0: come vorrei, come vorrei.
1: Tu vedessi me.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontro.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Obiettivo Sport. Tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport, radio cronache in diretta, risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515.

Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21:30 su Radio Incontri in Blu.

0: ci fanno assistere ai momenti tragici che portano all'immolazione redentiva del Figlio di Dio e di Maria.
1: Pensiamo all'amore di Cristo e di Maria che affrontano le pene più crudeli per salvarci.
2: Primo mistero, l'orazione e l'agonia di Gesù nel Getsemani.

0: Gesù uscì per andare al Monte degli Ulivi e i suoi discepoli lo seguivano. E inginocchiato si pregava così: Padre, se puoi allontana da me questo calice, però non la mia, ma la tua volontà sia fatta.
1: Come Cristo, impariamo a fare sempre la volontà di Dio, anche quando comporta rinuncia, sacrificio, sangue.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: E quelli gridavano ancora più forte: crocifiggilo. Allora Pilato, volendo accontentare il popolo, liberò Barabba, dopo aver fatto flagellare Gesù, e lo consegnò nelle loro mani.
1: Con Cristo impariamo a sopportare con amore le malattie, le ingiurie, le calunnie.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

e lo rivestirono di porpora, e intrecciata una corona di spine gliela imposero sul capo e una canna nella destra, e togliendogli la canna lo picchiavano in testa e gli sputavano addosso e lo schernivano dicendo: Ave, re dei Giudei.

Impariamo non per beffa come facevano i giudei, ma veramente a considerare Cristo come re e capo e a seguirlo sempre.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Presero Gesù e lo condussero via, ed egli, portando la croce, uscì verso il luogo detto Calvario, dove lo crocifissero.
1: Con Gesù impariamo a portare la croce di tutti i giorni con fierezza e coraggio.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

Quando fu l'ora sesta, si fece buio su tutta la terra, fino all'ora nona. Gesù allora, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani raccomando il mio spirito. E detto questo, spirò.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno,

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Obiettivo Sport. Tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport. Radio cronache in diretta. Risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.
3: Ciao, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se non volete perdervi le mie ricette, seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05.

0: Spaghetti, pollo, insalatina, una tazzina di caffè.
1: Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò ricette per piatti buoni, sani e genuini.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore.

e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
1: A presto.
4: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13.15 alle 17. Vi aspettiamo.
5: Martedì, lodi mattutine.

È ormai tempo di svegliarvi dal sonno, perché la nostra salvezza è più vicina ora di quando diventammo credenti. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo via, perciò, le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno.

Cristo, sommo sacerdote della nostra fede, ci ha resi partecipi di una vocazione santa. Eleviamo a Lui la nostra lode e acclamiamo.

0: Re glorioso, che nel battesimo ci hai rivestiti del sacerdozio regale, rendici degni di offrirti il sacrificio della lode.
1: Signore nostro Dio e nostro Salvatore,
0: concedici di osservare sempre i tuoi comandamenti, perché con la tua grazia rimaniamo in te e tu in noi.

0: infondi in noi il tuo spirito e la tua sapienza ci assista sempre e operi con noi.
1: Signore nostro Dio e nostro Salvatore,
0: fa che nessuno oggi sia rattristato per causa nostra e che diveniamo operatori di gioia e di pace.

0: Accogli con bontà, o Signore, la preghiera mattutina della Tua Chiesa e illumina con il Tuo amore le profondità del nostro spirito, perché siano liberi dalle suggestioni del male coloro che hai chiamati allo splendore della Tua luce. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Previsioni meteorologiche. 19 maggio 2026. Al mattino foschie e qualche banco di nebbia su pianura e fondovalle con minime fresche, nuvolosità sparsa in arrivo per il resto della mattinata e nel pomeriggio quando non sono esclusi rovesci sparsi sul territorio di difficile localizzazione, migliora in serata. Ventilazione debole occidentale e temperature massime stazionarie su valori gradevoli.
1: Giornata all'insegna di una spiccata variabilità.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le indomabili della storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

0: Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17.
1: Non parlarmi più d'amore, se non sai cos'è il peccato.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Buongiorno da Chiara Placenti al microfono, Davide Dede in regia. Trump annuncia di aver sospeso un attacco all'Iran che era programmato per oggi su richiesta degli alleati del Golfo perché sono in corso colloqui seri, ma avverte di essere pronto a sferrare in qualunque momento un assalto su vasta scala contro Teheran nel caso in cui non venga raggiunta un'intesa accettabile. Parole del presidente americano che arrivano dopo la bocciatura della nuova proposta in 14 punti presentata dal regime e ritenuta insufficiente dalla Casa Bianca sul capitolo nucleare. E mentre gli Stati Uniti concedono una nuova deroga di 30 giorni al petrolio russo, Putin oggi a Pechino da Xi Jinping, l'alleanza Russia-Cina, ha detto il leader di Mosca, non è diretta contro nessuno, poiché i due paesi, spiega ancora, lavorano per la pace e la prosperità universale. Rientriamo in Italia, andiamo a Modena. Il Cudri, autore della strage di sabato scorso, parla dal carcere, un racconto annebbiato di quando con l'auto ha travolto cittadini inermi, ferendone 8, uno col coltello che poi lo ha bloccato. Frasi agghiaccianti miste a richieste di aiuto. Tramite il suo avvocato ha chiesto anche un prete e una Bibbia. In ospedale restano ancora 4 feriti. Migliora la donna di 69 anni con le gambe amputate, ora è cosciente. Assalto al centro islamico di San Diego in California, che comprende la moschea più grande della città e la scuola Rashid. 3 vittime, tra cui una guardia di sicurezza, morti per ferite autoinflitte anche 2 aggressori di 17 e 19 anni. Per l'imam, l'intolleranza religiose e l'odio che purtroppo esistono nella nostra nazione sono senza precedenti. Nuovo blitz di Israele contro la flottiglia, imbarcazioni bloccate, abbordate al largo di Cipro, decine di attivisti fermati, tra i quali 12 dei 35 italiani che partecipano all'iniziativa per Gaza. I corpi dei 4 sub italiani morti durante l'immersione nella grotta di Alimatà alle Maldive saranno recuperati entro domani. Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Denino e Federico Gualdieri sono stati individuati dal team di esperti sommozzatori finlandesi nel terzo ambiente della grotta, il cui ingresso è a circa 60 metri di profondità. 2 saranno portati in superficie oggi, gli altri 2 domani, con un'operazione che si prospetta tecnicamente complessa. Sul nodo delle autorizzazioni, il governo di Malé dice che solo la docente e 2 ricercatori ne erano in possesso, versione però contraddetta dal tour operator della guida e dal marito di Montefalcone. Nella battaglia dei giganti della Silicon Valley, Elon Musk esce sconfitto contro Sam Altman per motivi procedurali. Una giuria della California ha infatti respinto all'unanimità le accuse dell'uomo più ricco del mondo nei confronti del suo rivale, perché presentate dopo la scadenza dei termini. E questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora ben trovati al nostro Buongiorno in Blu, tutti i giorni insieme, dalle 7 alle 10, dal lunedì al venerdì su In Blu 2000, ricordandovi che potete ascoltarci e riascoltarci con l'app Play 2000. E subito andiamo in lettura delle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola, che riportano ancora, dando ampio spazio, dettagli, ricostruzioni, notizie aggiuntive rispetto alla strage a Modena di sabato scorso, ricordando che oggi è previsto l'avviso di garanzia di El Kudri, l'autore dell'attacco, della strage con la macchina, e anche ovviamente il resoconto delle condizioni dei 4 feriti gravi ospedalizzati rispetto agli 8. Soprattutto migliorano le condizioni della donna settantenne a cui sono state amputate le gambe. Le altre notizie guardano ancora allo scenario della guerra del Golfo, allo scenario medio orientale. Poi, a proposito di questioni internazionali, si segue, anche se i giornali sono ancora nel pre ovviamente per una questione di chiusura dei quotidiani, l'incontro a Pechino tra Xi Jinping e Vladimir Putin, che arriva a pochissimi giorni dall'incontro Xi-Trump. E poi ancora si guarda con attenzione alle implicazioni della guerra nel Golfo, ovvero a tutto quello che attiene all'energia, all'economia, all'inflazione, cercando di capire come si sta muovendo l'Unione Europea e poi i singoli paesi per quanto ci riguarda l'interesse ovviamente rispetto al governo, ricordando che venerdì scadono i tagli delle accise per il carburante. Cominciamo la carrellata dei titoli dal quotidiano Avvenire, ma prima di arrivare alla notizia di apertura ci concentriamo sul taglio centrale. Magnifica Humanitas appronta l'enciclica sull'intelligenza artificiale, enciclica, prima enciclica di Papa Leone, che verrà presentata lunedì prossimo, dunque il 25 maggio. Il testo è dedicato alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Tutto ci racconta Cristiana Caricato.
3: Si intitolerà Magnifica Humanitas e sarà la prima enciclica di Leone XIV, un documento atteso sin dai primissimi giorni del pontificato, quando lo stesso pontefice aveva fatto riferimento alla scelta del nome, ispirato dall'estensore della Rerum Novarum, Papa Pecci. Il documento è stato firmato il 15 maggio, proprio nel 135esimo anniversario della promulgazione dell'enciclica che ha gettato le basi della moderna dottrina sociale della Chiesa, analizzando il rapporto tra Chiesa e rivoluzione industriale. Un ideale collegamento per quella che sembra dare seguito alla preoccupazione di Prevost, espressa nell'incontro con i cardinali il 10 maggio del 2025, per la nuova rivoluzione che investe la società, il mondo del lavoro, la difesa della dignità umana e la giustizia, innescata dagli sviluppi tecnologici e dall'irrompere dell'intelligenza artificiale. A presentare quello che ha tutte le carte per diventare un testo di riferimento per il pensiero sociale della Chiesa, in un momento di grandi trasformazioni, sarà lo stesso pontefice lunedì 25 maggio nell'aula del sinodo, dopo alcuni qualificati interventi di ecclesiastici ed esperti. Una riflessione che si pone già come documento fondamentale per le implicazioni etiche e sociali nell'uso dell'intelligenza artificiale. Cristiana Caricato, linea allo studio.
2: Quindi questa notizia poi la ritrovate a firma di Matteo Liuta anche nel taglio centrale dell'Avvenire, che invece apre sui fatti di Modena. Fragilità senza rete, la tragedia di sabato accende un faro sulla cura della salute mentale, tra risorse scarse e progettualità da adeguare ai nuovi casi. Feriti stabili, El Kudri chiede una Bibbia, il vescovo di Modena Castellucci chiede di opporre al mare relazioni sanificate. Poi la bellissima reazione della città, a cui l'Avvenire presta attenzione oggi con l'inviato a Modena Paolo Lambruschi, proprio perché il lunedì il quotidiano non esce, ma il riferimento è alle migliaia di persone scese in piazza a Modena proprio per dire no all'odio. Modena reagisce, no all'odio, fiori appoggiati alla vetrina rattoppata in corso Emilia Modena, colpita sabato dall'auto lanciata a 100 all'ora in mezzo alla folla. Sono rimasti questi a ricordare la follia di un gesto compiuto da Salim El Kudri. La vita è tornata a scorrere quasi regolarmente nella città ancora sotto shock. La capitale italiana del volontariato 2026 sta reagendo. Siamo sul Corriere della Sera, anche qua la notizia, ampio risalto, Salim il delirio nelle mail, le inviò all'Università di Modena nel 2021 per chiedere lavoro, le frasi contro i cristiani, e quindi ieri sono state rese note queste mail, alcuni passaggi di queste mail molto violente nei confronti dei cristiani, in cui proprio in modo assolutamente inconsulto, esagitato, e quindi insomma lì si capisce che siamo di fronte a una persona mentalmente instabile, erano mail di sfogo dove pretendeva un lavoro anche per i suoi titoli di studio. Ricordiamo che è laureato in economia, ma subito dopo nelle stesse mail chiede scusa per la maleducazione. Quindi torna a dire, gli elementi che emergono sono veramente quelli di, come vedo, piante dosi di una persona chiaramente con problemi psichiatrici, che era entrata ed era in cura presso il circuito di sostegno psichiatrico dell'ASL di Modena, però poi si era allontanato ed era uscito, come si dice, dai radar delle cure del sistema sanitario. Purtroppo apprendiamo questo dai quotidiani, da quello che viene riportato in questi giorni dai giornali, che a me succede spesso, cioè nel momento in cui tu ti allontani, visto che non c'è nessun obbligo di trattamento, non è un TSO, le persone poi non vengono ricontattate, non vengono, diciamo così, reinserite. Uno, perché serve appunto la loro volontà; due, perché quell'attività, come dire, di recupero, di convincimento non viene fatta solitamente perché manca personale. Quindi c'è un problema importante di una rete del sostegno psichiatrico e psicologico che purtroppo è molto allentata o dei veri e propri buchi, in un momento in cui invece sappiamo che le patologie, i disagi mentali stanno aumentando in modo impressionante. Restiamo ancora sul Corriere della Sera per il taglio centrale: giusti apposti, nemici amici, OpenAI vince Altman, respinta la causa di Musk, e le fotografie che vengono riproposte sono proprio quelle di Elon Musk in causa per 130 miliardi di dollari con Sam Altman. In realtà la giuria della California ha deciso non tanto nel merito quanto nel metodo, anzi in questo caso il metodo catena la tempistica, perché l'azione legale sarebbe arrivata a scadenza dei termini, no? Perché tu non è che puoi fare una causa negli anni per un torto che credi di aver subito oggi, fare una causa dopo 20 anni, per esempio, soltanto l'omicidio, no? Non cade in prescrizione, quindi gli atti di terrorismo, tutto il resto poi, soprattutto quando si ragiona di giustizia civile, ha delle scadenze. Quindi secondo la giuria californiana, Musk si è mosso troppo tardi. La questione era quella relativa, probabilmente più attenti di voi l'hanno seguita, Musk ha sempre sostenuto negli ultimi tempi di essere stato manipolato da Altman e indotto a contribuire a somme di milioni, anzi di miliardi, perché si parla di un centinaio di miliardi, di averlo costretto, ingannato e quindi di averlo indotto in malafede a contribuire al lancio di OpenAI, promettendo che OpenAI sarebbe diventata un'intelligenza, sarebbe stata un'intelligenza artificiale a beneficio dell'umanità. Invece dice no, è assolutamente dannosa, c'è solo del lucro dietro. Quindi insomma c'è questo Musk che si sarebbe mosso per il bene dell'umanità e per motivazioni di principio. Questo è quello che sostiene nelle carte, però al momento, l'abbiamo detto, fuori tempo, quindi tutto fermo. Restiamo ancora sul Corriere della Sera. Iran a Trump: ho deciso l'attacco ma l'ho sospeso. Intanto l'Unione Europea apre sull'energia, la flessibilità è possibile. Quindi veramente in due righe, in un titolo estremamente sintetico, il Corriere della Sera mette giù due temi molto molto corposi. Uno appunto è quello dell'attacco che Trump aveva nella giornata di ieri deciso e che sarebbe scattato oggi oggi, ma Trump, per sua stessa ammissione, ha detto: avevo deciso di attaccare, al momento però ho sospeso tutto perché i negoziati sono diventati seri. Quindi questo però a pochissime ore dal rifiuto, dalla bocciatura dell'ultima proposta iraniana, ancora una volta perché troppo poco avanzata rispetto alla questione nucleare, cioè ancora sul capitolo nucleare non si arriva a dei parametri, a delle proposte che soddisfano la parte statunitense, e quindi ha detto: siamo pronti ad attaccare da un momento all'altro, vedremo che cosa succederà nelle prossime ore. In realtà i giornali ci dicono che, e quindi questo lo riportano anche le pagine interne del Corriere della Sera, la decisione di sospendere l'attacco, quindi nessuno nega, non era una bufala, non era una fake il fatto che gli americani si stessero preparando ad attaccare, ma come scrive Viviana Mazza, corrispondente da New York per il Corriere della Sera nel suo retroscena questa mattina, in realtà far desistere Trump dall'attacco sono state le pressioni arrivate dai paesi del Golfo. Perché? Perché all'attacco di Trump sarebbe sicuramente arrivata la risposta iraniana, che è stato fatto capire avrebbe avuto due obiettivi primariamente. Non c'è ufficialità, però diciamo che l'Iran non ha smentito quanto è stato ricostruito da analisti o da rumors di stampa, ovvero avrebbero attaccato in modo ancora più massiccio le monarchie del Golfo, soprattutto gli impianti energetici, e ci sarebbe stata anche una rappresaglia su Bab el-Mandeb, ovvero lasciamo lo stretto di Hormuz, quindi il Golfo Persico, andiamo al Golfo di Aden, e Bab el-Mandeb è lo stretto sul Mar Rosso dove hanno una preminenza di controllo gli Houthi. Quindi già ce lo ricordiamo quello che è successo l'estate scorsa. Quindi questo avrebbe determinato da parte dei paesi del Golfo le pressioni nei confronti di Trump. Quindi questo è quanto sappiamo a livello di ricostruzione. Anche se questa mattina in realtà il New York Times qualcosa di più ci dice, perché si parla anche della possibilità che l'Iran attacchi non solo quello che c'è sopra lo stretto di Hormuz, e quindi le navi che tentano di attraversarlo e i giacimenti e le infrastrutture petrolifere, ma anche quello che c'è sotto, cioè i cavi dei dati, e da lì ci passa oltre il 60% dei cavi che connettono l'Europa all'Asia, ma ci passano anche cavi di dati statunitensi. Quindi ci sarebbe un'escalation impressionante, e vuol dire anche creare dei blackout pazzeschi a livello commerciale, a livello sanitario, a livello ovviamente di comunicazione. Si viaggerebbe un po' al buio. Io non so se questo addirittura genererebbe più panico rispetto a vedere ulteriormente schizzare i prezzi del carburante alle pompe di benzina e di diesel. Comunque, tutto questo avrebbe indotto Trump a sospendere le possibilità di attacco oggi. Vedremo quello che poi succederà nelle prossime ore. Siamo su Repubblica. Repubblica è esplicita su questo, diciamo, non lascia spazio a interpretazioni. I paesi arabi fermano l'attacco americano. Trump sospende l'azione militare contro l'Iran per l'intervento dei leader del Golfo. Negoziati seri, dice il presidente. Energia, la richiesta di Meloni a Bruxelles, più flessibilità per una spesa di quasi 7 miliardi. E allora andiamo nelle pagine interne, dove su Trump e la strategia di Trump in questo momento troviamo l'intervista a Jason Greenblatt. Non è un nome molto noto, ma è stato prima amministrazione Trump inviato per il Medio Oriente ed è anche uno degli architetti degli accordi di Abramo, quindi accordi di Abramo che anche i detrattori di Trump definiscono, leggono, accolgono come un obiettivo di geopolitica, quindi un risultato di geopolitica eccellente. Quindi questo viene riconosciuto a Trump, primo mandato. E sicuramente Greenblatt è rimasto un sostenitore di Trump, infatti dice, di fronte alla domanda di Francesca Cafferri: i negoziati sembrano essere in una fase di stallo, a quanto pare il vertice in Cina non ha prodotto risultati sul fronte Iran. Se dovesse descrivere la situazione, direbbe che siamo, risponde Greenblatt, non siamo a un punto morto, ma ad una prova per vedere se la leadership frammentata dell'Iran sia effettivamente in grado di mantenere e onorare gli accordi. Quindi Greenblatt sostiene la linea che la leadership iraniana sia frammentata, ed è questo che sta ritardando la sottoscrizione, la proposta di un accordo che sia accettabile per gli Stati Uniti. Quindi troppo divisi per tutta responsabilità Iran. Trump, dice Greenblatt, ha costruito un vantaggio che nessun presidente americano ha mai avuto. La difesa aerea dell'Iran è andata, la sua rete di proxy è gravemente compromessa, la sua economia è in caduta libera. Il fatto che l'opzione militare rimanga sul tavolo non è una mossa di facciata, è l'unica cosa che mantiene la pressione sul regime che ha trascorso decenni a prendere tempo. Quindi, secondo Greenblatt, in questo momento il vantaggio è dalla parte statunitense, perché da un punto di vista militare, da un punto di vista di proxy, quindi Hezbollah e Houthi e i gruppi interetnici iracheni, e da un punto di vista economico l'Iran è abbattuto. Allora, sicuramente tutti questi tre elementi ci sono. Poi sapete che sono stessi analisti statunitensi, anche l'intelligence statunitense, a dire che l'economia iraniana è colpita ma non è messa così male, che i proxy sono colpiti ma non sono messi così male, basta vedere Hezbollah come sta resistendo e contrattaccando Israele, e soprattutto che da un punto di vista militare la difesa aerea non è stata annientata, anche se è stata colpita, e ancora l'Iran ha mezzi d'attacco, quindi missili e droni in abbondanza. Questo lo diciamo perché sono fonte dell'intelligence statunitense. Quale potrebbe essere il contributo cinese alla soluzione di questa crisi? La Cina ha un reale potere economico sull'Iran, il principale acquirente di petrolio di Teheran, vuole sicuramente che lo stretto di Hormuz rimanga aperto. Sarebbe utile che la Cina chiarisse a Teheran che continuare a sfidarla comporta conseguenze economiche cinesi, non solo militari americane. Questo. La maggior parte degli analisti con cui ho parlato, dice ancora la giornalista, ritiene che un ritorno al JCPOA, che sarebbe il vecchio accordo col nucleare, quello sottoscritto nel 2015 da Obama e poi cancellato, stracciato l'anno dopo da Trump, dice, secondo alcuni analisti, tornare all'accordo Obama sarebbe il massimo che gli Stati Uniti possono ottenere a questo punto. Risponde Greenblatt: con tutto il rispetto per questi analisti, penso che stiano confondendo ciò che l'Iran vuole con ciò che è effettivamente necessario per un vero accordo. Trump comprende il pericolo di un Iran nucleare, crede nella pace attraverso la forza e non asseconda gli avversari solo per ottenere un accordo debole. Quindi questo è interessante leggerlo, al di là che uno possa essere d'accordo o meno, perché fa capire chi ad oggi guarda ancora a Trump come colui che ha una strategia ben precisa in testa e la sta attuando in modo coerente, e soprattutto ci fa anche capire di chi Trump si contorna e chi continua a sostenerlo. È importante non tanto per dare spazio alle faziosità, quanto per capire che ci sono analisti, e sicuramente John Greenblatt è un analista importante, l'abbiamo detto, uno degli architetti degli accordi di Abramo, continua a dire: no, Trump fa bene a fare quello che sta facendo nei confronti dell'Iran. La Stampa: Iran pronto alla tregua, Trump frena gli attacchi, tregua lunga e Hormuz aperto. Gli Stati Uniti dicono sul nucleare non basta. Tregua lunga e Hormuz aperto sono i punti più importanti dei 14 presentati nell'ultima proposta iraniana, però l'abbiamo detto, è stata respinta proprio per il nodo nucleare. Iran pronta alla tregua. Troviamo poi l'analisi della docente di politiche medio orientali Alessia Melcangi, perché Teheran non teme la guerra. L'Iran non è crollato dopo 80 giorni dall'inizio della guerra, e questo è il primo dato politico: non è imploso dopo la decapitazione di parte della leadership militare, non si è spezzato dopo l'uccisione della guida suprema. Non ha perso, almeno finora, la capacità di colpire, minacciare, ricostruire, assorbire, e questa resilienza obbliga a correggere diverse previsioni. Sembra quasi una risposta all'analisi invece che fa Greenblatt. E dice ancora Melcangi: resta il 90% dei bunker sotterranei e il 70% dei lanciatori di missili. Questo lo ribadiamo, non sono certo dati di Alessia Melcangi, ma sono dati dell'intelligence statunitense. Il vero che il PIL è in caduta del 6%, i prezzi degli alimentari sono raddoppiati, cresce il malcontento tra la popolazione, però come noi quasi, non dico tutti i giorni, ma 2-3 volte a settimana, purtroppo siamo costretti a fare il bilancio plastico della repressione iraniana rispetto alla popolazione, perché l'abbiamo detto, continuano gli arresti e continuano le esecuzioni capitali. Quindi il malcontento, che sicuramente in un contesto democratico hanno un peso rispetto alla, a chi ha il potere, in un contesto di regime assoluto come quello iraniano, tutto ha una lettura, un taglio, una dimensione diversa, ancor più in un paese come l'Iran, dove sta andando avanti ormai da anni una repressione importante. Io resto però ancora sulla stampa, perché con Ettore Sequi e Anna Zafesova seguiamo Putin a Pechino. Oggi l'incontro, a pochi giorni dall'incontro con Trump, cioè l'incontro Xi Trump. Putin, speranze cinesi. Il leader russo oggi da Xi punta a raddoppiare le vendite di gas, ma il PIL arranca, la guerra in stallo, e Zelensky dice sia l'Unione Europea adesso a mediare. E troviamo anche l'intervista a Tatiana Stanovaia, fondatrice del centro di analisi Realpolitik. Secondo la criminologa russa, il sistema russo in questo momento è sotto forte pressione, ha perso il proprio equilibrio interno, non esistono più contrappesi all'influenza crescente dell'apparato di sicurezza, restrizioni senza limiti, elite confuse, il regime mostra le prime vere crepe. E poi l'analisi dell'ambasciatore Sequi rispetto all'incontro Putin-Xi: una sfilata di leader dall'imperatore, così Pechino torna al centro dei giochi. Siamo sul Messaggero, che torna sui fatti di Modena con alcune delle parole pronunciate

0: ritrovato e oggi dovrebbe partire il feretro alla volta dell'Italia, e poi oggi appunto saranno recuperati due corpi e domani altri due in un'operazione che viene definita dagli stessi esperti molto complessa. Il giornale: terrore a Modena, corsa a difendere l'attentatore che odia i cristiani, quindi un'apertura e una sottolineatura, un taglio della notizia che ricalca quello di Salvini. Il Foglio: per spiegare ai russi gli attacchi ucraini, Mosca accusa la NATO. Il Cremlino non ammette che l'Ucraina è una potenza, ma non può più nascondere i danni dei droni. L'immagine di Putin in Cina. E poi Teheran chiama Xi, Galibaf ora negozia con Washington e con Pechino in cerca di una linea di salvezza. Quindi il Foglio, diciamo così, è più ottimista rispetto all'andamento dei negoziati. Il Fatto Quotidiano sta sulla nuova questione flottiglia. Il pirata attacca, il governo non condanna. Netanyahu intercetta decine di barche e attivisti. Sole 24 ore, eccole qua le interlocuzioni Italia-Bruxelles sui fondi per i provvedimenti caro energia, deroga al patto europeo, trattativa aperta. Giorgetti dice sarà un processo lungo, mentre l'urgenza richiede altri tempi. QN, La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino, Resto del Carlino che per competenza territoriale anche questa mattina dedica ampio spazio all'interno del quotidiano. Modena e deliri di El Kudri, sapevo che sarei morto. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport. Inter per sempre, Lautaro esclusivo, il doblete per mia nonna, non andrò mai via da qui, devono cacciarmi. Allora, questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola. Tra pochissimo, lo sapete, si aprono e si accendono i microfoni del Buongiorno in Blu.
1: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. Disco in Blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è

sempre il buongiorno in blu, suona Blu 2000 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10. E in primissimo piano, lo vediamo anche con i take d'agenzia, c'è il fronte iraniano nell'attesa di capire quello che potrebbe succedere nelle prossime ore dopo che Trump ha annunciato di aver sospeso un attacco che era già pronto ad essere sferrato nei confronti dell'Iran perché, dice, i negoziati sono diventati seri. E questa poche ore dalla bocciatura della nuova proposta di 14 punti dell'Iran nei confronti di Trump. In realtà quello che riportano un po' i rumors di stampa e retroscena che vengono disegnati anche dai quotidiani italiani, ancora di più dalla stampa statunitense, è che Trump sia stato convinto più che dalla dimensione di serietà che avrebbero assunto i negoziati, dalle pressioni dei paesi del Golfo che temono reazioni in scala da parte di Teheran. Buongiorno e bentornato ad Ettore Greco, vicepresidente dell'Istituto Affari Internazionali e responsabile del programma di ricerca Multilateralismo e Governance Globale. Buongiorno.

0: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori, grazie dell'invito.
1: Grazie a lei per essere con noi. Greco, siamo secondo lei a una possibile svolta, cioè in questo momento quanto le parti vogliono veramente trovare un punto d'incontro, no? Per se non una pace, quantomeno una tregua più strutturata che poi possa avviare una roadmap?
0: Dunque, noi dobbiamo stare un po' a quello che abbiamo sentito, certo, visto ieri. Secondo indiscrezioni, che però sono indiscrezioni giornalistiche, in particolare di Arabia, gli iraniani avrebbero fatto delle concessioni limitate, per esempio messo nero su bianco con più chiarezza l'impegno a non costruire un arsenale nucleare, ma questo ovviamente è un impegno che Teheran ha ribadito ripetutamente. Infatti, quindi più interessante, certo, quello a sospendere l'arricchimento dell'uranio, ma non è una novità neanche questa in senso assoluto. Soprattutto ci sarebbe questa apertura alla consegna e al trasferimento, sto sempre a quello che ha preannunciato Arabia, dei 500 kg di uranio arricchito al 60% a paesi stranieri, quindi alla Russia, ma questo non è stato affatto confermato, e sarebbe naturalmente un passo molto diverso dalle posizioni che ha preso finora Teheran. E l'altro, in realtà si sono verificati alcuni sviluppi, non ieri ma nell'ultima settimana, ma molti relativi e limitati, perché le due parti hanno rinunciato a richieste in realtà che erano irrealizzabili, di fatto propagandistiche. Per esempio l'Iran non ha chiesto più di riparazioni di guerra, questa passa chiaramente, o che le basi americane nell'area siano chiuse, e gli americani, questo è più significativo, hanno accantonato per esempio la richiesta che Teheran cessi di sostenere gli alleati come Hezbollah e gli Houthi, e anche in parte questa cessazione completa del programma nucleare. Sembrava che volessero anche la cessazione della parte civile del programma.
1: Sì, era assolutamente massimalista dall'una e dall'altra parte.
0: Quindi questo è la cosa che si è sgombrato il campo da queste richieste, però non è questo il succo del problema, perché di fatto l'Iran sembrerebbe sulla carta disposta a trattare sul blocco di Hormuz, ma chiede in cambio, stando naturalmente alle posizioni, che questo avvenga solo dopo si negozi sul nucleare, e di fatto in modo serio. E Trump certamente si trova in difficoltà, non può accettare questa possibilità, perché naturalmente sarebbe vitalmente interessato a uno sblocco di Hormuz, ma non può accettare che la questione nucleare venga trattata in un secondo momento, sarebbe la dichiarazione di una totale sconfitta. Ma oltre a questo c'è il fatto, l'abbiamo visto anche ieri, che gli iraniani non sembrano in realtà voler interrompere la loro presa su Hormuz. Ieri appunto hanno annunciato la creazione di questa agenzia per imporre i dazi sulle navi commerciali, quindi non sono chiaramente così disposti, anzi per niente, a rinunciare a quest'arma di ricatto che ha funzionato così bene.
1: Sì, forse l'arma di ricatto di per sé resterebbe, probabilmente vogliono anche mettere a profitto Hormuz, perché comunque c'è un dato vero e reale, no? Cioè l'Iran è stato pesantemente attaccato e c'è una distruzione interna notevole, quindi sicuramente le entrate di Hormuz servirebbero anche in questo senso a ristorarli, perlomeno dal loro punto di vista, a ristorarli delle perdite infrastrutturali, logistiche del paese, quindi dal loro punto di vista casomai qualche ragione ce l'hanno della serie. Noi non chiediamo agli Stati Uniti che non chiediamo più il ristoro di guerra, però ce lo facciamo noi col pedaggio di Hormuz. È ovvio che questo sarebbe inaccettabile, tra l'altro insomma sarebbe proprio contrario anche, cioè ci vuole una deroga rispetto al diritto internazionale commerciale, no? Anche quindi
0: sarebbe la distruzione dei principi fondamentali del diritto internazionale. Allora naturalmente le ragioni economiche possono adesso essere proclamate, ma il punto fondamentale è il blocco di Hormuz come arma strategica.
1: Certo.
0: Questo è il punto, al di là di quello che possono ricavarne, perché nel frattempo naturalmente questo blocco gli sta producendo delle conseguenze negative, quindi dal punto di vista economico pesantissime naturalmente, e rischiano di portare al collasso l'economia e la società iraniana. Quindi al di là delle ragioni economiche, molto di più è il ricatto strategico, l'arma proprio di deterrenza in senso proprio, di dissuasione contro gli attacchi americani. Quindi questo sicuramente, però c'è quest'altro aspetto di cui non sembra che siano, non è che non lo tengono in considerazione, ma lo mettono in secondo piano, che c'è il rischio di una reazione internazionale a questo, perché non è accettabile una violazione di un principio così fondamentale, che poi potrebbe riverberarsi anche in altre aree. Sono preoccupati, diciamo, anche altre grandi potenze, a partire naturalmente dalla Cina, gli europei, eccetera. Quindi tirando in lungo questa situazione, l'Iran c'ha doppio rischio di un collasso della propria economia, nonostante gli aiuti che sta ricevendo, ma non sono certo sufficienti, e dall'altro progressivamente che si crei un fronte unito per evitare che si prolunghi questa situazione. Questo, diciamo, potrebbe andare avanti ancora un po', ma naturalmente Trump si trova in un impasse grave, certamente, perché da un lato, io non penso che sia in grado di raggiungere un negoziato, un accordo negoziale, perché non si vuole rassegnare all'idea che sul nucleare si deve arrivare ad un accordo, diciamo, che comunque lascerà delle ambiguità. Questo non lo vuole fare e teme che naturalmente questo tipo di accordo poi abbia delle ripercussioni negative in America, sul congresso, nei repubblicani. Vorrebbe fare meglio di Obama, come ripetuto varie volte, sì. Mentre invece può fare solo peggio. No. Ricordiamo che Obama aveva raggiunto un accordo che aveva un suo senso e che poi è stato proprio Trump a stracciarlo, sì, con gli iraniani sul programma nucleare.
1: Perché è giudicato un accordo al ribasso, no? Troppo favorevole a Teheran, questa è la motivazione di Trump. Sì. Però quell'accordo che Trump giudica troppo al ribasso è stato raggiunto dopo mesi e mesi di trattative estenuanti. Quindi come può pensare di raggiungere un accordo che addirittura sia, come dire, qualitativamente dal punto di vista di Washington migliore di quello raggiunto da Obama in poche settimane, quando, se proprio dobbiamo dirlo, è vero che anche l'Iran è messo molto male, lei ce lo ha sintetizzato benissimo il quadro iraniano, però è vero che il tempo forse gioca comunque più a favore dell'Iran rispetto agli Stati Uniti. È stato calcolato che l'Iran, per le risorse ancora interne che ha e per quegli aiutini che comunque continuano ad arrivare dalla Cina, non solo, può resistere 3-4 mesi, e per la verità anche la Cina ha bisogno della riapertura di Hormuz, ma per il momento riesce a tamponare bene, può resistere 4-6 mesi. Sicuramente Trump ha una deadline molto più prossima, 3-4 mesi non li ha a disposizione Trump.
0: Sicuramente questo è l'orizzonte temporale di cui si discute, cioè 3-4 mesi non sono neanche tanti, no?
1: No, in certo infatti, senso. Assolutamente.
0: Quindi potrebbero esistere. Allora, la Cina naturalmente è preoccupata non solo e non tanto per la sua economia, ma per i riflessi sull'economia mondiale. Quindi certo, una depressione, una crisi economica avrebbe dei riflessi pesanti sulla sua economia, perché si fonda per lo più sulle esportazioni massicciamente, sempre di più. Quindi c'è un problema di destabilizzazione generale. E per quanto riguarda Trump, io personalmente sono molto scettico sulla sua posizione, vista anche in altri contesti, di raggiungere un accordo negoziale. A meno che naturalmente non faccia come faccio altre volte, di lasciare le cose andare per conto loro.
1: Secondo me la soluzione alla Trump è la miglior soluzione, quello che dicevamo un po' prima, no? Un accordo che sia ambiguo, ma Trump ci sguazza nell'ambiguità, perché così lo può rivendere come vuole, no?
0: Sì, però no, nel caso dell'Iran non è la stessa cosa, perché? Cioè l'Iran è un punto, l'Iran, la questione nucleare iraniana è stata al centro della politica estera americana per negli ultimi decenni, oltre a un'ostilità che si è creata per due paesi, per le vicende del 79, eccetera. E quindi ha difficoltà a vendersi un accordo parziale, ambiguo, a grandissime difficoltà anche per la sua retorica e per gli umori del congresso repubblicani ma anche democratici, quindi gli rinfaccerebbero di aver avviato una guerra senza ottenere nulla. Quindi da punto di vista, diciamo, è un po' combattuto fra questi due elementi. Da un lato stabilizzare la situazione a Hormuz, è già questo, come ho detto, è difficilissimo perché non sembra che gli iraniani siano disposti realmente a cedere a questa loro presa sullo stretto, e quindi sarebbe interessato. Dall'altro però andare negli Stati Uniti al congresso e presentare un accordo che non è risolutivo e anzi contiene ambiguità e sarebbe molto negativo, e quindi si trova effettivamente in un impasse, ed ecco perché il rischio di una nuova azione militare rimane, perché in effetti è l'altro sbocco a cui, infatti, premuto anche da Netanyahu, risulta che abbia pensato realmente. Naturalmente c'è tutti i piani preparati da tempo che sono stati rivisti negli ultimi giorni, perché questo nell'idea naturalmente che potrebbe portare a ulteriori danni pesanti all'economia, alle strutture, alle infrastrutture iraniane, e quindi indurli a cedere. Questo naturalmente nel calcolo se si vogliono evitare le altre due ipotesi che in realtà al momento non sembrano prefigurarsi. Quindi io temo effettivamente che si possano essere degli altri interventi. Naturalmente Trump ha fatto riferimento ieri a interventi su larga scala,
1: sì,
0: quindi pesanti, e che potrebbero anche essere di nuovo, cioè molto di più sulle infrastrutture energetiche eccetera. È la ragione per cui, una delle ragioni, non li fa è ovviamente perché l'Iran sta di nuovo minacciando ed è in grado di colpire le infrastrutture energetiche e altre nel Golfo, e perciò ha fatto appunto riferimento a questa sembra richiesta pressante dei paesi del Golfo che non si passasse ad una azione militare, e poi dice che ha ricevuto rassicurazione dagli alleati del Golfo che si potrà trattare seriamente, ma non sono loro certo protagonisti di questa trattativa.
1: Assolutamente, sicuramente i paesi del Golfo sanno di essere in prima linea, quindi temono, perché di fronte a nuovi attacchi pesanti a tappeto vi annienteremo, no? Con la sua retorica roboante Trump ha ripreso ieri anche con i meme, queste, insomma, le immagini di intelligenza artificiale dove sta lì per premere il famoso pulsante rosso, quindi l'annientamento della civiltà che aveva già sventolato. Ma è ovvio che i paesi del Golfo temono che questo possa generare da parte dell'Iran, che ancora è ben armato, attacchi ancora più pesanti nei confronti dei loro paesi e delle loro infrastrutture. Non solo, si parla, il New York Times oggi esce con questo pezzo esclusivo, dei piani iraniani che prevederebbero anche il blocco di Bab el-Mandeb, che già è condizionato aiuti, e poi della possibilità anche di attaccare quello che c'è sotto Hormuz, ovvero i cavi, i famosi cavi dei dati.
0: Se le hanno accennato, entrambe le cose le hanno accennato nei giorni precedenti, nei giorni scorsi. Ovviamente Hormuz è più facile, diciamo, per loro, però i paesi del Golfo anche loro si trovano un po' in un dilemma, perché da un lato vorrebbero che la situazione in qualche modo si stabilizzasse almeno parzialmente, se vogliono evitare naturalmente gli attacchi, dall'altro non vogliono che si arrivi a una situazione nella quale sono perennemente sotto ricatto da parte iraniana, e quindi vorrebbero che comunque sia una soluzione che nel più lungo termine, almeno medio termine, stabilizzi effettivamente la situazione, perché temono molto che poi l'Iran esca vittorioso comunque dalla posizione di forza, perché essendo in grado adesso di usare l'arma di Hormuz, e questo naturalmente li danneggerebbe pesantemente, darebbe all'Iran un'arma con cui poi lui potrebbe fare ulteriore pressione su di loro. C'è tutta una problematica ovviamente anche delle minoranze sciite in questi paesi,
1: esatto,
0: quindi,
1: certo,
0: e quindi questo, insomma, è anche per loro, li abbiamo visti oscillare. Adesso dobbiamo stare neanche a quello che proprio strettamente ci dice Trump, che se poi si è attirato fuori questa cosa dei paesi del Golfo, come fatte altre volte, che sarebbe stato consigliato da loro, no? Questa tipica, diciamo, modo di fare il Trump, dice mi hanno detto questo e quindi ho fatto. Il che potrebbe anche essere un dato reale, perché sembrerebbe che prendere certe decisioni sulla base di quello che l'ultimo interlocutore gli ha detto. Adesso non esagererei, però certamente è influenzato, diciamo, da. Però chiaramente si è fatto schermo da questo, ma i paesi del Golfo per certi versi sarebbero anche interessati a che si sia neutralizzata questa capacità iraniana, però si trovano anche loro a far fronte a questa capacità che l'Iran ha dimostrato di resistere, anzi contrattaccare.
1: Ma in realtà ci sono, come dire, delle analisi, se vogliamo, che non sfigurano rispetto al cinismo, però che dicono, beh, se Trump questa volta dovesse veramente tornare ad attaccare l'Iran, lo dovrebbe fare in forma ultimativa e anzi in velocità, per impedire anche la risposta e il contrattacco iraniano su questi su più fronti. E qualcuno dice che Trump l'idea di poter utilizzare una nucleare tattica, oppure di permettere a Israele di utilizzarla, non l'ha accantonata, anzi pare sia tornato più volte ad accarezzarla. Cosa ne pensa? È fantasia sfrenata perché Trump permette tutto questo a livello di gangli mentali, oppure no, c'è del reale?
0: Allora, naturalmente Trump ha escluso esplicitamente l'uso dell'arma atomica, però, ricordiamocelo, perché in qualche modo in secondo luogo il problema è a che scopo, cioè diciamo, non stiamo parlando qui di Hiroshima e di una situazione nella quale gli americani stavano invadendo il Giappone, ormai, il Giappone era alla resa, no? Quindi stiamo parlando, lei appunto accennava a nucleari tattiche, ma ci sono armi convenzionali che possono fare, diciamo, tra virgolette, il lavoro altrettanto bene, se questo si tratta di colpire delle infrastrutture, dei centri di comando, eccetera. No? Perché questo serve, nucleari tattiche servono a queste, oltre contro gli eserciti che avanzano, ma
1: non è questo lo scenario.
0: Quindi diciamo, non disinnescherebbe, certamente può fare particolarmente danni appunto alle infrastrutture, eccetera, ma ripeto, lo si può fare tranquillamente con le armi convenzionali, non vedo perché Trump debba
1: come prova di forza, anche se poi avrebbe veramente delle ripercussioni, delle implicazioni, si aprono scenari.
0: Le percussioni enormi sul piano internazionale,
1: mamma
0: diventerebbe un paria naturalmente durante però è importante questo, senza ottenere nessun risultato probabilmente, perché tanto più se si tratta di non c'è un esercito che avanza, non c'è un'invasione, a che serve questa cosa? Soltanto a colpire più pesantemente e dovrebbe farla contro la popolazione, a parte che la nucleare tattica non è, diciamo, fatta per questo.
1: Infatti.
0: Ma per quindi questa cosa è irrealistica, diciamo, non ha nessun fondamento, me lo faccia dire proprio chiaramente. Anche meno che l'uso russo, dove invece lì c'è più
1: sì, perché lì c'è una questione territoriale, no?
0: Una minaccia, c'è la Russia che si sente, dice di minacciato, quindi c'è anche una dottrina militare che lo prevede. Quindi questo, ma soprattutto ripeto, l'uso tattico dell'arma nucleare in
1: non
0: questo caso non avrebbe
1: in
0: finalità,
1: questo contesto. Questo lo vogliamo ribadire, perché sta tornando sempre più, sicuramente anche perché Trump, con questi meme, con queste immagini di intelligenza artificiale che costruisce ad arte, ovviamente, no, qualche inquietudine, qualche suggestione, poi
0: sono agghiaccianti, tutta questa retorica bellicista.
1: Abbastanza.
0: Che veramente sono veramente inaccettabili, però naturalmente non è che si prendano delle decisioni di questo genere così alla leggera.
1: Ma poi fortunatamente non è l'unico Trump a decidere, no? Dovesse anche svegliarsi male quella mattina, ringraziando il cielo c'è una catena di passaggio di comando, di autorizzazioni rispetto al famoso bottone rosso e valigetta.
0: Sì, ma io mi affiderei soprattutto a questa insensatezza di un'azione di questo genere a fronte di danni pesanti da tutti i punti di vista, insomma, interni anche, non solo esterni.
1: Ma certo, certo, ma certo, speriamo insomma che siano ben presenti a tutti. Grazie professore, a presto. Ettore Greco, vicepresidente vicario dell'IAE, responsabile del programma di ricerca multilateralismo e governanza globale. E adesso torniamo in Terra Santa, perché nel contesto dei fronti di guerra aperti da Israele c'è una situazione sempre più pesante proprio in Terra Santa, anche a danno dei cristiani. Nuove offese, nuove minacce, tra l'altro è virale sui social il video in cui un cittadino, un ebreo nazionalista, addirittura sputa contro la statua della Vergine. Buongiorno Andrea Veduto, giornalista di Pro Terra Sancta Gerusalemme, bentornato Andrea.
2: Buongiorno, buongiorno Chiara, grazie a te per l'invito.
1: Allora, ci aiuta a capire quale clima si sta respirando in Terra Santa. È vero che i cristiani si sentono sempre più sotto attacco?
2: Sì, è vero, i cristiani si sentono sotto attacco, però diciamo è una situazione che non è nuova, non è inedita quello che stiamo accadendo. Gli attacchi verso i cristiani, verso i luoghi di culto cristiani sono, come dire, non la norma, ma si sono sempre verificati. Gli attacchi verso i monasteri, la profanazione di croci, lo sputare addosso anche verso i frati francescani, ma spesso anche per ignoranza, non solo per dolo, è un fenomeno che si è sempre verificato. Certo è che oggi qualunque cosa accada in Terra Santa ha un eco diverso, per cui c'è una situazione più pesante, c'è una polarizzazione delle società, c'è una radicalizzazione all'interno di certi gruppi ortodossi, certamente sì, questo è un fatto, il messianismo, certe posizioni radicali che sono state anche strumentalizzate negli anni dei media hanno portato naturalmente a pulirsi delle tensioni, e questo è qualcosa che vediamo. Certamente l'aggressione alla suora, la distruzione della la profanazione della statua, non solo quella del Libano, ma anche quella, il fatto che un altro soldato abbia messo una sigaretta in bocca alla casa della Madonna, sono dei sintomi, sono dei segnali, come dire, ma di una situazione che non è inedita. Non ci siamo svegliati da un giorno all'altro con gli attacchi ai cristiani. La profanazione dei luoghi di culto, dei monasteri, penso all'incendio di Latruna anche negli anni scorsi, è qualcosa che si è sempre verificato e che certamente dice di una situazione grave.
1: Tra l'altro tu al Salone del Libro di Torino l'altro giorno hai moderato l'incontro con Nello Scavo, giornalista d'Avvenire, e il custode di Terra Santa, Fra Francesco Ielpo, no? Che avete posto l'attenzione proprio su un'area ormai spaccata dalla violenza, dall'estrema polarizzazione. Cosa gli ha detto Ielpo? Come si vive oggi in Terra Santa?
2: Beh, diciamo in Terra Santa si vive con quella che è la tensione che una guerra, un conflitto di questo tipo generano, con fasi più o meno acute. Il tema del rapporto diciamo con il sacro, quindi il rapporto con la religione, però sta diventando realmente un tema molto delicato in Israele, che può essere un fenomeno di implosione. I partiti ultraortodossi hanno ritirato la fiducia a Benjamin Netanyahu, questo significa che dovremmo andare entro le elezioni, alle elezioni entro il 21 ottobre 2026, probabilmente a settembre, ma questo perché dice di due stati diversi, cioè di due stati all'interno dello Stato di Israele. Da una parte lo Stato che evita la leva, cioè lo Stato ortodosso, religioso, quella minoranza voluta da Ben Gurion nel 48, dall'altra parte invece uno Stato che è dentro di fatto la guerra di Netanyahu, che sta portando avanti la guerra di Netanyahu a ogni costo. Ecco, queste due fazioni sono sempre di più in lotta e si scontrano sempre di più, e questo naturalmente porta una tensione che mette al centro l'aspetto religioso spesso come una strumentalizzazione piuttosto che come un fattore di servizio. Ecco, questo per me è una cosa su cui dobbiamo fare attenzione, perché altrimenti rischiamo davvero un'implosione che può degenerare anche in una guerra civile.
1: Quindi c'è proprio una situazione, come dire, febbricitante, dove può arrivare anche improvvisamente quell'elemento in più che poi destabilizza totalmente il quadro?
2: Beh, assolutamente sì, questa è una cosa che si dice da anni, in realtà è qualcosa di cui si parlava anche prima del 7 ottobre 2023. Tanti dicono che se non ci fosse stato il 7 ottobre 2023 probabilmente saremmo arrivati a una situazione particolarmente preoccupante all'interno dello Stato di Israele. Oggi vediamo una guerra diciamo su sfondo regionale che complica ulteriormente, cioè le tensioni con l'Iran, la guerra in Libano, le tensioni anche con Gaza, cioè sono ripresi gli attacchi a Gaza, dicono certo. che si sta organizzando, ma nel frattempo sottolineo però questa cosa qua, in settimana è iniziato il congresso di Al-Fatah, dove si sono collegati da Gaza 400 deputati del congresso votando per Abu Mazen. Ovviamente Abu Mazen non potrà essere la continuazione, non potrà essere il futuro dell'autorità palestinese,
1: anche per
2: un altro infatti dovrebbe passare diciamo il potere in mano al suo vice, diciamo Hussein al-Sheikh, e non invece al suo figlio che è entrato nel consiglio dirigenziale del Fatah proprio quest'anno. Però ecco, ci sono tutta una serie di elementi non necessariamente positivi, ma comunque di novità per cui dobbiamo assolutamente tenere alta l'attenzione su quello che sta accadendo. Il tema della libertà religiosa è uno degli aspetti importanti su cui che dobbiamo assolutamente tenere monitorato, anche per capire che cosa accadrà, ecco, qual è la situazione che in qualche modo si respira e si vive lì.
1: E ti porto anche su un altro fronte, Israele e Siria, veramente ho un minuto, poco più, lo faccio perché ricordo il tuo libro, Maestro per Savir, storia di rinascita della Siria devastata. Ecco, sappiamo che c'è anche un rapporto stridente tra Siria e Israele, anche qua si sta cercando in qualche modo una mediazione. Le mire di Israele nei confronti della Siria possono essere contenute?
2: Beh, allora c'è sicuramente una zona che è stata già, come dire, quasi interamente occupata, che è la zona del Golan. Israele è vicino a Damasco e su questo diciamo non c'è dubbio, cioè la strategia di Netanyahu è di avere tante zone cuscinetto appena fuori lo Stato ebraico, e questo è un dato. Nel frattempo continuano però i rapporti diplomatici, cioè Al-Jolani, cioè Ahmed Al-Shara, potrebbe sacrificare la sua sopravvivenza politica a un accordo con Israele. Di fatto Israele ha interesse naturalmente avere le zone cuscinetto, ma anche, come dire, a indebolire, ad avere degli accordi con i paesi vicini. La Siria fa parte di questa strategia. Le delegazioni israeliane comunque continuano a frequentare i salotti di Damasco, continuano a frequentare le istituzioni siriane, per cui vediamo, e sicuramente è importante, e ovviamente secondo me fa parte di un disegno più ampio, che è la normalizzazione dei rapporti tra diciamo il fronte sunnita, saudita, e appunto lo Stato ebraico, certo. Questo è il sogno, come dire, di Trump, certo. Però certamente non dobbiamo dimenticare, dobbiamo assolutamente tenere alta l'attenzione su quelle che sono invece le minoranze in Siria, cioè quando è caduto il regime di Bashar al-Assad il tappo è saltato.
1: 10 secondi.
2: Le minoranze hanno dimostrato, come dire, la difficoltà appunto di una convivenza, per cui che deve nascere da altro e non da un disegno politico.
1: E questo è una grande verità. Grazie Andrea Veduto, a presto,
2: grazie,
1: buona giornata. Arrivano
2: buona giornata,
1: le news.
3: Buon buongiorno in Blu 2000.
4: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
5: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante, per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
7: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
8: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.
10: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
11: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
3: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
5: In Blu 2000 News.
1: Trump annuncia di aver sospeso l'attacco contro l'Iran, attacco che era programmato per oggi, su richiesta degli alleati del Golfo perché sarebbero in corso colloqui seri, ma avverte di essere pronta a sferrare in qualsiasi momento un assalto definito su vasta scala. E mentre gli Stati Uniti concedono una nuova deroga di 30 giorni al petrolio russo, Putin oggi è a Pechino dal presidente cinese Xi, a pochi giorni da distanza dall'incontro tra Xi e Trump. L'alleanza russa sia Cina, detto il leader di Mosca, non è diretta contro nessuno, poiché i due paesi lavorano per la pace e la prosperità universale. E rientriamo in Italia, andiamo a Modena. Il Cudri, autore della strage di sabato scorso, parla dal carcere, un racconto annebbiato di quando con l'auto ha travolto 8 persone, finendone poi un'altra col coltello. Frasi agghiaccianti, le sue, miste a richieste di aiuto. Tramite il suo avvocato ha chiesto di incontrare un prete e di poter ricevere una Bibbia. In ospedale restano ancora 4 feriti, migliora la donna di 69 anni con le gambe amputate, ora è cosciente. Questa mattina l'interrogatorio di garanzia di Al-Qudri per la conferma del fermo. Assalto al centro islamico di San Diego in California, 3 vittime, tra i quali una guardia di sicurezza, morti anche i due attentatori di 17 e 19 anni per ferite autoinflitte. Per l'imam della struttura, l'intolleranza religiosa e l'odio nel paese hanno raggiunto livelli senza precedenti. Nuovo blitz di Israele contro la flottiglia, imbarcazioni bloccate e abbordate al largo di Cipro, decine di attivisti fermati, tra cui 12 dei 35 italiani che partecipano all'iniziativa per Gaza. Si muove il governo, Tajani chiede il rilascio immediato dei connazionali. I corpi dei 4 sub-italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimatà alle Maldive saranno recuperati entro domani. Il primo corpo recuperato della spedizione dei 5 invece raggiungerà oggi l'Italia. Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sammarical, Mureo Denino e Federico Gualtieri sono stati individuati dal team di esperti sommozzatori finlandesi nel terzo ambiente della grotta, il cui ingresso a circa 60 metri di profondità. 2 corpi saranno recuperati oggi, 2 domani. Nella battaglia dei giganti della Silicon Valley, Elon Musk esce sconfitto contro Sam Altman per motivi procedurali. Una giuria della California ha infatti respinto all'unanimità le accuse dell'uomo più ricco del mondo nei confronti del suo rivale, perché presentate dopo la scadenza dei termini. Questa era l'ultima notizia.
5: Buongiorno in Blu 2000.

0: Nostre news, oggi è previsto l'interrogatorio di garanzia per convalido del fermo di Sam al-Khudri, che intanto l'uomo autore dell'attacco con l'auto, che sabato scorso ha travolto con l'auto 8 cittadini inermi, anzi più di 8, 8 sono rimasti feriti, 4 in modo grave, 2 gravissimi, e addirittura poi è uscito dall'auto, ha coltellato un altro passante. Arrivano frasi agghiaccianti dal carcere, insieme a richieste d'aiuto, ha detto: sapevo che quel giorno sarei morto, ho bisogno di qualcuno che mi capisca. Tramite il suo legale ha chiesto di poter incontrare un sacerdote, non un imam, ma proprio un prete, e poi di poter ricevere in carcere anche la Bibbia. Poi emergono elementi che aiutano a ricostruire chi era questa persona. Sappiamo che era seguito per problematiche psichiatriche, poi era uscito un po' dai radar del circuito del sistema sanitario, aveva inviato mail deliranti contro la sua università pronunciando frasi di minacce anticristiane, era frustrato perché nonostante la sua laurea in economia non aveva trovato un lavoro. Insomma, il quadro che emerge è preoccupante, tutto questo poi tra l'altro nel mezzo delle polemiche diventate subito facile strumentalizzazione, no? Politica da parte della Lega, che chiede che venga espulso. Da chi? Da parte della stessa maggioranza. Forza Italia gli fa notare che è un cittadino italiano. Intanto però quello che vogliamo riflettere, la riflessione che vogliamo fare è se un profilo come quello sicuramente fragile di Sam al-Khudri in qualche modo può comunque diventare anche terreno fertile per qualche forma di radicalizzazione, oppure per essere anche poi facilmente reclutato da gruppi terroristici. Buongiorno e bentornato ai nostri microfoni a Claudio Mencacci, psichiatra, co-presidente della Società Italiana di Neuropsico farmacologia e direttore emerito di psichiatria al Fate Bene Fratelli Sacco di Milano. Buondì professore.
1: Grazie, buongiorno a lei, gli ascoltatori.
0: Allora, per quello che sta emergendo, che idea si è fatto del profilo di Salim al-Khudri?
1: Beh, quello che dobbiamo segnalare è che siamo di fronte a quello che potrebbe essere la cosiddetta ibridazione. Tra che cosa? Cioè, tra un disturbo psichico, e qui bisognerebbe approfondire, dall'altro una radicalizzazione emotiva. La radicalizzazione emotiva, che può avere anche delle connotazioni politiche, religiose, certo, ma anche solamente complottistiche, ma è quella che fornisce una sorta di giustificazione interna alla persona, alla violenza. E poi il terzo elemento, la violenza spettacolare. Ecco, queste combinazioni sono veramente molto evocative di questa sorta, in ogni caso, di lupo solitario o di attore solitario, perché è una condizione anche di autoesaltazione. C'è una spinta all'emulazione, non è che possiamo far finta di non vedere la similitudine con quanto è successo nel passato, c'è. E questa condizione può essere anche una condizione che ovviamente gli inquirenti valuteranno, non necessariamente influenzata dall'esterno, ma sicuramente un'autoesaltazione, una spinta all'emulazione di gesti del passato, diciamo, in una mente suggestionabile. Ecco, ma sono tutti elementi che da un lato devono essere approfonditi, ma che ci dicono quali sono i punti in comune, cioè quello che abbiamo visto, drammatico, ma sono sempre gli stessi. Ci troviamo di fronte a una persona che in ogni caso è di fronte a un fallimento personale, un vissuto di esclusione sociale, un grande rancore accumulato, un senso di risentimento e di vendetta contro la società, e poi questo isolamento sociale che emerge, anche se poi il cambiamento di cui ho letto negli ultimi mesi,
0: sì, infatti,
1: deve essere letto come un segnale di aggravamento, Ma poi non dimentichiamoci che c'è sempre il bisogno di lasciare il segno, essere ricordati, la visibilità.
0: Perché è così importante? Viene visto come riscatto?
1: Viene visto come risposta al senso di non essere visti, di non essere ascoltati, e questo è il segno dell'essere ricordati attraverso la violenza, e lasciare il segno di un'esistenza che si sente che non ha nessun significato ed è esclusivamente la percezione di fallimento e di esclusione. Mentre diciamo queste cose, che stiamo componendo una miscela esplosiva.
0: Sì, assolutamente. Infatti gliel'avevo proprio detto, dico, è assolutamente come dire allarmante, no? Perché posso immaginare che questo profilo non appartenga, non sia un'eccezione al CUDRE.
1: No, è la caratteristica. In ogni caso, collegato o non collegato, fa parte delle caratteristiche degli attori solitari, cioè il senso di esclusione, delle identità fragili, la narrazione di se stessi come vittime e poi il distacco dalla realtà e alla ricerca del gesto eclatante, cioè quello che mi ricorderanno.
0: Quanto, dal suo punto di vista, la sua esperienza anche clinica, il recupero, perché è ovvio che lei non ha avuto modo, no, di parlare, di confrontarsi e conoscere direttamente la persona, quindi resto sul generico, ma dico, il recupero di questo profilo di persone è complicato, oppure se ben seguite la percentuale di successo è confortante?
1: Allora, diciamo, per fare la scelta di fare la mia professione bisogna avere una visione ottimistica.
0: Ah beh, certo, cioè, se no neppure iniziamo, ha perfettamente ragione.
1: Perché partiamo da questo bias, ecco. Noi quello che sappiamo è che se questa diagnosi che era stata fatta dal centro di salute mentale, apro e chiudo la parentesi, in carico ai servizi psichiatrici del nostro paese ci sono oltre 845.000 persone. Questo ci dice i numeri e ci dice l'enorme afflusso, e nel contempo dobbiamo ricordarci che la stragrandissima maggioranza non compie violenza, per cui sono persone sofferenti, quindi lo dobbiamo sempre ricordare. Ma detto questo, uno, non sappiamo se ci troviamo di fronte a un disturbo di personalità o se la diagnosi in effetti portava con sé anche delle patologie più gravi, mi riferisco a uno stato psicotico delirante o anche una condizione diagnosticabile come schizofrenia. Ma detto questo, il tema è che in una condizione sanitaria di volontarietà delle cure, perché questo ci dobbiamo ricordare, è il regime in cui tutte le persone ci fanno seguire, il fatto che sia stato agganciato e poi che non abbia proseguito le cure è un fatto, diciamo, fisiologico. Perché se, come dimostra questa persona, hanno delle caratteristiche chi ne soffre, in primo luogo è quella di non avere molto interesse in qualunque tipo di relazione, e l'isolamento è normalmente una scelta, così come non sperimentare una difficoltà a provare piacere nelle cose, l'indifferenza verso gli altri, cioè è una grande complessità avvicinarli e motivarli, perché è la motivazione a trovare un'altra qualità di vita, ma la motivazione a trovare un'altra modalità di vita, inteso anche di funzionamento psichico, deve essere in qualche modo attivata e condivisa, e in queste situazioni è molto complesso. Quindi si cerca di avvicinarli ovviamente con dei trattamenti psicoterapici e a volte anche con delle cure di carattere farmacologico, ma come dire, non per questo come dire, è semplice averne la possibilità di curare, ecco.
0: Ma come funziona, professore? Mi aiuti a capire. Nel momento in cui una persona è in cura, quindi entra in un circuito, in un protocollo del sistema sanitario per cui viene seguito, poi la persona per motivi X decide di allontanarsi, sparisce, non si fa sentire. C'è dei tentativi quantomeno? Cosa prevede il protocollo? Ci sono dei tentativi di mantenere la persona in cura, oppure
1: sì,
0: in qualche modo
1: sì. Se vengono ovviamente c'è un livello di gravità molto differente,
0: certo.
1: Per una persona che si rivolge per un disturbo d'ansia o un disturbo del sonno è diversa da una condizione come questa.
0: Certo.
1: In questa situazione, quando viene mancato il primo o un secondo appuntamento dato telefonicamente o lasciato per iscritto nella casella delle poste, si fa un altro tentativo di invito a presentarsi, ma se la persona lo declina o come dire o dichiara solamente che non vuole più essere seguito,
0: non si può fare niente.
1: Torniamo alla volontarietà delle cure, che vale per la stragrandissima maggioranza delle persone, perché altrimenti dovremmo introdurre il concetto del trattamenti, non dico coatti, ma di trattamenti che hanno un carattere di priorità, ecco.
0: Ultima domanda. Prego, no, concluda professore, mi scusi, prego.
1: No, il tema del mantenimento della volontarietà è il punto centrale del nostro assetto legislativo e della riforma che ormai da oltre 48 anni c'è nel nostro paese. Si conta sempre il fatto che i nostri servizi siano potenziati. Adesso speriamo nel nuovo piano di azione nazionale per la salute mentale approvato da poco al Parlamento, approvato non solo con indicazioni ma anche con delle risorse, ci possano essere maggiori e ulteriori disponibilità. Certo è che il bisogno di salute mentale è fortissimo nel nostro paese e non è soddisfatto.
0: Ecco, volevo proprio arrivare a questa, capire come siamo messi, se quindi c'è veramente l'elemento che deve arrivare da questa vicenda, al di là delle strumentalizzazioni politiche su cui veramente non voglio entrare, tantomeno con lei trascinarla in questo contesto, però capire se invece ci sta dicendo questa vicenda che sul fronte salute mentale qualcosa è da implementare a livello di finanziamenti e qualcosa forse anche da rivedere, non lo so. Come protocolli, come circuito?
1: Sicuramente è da rivedere, da migliorare, dobbiamo trovarne sempre lo spazio. C'è grande bisogno di investimento nell'area della salute mentale, ha sofferto come buona parte della sanità dell'impoverimento e della come dire, perdita di efficacia di questi ultimi anni.
0: Sì.
1: Che si è resa ancora più evidente perché è esplosa la salute mentale in maniera particolare nell'area dell'adolescenza e dei giovani, e di fronte a questo non sono state potute mettere in campo le risorse indispensabili, perché il tema della salute mentale è il tema della crescita delle generazioni del futuro, quindi non è che possiamo avere molte opzioni, sì, no, dobbiamo veramente dire sì, e questa è una priorità, e rispetto a questo, torno a dire, c'è stata sensibilità nell'arco di questo legislativo, tant'è che c'è questo piano, contiamo che venga applicato, ma che i fari sull'attenzione sulla salute mentale rimangono molto accesi, perché è quella che cresce di più ed è quella che esprime maggiormente la sofferenza di questo paese.
0: Professore, la ringrazio sempre per la sua disponibilità. Buona giornata, buon lavoro. Grazie. A presto. Claudio Mencacci, psichiatra, co-presidente della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia e direttore emerito di psichiatria del Fate Bene Fratelli Sacco di Milano. E adesso andiamo lunghi con lo sguardo fino a raggiungere ancora una volta le Maldive. Sappiamo che è partita ieri la volta dell'Italia, dovrebbe arrivare oggi il feretro di Gianluca Benedetti, la prima delle 5 vittime italiane a essere ritrovata e recuperata, mentre da oggi iniziano le operazioni di recupero dei corpi di Monica Montefalcone, di sua figlia Giorgia Sommacal, di Muriel Odenino e Federico Gualtieri. I loro corpi sono stati individuati ieri dagli specialisti finlandesi a 60 metri di profondità. Due corpi verranno recuperati oggi e due domani in un'operazione che è stata definita estremamente complessa dagli esperti. Sappiamo anche che ci sono tutte le polemiche rispetto al fatto che solo Monica Monfalcone e Gianluca Benedetti avessero i permessi per andare in profondità oltre 50 metri. Questo però è stato smentito sia da parte del marito di Monfalcone e tra l'altro anche del padre di Sommacal, ma anche da parte della tour operator della guida. Quindi diciamo che sono tutte ci sono sempre le polemiche, perché ovviamente poi a questo si legano anche tutte le responsabilità. Noi in realtà in questo momento e oggi vogliamo andare al di là delle ricostruzioni della cronaca, in attesa che vengano recuperati tutti i corpi e che possano rientrare in Italia per le esequie, vogliamo cercare di concentrare l'attenzione sulle motivazioni che hanno spinto i cinque, soprattutto che da sempre animano e hanno animato la professoressa Monfalcone a immergersi nelle profondità marine, ovvero non solo il fascino di questi luoghi e di queste dimensioni che sono accessibili solo a pochi, ma l'amore, la passione, l'obiettivo della ricerca. Grazie per essere con noi a Paola Del Negro, biologa marina. Buongiorno. Paola Del Negro, biologa marina, direttrice dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale di Trieste, e lo possiamo dire era proprio non solo collega ma amica di Monica Montefalcone.
2: Beh sì, ci conoscevamo, in fondo il nostro mondo è un mondo relativamente piccolo dei biologi marini italiani, per cui ci si conosce un po' tutti.
0: E tenendo conto questo, io l'ho appreso ieri, non sapevo appunto che c'era anche questa, oltre che conoscenza professionale, anche amicizia, ho chiesto proprio di aiutarci alla professoressa Paola Del Negro per farci capire, farci avvicinare a questo mondo della ricerca nelle profondità marine. Perché è così importante, oltre proprio alla fascinazione, no? di questi luoghi della terra?
2: Beh, dobbiamo pensare che gli oceani ricoprono il 70% della superficie del nostro pianeta e noi li conosciamo soltanto superficialmente. Tutto quello che sta al di sotto dei 20 metri, dei 50 metri, e pensiamo che le profondità oceaniche possono arrivare a chilometri, quasi a 11 chilometri nei punti più profondi, sono quasi completamente sconosciuti. Noi di questi conosciamo una percentuale bassissima. Pensi che conosciamo di più la superficie di Marte che i fondali oceanici. Quindi,
0: no, veramente? No, questo è fantastico, questo paragone non l'avevo mai sentito, bellissimo, bellissimo, prego.
2: Sì, noi non conosciamo niente dei fondali oceanici o comunque conosciamo molto poco. Certo, è un ambiente estremo, perché scendere in profondità hai sopra di te una colonna d'acqua a volte di chilometri. Certamente l'uomo non può raggiungere da solo profondità così estreme, ci vuole la tecnologia che si sta sviluppando soltanto adesso. Certo, ci sono stati degli studi pionieristici con dei sommergibili, con dei battiscafi che hanno esplorato alcuni punti. Adesso stiamo cercando di utilizzare degli strumenti autonomi di misura in modo da evitare sempre di più il rischio umano, però sono tecnologie messe a punto per lo più per studi militari, a dire il vero, che poi sono state recepite dalla comunità scientifica e adesso vengono utilizzate, però sono tecnologie costose, sono tecnologie che si stanno sviluppando di anno in anno con dei sensori particolari. Per questo motivo queste profondità rimangono comunque sconosciute ai più. È ovvio che per il ricercatore, perché ricordiamoci che lo scienziato è un ricercatore, ricerca, cerca, scopre, e una delle passioni di Monica era proprio cercare di comprendere anche l'adattamento di alcuni coralli particolari che si trovano nelle acque delle Maldive e capire come l'influenza dell'uomo possa andare anche a profondità. Certo, lei non studiava gli abissi, come si è sentito dire,
0: sì,
2: perché come vi dicevo il mare è estremamente profondo, studiava quello che sta sotto la superficie, però certamente la percentuale di rischio c'è sempre in questo ambiente che non è il nostro.
0: Cioè, non è nostro, ma può aiutarci a capire quale sarà il nostro ambiente futuro, cioè questo meccanismo, ho fatto un ragionamento.
2: Non è il nostro, perché noi siamo abituati a vivere sulla terraferma, a respirare l'ossigeno dell'atmosfera, però il nostro perché è l'ecosistema più importante del pianeta ed è quello che consentirà all'uomo di continuare a vivere su questa, su questo pianeta.
0: È lì che volevo

0: temperatura, ma come effetto che questo incremento di temperatura ha avuto sugli organismi. Noi pensiamo che metà dell'ossigeno che respiriamo giornalmente deriva dal mare e dai microorganismi che fanno la fotosintesi presenti negli oceani. Quindi già questo ci dice quanto questo ambiente è fondamentale. Se il mare non funziona bene, noi non avremo nemmeno l'ossigeno per respirare. E quindi è l'ambiente che dobbiamo conoscere, senza pensare a quante opportunità abbiamo avuto, perché moltissimi degli enzimi che noi conosciamo, utilizziamo per le nostre analisi mediche, derivano da organismi marini. Quanti organismi marini che si sono adattati a vivere in ambienti estremi sono stati importanti per noi per comprendere come funzionano certi processi, per cui la conoscenza ci porta del mare, ci porta senz'altro dei vantaggi anche per la vita sulla Terra, dei vantaggi pratici, ma soprattutto dei vantaggi effettivi. L'ossigeno, la sottrazione di anidride carbonica, se non ci fossero le microalghe marine che fanno la fotosintesi, noi a quest'ora, con tutte le emissioni di anidride carbonica che mettiamo in atmosfera, avremo già un pianeta e un'atmosfera che non ci consente di vivere sulla superficie della Terra. Per cui comprendere e studiare il mare è fondamentale per poter avere una prospettiva di vita su questo pianeta.
1: No, sono affascinata dalle sue parole, veramente, mi ha ammutolito ed è cosa veramente strana, perché sto pensando quanto appunto quando ci ha detto che conosciamo meglio la superficie di Marte, no, rispetto alle nostre profondità marine, certo. Però ci sta facendo capire quanto sia importante il mare per la nostra sopravvivenza oggi e quanto lo sarà ancora più domani. Ecco, mi chiedo, ma negli ultimi anni quali sono le scoperte più importanti, proprio nevralgiche, forse esistenziali, che ci sono arrivate proprio dalle nostre profondità marine?
0: Beh, una che riguarda proprio le cose che sono successe in Mediterraneo, durante il ciclone Harry, la comunità scientifica italiana, grazie anche ai finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che ha consentito di acquistare della strumentazione molto all'avanguardia, aveva in mare molta strumentazione che ha rilevato ben prima degli effetti, diciamo, disastrosi sulle coste della Sicilia, quello che stava succedendo con questo ciclone a certe profondità. Ovviamente il riscaldamento della colonna d'acqua era così profondo che, come dire, c'è stato questo ampliamento, diciamo, dell'onda, per dirla in parole povere, che poi si è riversata sulle coste. Adesso si tratta di capire come fare a mettere immediatamente a disposizione degli utenti, dei sindaci, tutte queste informazioni affinché ci possa essere una programmazione delle costruzioni sul mare che consenta una sicurezza climatica, diciamo, perché un porto le cui banchine sono sempre sott'acqua certamente non è efficace, perché non funziona, ma non consente nemmeno lo sviluppo dell'economia. Per cui dobbiamo tradurre quello che già sappiamo in informazioni pratiche. È un po' come dire, le informazioni che noi abbiamo dai sismografi quando c'è un terremoto vengono trasmesse immediatamente alla Protezione Civile, che immediatamente decide che cosa fare. Ecco, dobbiamo arrivare a un sistema analogo anche per il mare, e forse ci siamo in questo momento.
1: Bello. Spero di ritrovarla presto, professoressa. La ringrazio.
0: Grazie
1: per questa mattina.
0: Mille.
1: Buona giornata.
0: Grazie, buona giornata.
1: Buon lavoro. Paola Del Negro è biologa marina e direttrice dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale di Trieste, collega amica di Monica Montefalcone, morta alle Maldive insieme agli altri 4 italiani. Vi ricordo ancora che mentre il corpo di Gianluca Benedetti è stato recuperato quasi subito e adesso è alla volta, sta viaggiando il feretro alla volta dell'Italia, perché la salma è partita ieri, tra oggi e domani verranno recuperati anche i corpi delle altre 4 vittime che sono stati

0: individuati dal gruppo di specialisti finlandesi che sono giunti sul posto. Quindi stiamo parlando di Monica Montefalcone, di sua figlia Giorgia Sommacal, della ricercatrice Muriel Oddemino e del ricercatore Federico Gualtieri. Queste sono le quattro persone, due verranno recuperate oggi, due verranno recuperate domani in un'operazione che è stata definita di grave e alta complessità. Ricordiamo che nei tentativi di individuare e recuperare corpi è molto anche un subesperto della Marina Militare delle Maldive, quindi questo proprio per sottolineare quello di cui stiamo parlando come contesto. Ed è stato veramente affascinante e interessante il racconto che ci ha fatto Paola Del Negro quando ha detto che conosciamo meglio la superficie di Marte rispetto alle nostre profondità marine, che sono così essenziali e sensibili per la nostra sopravvivenza. Devo dire che mi ha acceso più di una lampadina. Come adesso, a proposito di lampadine, ma siamo su un altro fronte, quello del lavoro e dell'industria italiana, le accendiamo con Marco Bentivogli, coordinatore di Base Italia, già segretario dei metalmeccanici della CISL, per Rizzoli, licenziate i padroni come capi hanno rovinato il lavoro. Buongiorno Bentivogli, bentornato.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: E partiamo un po' dalla riflessione che si impone in modo grave, l'avvertenza Electrolux con questi 1700 esuberi annunciati, con la chiusura dello stabilimento di Fabriano. Tra l'altro proprio oggi in queste ore si aprono a Fabriano le altre vertenze che coinvolgono anche la cartiera Fedrigoni, la Beco. In realtà sono al momento 43-47 tavoli industriali di vertenza aperti a livello paese. Si parla di oltre 60.000 lavoratori a rischio. È ovvio che sta succedendo qualcosa che va oltre, no? La singola crisi aziendale oppure di un gruppo che decide di delocalizzare. Qui c'è sicuramente un problema di politica industriale, politica di produttività nel nostro paese, poi sicuramente ci sono anche delle criticità europee, ma che devono essere affrontate in quanto tali. Cioè, cosa stiamo facendo per l'industria nel nostro paese? Come stiamo rispondendo ai rischi che arrivano anche dall'esterno? Possiamo citare la Cina, il caso Stellantis, che sono evidenti ma non solo. Come siamo messi, Bentivogli? Cioè, è 20 anni che non facciamo politica industriale, siamo prossimi a chiudere le potenzialità industriali del nostro paese?
1: Ma innanzitutto bisogna ricordarsi che il nostro paese vive di industria. Quando guardando la TV si pensa che il caciocavallo e il vino rosso siano l'export italiano, ci si riduce a uno stereotipo che non ha nulla a che fare con i numeri.
0: No, possiamo dire, per completare il quadro, Bentivogli, perché solitamente c'è sempre questa immagine quasi bucolica, nel senso che siamo convinti che l'Italia viva appunto di mozzarella e di vino esportato all'estero con un po' di con scarpe e borse, oppure che viva di turismo, convinti che queste siano le prime due voci paese. Non è così, e non è così neppure a livello di export, perché noi investiamo in esportiamo soprattutto meccatronica, pezzi auto, insomma è questo che ancora rappresenta la voce capitale del nostro PIL.
1: Sì, 16% del PIL è fatto da industria manifatturiera, il 95% delle esportazioni è fatto da industria manifatturiera. Significa che la nostra bilancia commerciale, che è sostanzialmente il saldo tra ciò che importiamo e ciò che esportiamo, è positivo grazie al surplus che si genera nelle nostre esportazioni e per cui nelle nostre esportazioni industriali. Il dato vero è che tranne la farmaceutica, l'energia, la cantieristica navale, i settori industriali in tutti i loro comparti sono con il segno negativo da oltre 30 mesi. Per cui l'altro errore che si sta commettendo è pensare che sia una crisi contingente, prima per l'invasione russa in Ucraina, poi per quello che accade in Medio Oriente e il blocco dello stretto di Hormuz. In realtà la nostra manifattura ha bisogno di una ripartenza vera su basi completamente nuove. Noi abbiamo sostenuto appunto con noi il manifesto per una nuova manifattura, perché senza l'utilizzo delle nuove tecnologie la nostra manifattura rischia di essere in testa al primato di ciò che manda avanti il paese e essere consegnata ai musei più che alle borse finanziarie, alle capacità performance internazionale.
0: Il riferimento a Noci è Giuliano Noci del Politecnico di Milano, spessissimo ai nostri microfoni, è impegnatissimo proprio anche con Bentivogli per lanciare un manifesto di una nuova industria, di una nuova manifattura italiana che tenga conto e non arrivi tardi rispetto anche all'intelligenza artificiale.
1: Assolutamente, l'intelligenza artificiale consente di recuperare l'ultimo pezzo lasciato un po' in sospeso di politica pubblica che aveva funzionato, e cioè Industria 4.0. Consente di recuperarlo perché da un ottimo piano, con qualche limite sicuramente, ma che generò 11 miliardi di investimenti privati, tutti i governi successivi al piano Industria 4.0 hanno lavorato per complicare l'utilizzo degli sgravi per l'acquisto di tecnologie. Questo è un problema molto serio, l'intelligenza artificiale ci consente di riprendere il ciclo che portava alla digitalizzazione delle imprese e di ottenere nuove prospettive, nuovi schemi produttivi che consentano guadagni di produttività senza considerare i salari, le persone e la condizione umana nel lavoro come un costo da abbattere.
0: Ecco, venendo proprio al Remade Italy, il vostro manifesto, anzi AI Remade Italy, al di là, e sarebbe già essenziale, no, di mettere, di codificare una proposta di politica industriale che trasformi la manifattura italiana e la sua eccellenza meccanica, tenendo appunto conto dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie, dite che deve diventare una potenza cognitiva. Io mi chiedo, culturalmente, prima ancora che come know-how e come preparazione, ma culturalmente l'imprenditoria italiana è pronta a questa riforma, proprio a diventare una potenza cognitiva? Abbiamo le categorie mentali giuste?
1: Purtroppo no, abbiamo un problema di bassissimo tasso di adozione. Attenzione, l'adozione dell'intelligenza artificiale non è hai qualche licenza, sì, dei, certo, grandi software americani. È se hai costruito una strategia per l'implementazione integrale e sicura dell'intelligenza artificiale. Molto spesso viene considerata dai nostri imprenditori come un ulteriore strumento, un'evoluzione delle tecnologie precedenti, una scatola di software in più, e questo porta a risultati molto deboli sul piano della produttività e piuttosto che inutili sul piano del benessere delle persone. Quindi no, la nostra sfida è invece immaginare una strategia per territori, per aziende, che porti appunto a introdurre il concetto di fabbrica cognitiva. Dicevo, l'intelligenza artificiale non è un software, non è semplicemente un software, perché non è semplicemente uno strumento, e dà la possibilità di supportare i sistemi di produzione appunto di questa infrastruttura cognitiva, e questo è decisivo soprattutto perché per uscire da questi 30 mesi di buio della nostra industria bisogna puntare seriamente, coraggiosamente come paese sull'innovazione.
0: Questo però come si può conciliare, come si può calare nel contesto delle imprese italiane che sono afflitte da nanismo, anche se molti vedono nella dimensione, diciamo così, piccola media delle imprese italiane la specificità del nostro paese, quindi una tradizione, una dimensione da tutelare?
1: E questo aiuta al di là dei purtroppo deludenti risultati del PNRR su questi capitoli, cioè l'innovazione, il lavoro e l'industria, punta soprattutto a, in qualche modo, a immaginare un salto culturale di chi governa le imprese. E questo salto culturale lo si può far vedere intanto con la roadmap che proponiamo, in cui mostrare fisicamente dei use case aziendali, dei casi d'uso, per cui nelle aziende che ci hanno provato con serietà i risultati arrivano. E questo può aiutare le piccole imprese ancor più che le grandi, le grandi hanno una scala sufficiente,
0: possono fare da sole
1: esatto un'adozione di tecnologie, anche se anche le grandissime in Italia sono molto lente nei loro tassi di adozione, tranne lodevoli eccezioni. Questo può aiutare proprio la peculiarità dell'IA industriale, e cioè consentire alle piccole di fare molte cose che attualmente sono potabili solo per le grandi. Cioè l'intelligenza artificiale consente anche ad aziende con scala ridotta di fare tutte le cose che si fanno, perché si ha staff molto grandi, si ha apparati, struttura. Noi dobbiamo ricordarci che il nostro tessuto industriale è fatto di aziende piccolissime, sotto i 10 dipendenti.
0: Sì, sì, familiari, no? Una volta si diceva.
1: Familiari, ma comunque molto piccole. E queste rappresentano anche il tema di produttività del paese. Un'azienda piccola vede molto costosa l'innovazione, la vede molto lontana e molto spesso la vede anche inutile, e questo è dovuto al fatto, citavo il PNRR, perché si continua con questa cosa che io chiamo Innovation Theater a produrre fondazioni, hub che dovrebbero occuparsi di trasferimento tecnologico, ma non lo si fa dentro la costruzione di un'offerta complessiva integrata che arrivi a tutte le imprese, le più piccole, in tutte le parti d'Italia. Questo è il tema fondamentale, per cui invece che accontentare questa o quella università bisognerebbe avere un modello di innovazione come altri paesi hanno, e soprattutto quando si hanno pochi soldi pubblici da investire, i soldi vanno spesi non bene ma benissimo.
0: Ma allora, concretamente, che cosa si potrebbe fare? Per esempio, c'è stata l'esperienza purtroppo poco virtuosa, no? A livello di gestione di transizione 5.0, per diverse questioni, forse anche per, sembrato da come l'hanno disposta, anche una conoscenza un po' ridotta delle dinamiche delle nostre piccole e medie imprese. Però ecco, si potrebbe comunque in qualche modo riprendere l'ossatura di transizione 5.0, rifinanziarla mettendo meglio a fuoco certi obiettivi, un'articolazione dei tempi più consoni rispetto alle nostre imprese? Cioè, in concreto, da dove comincio?
1: Ma innanzitutto questo è un paese che non fa testing dei provvedimenti legislativi.
0: Sì, non andiamo mai a verificare se quel provvedimento è stato utile, cosa ha prodotto, cosa non ha prodotto.
1: Ho messo 100 euro, questi 100 euro hanno moltiplicato gli investimenti, li hanno ridotti, hanno innovato. Quello che si chiama, e che doveva essere il capostipite del PNRR, l'impatto. L'impatto è sempre qualcosa di ignoto, nessuno sa come vanno a finire i soldi, che risultati producono soprattutto. Quello che bisognerebbe fare, Roma fino a questo mese è piena di nuclei di valutazione delle spese del PNRR, ancora non abbiamo dei rapporti dettagliati su come si sono spesi questi soldi, che cosa hanno prodotto. Transizione 5.0 è stata guidata dalla complicazione. Quando collaborai con l'allora ministro Calenda, il risultato e il motivo per cui partecipai volentieri è che si abolivano i bandi, e cioè quei faldoni veramente da film che
0: mi ricordo
1: dormivano,
0: che mi raccontasti
1: negli scaffali, nei sotterranei del Ministero dello Sviluppo Economico, e che nessuno aveva mai letto. Qual era il problema dei faldoni? Che erano compilabili solo da aziende che avevano un gran numero di impiegati da utilizzare in questa compilazione. Le imprese medio-piccole neanche ci provavano. Il piano di transizione 5.0 ha tentato con la piattaforma IGSE ritornare a una semplificazione, ma una volta identificate le spese ammissibili, il finanziamento deve essere automatico, i controlli devono essere molto seri, devono garantire non instabilità delle norme, e devono aiutare in qualche modo a chi ha veramente da spendere a spendere bene questi soldi. E su questo una valutazione bravissime persone al Ministero dello al MIMIT, bisognerebbe però in questo momento dimostrare un sussulto, perché quel Ministero deve essere capace di produrre risultati veri e non incidenti uno dopo l'altro. Il penultimo è stata questa produzione di esodati tra virgolette di aziende che avevano già iniziato a spendere su transizione 5.0 che restavano fuori dal cofinanziamento. L'ultimissimo è stato escludere le spese in cloud, e questo chiaramente per un'azienda che va avanti invece è una delle tappe normali per procedere alla digitalizzazione delle imprese. Tutto questo serve per dire che i piani pubblici sono molto importanti per attivare investimenti privati. Quando sono fatti da troppi incidenti, probabilmente bisogna dotarsi di maggiori competenze nel costruire questi provvedimenti. L'ultima cosa è che nessuno ha detto, il MIMIT ha tutte le sue responsabilità. Il tema è che non è venuto fuori la responsabilità di tutti i soggetti, parti sociali incluse, datoriali, che sono stati consultati per la produzione di queste normative inefficaci. Beh, una quota di responsabilità secondo me l'hanno anche loro, perché hanno avallato provvedimenti che erano completamente sbagliati. Se abbiamo messo giustamente la croce al MIMIT, però anche chi ha dato il via libera probabilmente non è del mestiere.
0: No, infatti questo stupisce ancora di più e anche ci metto i sindacati, no? Perché comunque anche i sindacati poi conoscono molto bene certi meccanismi, quindi non hanno, poi forse sarebbero stati considerati in modo limitato probabilmente, però non è che abbiamo visto troppe prese di posizioni rispetto la formulazione dei protocolli di attuazione e di intervento, no? Quindi c'è stato proprio un cortocircuito a un certo punto, non lo so.
1: Sì, tra l'altro le prese di posizione a posteriori di chi è stato consultato sono una beffa.
0: Esatto.
1: Chi è stato consultato ha fatto da semaforo ai provvedimenti e successivamente ha protestato. Di solito o non sono stati consultati, o se sono consultati andrebbero messe in discussione le figure chiave che hanno.
0: È quello che si fa fatica.
1: Un occhio su queste pratiche. Ecco, questo lo dico perché sembra un patto per tecnici appassionati di innovazione come il sottoscritto. In realtà è un tema drammatico, perché Transizione 5.0 è arrivata con oltre un anno e mezzo di ritardo, erano stati stanziati 6,3 miliardi, poi 3 è stato ridotto a 3 e poi a un certo punto era stato bloccato, è ripartito con i problemi che evidenziavo. E questo cosa si traduce? Si traduce in una ferma totale delle aziende nei processi di innovazione. Siccome non siamo malati di alta adozione tecnologica, questo per la competitività delle imprese è un tema serissimo.
0: Direi proprio di sì. Grazie sempre, a presto Marco Bentivogli, buona giornata. Io vi ricordo ancora il manifesto di Marco Bentivogli con Giuliano Noci, AI Remade Italy, che è stato pubblicato e presentato anche sul Sole 24 Ore. Comunque andate sul web, lo recuperate facilmente. E adesso parliamo della nostra salute, dei nostri medici. Quando diciamo i nostri medici intendiamo primariamente i medici di famiglia. E si è alzato lo scontro sulla riforma dei medici di famiglia con la FIM, la Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale, che prospettano sciopero e mobilitazione contro una riforma che danneggia non solo la categoria, ma che non è utile neppure per i cittadini. Cerchiamo di capire perché. Buongiorno a Carlo Curato, la componente dell'esecutivo nazionale della FIM. Buontrovato, buondì dottore.
2: Buongiorno dottoressa, buongiorno ai radioascoltatori, grazie per l'intervento e grazie per la richiesta di un intervento che lei ha introdotto in maniera magistrale, perché quando mi parla di nostri medici ha colto il cuore della necessità di una presa di posizione forte da parte di chi rappresenta la categoria per il bene del cittadino e del mantenimento di quella fiduciarietà che ci consente oggi di poter ancora dire il nostro medico di famiglia. Quando pensiamo al nostro medico di famiglia dobbiamo voler pensare ancora a un, con tutti i limiti che è la carenza e che è il cambio della dei tempi della società dell'aumento dei fabbisogni di salute negli ultimi decenni ha portato in termini di criticità di questo tipologia di rapporto, però è ancora forte e all'apice di tutti i sondaggi indipendenti che vedono ancora questa figura come un punto di riferimento stabile per la popolazione. La proposta diventa davvero inaccettabile, una proposta di legge che è stata naturalmente piombata come un fulmine a ciel sereno senza essere quantomeno concordata, e che vede la possibilità la necessità da parte di regioni delle regioni più che del governo, almeno a quanto pare, di avere la necessità di stravolgere questo rapporto con l'inserimento di un rapporto di lavoro che non può avere nulla a che fare col mantenimento del rapporto di fiducia. Voi pensate che trasformare un medico attualmente convenzionato, libero professionista, che è capace ed è disponibile, secondo quelli che sono gli accordi collettivi nazionali, di andare a lavorare nelle strutture del PNRR, all'interno delle case delle comunità, con le forze e le risorse umane disponibili in campo e con l'ingegno che all'interno degli accordi sia a livello nazionale che a livello regionale ha già dimostrato di poter fare, stravolgerlo e renderlo un turnista ad ore per il quale il paziente non potrà più scegliere come punto di riferimento ma dovrà andare dal primo medico che capita a qualsiasi ora del giorno e della notte, capite che per noi non può essere una proposta accettabile.
0: No, ma in effetti insomma siamo tutti abituati a avere un rapporto diretto, stretto, più che fiduciario. Veramente il medico di famiglia diventa uno di famiglia, no? Lo sappiamo per noi. E quindi pensare a questo, già ecco, pensare a un tipo di rapporto completamente stravolto, anche se poi saranno tutti ottimi professionisti, non è certo questo il punto. Però già ci mette in difficoltà, fa provare un senso, non so come dire, di insicurezza, cioè la minor confidenza quando, e la minor fiducia quando si tratta di salute, la fai come la differenza, no?
2: Esatto, proprio così.
0: Ma non c'è stata nessuna apertura nel momento in cui avete portato avanti queste istanze che mi sembra siano improntate veramente al buon senso. Avete registrato qualche possibilità di apertura oppure no?
2: Noi abbiamo portato una proposta nonostante la nostra non contrarietà, ma la nostra sorpresa rispetto a questo tipo di proposta calata e piombata da un momento all'altro, ci siamo posti da sempre facciamo con una proposta, facendo vedere numeri e capacità della pianta organica attuale della medicina generale, perché il fine ultimo qual è quello di da parte delle regioni non di farsi trovare al momento dell'ultima milestones del PNRR, la missione 6 del PNRR, che è quella del completamento e del presidio e della messa a terra delle strutture del PNRR, che è il 30 giugno, farsi trovare con queste strutture funzionanti. E la loro paura è di trovarsi di fronte a delle strutture vuote. Ma da parte nostra c'è massima collaborazione, senza stravolgere il nostro status giuridico di libero professionisti convenzionati, di andare ad occupare queste strutture. Di fatto già nella maggior maggior parte delle regioni, in buona parte delle regioni dove queste strutture sono state costruite e messe a terra, noi ci stiamo già dentro. Ci sono delle regioni che hanno più difficoltà, in parte per carenza d'organico, in parte perché perdonatemi la parola, non vuole essere accusatoria, per incapacità di chi deve presiedere all'organizzazione di questo tipo di strutture, di mettere a terra accordi con la medicina generale, hanno paura di rimanere sguarniti, quindi da lì a inventare un sistema coercitivo per poter inserire il medico ope legis con una con dei bandi che loro definiscono residuali di dipendenza ad ore, a turni all'interno di queste strutture, è diventata un'esigenza imprescindibile che mette solo a parer loro in sicurezza il sistema. È un sistema che in questa direzione, se va in questa direzione, va in una direzione che qualcuno furbescamente sta già utilizzando in maniera impropria, perché se noi vediamo ci sono alcune realtà, almeno io leggo e apprendo dalla stampa, non so se voi avete, cioè ci sono delle strutture PNRR in alcune regioni tipo in Lombardia che stanno già andando in mano alle assicurazioni, al terzo pagante, ad un sistema che non è quello del Servizio Sanitario Nazionale universalistico. Chiaro. Si rischia di creare dei dipendenti che poi diventeranno dipendenti del sistema assicurativo. E questo quindi,
0: dice il vero allarme poi è proprio per la tenuta del nostro sistema sanitario universale, questo
2: anche
0: resta.
2: Perché il PNRR finanzia le strutture e le finanzia in questo momento. Chiaro. Mantenerle queste strutture in futuro necessiterà di uno sforzo economico importante, che una cosa è garantirlo su un sistema che già esiste, già collaudato
0: valorizzato.
2: Una cosa è inserire un ulteriore sistema che costa il doppio, se non due volte e mezzo tanto, che è quello della dipendenza, per poi darlo in gestione a qualcun altro?
0: Su questo è la grave domanda che ci lascia Carlo Curatola, che ringrazio, componente dell'esecutivo nazionale della FIMG. Sono in ritardissimo, arrivano le news.
3: Buongiorno in Blu 2000. Ciao, sono Marta Squicciarini e vi aspetto tutti i sabati dalle 10 alle 12.30 con Magazine in Blu 2000. Per raccontare l'Italia con le voci delle radio in blu, per conoscere il lavoro prezioso di alcune realtà di volontariato, per scoprire gli appuntamenti del fine settimana. Ci sentiamo sabato qui su In Blu 2000.

0: Fidati, ti porto al Luneur Park.
1: Dentro la città, fuori dal mondo.
0: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
2: Mamma, io sono già in macchina!
0: Info e biglietti su luneurpark.it.
3: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
4: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
5: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

Buongiorno, ben ritrovati da Ugo Scali. Ad un passo dalla ripresa della guerra contro l'Iran, ieri Trump ha annunciato di aver sospeso l'attacco su richiesta degli alleati del Golfo perché, dice, sono in corso colloqui seri. Putin oggi è a Pechino dal presidente Xi. L'alleanza Russia-Cina, ha detto il leader russo, non è diretta contro nessuno. Infine Mosca annuncia 3 giorni di esercitazioni militari nucleari. Assalto al centro islamico a San Diego in California, che comprende la moschea più grande della città e la scuola Rashid, 3 le vittime, tra i quali una guardia di sicurezza, morti anche 2 aggressori di 17 e 19 anni nella loro auto, messaggi anti-islamici, una tanica con i simboli delle SS. Verrà interrogato oggi per la convalida del fermo Kudri, il giovane che sabato ha travolto a Modena i passanti in una via del centro. Il suo legale annuncia la richiesta di una perizia psichiatrica. A Siena, dove la polizia ha denunciato 13 minori per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione, diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull'odio razziale, etnico, apologia del movimento fascista e nazista. La Farnesina ha chiesto il rilascio dei nostri 12 connazionali fermati dalla Marina israeliana nel blitz contro le navi della flottiglia diretta a Gaza. Anche la sorella del presidente irlandese Connolly è tra gli attivisti che sono stati bloccati ieri in acque internazionali. Inizia stamane la delicata operazione che porterà in superficie i corpi dei 4 italiani morti nella grotta delle Maldive, i cadaveri di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia, Muriel Odeino e Federico Gualtieri sono stati individuati ieri dal team di esperti sommozzatori finlandesi nel terzo ambiente della grotta, il cui ingresso è a circa 60 metri di profondità. È tutto per questa edizione. Torniamo insieme alle 10.

0: delle 9 si riaccendono i microfoni del Buongiorno in Blu. L'abbiamo detto, l'attenzione torna a puntare su Pechino oggi per l'arrivo e l'incontro tra il presidente Xi Jinping, a pochi giorni dall'incontro con Trump, oggi l'incontro con Vladimir Putin, presidente russo, che proprio in partenza per Pechino ha ricordato che 25 anni fa la Russia e la Cina hanno firmato il trattato di buon avvicinato e cooperazione amichevole, che ha gettato solide basi per un rapporto autenticamente strategico, un partenariato globale a beneficio dei nostri paesi e dei nostri popoli. Quindi grandi attese da parte di Putin per il viaggio in Cina. Da parte della Cina si è, non dico più freddi assolutamente, però sicuramente la Cina è sempre più cauta e poi non ragiona mai sul pre, casomai commenta il post, quindi una volta che l'incontro c'è stato. E cerchiamo proprio di fare questo, cioè capire meglio come funziona, come ragiona la Cina, e ci facciamo aiutare da Giada Messetti, sinologa, autrice TV. Per Mondadori ha pubblicato La Cina è una ragosta che segue La Cina è già qui e Nella testa del dragone, identità e ambizioni della nuova Cina. Buongiorno Giada Messetti.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora Giada, cosa possiamo aspettarci oggi dall'incontro con Putin? Tra l'altro la tempistica, no? Un incontro con Putin che arriva a ridosso di quello tra Trump e Xi.
1: Allora, è la prima volta che succede che ci siano due rincontri così ravvicinati con dei leader che non siano a margine di qualche incontro multilaterale, ed è molto interessante perché si sommano ad altri viaggi che sono stati fatti in Cina negli ultimi mesi, quello di dicembre di Macron, quello di gennaio di Starmer. Quindi la Cina negli ultimi sei mesi ha incontrato tutti i capi di stati dei paesi membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, e questo è un dato su cui noi dovremmo fare attenzione, perché è evidente che la Cina si sta, come dire, muovendo sempre di più come centro diplomatico mondiale, ovviamente con questa sottotesto di essere un'alternativa agli Stati Uniti. Il viaggio di Putin è un viaggio di, secondo me, di coordinamento, di, insomma, in qualche modo dovranno anche parlare di quello che è successo con Trump, del viaggio di Trump.
0: Certo.
1: Come giustamente sottolineava lei, la Cina e la Russia hanno questo accordo di collaborazione, ma ricordiamoci sempre che noi spesso li definiamo alleati, ma la Cina non ha alleati come intendiamo noi, cioè in questo momento Cina e Russia sono partner che in qualche modo hanno lo stesso scopo, che era quello di modificare l'ordine a guida americana e farlo diventare un ordine multipolare di fatto, e hanno trovato in Trump forse il loro migliore alleato a fare questo, nel senso che il secondo mandato di Trump ha accelerato moltissimo questo processo di, in qualche modo, come si può dire, di smantellamento delle egemonia americana nel mondo, perché è un po' quello che sta succedendo.
0: Sì.
1: Quindi è una, sicuramente, ricordiamoci un'altra cosa e poi chiudo, che Cina e Russia hanno 4.000 chilometri di confine in comune e quindi per la Cina la stabilità della Russia è molto importante, perché il caos ai confini per la Cina sarebbe un grosso problema.
0: Ci ha già dato molti spunti di riflessione, perché a cominciare da quest'ultimo rispetto anche al confronto russo-ucraino, sicuramente la Cina fin dall'inizio ha temuto due aspetti. Beh, sicuramente non ha avuto, poi si è adeguata e bene, ha saputo trarre profitto, però sicuramente all'inizio gli sconvolgimenti determinati nel febbraio 2022 dell'invasione della Russia su vasta scala, ai danni dell'Ucraina, e quindi la destabilizzazione appunto che c'è stata dei mercati, non fa piacere a una Cina che ha bisogno di mercati stabili per la sua economia, per la sua crescita economica, che si basa soprattutto sulle esportazioni, no? Questo va da sé.
1: Esatto.
0: Però allo stesso tempo una sconfitta della Russia, o meglio una sconfitta del regime di Putin, che in qualche modo facesse implodere il potere russo e quindi destabilizzare un paese vastissimo come la Russia, e che ha 4.000 chilometri di confine con la Cina, ecco, è ovvio che la Cina vedeva tutti come, anche gli Stati Uniti temevano questo, figuriamoci ancora di più la Russia.
1: Esatto.
0: No? Quindi questo è importante, ben affatto a ricordarci.
1: Molto.
0: Dall'altra parte mi faceva venire in mente, quando invece ha parlato di Trump, Trump, che sicuramente ha fatto di tutto per sminuire, indebolire la capacità egemonica degli Stati Uniti nel mondo, proprio meme le prese di giro che arrivano dalla Cina, no? Perché Trump ha proprio, in cinese non lo so dire, però ha proprio una sorta di nickname per i cinesi che si traduce come colui che ci sta aiutando involontariamente, una roba del genere.
1: Sì, c'è questo soprannome che è Chuan Jianguo, che significa Trump che aiuta a costruire la nazione fondamentalmente, ecco. Proprio perché la Cina tendenzialmente, stando ferma, sta avendo grandi vantaggi strategici, pur senza muoversi in maniera scomposta come stanno facendo gli Stati Uniti. Quindi la Cina in questo momento sta semplicemente seguendo, no, il manuale famosissimo della strategia militare di Sun Tzu, che è l'arte della guerra, sì, che teorizza che vince chi non combatte, e la Cina sta proprio facendo questo, perché si muove molto poco, perché non è che la Cina sta ferma, nel senso, come dicevo prima, abbiamo visto un attivismo diplomatico della Cina veramente
0: inedito,
1: veramente
0: sì,
1: importante, inedito negli ultimi mesi, cioè tantissimi capi di Stato sono andati in Cina, però allo stesso tempo su tutte le questioni più calde la Cina si tiene sempre un po' ai margini, si tiene sempre un po' distante, si tiene, osserva. Per quanto riguarda ad esempio la crisi del Golfo, magari spinge il Pakistan a fare da mediatore, o comunque sta dietro al Pakistan che fa mediatore, ma difficilmente si impegna in prima persona, perché sa benissimo che il risultato non è assolutamente certo in queste situazioni di caos, quindi tende a in qualche modo restare fuori.
0: Ma questo lo fa per una questione appunto di non esporsi, perché è imponderabile quello che può succedere a livello poi di dinamiche internazionali, e quindi lo fa come dire per una questione di immagine, o proprio di sostanza, o di categoria mentale, di non immischiarsi più di tanto?
1: Tutte le cose che lei ha detto. La Cina segue da tantissimi decenni il principio di non interferenza nella politica estera, che significa che ad esempio fa accordi commerciali con chiunque senza stare a guardare se sono dittature, monarchie, democrazie, molto pragmatica, e dice: io non mi mischio negli affari interni degli altri paesi. Perché? Perché in cambio vuole che nessuno si mischi nei suoi affari interni, e per la Cina gli affari interni sono il Tibet, Taiwan, Hong Kong, certo, la repressione della minoranza degli Uiguri nello Xinjiang. Quindi è un do-out-des, non so come dire, io in qualche modo non entro troppo nelle faccende e in cambio voi non dovete lasciarmi in pace. La questione è anche un'altra, che noi spesso, siccome siamo abituati all'egemonia americana, leggiamo anche la Cina secondo i dettami culturali occidentali, sì, quindi ci aspettiamo, sì, che la Cina voglia, quando si dice no, la Cina vuole diventare la prima grande potenza, noi ci immaginiamo che la Cina voglia diventare i nuovi Stati Uniti, ma non è così, cioè la Cina, e ormai è evidente, non ha nessun interesse a diventare il nuovo poliziotto del mondo, per esempio. Se dovesse diventare la prima potenza mondiale avrà un modo di comportarsi diverso da quello che noi abbiamo conosciuto negli ultimi decenni da parte degli Stati Uniti, perché è un paese diverso da noi, che usa degli stilemi culturali e dei binari filosofici, storici, completamente diversi dai nostri.
0: Sì, infatti questo è il grande errore, e poi è diventato anche orrore, della nostra cultura occidentale, convinti che tutto il mondo ragionasse con le nostre categorie mentali, che ci ha fatto sottovalutare il ritorno della storia, dunque la spinta imperialista della Russia, che non ci fa capire bene come si muove l'Asia, che ci ha creato grossissimi problemi, anche ci sta creando grossissimi problemi nel non capire e quindi non aprirci nel modo giusto anche rispetto al continente africano. Quindi speriamo di aver imparato questa lezione. Ma la Cina come ci vede? Cioè, mentre noi la Cina non a livello proprio di intelligenza e paese, anche a livello europeo, l'abbiamo sottovalutata perché non ci siamo impegnati a conoscerla meglio, invece la Cina sicuramente ci ha studiato e molto.
1: Esatto, e questo è il grandissimo distacco di vantaggio strategico. Sì. Cioè noi la Cina continuiamo a non conoscerla, anche recentemente in TV in Italia si sentono persone che evidentemente non sanno cosa sia la Cina a fare delle dichiarazioni veramente che dici: ma veramente pensiamo ancora che la Cina sia questo o solo questo, e non riusciamo ad andare oltre ai luoghi comuni o comunque delle certezze che pensiamo di avere sulla Cina, ma che spesso non sono poi aderenti alla realtà, mentre la Cina è da da secoli che studia l'Occidente, da decenni che anche i leader cinesi spesso si sono formati all'estero e poi sono tornati in Cina, quindi ci conoscono, e la differenza di conoscenza reciproca è veramente per noi uno svantaggio strategico. Io dico sempre, la Cina è un paese difficile, purtroppo pretende studio, pretende approfondimento, pretende fatica conoscere la Cina, ma dopodiché in questo momento storico, essendo ormai alla pari con gli Stati Uniti, l'abbiamo visto in maniera anche simbolica e visiva, no? In questo viaggio di Trump, sì. La Cina si è presa la posizione di parità degli Stati Uniti. È vero che magari a livello di numeri, ad esempio a livello di esercito, non è ancora all'altezza degli Stati Uniti, a livello di, ci sono dei numeri che non la rendono ancora alla pari degli Stati Uniti, ma a livello di influenza anche sulle nostre vite quotidiane, ormai le decisioni che prende Xi sono esattamente, quasi hanno quasi lo stesso peso delle decisioni che prende Trump. Quindi bisogna veramente cominciare a studiare, a essere curiosi, almeno a studiare, perché se noi continuiamo a parlare di una Cina che non esiste, poi ci perdiamo dei pezzi importanti e magari non capiamo cosa sta succedendo. Loro, l'Europa, l'Italia, loro hanno un pregiudizio molto positivo sull'Italia, sempre, veramente. Io ho sempre trovato i cinesi molto curiosi, sono consapevoli, conoscono le città italiane, conoscono Roma. Conoscono Venezia, conoscono Milano.
0: Secondo me godiamo anche di un credito non nostro come contemporanei, nel senso, la Cina, che è un'antica civiltà, rispetta l'Italia soprattutto per la sua antica civiltà e per le bellezze che ancora esprime, no? A livello storico.
1: Esatto, anche come giustissima questa cosa che lei dice, anche perché ad esempio la Cina prende sempre ad esempio l'impero romano e l'impero cinese. Su quella cosa lì, secondo me, i cinesi sono molto sinceri nel cercare delle affinità, no? Di queste grandi civiltà che a un certo punto hanno convissuto nello stesso periodo storico. Per quanto riguarda l'Europa, l'Europa in questo momento, i rapporti con la Cina sono molto freddi, sono molto raffreddati a causa sia della guerra russa-ucraina, poi per la violazione dei diritti umani nello Xinjiang, e secondo me l'Europa dovrà trovare un modo per avere un rapporto con la Cina in questo momento. È ovvio che la Cina fa paura, perché comunque è un colosso e bisogna capire anche come. Poi tendenzialmente, purtroppo, il difetto dell'Europa è che non siamo uniti, e di conseguenza davanti a una potenza come la Cina i singoli paesi sono molto più deboli rispetto a come potrebbe essere un'Europa unita. Questo è chiaramente un punto. La Cina in questi ultimi anni ha sempre cercato di avere rapporti bilaterali piuttosto che rapporti con l'Unione, perché ovviamente dal suo punto di vista le conviene.
0: Sì, su questo non ci sono dubbi, e poi di fatto adesso anche noi come Europa dobbiamo partire da quello che giustamente diceva, è stato sancito, no, dalla visita di Trump a Pechino, cioè che è stata sancita la parità con gli Stati Uniti, che la Cina aveva sempre portato avanti, anche dal primo mandato Trump, no? Che non era andato alla grande la prima visita durante il primo mandato, un po' perché Trump era piuttosto sconosciuto, quindi diciamo che è anche un personaggio destabilizzante di per sé, per come si pone e si propone, però ecco, in questi 10 anni molto successo.
1: Sì, anche perché la Cina del 2017, che è l'anno in cui si sono incontrati, cioè la Cina del 2017 non è la Cina del 2026, cioè la Cina negli ultimi 10 anni, a noi questa cosa è un po' sfuggita, ha portato avanti uno sviluppo tecnologico veramente impressionante, cioè che si è visto. Io che frequento la Cina cerco di andarci una volta all'anno, cioè io lo vedevo scendendo dall'aereo, man mano che passavano gli anni si vedeva questo cambiamento. Per esempio Pechino, nel giro di 4 anni a Pechino non esistono più le auto a diesel e a benzina, è tutto elettrico, ma così in tutte le grandi città cinesi. Sono dei cambiamenti veramente epocali che avvengono in un anno e mezzo, 2 anni, quindi c'è una velocità da questo punto di vista che per noi è molto complicata da capire, perché abbiamo altri tempi noi, no? Però in Cina corrono su queste cose, soprattutto da quando hanno deciso che la sfida con gli Stati Uniti si basa soprattutto sulla sfida tecnologica, e la Cina è obiettivamente in questo momento al mondo l'unico paese che può tenere testa agli Stati Uniti dal punto di vista tecnologico.
0: Come possiamo dire che è andato dunque il viaggio di Trump in Cina? Dal punto di vista della Cina l'abbiamo detto, l'obiettivo primo probabilmente era questo. Sappiamo che Trump, ancorché ovviamente ci fossero importanti questioni economico-commerciali sul tavolo, Trump è partito anche con questo gruppo, questa cintura di sicurezza di 17 top manager, sicuramente però da parte di Trump un altro tema sul tavolo era quello dell'Iran. Invece abbiamo capito che da parte cinese l'Iran non era assolutamente sul tavolo.
1: Esatto, cioè noi abbiamo molto rilanciato la notizia dell'Iran perché è come dire stata ripresa dal comunicato della Casa Bianca, ma non era il tema. Il tema di questo incontro, a cui secondo me comunque Trump si è abbastanza adattato, era trovare, cioè era come dire, Cina e Stati Uniti hanno raggiunto la consapevolezza che il disaccoppiamento tra le due economie e tra le tecnologie non è possibile, quindi bisogna trovare un modo di convivere. Quindi come si può fare? Xi Jinping l'ha chiamata la relazione di stabilità strategica costruttiva, lanciando questo nuovo slogan che dovrebbe essere la cornice all'interno in cui si muovono, si muoveranno i rapporti Cina e Stati Uniti. E le altre due cose secondo me importanti, al netto degli acquisti dei prodotti agricoli da parte della Cina degli Stati Uniti, che sono tutte cose che servono a Trump per il midterm.
0: Certo.
1: Trump aveva bisogno di tornare con qualcosa di concreto, idem l'Iran, ma non è, cioè non c'è niente di nuovo sull'Iran che esce dal vertice. Però le altre due cose importanti, oltre la stabilità strategica costruttiva, sono il Board of Trade e l'Investment Council, che sono dei meccanismi per gestire la coesistenza e per coordinarsi in materia di commercio e investimenti nei settori che non sono ritenuti sensibili. Quindi è proprio stato un incontro per decodificare, per trovare un nuovo modo di convivere, evitando che le tensioni aumentino troppo, perché la consapevolezza, Xi Jinping l'ha detto in maniera chiarissima, Cina e Stati Uniti devono cercare di evitare la cosiddetta trappola di Tucidide, no? Che
0: sì,
1: è
0: sì.
1: La famosa, come si dire, trappola che scattò tra Atene e Sparta, perché quando c'è una potenza egemone che vede una potenza emergente, di solito poi scoppia la guerra. Quindi la responsabilità, e Xi Jinping ha usato proprio la parola responsabilità, di queste due potenze di garantire la stabilità mondiale non facendo scoppiare la guerra. La linea rossa invalicabile ed è più pericolosa, su questo è stato molto dritto, è Taiwan.
0: Sì,
1: questo è il punto su cui la Cina non transige.
0: Dal punto di vista, non so se definirlo empatico è troppo, ma come hai trovato l'incontro tra i due a distanza di quasi 10 anni? Perché per esempio ho notato che Trump ancora una volta ha fatto un po' il solito Yankee, no? Quindi strettone di mano, pacca sulla spalla, con probabilmente questa volta Xi Jinping che se l'aspettava anche, perché io ricordo invece 9 anni fa che si vedeva proprio che era stato raggiunto da un brivido, sì. Invece questa volta evidentemente se lo aspettava. Però tra i due tu trovi un canale comunicativo un po' più strutturato rispetto a 9 anni fa?
1: Allora, io devo dire la verità, secondo me, per come mi immagino io Xi Jinping, Trump è abbastanza un alieno, nel senso che cioè proprio Trump aveva anche detto io arriverò, Xi Jinping mi abbraccerà, cioè,
0: sì certo, sì,
1: come dire, non è né cinese né di Xi Jinping il modo di fare. Devo dire che mi è sembrato molto, cioè mentre ad esempio anche quando si sono incontrati a fine ottobre in Corea del Sud, Xi Jinping era molto più serio, qui ci sono stati vari sorrisi, cioè c'era sicuramente un atteggiamento più, come dire, più caldo, se possiamo usare questa
0: più
1: parola.
0: Caldo alla cinese, sì.
1: Più caldo alla cinese, con anche comunque tutta una serie di, dal mio punto di vista, ho visto altri che dicevano che non è così, ma io ho trovato anche il fatto che il menù del banchetto del giovedì sera fosse misto cinese occidentale, sapendo che Trump fa fatica a mangiare.
0: C'era anche il vino, il vino a tavola.
1: C'era il vino, c'era YMCA come colonna sonora.
0: Sì,
1: ci sono stati, secondo me, dei dettagli che hanno fatto vedere che proprio volevano essere i padroni di casa, che non sbagliavano niente. Ecco, poi. Io non penso che a livello, come dire, umano, adesso mi sbilancio in questa cosa, non credo che a livello umano Xi Jinping possa, come dire, avere un feeling con Trump, perché appunto sono proprio due mondi. Però dopodiché il clima è sicuramente stato
0: positivo.
1: E poi tra l'altro tutto simbolico, perché Xi Jinping ha portato al Tempio del Cielo, che comunque è il simbolo del potere imperiale, poi l'ha portato a Zhongnanhai, che è il quartiere del Partito Comunista Cinese, quindi il simbolo del Partito Comunista, cioè del potere del Partito Comunista.
0: Quindi gli ha aperto
1: cinese.
0: Quelle porte lì, che è sicuramente un passo importante.
1: Esatto, tutto però molto simbolico, come a dire, noi abbiamo un impero millenario, addirittura alcuni hanno letto il fatto che Xi Jinping descrivesse gli alberi che hanno più di 260 anni come modo di dire, sì, voi Stati Uniti siete nati meno di 260 anni fa, noi abbiamo gli alberi che sono più antichi di voi, quindi cioè era tutto, come dire, dopodiché io sono sempre dell'idea che se Cina e Stati Uniti si parlano è sempre positivo, perché ad esempio durante la presidenza Biden il grosso problema è stato che c'è stata proprio poca comunicazione tra i due grandi potenze, e secondo me invece in questo momento storico è bene che si parlino il più possibile.
0: Sicuramente la strada del dialogo è sempre preferibile per tanti diversi motivi, tanto più quando si parla appunto ormai delle due potenze mondiali. Grazie Giada Messetti.
1: Grazie a voi.
0: A presto.
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: Vi ricordo ancora, la Cina è una ragosta per Mondadori. E bentornato, che piacere ritrovare Aldo Morrone, direttore scientifico dell'Istituto San Gallicano di Roma, tra l'altro fresco di rientro dal Tigray, sappiamo che è nel cuore di Morrone il Tigray. Buongiorno
2: a lei, buongiorno agli ascoltatori. Non sono più direttore scientifico del San Gallicano.
0: Ecco, quindi già direttore scientifico.
2: Allora, sono appena tornato dal Tigray, è vero.
0: Com'è andata? Perché lei, vabbè, ormai è di casa, nel senso che la sua è una vera e propria missione, il suo impegno per la popolazione del Tigray.
2: Purtroppo in Tigray è ancora presente quello che è accaduto durante la guerra del 2020-2023, per cui oltre alla denutrizione molto forte c'è la mancanza anche di gasolio, c'è la mancanza di alimentazione e mancanza di servizi sanitari, perché c'è ancora uno scontro con il governo centrale, che tra l'altro non paga i bassi salari al personale sanitario. C'è una situazione molto difficile, tant'è vero che le ambasciate europee hanno chiesto ai propri cittadini di abbandonare e lasciare il Tigray.
0: È 40 anni, è vero che lei frequenta, ha aperto anche delle scuole di medicina, anche per rendere sempre più, come dire, no, consapevoli e padroni anche della propria salute, del proprio destino gli abitanti, quindi un investimento a lunghissimo.

0: Sappiamo che nella Repubblica Democratica del Congo c'è un'epidemia importante che secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità deve essere considerata di potenzialità internazionale. Questa mattina gli aggiornamenti ci dicono che ci sono già 131 morti e 513 casi sospetti, e ci dicono attenzione, altro che antivirus, è Ebola che ci deve preoccupare. Allora io le chiedo quanto c'è d'allarmistico, quanto c'è veramente d'attenzione da attivare.
1: Ma intanto l'attenzione da attivare è sempre notevole, perché questo ceppo in particolare, questo ceppo Bondi-Tutu, è un ceppo nuovo, o meglio conosciuto, ma per il quale non c'è nessuna terapia. Devo dire la cosa che mi colpisce, essendo stato diverse volte in quell'area del mondo, è che si continui a vedere periodicamente l'insorgenza del virus Ebola, che andrebbe chiamato in altra maniera, ma ormai è noto così, in un territorio sconvolto da ben altre malattie come la malaria, la tubercolosi, infezione da HIV, AIDS, malnutrizione, infezione respiratoria, mortalità materna e infantile notevole. Però c'è questo paradosso: ogni volta che c'è una situazione che può allarmare non soltanto i paesi ovviamente vicini, perché c'è un coinvolgimento dei paesi vicini come l'Uganda e il Sud Sudan, ma che può spaventare il nord del mondo, allora c'è un'emergenza. Un'emergenza che è giusto che ci sia, ma io lancerei un'emergenza anche sulla tubercolosi e sulla malaria, che colpisce notevolmente soprattutto donne e bambini, e soprattutto nella Repubblica Democratica del Congo la malaria resta la principale causa di morte dei bambini sotto i 5 anni. Però effettivamente quello che è da domandarci, perché nonostante questa continua risorgenza del virus Ebola con i diversi ceppi, non ci sia stato in questi anni un impegno internazionale simile a quello che vedo per esempio nei confronti dei conflitti armati, che determina un conflitto armato contro questa infezione e un interesse da parte della comunità internazionale per far tornare Ebola, che è una straordinaria realtà geografica meravigliosa, gli abitanti che vivono in quell'area, di tornare come centro della Repubblica Democratica del Congo e anche come patrimonio dell'Africa.
0: Quindi lei sta lanciando un'accusa neanche troppo velata, cioè un'emergenza è tale quando in qualche modo ci disturba o minaccia noi, Occidente o comunque paesi che in qualche modo stanno bene, no? Che si sentono più al sicuro, che vogliono mantenere le loro certezze e le loro sicurezze, allora quella diventa anche solo l'ombra di quella malattia, di quella eventuale pandemia, diventa emergenza, altrimenti siamo distratti da altro, non ci interessa.
1: Purtroppo è così, per esempio nessuno parla dell'emergenza delle milizie locali, dei gruppi armati transfrontalieri che ci sono, interessi economici vergognosi legati ai minerali strategici come il coltan, l'olio, il cobalto, il fatto che muoiano centinaia di migliaia di persone attraverso queste guerre continue, ma evidentemente di serie B per noi occidentali. Durante la guerra, io lo dico più volte, vengono distrutti ospedali e scuole, ci sono sfollati, si interrompono i vaccini. C'è fame e malnutrizione che dura anni anche dopo la firma degli accordi. Tutto ciò non determina un'emergenza però a livello internazionale, e mi chiedo perché.
0: E con questo perché ci salutiamo e la ringrazio. A presto professore, buona giornata.
1: Grazie,
0: Aldo Morrone,
1: grazie, buona giornata.
0: Arrivederci, che è direttore dell'Istituto Internazionale Scienze Mediche, Antropologiche e Sociali. Tra pochissimo con noi la nostra Alessandra Servidori, come ogni martedì. Il tema di oggi guarda direttamente ad un convegno, ad un seminario che si apre venerdì prossimo, venerdì pomeriggio presso l'Università di Modena e Reggio Emilia, che guarda la violenza economica e a un percorso legislativo di modifica dell'articolo 649 CP. E tra poco vi spieghiamo assolutamente tutto. Tra i relatori del convegno ci sarà proprio anche la nostra Alessandra Servidori, quindi adesso ci spiegherà bene quello di cui stiamo parlando e perché è così importante la modifica di questo articolo del codice penale e perché appunto anche noi oggi abbiamo deciso di parlarne. E quindi come ogni martedì stiamo per dare il benvenuto alla nostra Alessandra Servidori, quindi la attendiamo ai nostri microfoni. Intanto vi anticipo che l'articolo 649 del codice penale riguarda il regime di procedibilità per i delitti contro il patrimonio commessi in danno ai congiunti.

0: Quindi stiamo parlando ovviamente di violenza familiare, di violenza domestica. Ben trovata allora la nostra Alessandra Servidori, economista, esperta di diritto del lavoro, ha fondato Tutte per l'Italia ed è componente del CIDO, il Comitato Interministeriale Diritti Umani. Buongiorno Alessandra, buon martedì.
1: Buongiorno, buongiorno Chiara, buon martedì a tutti, col sole speriamo.
0: Speriamo veramente. Sì. Allora, lei venerdì prossimo partecipa a un convegno alla sua università, all'Università di Modena e Reggio Emilia, che parlerà proprio, si concentrerà proprio sulla violenza economica, in modo particolare la modifica dell'articolo 649 del codice penale, articolo che riguarda la procedibilità per i delitti contro il patrimonio commessi in danno di congiunti. Di cosa stiamo parlando, al di là delle tecnicalità?
1: Allora, al di là di tutto delle tecniche brava, perché sennò la cosa diventa veramente pesante anche da analizzare. Allora, noi stiamo parlando di un articolo del codice penale, il 649, e dobbiamo risalire esattamente al prima del 1930, quindi siamo al codice Zanardelli, quindi siamo, posso dire, ante, e dove in qualche maniera il codice penale, poi dopo è stato ripreso anche dal codice Rocco, affermava che i congiunti, gli stretti congiunti, cioè stiamo parlando di moglie, marito e diciamo anche figli, non sono ancora tutt'oggi punibili per danni sul patrimonio, e quindi è questo in una qualche maniera in ragione di una supremazia del bene della famiglia, no? Ecco. Per cui chiaramente, anche se c'era la colpevolezza molto evidente, il dolo non era possibile, insomma, punire il congiunto, perché si in qualche maniera si puniva evidentemente rompeva i rapporti familiari, no? Quindi è chiaro che si disgregava, secondo il codice, il rapporto familiare attraverso appunto un atto che chiedeva giustizia, no? Ecco. E abbiamo finalmente una pronuncia della Corte Costituzionale nel 2015 che ha riconosciuto il carattere anacronistico, no? del comma di questo articolo del codice penale, perché in una maniera, insomma, dice questa sentenza che aveva una sua giustificazione appunto sempre in un assetto di relazioni familiari che però ormai era superato, e lo sappiamo bene, diciamo, la comunità familiare a che cosa è sottoposta, no? Dal punto di vista anche, cioè, c'è stata un'evoluzione anche della legislazione in materia, quindi che era una censura quella che era ispirata ad un criterio di rigida tutela dell'istituzione familiare che è anacronistica, cioè nel senso che è a discapito dei diritti individuali, no? Dei componenti dello stesso nucleo, cioè, e questo succedeva spesso rispetto a quello che era il patrimonio della donna all'interno della famiglia, no?
0: Per certo.
1: Cui la donna veniva, come posso dire, privata dei suoi diritti e naturalmente spesso anche perché molti c'era questa tradizione che si lasciava magari all'interno della famiglia al maschio l'eredità più consistente, e la donna o si doveva sposare o si doveva prendere il velo. Ecco, quindi questa invece finalmente nel 2015 c'è questa sentenza che dice c'è una realtà sociale mutata, e quindi bisogna in qualche maniera, insomma, far emergere gli ragionevoli interessi coinvolti, perché sono questa è, vuol dire, giustizia. E quindi questa proposta di legge che viene presentata venerdì come una proposta di legge molto ragionevole, in una qualche maniera si dice no, si può procedere, si deve procedere, anche perché ci sono state delle sentenze della Corte di Cassazione nel 2015 e nel 2024, e quindi bisogna in una qualche maniera modificare, no? Perché ci sono anche opportunità dal punto di vista della punizione di un furto commesso in danno al convivente,
0: beh, certo,
1: no? Ecco,
0: certo.
1: E quindi di questo si parlerà. Tenga conto che di questo parleranno molto gli avvocati, cioè le persone che di diritto di famiglia si devono bene occupare,
0: certo,
1: pensando che il diritto di famiglia è ormai, come posso dire, è quasi, come posso dire, assurdo, perché nel frattempo il diritto di famiglia non si è modificato molto. Noi abbiamo esempi purtroppo di affidamento congiunto che non funziona, no? Quindi la punibilità e la querela della persona offesa per fatti commessi in danno ai congiunti deve avere una sua procedibilità. Quindi questo, diciamo, è il senso di questa iniziativa che si fa. Di che cosa si occupa la Servidori? Beh, la Servidori si occupa
0: sì, domande e risposte, prego, vada professore Gallo, sa che può fare tutto quello che vuole, prego.
1: No, la Servidori si occupa invece di altri problemi, cioè nel senso che noi abbiamo come posso dire una serie di direttive europee a proposito di diritti
0: che ti
1: impongono finalmente il recepimento di alcuni, come posso dire, indirizzi dal punto di vista di quella che è il diritto soprattutto tra coniugi, ma soprattutto all'interno della famiglia, di non essere discriminata come donna. E tant'è che si sta pensando di fare dei percorsi, anzi sono già avviati alcuni percorsi, per avere anche una formazione di tipo economico nelle persone, no? Perché ci sono delle discriminazioni che sono fondate soprattutto sul genere, sull'etnia, sulla sessualità e sulla disabilità. Per cui il diritto alla parità di retribuzione è uno dei diritti più più rilevanti,
0: direi, certo.
1: E quindi è chiaro che una persona che ha un suo lavoro, ha un minimo di competenza economica, è chiaro che riesce in una qualche maniera a evitare la violenza discriminatoria. Quindi è chiaro che da questo punto di vista io insisterò molto su quelli che sono gli orientamenti di quella che è l'Europa, che finalmente ci viene un po' anche in aiuto, perché la compressione del diritto della persona offesa di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti è a presidio anche di un modello familiare che allora era forse comprensibile, adesso si è persa nel tempo, insomma. Quindi noi prima di tutto abbiamo bisogno di recepire le direttive europee. In secondo luogo dobbiamo incrementare l'educazione economica e finanziaria, no? Rispetto alle donne, rispetto tra i giovani e le donne, perché l'autonomia economica è cruciale per la libertà femminile.
0: Cioè, sempre,
1: e
0: cioè,
1: soprattutto noi dobbiamo in una qualche maniera anche cercare di capire dove sta andando l'Europa. Noi abbiamo da recepire anche e da dimostrare all'Europa entro il 2027 che dal punto di vista della povertà, visto che abbiamo problemi di povertà un po' dappertutto, stiamo portando avanti delle iniziative fondamentali. Ecco, quindi io il mio compito sarà quello di richiamare l'assemblea e che prendi in esame questo incremento del codice penale, cioè questa modifica del codice penale, in virtù del fatto che noi abbiamo bisogno comunque di rendere sia i giovani che le donne economicamente libere da essere delle vittime, no? Di essere vittime,
0: certo,
1: all'interno anche del nucleo familiare, di quelle che sono la mancanza anche di un lavoro. Ecco, quindi E siccome la trasparenza retributiva è tra le priorità, noi dobbiamo essere coerenti con questo principio. In più, entro il 2027 la Commissione, di questo si ne sa pochissimo e secondo me è un danno da questo punto di vista, perché l'informazione per noi è fondamentale. Entro il 2027 noi abbiamo da presentare, almeno dal punto di vista del, diciamo, del ruolo dell'Italia, le nostre buone prassi in materia di contrasto alla povertà. Perché stanno raccogliendo, stanno per pubblicare entro il 2027 un compendio di buone prassi che dovrebbero poi essere far parte di una vera e propria, insomma, direttiva di orientamento per i paesi. Quindi io mi auguro che il nostro paese si attenzioni su questa, diciamo, su questa gara, anche perché sarà una gara per rappresentare veramente quello che si fa nei vari paesi.
0: Ci auguriamo di fare la nostra bella figura una volta ogni tanto.
1: Quindi alla fine noi dovremmo, di codice penale ne devo parlare poco perché io non sono un avvocato, però invece di discriminazione, di formazione economica bisogna cominciare a parlare parecchio.
0: Vedremo. Grazie Alessandra Servidori, a martedì prossimo.
1: Grazie ancora. Grazie mille a voi, grazie, arrivederci.
0: Un caro saluto. Un po' di musica e poi torniamo a scuola per andare al lavoro.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.

0: ieri parlavamo con la CGA di Mestre rispetto alle ultime rilevazioni del Centro Studi che ci dicevano che nel 2025 un colloquio su tre, mi pare fosse questa la proporzione, andava vuoto proprio perché nessuno si presentava, e da lì quindi ci siamo posti la famosa domanda: da una parte, quando parliamo di lavoro, il problema è sicuramente il lavoro povero, stipendi che un po' per tutti sono ancora fermi al palo rispetto a una certa inflazione, ma soprattutto c'è il problema che quando le aziende sono disposte ad assumere e assumere a fronte anche di stipendi onerosi, non ci sono lavoratori. E attenzione, non stiamo parlando soltanto delle figure più professionalizzate, ipertecnologiche, ipermoderne, che possiamo pensare quindi l'ingegnere con 25 master, no, parliamo anche di quelli che una volta erano i mestieri che un po' tutti da bambini, no, facevamo riferimento proprio della serie cosa vuoi fare da grande, quindi come mestiere c'erano sicuramente idraulico, muratore, elettricista, e scopriamo che anche oggi questi sono i mestieri professionisti di cui ci sarebbe maggiore necessità. Non lo dico io, lo dice una ricerca di scuola.net. Al telefono con noi il direttore Daniele Grassucci. Buongiorno Grassucci, bentornato.
1: Buongiorno Chiara, bentrovati.
0: Allora, questo è interessantissimo perché soprattutto quando si parla, no, di come direzionare anche i nostri giovani studenti, virgulti, verso le discipline, è buona cosa sapere quali sono le figure, i professionisti che sul mercato vanno per la maggiore. Poi dico andrebbero perché in realtà mancano.
1: Sì, hai perfettamente ragione. Questa è una ricerca che noi abbiamo fatto, in realtà diciamo ci siamo appropriati, l'abbiamo direzionata, ma chi ha effettivamente estrapolato i dati è il Centro Nazionale Orientamento di ELIS, questa bellissima realtà no profit che sorge su dei terreni, pensate, donati da Paolo VI alla collettività per realizzare un ente formativo che aiutasse chi era rimasto fuori dal mercato del lavoro per qualsiasi motivo a rientrarci. Questo ha continuato a fare fino ai giorni nostri. Oggi il consorzio ELIS riunisce oltre un centinaio di aziende molto grandi, parliamo di Poste, di Telecom, insomma un osservatorio molto importante, e attraverso questo osservatorio ha proprio tracciato, come dire, quello che è l'elenco dei fabbisogni richiesti dalle più grandi aziende in Italia, anche unendo altre banche dati. Quindi questi dati non sono la casalinga di Voghera che dice non riesco a trovare l'idraulico, o Daniele Grassucci che non, nello specifico, non riesce a trovare il tecnico per la lavastoviglie, fatto vero di questi giorni, ma
0: storia
1: sono
0: di vita vissuta.
1: Esatto, sono delle analisi fatte su grandi numeri e che sulle quali noi stentiamo a ritrovarci, perché diciamo adesso che c'è l'intelligenza artificiale, adesso che va avanti la tecnologia, sì, però è vero, ci sono alcuni bisogni che sono rimasti inalterati, e oggi la tecnologia non riesce a soddisfare questi bisogni. Faccio un esempio pratico. Il carpentiere, quello che salda, che manovra il ferro, eccetera. In ambito automobilistico ormai le saldature le fanno i robot, e questo ma da anni, prima dell'intelligenza artificiale, 70, gli anni 80, eccetera. Vai a fare una saldatura in campo aperto su una nave, perché poi le navi, ad esempio, si costruiscono come i Lego, cioè nel senso, voi vedete la nave da crociera, ma in realtà è l'unione di tanti blocchi, cioè di tanti elementi che sono travi, lastre, eccetera, che vengono assemblate a mo' di Lego, e poi ci sono delle enormi gru che prendono questi pezzi preassemblati e li mettono insieme e fanno la nave. Quindi è un Lego, solo che invece di mattoncini c'è il ferro e ci sono le saldature. Benissimo, lì oggi non ci sono dei robot che sono in grado di fare quel tipo di lavoro, perché è un campo enorme e servono le persone, personale specializzato. Ad esempio Fincantieri, tanto per fare un esempio, non riesce a trovare personale adatto a questo tipo di scopo, tant'è che addirittura vicino ai cantieri di Porto Marghera c'è un'intera città che praticamente è stata colonizzata da personale proveniente da fuori il continente europeo, che è stato formato e che è in grado di fare questo lavoro, peraltro in un mondo del lavoro che chiaramente è andato avanti con tecnologia, per cui oggi il carpentiere di oggi
0: pensavo proprio a questo, che sono operai di altissima specializzazione e di utilizzo di strumentazioni che una volta non c'erano, quindi è anche, come dire, appagante, no, da un punto di vista formativo.
1: Assolutamente sì, pensiamo all'idraulico, uno dice l'idraulico. Peraltro l'idraulico che lavora sulle emergenze, e ho parlato con un operatore del settore, riesce in un mese anche a guadagnare 10.000 euro. Perché chiaramente se è bravo, se riesce a farsi un giro di clientela, se è onesto, perché poi chiaramente se lavori sull'emergenza, ma come dire, non sei professionalmente adeato, chiaramente perdi.
0: Passaparola va da sé.
1: Però ecco, chi lavora sulle emergenze, un po' come i gettonisti a pronto soccorso, un gettonista a pronto soccorso, quindi diciamo quelli che lavorano a chiamata, diciamola così, i medici che lavorano a chiamata guadagnano anche 30-40 mila euro in un mese, cioè quanto magari guadagna un medico diciamo strutturato, guadagna magari in due o tre mesi di lavoro. Quindi ci sono alcune categorie che lavorano su questo tipo di esigenze, quindi diciamo sono disponibili a muoversi, hanno questo tipo di guadagni. Ma l'idraulico di oggi, tornando al mestiere, non è quello che si inventava una volta il dopolavorista, no? Quanti in Italia negli anni 50 e 70 inventavano il famoso a mio cugino, no? Quello che si inventava il mestiere. Oggi non è più così, devi essere certificato, perché ad esempio se fai l'impianto in una casa che poi deve essere venduta ci deve essere una certificazione, se devi installare i condizionatori, le caldaie, devi essere certificato. Tutto. Quindi non è più il a mio cugino che si reinventa idraulico o muratore, cioè oggi appunto l'idraulico è o diciamo chi lavora sugli impianti o chi costruisce gli impianti, chi certifica gli impianti, chi li manutiene, ci sono impianti di riscaldamento, varie tecnologie, oggi non c'è più solo il termosifone, c'è il sottopavimento, sovrappavimento, cioè c'è veramente un mondo, però è un mondo che, ed è questo diciamo un paradosso della piega che abbiamo preso, che verrà scarsamente intaccato dall'intelligenza artificiale, perché stiamo parlando di lavori che operano in contesti complessi, non prevedibili, non replicabili, quindi anche i robot umanoidi, che è la prossima frontiera dello sviluppo della tecnologia, se andiamo in Cina hanno fatto addirittura una mezza maratona con i robot umanoidi.
0: Sì, ho visto che faceva un po' impressione, devo dire,
1: ma in Cina li stanno utilizzando per dirigere il traffico, cioè c'è una vasta applicazione robot umanoidi, però ci sono queste professioni saranno difficilmente attaccabili dall'intelligenza artificiale, e paradossalmente quel laureato, quel mito che noi avevamo, invece sarà molto attaccabile dall'intelligenza artificiale. Sul Deco Economist, chi avrà la fortuna di comprare il The Economist cartaceo, come è capitato ieri a me alla modica cifra di 13,70 euro in aeroporto, perché non trovavo nulla di interessante da leggere, vedrà che la copertina di The Economist, quindi non del giornaletto di Mr. Fighi, parla proprio della possibile apocalisse nel mondo del lavoro a causa dell'intelligenza artificiale. Poi chiaramente va ad analizzare per bene, perché ogni rivoluzione industriale ha distrutto tanti posti di lavoro, ma ne ha creati di nuovi,
0: esatto.
1: E fino ad oggi il saldo è stato positivo, perché ricordiamo la popolazione nella Terra è costantemente aumentata durante
0: questo però sicuramente
1: industriali.
0: I passaggi epocali sono anche passaggi di forte crisi, no?
1: Cioè è sempre un po' come la ceretta, il pelo che viene strappato dal follicolo fa male.
0: Aspetta,
1: è più bello, viene strappato, non è contento.
0: Però qui la domanda si pone: hai esperienza anche di cerette, Daniele Grassucci? O parli per sentito dire?
1: Allora, parlo del fatto che io mi astengo dalla ceretta, chiaramente, però per sentito dire so che è molto dolorosa.
0: Quindi parliamo. No, le donne sono anche molto sensibili su questi argomenti, quindi dette così in bocca a un uomo fanno anche un po' irritare Grassucci.
1: Ma
0: perché
1: oggi,
0: voi non sapete cosa si
1: i tempi sono, ci sono anche uomini che praticano
0: pratica
1: barbara.
0: Chi va in palestra si sa benissimo che oggi anche gli uomini questo però è un altro argomento, Grassucci, che potremmo affrontare in un'altra
1: ricerca su questo, te la proporrò, perché emerge che le ragazze si depilano sempre prima. Se sei interessato al tema facciamo anche questo.
0: Pensate, assolutamente, siamo aperti a tutti. Quindi comunque, per dare le indicazioni ai nostri ascoltatori, fanciullini e genitori, possono trovare la ricerca sul vostro sito e sul sito di Elis. Però detta così, primi 10 professionisti improbabili, qual è che sono? Così ci facciamo.
1: Impiantisti elettrici, muratori, quindi operatori specializzati in edilizia, carpentieri, tecnici specializzati nella manutenzione degli impianti, qualsiasi tipo di impianto, ma in particolar modo i meccatronici, quindi tutte quelle che sono le macchine, pensate un po' anche autisti dei mezzi pubblici. Ci mancano
0: veramente?
1: Sì, perché anche lì l'intelligenza artificiale, la guida autonoma esiste a San Francisco, Non esiste. A Roma, tu immagini la guida autonoma a Roma.
2: Impazzisce. Va in burnout anche la crisi.
1: Si dimette. Perché va da Veltroni e chiede di essere psicanalizzato da Veltroni, di fare un'altra intervista alla guida autonoma che deve guidare gli autobus a Roma.
2: Sì, dopo la famosa intervista a ChatGPT. Vabbè. Daniele Grassucci, grazie sempre per essere dei nostri. Buona giornata, direttore.
1: Grazie a voi, buona giornata a voi.
2: Buona giornata, Daniele Grassucci, direttore di scuola.net, torno serio, recuperata perché è una ricerca interessantissima. Questa di Elis la trovate sul sito di Elis o comunque sul sito di scuola.net. Noi siamo saluti anche per oggi, grazie a Davide Dedè in regia e a voi per l'ascolto.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: In Blu 2000. Senti

0: 2000. Senti, fidati.
1: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
2: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
0: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.

0: Sarà interrogato oggi per la convalida del fermo il coudrille giovane che sabato ha travolto a Modena i passanti in una via del centro. Il suo legale annuncia la richiesta di perizia psichiatrica. L'accusa nei confronti del fermato è quella di strage. Ieri avrebbe chiesto una Bibbia e spuntano sue vecchie mail rabbiose e ingiuriose verso l'Ateneo di Modena che non gli dava un impiego in ospedale. Intanto restano ancora 4 feriti. È iniziata questa mattina la delicata operazione che porterà in superficie i corpi dei 4 italiani morti nella grotta subacquea alle Maldive. I cadaveri di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia, di Muriel Oddenino e di Federico Gualtieri sono stati individuati ieri dal team di esperti sommozzatori finlandesi nel terzo ambiente della grotta, il cui ingresso è a circa 60 metri di profondità. Guerra in Medio Oriente, Trump sospende l'attacco previsto per oggi, in corso negoziati seri e sviluppi positivi, ma sono pronto a riprendere, ottime possibilità per un accordo, fa sapere il presidente statunitense. I mercati cauti in apertura in Europa dopo questo annuncio arrivato un po' a sorpresa nella giornata di ieri. Attualmente la borsa di Milano guadagna lo 0,33%. La Russia ha lanciato nuovi raid aerei nell'Ucraina meridionale, colpite infrastrutture a Kharkiv e a Odessa. Da Kiev intensificazione del lancio di droni verso il confine. Putin in Cina per incontrare Xi, che il Financial Times dice avrebbe confidato a Trump durante i colloqui della scorsa settimana a Pechino. Putin potrebbe alla fine pentirsi di aver invaso l'Ucraina. Assalto al centro islamico di San Diego, 3 le vittime, tra i quali una guardia di sicurezza, morti anche i 2 aggressori di 17 e 19 anni, nella loro auto messaggi anti-islamici, una tanica con simboli delle SS. La Farnesina chiede il rilascio immediato dei nostri 12 connazionali fermati dalla Marina Militare nel Briz contro le navi della flottiglia diretta a Gaza. Anche la sorella del presidente irlandese Connolly è tra gli attivisti che sono stati bloccati da Israele nell'abbordaggio avvenuto in acque internazionali. È tutto, torniamo per il flash delle 11.
1: Previsioni meteorologiche. 19 maggio 2026. Al mattino foschie e qualche banco di nebbia su pianura e fondovalle con minime fresche, nuvolosità sparsa in arrivo per il resto della mattinata e nel pomeriggio quando non sono esclusi rovesci sparsi sul territorio di difficile localizzazione, migliora in serata. Ventilazione debole occidentale e temperature massime stazionarie su valori gradevoli. Affidabilità media.
2: Giornata all'insegna di una spiccata variabilità sul nostro paese, con tempo a tratti instabile. In mattinata piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana, mentre sul resto del centro-sud il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, ma in un contesto più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico risulterà fortemente incerto, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Sole prevalente, seppur in presenza di una tesa ventilazione, sui litorali tirrenici e all'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Disco incontri in blu della settimana.

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La ricetta del giorno a cura di Mirko Perugini, cuoco contadino.
2: Notiziari di informazione. Ogni giorno, ogni ora, dalle 7 alle 20 su questa frequenza.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
4: A presto.
5: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17:00. Vi aspettiamo!

Indomabili della storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

0: cari, bentornati su Radio Va Buon Sangue. Oggi si respira aria di ritorni, perché al telefono con noi c'è un artista, un cantante che questa radio la conosce molto bene, era già passato qui nel 2021 e oggi torna con un percorso completamente nuovo. Do il bentornato a Filippo Spagno. Ciao Filippo!
1: Ciao Enrico, ciao a tutti, un piacere intanto essere qua, essere tornato.
0: Noi ci fa piacere per te, insomma, vuol dire che hai ripreso nel senso, credo non hai mai mollato, però con una nuova cosa, un nuovo singolo, nuova musica.
1: Assolutamente sì, questi sono stati anni giusti, nel senso che ho dedicato questi ultimi anni a lavorare a un progetto che finalmente sta per vedere la luce. C'è un singolo effettivamente che è uscito da qualche giorno, ce n'è uno che uscirà a brevissimo e poi insomma una serie di cose, c'è un EP, c'è tutto un progetto nuovo con delle persone intorno nuove, non tutte ma molte.
0: È cambiato insomma.
1: E finalmente mi sento pronto. Insomma.
0: È cambiato il tuo modo di vivere, di fare musica da allora?
1: È cambiato, nel senso, secondo me si è evoluto, direi più si è evoluto, nel senso che il linguaggio è sempre quello del pop, parliamo di canzoni melodiche scritte con una chitarra che poi chiaramente vengono arricchite, no, dalla produzione musicale, e certamente quello che sto presentando è un progetto sicuramente più maturo, sicuramente con una visione più chiara. Se prima l'idea era quella di voler fare musica, adesso l'idea è di voler fare musica in un certo modo.
0: Ecco. Ah, ok, in un panorama sempre più costruito, insomma. Cioè, nel senso.
1: Sì, beh, questo.
0: È difficile poi. Sì, no, ma è difficile poi restare autentici con questo mondo un po' incasinato e soprattutto pieno di musica.
1: È vero, cioè, in effetti è un po' anche il, diciamo così, il claim, usando un termine pubblicitario, del progetto. Cioè, ormai siamo abituati a parlare di pop in un certo modo, ormai il pop è. Non ha più neanche una definizione molto, esatto, chiara, ecco.

0: Per quanto mi riguarda invece il percorso che sto cercando di definire cerca di tornare un po' alle origini di quello che è il pop tradizionale, pur però conservando insomma una caratteristica che penso mi appartenga, ovvero quella del pop nord europeo, ok? Quindi c'è una derivazione, diciamo, Britpop rispetto a quello che sto facendo, rispetto al progetto che uscirà e un po' alla direzione di carriera che ho deciso di intraprendere dopo aver mosso i primi passi nel 2021 per l'appunto.
1: E se non erro tu sei veneto, no? Se non sbaglio.
0: Corretto, io sono di Venezia Mestre.
1: Ah, ok, sei ancora in quelle zone oppure hai cambiato aria?
0: Allora, diciamo che rispetto ad allora mi muovo di più, nel senso che la mia base è sempre lì perché nel frattempo studio all'università, quindi ho avuto, diciamo, un contatto con le origini in un certo senso. Però ecco, molto spesso, come penso insomma tu possa immaginare, la musica ruota intorno alle grandi città, in particolar modo a Milano.
1: Certo.
0: e quindi mi trovo spesso da queste parti, dico da queste parti perché in questo momento mi trovo a Milano, infatti.
1: Ma insomma, eri giovane allora, sei giovane ancora adesso, allora lo eri di più, insomma, adesso sei un po' più invecchiato.
0: Sì, allora ero proprio all'inizio, ero proprio un pischello, sì, ero alle superiori.
1: Beh, io la canzone che facevi allora mi piaceva molto, però diciamo anche quella che hai fatto adesso è molto bene, ma l'andremo a presentare tra poco. Intanto torniamo appunto tra poco con Filippo Spagno, siamo qui su Radio Fa Buon Sangue, ma adesso musica.
2: Roberto Vecchioni.
3: Per donare sangue è una cosa molto importante, importantissimo, che un sacco di gente che ne ha bisogno, vi spingo a far, vi prego di far. Ciao. No.

0: DJ Cibo è pronto con le sue interviste. Siete su Radio Fa Buon Sangue.
1: Siamo ancora in diretta su Radio Fa Buon Sangue, sono DJ Cibo e con noi al telefono c'è Filippo Spagno con il suo nuovo singolo che si chiama Filippo
2: Tagadà. Ciao a tutti, piacere di conoscervi, di sentirmi, insomma c'ero anche prima.
1: Esatto. Tagadà. Tagadà, perché Tagadà poi?
2: Domanda interessante.
1: Mi fa venire in mente una cosa che io non ci sono mai salito sopra ai tempi miei, quando erano gli anni, io sono un boomer, quindi Tagadà andava.
2: Ma manco io, ti dico la verità, infatti fa ridere perché io racconto in questa canzone quello che penso sia le sensazioni che dà un tagadà, ovvero il fatto di girare in una giostra che in qualche modo ti disorienta, ti confonde e ti mette anche a dura prova, nel senso che io in questa canzone parlo di sentimenti, ma lo faccio sfruttando questo pretesto appunto del tagadà, che è in un certo senso una metafora anche della vita, insomma, se vogliamo vederla a livelli ampi, e quindi da questo tagadà, insomma, vogliamo scendere, vogliamo salire in qualche modo, però ci siamo tutti e magari gli ascoltatori, insomma, chi ci sta ascoltando potrà confermarlo.
1: Certo.
2: In diretta o anche in differita.
1: Siccome hai detto prima che stai ancora studiando, quindi immagino che non hai creato ancora tanti soldi per poter mangiare di questo mestiere di cantante, hai fatto diversi concerti autogestiti tra Veneto, Trentino, Lombardia e Emilia Romagna, con un'esperienza abbastanza intensa. Cosa ti ha lasciato questo tour così on the road?
2: Guarda, è stata una figata, ti dico, assolutamente è stato, penso, forse l'esperienza più formativa di tutta, perché io sono partito in un momento in cui non si facevano concerti e quindi neanche pensavo a questa variante, ok? È successo che poi, insomma, in questi anni ho avuto l'occasione di approcciarmi seriamente a dei talent che tutti noi conosciamo. C'è stato un anno in particolare in cui mi sono avvicinato molto a uno di questi talent e purtroppo la cosa per non è decollata, ecco.
1: Cos'è? Parli di Area Sanremo?
2: Area Sanremo non lo definirei un talent, è più un'occasione concreta. Il talent invece è un po' più fumoso, ti dà un po' di sensazione.
1: Ma non ricordo, cosa hai partecipato, scusa, perché non hai neanche citato il nome, forse per... Cos'è, vergogna?
2: No, non lo cito volontariamente, nel senso che ho avuto sì una bella possibilità con un talent televisivo, per l'appunto, che poi non si è concretizzata, e io sono rimasto male, sai. Poi la verità è che ho detto, sai che c'è, non me ne frega niente, vado a fare dei concerti, perché voglio portare le mie canzoni. Alla fine l'obiettivo mio e quello di tutti gli artisti, credo, è quello di farsi ascoltare, e insomma io, pur di far risuonare le mie cose, ho detto va bene, prendo, mi organizzo e vado a suonare, ed è quello che ho fatto. Sono andato in giro a tappeto proprio per i locali e poi chitarra e voce, andavo a fare queste date, ovviamente pagate, perché ci mancherebbe altro che ci vado gratis. Però a parte la battuta, ecco, è stata una bella occasione per testare, mettersi alla prova, fare un po' di esperienza, imparare ad approcciarsi a un pubblico che poi chiaramente, insomma, vai là, non sai chi c'è, non sai se ci sarà qualcuno.
1: Esatto.
2: È una cosa più difficile per suonare davanti a tre persone, non 30.000. Quello è. Quello
1: vabbè,
2: è.
1: Insomma, ci vuole tanta energia e tanta strada alle spalle, come sempre, e anche non solo alle spalle, ma anche davanti, perché alle spalle bisogna stare attenti cosa ci si ritrova. Comunque,
2: specialmente davanti.
1: Restate qui. Restate qui perché continuiamo tra poco con Filippo Spagno. Questa è Radio Fa Buon Sangue. Musica!

Radio Fa Buon Sangue la puoi ascoltare su Radio Meano, Mario TV, Radio Orion, Promo Radio TV, Radio Studio 104, Radio Studio 107 Milano, Radio RCI, Radio RVD, Radio RVL, Rainbow Radio, Radio Speranza in Blu, Radio Torre Macauda, Radio Webbase, Teleradio Ercolano, Kaleidos TV.

0: Siamo Sangue Continua e noi siamo sempre in compagnia al telefono con Filippo Spagno col suo nuovo singolo Tagada, che tra un po' andremo anche ad ascoltare finalmente. Il 2026, caro il mio amico, ti considero amico anche perché dopo un paio di volte ci si diventa, è l'anno dei tuoi
1: assolutamente
0: singoli,
1: vero,
0: e due e dell'EP. Veramente già dal titolo si percepisce un bisogno di autenticità, immagino. Cosa rappresenta questo progetto per te, veramente?
1: È una bella domanda, nel senso che io quando ho scritto queste canzoni non sapevo che sarebbero poi state contenute all'interno di un progetto. Questo progetto, dal titolo Veramente, in qualche modo è un po' una dichiarazione di intenti, ok? Mi sento di definirla così, perché appunto siamo in un mondo in cui tante canzoni, tante cose sono studiate a tavolino, c'è un approccio non sempre per l'appunto autentico, l'hai detto tu, degli artisti, delle case discografiche. Insomma, io non sono qua per andare contro a nessuno, anzi io supporto moltissimi artisti che fanno questo tipo di percorso e mi piacciono pure ad ascoltare. Semplicemente, per quanto mi riguarda, insomma, avevo questa esigenza di esprimermi con i miei mezzi, con i miei strumenti, magari anche dicendo delle cose diverse o diversamente da come ci si può aspettare. Sta di fatto che questo è ciò che mi rappresenta al meglio, e quindi Veramente era il titolo più adatto per raccontare me stesso, per presentarmi a un pubblico che non mi conosce, anche quello all'ascolto in questo momento, che saluto, ringrazio anche solo per essere qui.
0: Vai, insomma, dai.
1: Noi... E quindi niente, io sono Filippo Spagna,
0: esatto.
1: E ho fatto questo progetto che uscirà,
0: vedi,
1: non so ancora esattamente quando.
0: E vedi, poi mi hai agganciato anche alla domanda che volevo farti dopo, cioè che hai scelto di non usare un nome d'arte, quindi è una decisione anche forte, che di solito in questo mondo che c'è Shaggy, Moggy, Biggy, Nyaggy, Joggy, Jinghi, e anche questo mondo, per restare fedele alla tua... No, perché mi vengono in mente tutti i vari rapper,
1: no,
0: queste cose qua. La tua idea di musica, stai fedele a questa idea di musica?
1: Sì, io sono fedele a un'idea di pop, per essere più specifici. Cioè, il linguaggio, appunto, sì, abbiamo detto, essere originale, avere la propria personalità, però alla fine, insomma, una canzone che sentiti con una chitarra rimane nell'ambito del pop, e quindi sicuramente il fatto di presentarmi con nome e cognome, in un certo senso, mi permette di espormi senza filtri. E la cosa più importante quando si fa musica, almeno la cosa più importante per me, è sentirsi liberi di essere se stessi, di essere al 100%. Se no, se uno deve camuffare, deve in qualche modo come dire, trovare degli escamotage, no? Per sembrare più funzionale, più forte, più efficace, cioè lì si perde un po' di verità, e la verità, secondo me, il pubblico la coglie quando c'è, dove c'è, se c'è, e il fatto che ci sia o che io ci provi a portarla, ecco, mi ha portato appunto a decidere per non avere un nome d'arte, per chiamare il mio primo progetto non Filippo Spagno, che sarebbe quasi stato naturale, insomma, titolo come si faceva anche una volta, no? Il titolo del primo progetto è il titolo dell'artista, è il nome dell'artista, bensì con questo Veramente, che è un avverbio e qualcosa vuol dire, però.
0: Beh, insomma, dai, dritto, vero, come sei e come immagino tu sia, perché
1: ci si prova,
0: si
1: prova.
0: Vabbè, proprio come la musica dovrebbe poi essere, dai. Ancora qualche minuto insieme per chiudere in bellezza, dai, ci sentiamo dopo, Filippo. Intanto andiamo ad ascoltare la musica.
1: Yes.

0: Cibo è pronto con le sue interviste. Siete su Radio Fa Buon Sangue.
1: Ultima parte qui su Radio Fa Buon Sangue, con noi Filippo Spanio, nome e cognome, con il suo EP veramente, con la sua nuova canzone Tagadà. Tu sei stato anche, come abbiamo detto prima, Area Sanremo, un finalista nel 2025 come indipendente, che è tutto dire, cioè come indipendente, però insomma non ci sei arrivato quasi alla fine, però insomma dai, ho visto i nomi che c'erano, allora qualcuno è andato in finale, è arrivato anche sul palco di quei 20 22,
2: sei ma io sono stracontento, certo, sono veramente contentissimo.
1: Allora, guardando il tour autunnale che toccherà tutta l'Italia, che esperienza vuoi far vivere al pubblico e soprattutto chi verrà ad ascoltarti dal vivo e quando?
2: Allora, chi verrà non lo so, magari siamo solamente io, la band e il gestore. Il che è
1: Madonna, ma sei proprio.
2: No,
1: capisco.
2: Sono autentico.
1: Ho capito pessimista, ma insomma, dai, mettiamo.
2: Anzi,
1: che ci
2: io sono
1: sia.
2: Ampiamente.
1: Ma scusa, dei qua, siete in quattro, no, che suonate, un paio di amici a testa, siete già in 4x2 fa 8, no?
2: No, allora, il piano è un po' questo. Io mi muoverò per lo stivale, ecco, portando questo EP, insomma anche un progetto successivo di cui non faccio ancora parola, però saranno anche altre canzoni, comunque inedite, ok? E fondamentalmente io mi muoverò in trio elettrico, quindi drum machine, chitarra acustica, sequenze, quindi la parte in base, insomma, e voce. Quindi l'impatto sarà band, ma l'essenza sarà live, sarà specialmente acustica, ok? Quindi è un acustico elettrico, una miscela di suono che poi, però resa in questa maniera, secondo me diventa anche caratterizzante per il suono del progetto, per le canzoni che stanno uscendo, che hanno quell'identità lì, ovvero molto chitarristica, molto batteristica, certo, certo, ok? Certo. Gli elementi fondamentali sono live e il resto è sotto, insomma.
1: Ma la prima la facciamo a Mestre al vapore, no? Dico io,
2: mi
1: è venuto in mente il vapore, perché so che suonano dal vivo a Mestre.
2: Infatti ho suonato lì per le date precedenti, quelle di cui parlavamo prima.
1: Ha fatto la pubblicità. Così.
2: Ma dai, ma pensa te. Ma guarda, io sono contento di fare questa cosa, io ovviamente sono molto ottimista invece.
1: Beh, insomma, le trovano su Instagram le tue date eventuali che farai.
2: Esatto, al momento non le ho ancora pubblicate, quindi questa è un'esclusiva di Radio Fa Buon Sangue.
1: Oh, grazie. Ma
2: almeno una la concediamo,
1: esatto,
2: una sola.
1: Dai, una. Allora Filippo, intanto grazie davvero per essere tornato a trovarci, e sei stato gentile come sempre. È stato come riaprire una porta e trovare ancora tanta più musica, più verità soprattutto, e un po' più di strada, no?
2: Assolutamente sì, strada se ne è fatta un po', prima non se ne è ancora fatta e se ne farà molta.
1: Vabbè, io mi auguro che tu ne faccia tanta, che un domani stavo dicendo una brutta parola, quando ti chiamerò non mi risponderai, ma io sarò comunque lì.
2: Io cercherò di rispondere anche da morto.
1: Adesso ti lascio l'onore di presentare e lanciare il tuo ultimo singolo ai nostri ascoltatori, spiegaci un po' e poi lo lanci.
2: Niente, c'è questa canzone che è uscita, è una canzone ritmata, è una canzone che si chiama Tagadà, e insomma è già una lettera di presentazione questa, quindi Ladies and Gentlemen, Tagadà di Filippo Spagna.
1: Filippo, grazie, alla prossima.
2: Grazie a te, ciao Enrico, ciao a tutti, a presto.
1: Musica!
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Filippo Spanio, cantautore. Donare il sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.
4: Come hai detto che ti chiedi?

amici, ci salutiamo, ma ricordate, la musica unisce, il sangue dona vita. Radio Fa Buon Sangue vi aspetta la prossima settimana.

0: Guerra in Medio Oriente, Trump sospende l'attacco previsto per oggi, in corso negoziati seri e sviluppi positivi, ma sono pronto a riprendere, fa sapere il presidente statunitense. La Russia ha lanciato nuovi raid aerei nell'Ucraina meridionale, colpite infrastrutture nell'oblast di Odessa e Kharkiv, da Kiev intensificati i lanci di droni verso il confine. Putin in Cina incontra Xi, l'esercito russo inizia 3 giorni di esercitazioni con armi nucleari. 12 persone arrestate, bilancio dell'operazione dei carabinieri su tutto il territorio nazionale con accertamenti in Austria, Germania, Croazia, coordinato dalla direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo. L'organizzazione avrebbe dato vita ad una vera e propria filiera nera delle ceneri da pirogassificazione in grado di trasformare rifiuti ad alto contenuto inquinante in prodotti di eccellenza green. Il nuovo rapporto dell'associazione Antigone sulla detenzione sottolinea ancora una volta la piaga del sovraffollamento nelle carceri. Al 30 aprile di quest'anno nelle carceri italiane erano detenute 64.436 persone a fronte di una capienza regolamentare di oltre 51.000 posti. Il tasso reale di sovraffollamento ha così raggiunto il 139%. A Siena la polizia ha denunciato 13 minori per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull'odio razziale etnico e apologia del movimento fascista e nazista. La Digos ha effettuato perquisizioni e sequestri. Nei capoluoghi delle 14 città metropolitane italiane, un minore su 10 vive in un'area di disagio socio-economico urbano, con tassi di dispersione e abbandono scolastico doppi rispetto ad altre zone del paese. Lo evidenzia uno studio di Save the Children. Elon Musk esce sconfitto contro Sam Altman per motivi procedurali. Una giuria della California ha respinto le accuse dell'uomo più ricco del mondo nei confronti del suo rivale perché presentate dopo la scadenza dei termini. Musk sosteneva che Altman lo abbia manipolato e indotto a contribuire a suon di milioni al lancio di OpenAI con la promessa di sviluppare un'intelligenza artificiale a beneficio dell'umanità. È tutto, torniamo a mezzogiorno.
1: In esclusiva per Radio Incontri in Blu. Il punto di Silvio Garattini.
2: Oggi molti ritengono che l'impiego delle sigarette elettroniche rappresenti una modalità importante per avere meno danni rispetto al fumo delle sigarette normali. Tuttavia, bisogna ricordare che la pubblicità che viene fatta da parte dei produttori di sigarette elettroniche è una pubblicità non veritiera, perché non è vero che la sigaretta elettronica è un metodo per diminuire il numero dei fumatori. In realtà studi condotti e sondaggi condotti recentemente con l'Istituto Superiore di Sanità hanno dimostrato che circa il 20% delle persone che fumavano si rivolgono poi alla sigaretta elettronica, ma ben il 29% delle persone che usano la sigaretta elettronica la utilizzano per passare poi alla sigaretta normale. Quindi sono più quelli che dalla sigaretta elettronica passano alla sigaretta normale rispetto a quelli che terminano il fumo con la sigaretta normale. Non solo, ma non dobbiamo dimenticare che anche la sigaretta elettronica produce sostanze dannose e soprattutto molti dei prodotti che vengono utilizzati per dare buon sapore e buon odore, che vengono assorbiti normalmente per via orale, quando vengono assorbiti per inalazione tendono a danneggiare gli alveoli polmonari perché si fissano lì senza essere riassorbiti. Per Radio Incontri in Blu, Silvio Garattini.
3: Almanacco del giorno pop. Tutto il pop che conta, una settimana alla volta.

0: Un saluto alle nostre amiche radioascoltatrici e ai nostri amici radioascoltatori e bentornati all'Almanacco del Giorno Pop. Chi vi parla è Alessandro Ferri e qui con me c'è
1: Carlo Pasqui. Tu te l'aspettavi un Carlo Pasqui? Sono sempre io.
0: Io non so cosa commentare, però ci stiamo avvicinando verso la chiusura di questa stagione, quindi come potete capire ormai
1: è la stanchezza,
0: abbiamo una stanchezza che ci impone di esprimerci così. Comunque io e Carlo appunto vi stiamo conducendo in questo viaggio attraverso la cultura pop, film, musica, fumetti, libri e tante altre cose che potete riascoltare andando a cercare i nostri podcast sul sito www.radioincontri.org e speriamo che quest'anno, insomma, in tutti questi mesi di trasmissione siamo riusciti a farvi conoscere magari cose che non conoscevate prima o che avete voluto riprendere in mano. In questa puntata che va in onda per la prima volta il 19 maggio andiamo a parlare di cose un po' diverse l'una dall'altra, ovviamente accomunate dal fatto di essere prodotti della cultura pop, come dicevamo prima. Il film con cui iniziamo la puntata è un film che conoscono un po' tutti, che ha, possiamo dire, in un certo qual senso ridisegnato, riproposto anche una certa idea di animazione rispetto a modelli più tradizionali che esistevano fino all'epoca. E quindi nell'ultima puntata abbiamo parlato dei Watchmen e quindi del fatto che ripensava il mondo dei supereroi, qua si ripensa invece l'animazione e i film, diciamo, che prima erano dominati dal modello disneyano, anche quando venivano proposte delle soluzioni alternative. Mi vengono in mente i film di Don Bluth, quelli come Fievel o come appunto Anastasia e altri, però di fatto che erano tutti bellissimi, Brisby, Il segreto del Nim, eccetera, però di fatto riprendevano il modello appunto disneyano. Invece nel 2001 esce nei cinema di tutto il mondo un film che, diciamo, partiva con poche pretese ma che ebbe un successo enorme, cioè Shrek. La storia di questo orco che in realtà è buono, quindi diverso anche dall'immaginario comune delle fiabe dell'orco cattivo, e che proprio attraverso un mondo fiabesco in cui c'è tanta ironia e anche i personaggi si discostano un po' dal modello appunto della fiaba tradizionale, quella dei fratelli Grimm. Tu, Carlo, sicuramente hai visto Shrek, anzi sicuramente come me, insomma, lo hai conosciuto anche come film, diciamo, quasi dell'infanzia, no? Io ero già un pochino più grande, però insomma neanche troppo.
1: Io avevo 9 anni quando è uscito,
0: quindi, insomma,
1: e mi ricordo benissimo anche dove l'ho visto, perché come era facile in quei periodi l'ho visto al Teatro Signorelli.
0: Quindi l'hai visto al cinema?
1: Sì,
0: proprio.
1: Esatto.
0: E cosa ci vuoi raccontare di Shrek?
1: Allora, come diceva Alessandro, la DreamWorks, perché è la casa di produzione, iscrive i canoni, perché è un film d'animazione un po' più adulto, nel senso che va a fare una parodia di una serie di film messi sotto forma di fiaba. È un film, un finto film per ragazzi, si potrebbe dire, perché in realtà
0: cioè
1: è molto per
0: adulti.
1: In quegli anni comunque erano gli anni in cui poi escono anche vari scary movie, ma nel passato ci sono tutta una serie di film comici con questa tipologia di narrativa, ecco, di prendere,
0: sì, poi
1: di prendere una serie di film famosi e fare una sorta di parodia. E vabbè, a parte questo, ora ho fatto un salto in avanti, volevi aggiungere qualcosa?
0: Sì, secondo me non possiamo pensare a Shrek se non parliamo anche del fatto che negli anni 90 ci sono i Simpson, fine anni 90 c'è South Park, inizia anche Family Guy, che sono sempre, in quel caso, cartoni animati proprio tradizionali, a parte South Park però, disegnati. Però di fatto sono cartoni animati per adulti, appunto, dove c'è tanta ironia, e quindi secondo me in qualche modo devono essere tenuti in considerazione quando pensiamo a Shrek.
1: Esatto, infatti è molto interessante perché sono proprio quegli anni in cui chiunque di noi era magari un ragazzino delle varie età, però comunque ancora un ragazzo, si sentiva sempre la famosa cosa: ma è un cartone, non sei diventato grande per guardare i cartoni. In realtà erano cartoni per adulti, quindi in un certo qual senso forse neanche si devono vedere alcuni tipi di prodotti tipo South Park.
0: Assolutamente. Certo, nel successo di Shrek incide in modo considerevole anche infatti la scelta dei doppiatori, che non sono più del tutto intercambiabili, ma in realtà sono artisti famosi. Ora nella versione italiana chiaramente abbiamo i nostri doppiatori diciamo tradizionali, però nella versione inglese vi ricordo che il personaggio di Shrek era doppiato da Mike Myers, che era il famoso comico del Saturday Night Live, di Austin Powers e di altri film comici. Il Ciuchino era Eddie Murphy, la principessa Fiona era Cameron Diaz, poi c'era Vincent Cassel, c'era John Lithgow, che era un altro attore molto presente nella, nel cinema comico soprattutto degli anni Ottanta. Quindi insomma, per capirsi, la scelta fu fatta proprio anche per dimostrare che di fatto era un film comico per grandi, insomma, come erano i film degli anni Ottanta,
1: che per parlare con un linguaggio giovanile di oggi erano tutti attori nel loro prime, cioè nel picco,
0: sì,
1: della loro carriera,
0: di successo. E di fatto la storia del film appunto è una storia alla fine anche abbastanza semplice, cioè sempre sostanzialmente l'idea di colui che libera la principessa, che però non è più il principe azzurro ma è appunto questo orco, e si fa accompagnare appunto da questo Ciuchino, che poi diventa in qualche modo il suo alleato.
1: Partiamo intanto infatti dalla trama, così facciamo il recap per tutti i nostri ascoltatori. Shrek appunto è un orco verde inizialmente burbero e solitario che vive nella sua palude. Il suo nome deriva tra l'altro da un termine tedesco yiddish, Shrek, che significa proprio paura o terrore, quindi sì, deve dare proprio quell'idea lì. La missione, che è un po' il motore della trama, è che per riavere la sua palude, che era stata occupata dalle creature magiche esiliate dal malvagio Lord Farquaad, che è il cattivo poi del film, che lui si vuole sbarazzare dei personaggi delle fiabe e sostanzialmente li mette tutti nella palude di Shrek, tanto chi se ne importa di Shrek, tranne a Shrek stesso, che voleva la sua solitudine. Quindi accetta di salvare la principessa Fiona per conto di Lord Farquaad da un castello sorvegliato da un drago. Quindi inizia il viaggio accompagnato dal prode amico Ciuchino e vanno a liberare la principessa.
0: Sì, poi un'altra caratteristica di Shrek, che non so se esisteva già, magari mi sbaglio, però, e ne abbiamo parlato in tutte queste puntate dell'Almanacco, c'è un po' questa tendenza a creare questi universi espansi, si diceva anche nell'ultima puntata, cioè in cui ci sono tante storie, per esempio, appunto, non si parla soltanto di una singola fiaba. Già all'inizio, quando Lord Farquaad guarda lo specchio gli mostra contemporaneamente Biancaneve, Cenerentola e appunto la principessa Fiona, e quindi unire i personaggi delle fiabe, di fiabe diverse, in un unico mondo, in un unico universo in cui vivono contemporaneamente, secondo me non era una cosa così frequente all'epoca. Poi ci hanno fatto addirittura una serie TV che si chiamava C'era una volta, proprio ispirato a questo modello, dove appunto nello stesso ambiente comparivano tutti insieme. Ecco, forse mi viene in mente la Lega degli Uomini Straordinari, a proposito di, era sempre Alan Moore, se non ricordo male.
1: Allora il film, allora il fumetto mi sembra che era sempre Alan Moore, credo, e il film non,
0: però
1: ho
0: capito,
1: ricordo,
0: appunto,
1: però...
0: perché lì si mettevano insieme personaggi della letteratura del 1800, in un unico universo vivevano tutti insieme. Ora a noi sembra del tutto normale perché ormai abbiamo una marea di prodotti di questo tipo, però all'epoca non era così comune descrivere appunto un mondo in cui i personaggi delle fiabe vivono tutti insieme, insomma. E poi nei vari sequel avremo anche il gatto con gli stivali, l'omino di marzapane, Jack il fagiolo magico, appunto tante storie che sono sì nell'immaginario dei bambini, ma che vengono in qualche modo inquadrate in un unico ambiente.
1: Shrek è uno di quei casi, infatti hai citato il gatto con gli stivali, che compare nel secondo film, in cui il secondo è meglio del primo, cosa che di solito non succede,
0: come Il Padrino.
1: Esatto, come abbiamo già, infatti si fece questo esempio, Alessandro giustamente disse, ora paragonare Shrek al Padrino, però il concetto era quello, cioè un secondo film più riuscito del primo, che comunque era già molto riuscito. Tra l'altro il primo, dopo anni in cui comunque i film d'animazione avevano preso un po' più spazio e si era arrivati fino, non mi ricordo, forse con Il Re Leone, a essere candidati nella categoria sovrana al miglior film. Non mi ricordo se Il Re Leone,
0: no, credo fosse
1: La Bella e la Bestia,
0: forse La Bella e la Bestia,
1: che arrivarono comunque a essere candidati come miglior film perché non c'era il riconoscimento. Shrek istituiscono l'Oscar al miglior film d'animazione, Shrek è il primo a vincere nel momento in cui tutti dicono no, ora la Disney avrà il suo riconoscimento, invece no.
0: Poi fa sempre bene questo, perché anche la Disney, o meglio Pixar, ha seguito altre linee, insomma, dopo Shrek, ovviamente senza mai spingersi all'eccesso dell'ironia o appunto del sarcasmo come in Shrek, però effettivamente ha cominciato anche ad aprirsi ad altre forme di comicità e non a quell'ideale appunto fiabesco tradizionale che ha sempre avuto.
1: Comunque un film che è ancora molto attuale, quindi vi
0: consigliamo di guardare quello e il seguito,
1: gli altri un po' meno. E nel secondo, molto importante, è anche la colonna sonora, una delle canzoni che proprio apre il film, in una di quelle scene in cui c'è citazioni a più film contemporaneamente.
0: E quindi questa volta siamo andati un pochino fuori da non proponiamo brani del primo film ma del secondo, cioè Accidentally in Love dei Counting Crows, che aveva anche un bellissimo video musicale che ricordo girava molto in quegli anni lì, era credo il 2004 quando esce il seguito. Quindi ci ascoltiamo i Counting Crows con Accidentally in Love.

0: Abbiamo appena ascoltato Accidentally in Love dei Counting Crows, che fa parte della colonna sonora di Shrek 2, anche se in realtà parlavamo di Shrek 1. E proseguiamo questa puntata dell'Almanacco del Giorno Pop con un album che è uscito, che è stato pubblicato il 21 maggio 1993. E si tratta di un album che ebbe un enorme successo, perché in Italia superò ampiamente il milione di copie vendute. Si tratta di Nord, Sud, Ovest, Est degli 883, il gruppo di Pavia, che si era già fatto conoscere l'anno precedente con Hanno ucciso l'uomo ragno. Se Hanno ucciso l'uomo ragno era in qualche modo la rivelazione, Nord, Sud, Ovest, Est fu la consacrazione, fu appunto l'occasione per farsi conoscere anche come autori di ballate, perché effettivamente nel disco precedente non c'erano, mentre qua c'è la ballata degli 883 per eccellenza, che è Come mai. Quell'anno, diciamo, quella stagione si conclude con il Festival Bar, con la chiusura del Festival Bar a Villa Manin, appunto, in cui gli 883 andarono a cantare Come mai in chiusura. E credo che quando uscirà la seconda stagione della serie di Sibilia su, appunto, su Max Pezzali e su Mauro Repetto, credo che sarà proprio il gran finale di questa seconda stagione, perché effettivamente era un po' far vedere che ormai 883 erano diventati un gruppo di riferimento, il gruppo di maggior successo almeno presso il pubblico giovanile di quegli anni lì. Nord, Sud, Ovest, Est ebbe, come abbiamo detto, tantissimi singoli, appunto c'è, cioè, Nord, Sud, Ovest, Est, ma vi ricordo anche altri brani famosi come Come mai, l'abbiamo detto prima, Sei un mito, Rotta per casa di Dio, Nella notte. Tra l'altro, proprio in quello stesso periodo Claudio Cecchetto lanciò una cantante che ora a te, Carlo, non dirà nulla, cioè Caterina. E tu direi, ma chi era Caterina? Però in quell'estate lì questa Caterina ebbe un enorme successo con un brano scritto sempre da Max Pezzali che si chiamava Aeroplano, che non so se hai ascoltato, ma dopo vatelo a cercare, ed è anche molto carino.
1: Mai sentito questo,
0: molto questo. Carino, che ebbe un discreto successo quell'anno, perché ormai Max Pezzali e Mauro Repetto erano come i Remida, qualunque cosa toccavano diventava oro. Appunto, rimane in testa alle classifiche il disco per 14 settimane consecutive per tutta l'estate. Io posso dire, nato nel 1987, la prima canzone che ho imparato a memoria era appunto Come mai, e proprio imparato a memoria anche senza capirla troppo. Questa cosa di lui chiuso in una stanza, sinceramente non mi tornava tanto da bambino, dico, ma prima o poi gliel'aprirà sta porta.
1: Ora c'è i meme proprio su questa cosa, le canzoni che ascoltavo, le canzoni che ora capisco.
0: Esatto, io da bambino immaginavo di questa che per fargli un dispetto lo chiudeva in questa stanza e dopo lui non poteva uscire. Però effettivamente rimane un disco molto, ma alla fine anche bello, poi ovviamente gli arrangiamenti magari oggi sono un po' sorpassati, però la qualità delle canzoni non è così scadente, anche abbastanza gradevole, che appunto ha cementato il loro successo. Poi ci sarebbero state altri sviluppi, ma di fatto la fase iniziale della carriera degli 883 si conclude proprio con questa pubblicazione, perché poi dopo inizieranno i problemi veri tra Max e Mauro, e insomma di fatto Mauro andrà a lasciare
1: non ci spoilare la fine della serie,
0: appunto, quindi chissà come finirà. Quindi non solo vi consigliamo di ascoltare appunto Nord, Sud, Ovest, Est degli 883, ma anche di guardare, se non l'avete ancora fatto, la prima stagione della serie di Sidney Sibilia, che si chiama Hanno ucciso l'uomo ragno, come il disco precedente, in preparazione di questo inverno, quando uscirà la seconda stagione, appunto, Nord, Sud, Ovest, Est. Quindi che canzone ci ascoltiamo di questo disco?
1: Quindi per una volta Alessandro ci fa contenti e ascoltiamo Come mai degli 883. Buon ascolto.

0: finiscono. Ora possiamo rientrare, stavolta canto io.
1: Con i nostri cuori distrutti ritorniamo in onda.
0: I nostri cuori distrutti da Max, che ha scritto canzoni ancora più pesanti, da questo punto di vista ti dirò.
1: Sì,
0: però...
1: comunque perché poi dopo Max Pezzali viene ricordato principalmente proprio negli 883, però anche la sua carriera da solista ha dei pezzi
0: interessanti, diciamo.
1: Per non parlare ovviamente dell'unico che andrebbe ascoltato, cioè
0: finalmente tu, no?
1: No, la colonna sonora del Pianeta del Tesoro.
0: Ah, quella era bellina, ci sono anch'io. Com'era?
1: Ci sono anch'io.
0: Allora, però, a questo punto dobbiamo aprire l'ultimo blocco di questa penultima puntata.
1: Scusate, cioè, io parlo dei cuori distrutti.
0: Cuori infranti.
1: Qui ora si parla di un libro che i cuori li devasta.
0: Esatto, ma infatti a noi piace,
1: si rimane in mood.
0: Piace piangere. Quindi dobbiamo parlare appunto di un libro, e il libro di cui ci occupiamo, perché è stato pubblicato per la prima volta il 21 maggio 2019, è...
1: Normal People di Sally Rooney.
0: Ma anche in italiano è Normal People?
1: No,
0: gente normale,
1: persone normali.
0: Persone normali.
1: Sì, sì, proprio il libro mio che è dietro di te, Alessandro, è proprio scritto Persone normali, in questa cosa un po' triste italianizzata, però ci sta.
0: Allora, io devo essere onesto, non ho letto nulla di Sally Rooney, so che è considerata un po' la, diciamo, colei che ha raccontato in letteratura la vita soprattutto dei millennial, o comunque dei non più giovanissimi ma neanche troppo anziani di quest'epoca, e tra l'altro di questo film è stato fatto, di questo film, scusate, di questo libro è stato fatto un adattamento.
1: Esatto, e ora parleremo infatti di entrambi. Cercherò ora di riassumere un po' la trama senza grandi spoiler, ma senza neanche andare troppo nei particolari perché è lunga e tortuosa. Comunque, i protagonisti sono Marianne e Connell. Marianne è la figlia di un'avvocata della sua città, dove abitano insieme a Connell, perché Connell va a scuola insieme a Marianne, e la mamma di Connell lavora come donna delle pulizie di Marianne, quindi loro vanno a scuola, lei è un po' emarginata perché è la ragazzina ricca, non viziata, però ricca, quindi tenuta un po' in disparte.
0: Se pensa come funziona, qui l'emarginata è quella benestante,
1: esatto.
0: Di solito è il contrario,
1: però. Lui invece è l'atleta, quello che ha tanti amici, eccetera. E proprio per il fatto che lui va a prendere la mamma dopo il lavoro a casa di Marianne, fra loro nasce un po' un'amicizia, finché questa amicizia non diventa altro. Però decidono di tenerla abbastanza nascosta questa loro storia, cioè sostanzialmente lui fa un po' di confusione con Marianne, perché per paura proprio che la sua reputazione venga un po' distrutta. La
0: reputazione di lui, della scuola,
1: sì, di quanto ragazzo popolare, fa un po' di confusione, quindi diciamo che la loro storia un po' si interrompe fino a che non vanno al college. Lui dovevano andare in due college diversi, poi parlando in questa prima fase della loro diciamo relazione, vanno nello stesso college e lui studia letteratura, mentre lei va a studiare, mi sembra, tipo scienze politiche, non so se proprio è uguale al nostro italiano, e si rincontrano lì. Lei è fidanzata con un altro, quindi durante la storia loro più volte si rimettono insieme, si rilasciano, quindi c'è sempre questa parte. Ovviamente il motivo per cui lei era emarginata è che poi si scopre che aveva subito anche un po' degli abusi in casa, quindi aveva tutta una sua serie di problematiche, e quindi tutta la storia poi va intorno al rapporto di loro due come amici, amanti e fidanzati, perché a un certo punto si mettono anche insieme ma poi si rilasciano. Inventato a un certo punto anche in Italia, perché lei da ricca giustamente aveva anche la casa in Italia, quindi mentre lui fa l'interrail va a trovarla un'estate in Italia, e lì rinizia un po' anche la loro storia.
0: Quindi tutto il libro è loro che si prendono e si lasciano, insomma.
1: Sostanzialmente sì.
0: C'è un finale? No, vabbè,
1: c'è il finale, non lo diciamo, okay. Perché come diceva giustamente Alessandro, da questo film, che è stato un po' un film generazionale da questo libro, che è stato appunto un po' generazionale, perché anch'io sono stato sempre un po' distante da questa narrativa, ma anche da questo libro, perché sono quei libri come

0: dice sempre Alessandro, di questi libri che uno ti consiglia in continuazione e tu dici no, ma se uno me lo consiglia 20 persone sarà la solita cosa, semplicemente virale.
1: Noi siamo troppo snob.
0: Esatto, noi siamo un po' snob. In realtà quando mi sono deciso a leggerlo, vi dico che è un libro che si legge veramente in 3 secondi. C'ha un po' una caratteristica che Alessandro ci ha detto in passate puntate, del fatto che ha i capitoli comunque brevi, quindi è anche una lettura che...
1: scorrevole, insomma, scorrevole, si prende facilmente.
0: Esattamente. E comunque i personaggi sono molto scritti bene, perché è vero che loro sono centrali, però va proprio a fare un'analisi loro personale. E diciamo che in un periodo come il nostro, in cui si va a fare molta riflessione anche su noi stessi, eccetera, insomma, è un tipo di narrativa molto scorrevole, appunto. Da questo è stata fatta la serie TV, che potete recuperare su RaiPlay, perché è un'esclusiva RaiPlay, e anche, anche la serie TV è molto bella, tant'è che su RaiPlay questo ha fatto un buon colpo, la buon vecchia mamma Rai, perché effettivamente è un prodotto amato dalla critica ma amato anche dal pubblico, che ha lanciato la carriera di Paul Mescal, l'attore
1: Piuttosto fortunato,
0: di cui abbiamo già parlato, perché Paul Mescal, Hamlet, ha fatto Il Gladiatore 2, ma soprattutto dalla critica amatissimo. Su Gladiatore lui ha fatto, non era,
1: posso dire due cose sul Gladiatore, però per me il personaggio migliore di tutto il film è la scimmietta, e quindi questo mi fa capire come recitano gli altri,
0: tant'è che lì, diciamo, dopo aver fatto After Sun, perché dopo Normal People il suo grande ruolo è quello di After Sun, un film che in Italia è passato un po' in sordina, perché credo che non sia neanche passato al cinema, ma agli Oscar fu anche candidato come miglior film After Sun. Anche lì una storia molto complicata, di quelle molto, la storia di lui con la figlia, il divorzio, quindi sono quelle storie tutte molto serie, però un film degno di nota di essere recuperato, che ha lanciato insieme a Normal People la sua carriera, e poi dopo ha tentato di fare il grande salto col Gladiatore, ma diciamo che lì per fortuna poi è ritornato
1: Hamlet.
0: Esatto.
1: Una domanda, ma allora chi sono queste persone normali? Cioè lei che ha la villa in Italia, non credo sia una persona normale. Cioè cosa si intende per persona normale? Si capisce nel libro oppure?
0: Allora, penso di sì, però in realtà credo che lei intenda semplicemente che è la storia di due ragazzi come tanti e delle loro problematiche. Cioè una storia che alla fine può capitare a
1: ognuno. Come avrebbe detto Ivana Spagna, gente come noi.
0: Esatto. Cioè gente per una, cioè, visto dall'esterno erano semplicemente due ragazzi amici che ogni tanto si sono messi insieme, eccetera, però dopo si va a vedere tutto quello che c'è dietro, e appunto mai giudicare il libro da copertina.
1: E appunto proprio per questo motivo, quindi noi invitiamo le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori a leggersi Normal People o a cercare sull'archivio di RaiPlay la serie TV, e possiamo chiudere anche questa penultima puntata della prima stagione di Almanacco del Giorno Pop.
0: Vi mancheremo.
1: Tra l'altro, dopo, vabbè, vi ricordo anche le nostre frequenze, il modo di ascoltare Radio Incontri, quindi 88.4, 92.8 FM, DAB, Incontri in Blu sulla Radio Digitale Toscana,
0: e su www.radioincontri.org potete ricercare tutti i nostri podcast.
1: E quindi il brano con cui concludiamo la puntata è una canzone molto bella di Imogen Heap, che si chiama Hide and Seek, in Italia già conosciuta perché tanti anni fa ci fecero uno spot piuttosto famoso, che tratta proprio appunto dalla serie di Normal People. Quindi Imogen Heap, Hide and Seek.

Avete appena ascoltato Almanacco del Giorno Pop, un programma di Alessandro Ferri e Carlo Pasqui. Cerca i nostri podcast su www.radioincontri.it.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Lo sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Previsioni meteorologiche. 19 maggio 2026. Al mattino foschie e qualche banco di nebbia su pianura e fondovalle con minime fresche, nuvolosità sparsa in arrivo per il resto della mattinata e nel pomeriggio quando non sono esclusi rovesci sparsi sul territorio di difficile localizzazione, migliora in serata. Ventilazione debole occidentale e temperature massime stazionarie su valori gradevoli. Affidabilità media.
1: Giornata all'insegna di una spiccata variabilità sul nostro paese, con tempo a tratti instabile. In mattinata piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana, mentre sul resto del centro-sud il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, ma in un contesto più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico risulterà fortemente incerto, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Sole prevalente, seppur in presenza di una tesa ventilazione, sugli litorali tirrenici e all'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo sempre

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Obiettivo Sport. Tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport, radio cronache in diretta, risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.
4: Radio Incontri in Blu.
5: In Blu 2000. News.
6: La procura di Modena ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere per Salim El Khoudry, il 31enne che sabato pomeriggio ha ferito 8 persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto in centro a Modena. L'uomo ha confermato l'accusa di strage, ma non è stato contestato l'aggravante terroristico o di odio razziale e nemmeno la premeditazione, lo ha riferito il suo legale al termine dell'udienza di convalida. Sono stati recuperati 2 dei 4 corpi dei sub italiani deceduti durante l'immersione alle Maldive. Secondo quanto riportano i media locali, i corpi recuperati sarebbero quelli di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri. Guerra e Medio Oriente, Trump sospende l'attacco previsto per oggi, in corso negoziati seri e sviluppi positivi, fa sapere. La decisione arriva su richiesta degli alleati del Golfo per i colloqui in corso, ma Washington avverte: siamo pronti a un assalto su vasta scala se fallirà l'intesa. Intanto Teheran respinge le affermazioni del presidente statunitense secondo cui la capacità difensiva dell'Iran sarebbe stata distrutta. La Russia ha lanciato nuovi raid aerei nell'Ucraina meridionale, colpite infrastrutture nell'oblast di Odessa e a Kharkiv. Da Kiev intensificati i lanci di droni verso il confine. Putin è in Cina per incontrare Xi Jinping, che il Financial Times fa sapere avrebbe confidato a Trump durante i colloqui della scorsa settimana a Pechino. Putin potrebbe alla fine pentirsi di aver invaso l'Ucraina. Intanto oggi l'esercito russo inizia 3 giorni di esercitazioni con armi nucleari che coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese. 12 persone arrestate, questo è il bilancio dell'operazione dei carabinieri su tutto il territorio nazionale, con accertamenti in Austria, Germania e Croazia, coordinate dalla direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo. L'organizzazione avrebbe dato vita ad una vera e propria filiera nera delle ceneri di pirogassificazione, in grado di trasformare rifiuti ad alto contenuto di inquinanti in prodotti di eccellenza green. La Guardia di Finanza ha sequestrato circa 200 tonnellate di amianto abbandonato sui terreni agricoli in prossimità di aziende attive e dismesse. L'operazione ha interessato le province di Ravenna, Forlì e Rimini. Il nuovo rapporto dell'associazione Antigone sulla detenzione sottolinea ancora una volta la piaga del sovraffollamento. Il tasso reale ha così raggiunto quest'anno il 139%. È tutto, torniamo alle 13.
7: Previsioni meteorologiche. 19 maggio 2026. Al mattino foschie e qualche banco di nebbia su pianura e fondovalle con minime fresche, nuvolosità sparsa in arrivo per il resto della mattinata e nel pomeriggio, quando non sono esclusi rovesci sparsi sul territorio di difficile localizzazione, migliora in serata. Ventilazione debole occidentale e temperature massime stazionarie su valori gradevoli. Affidabilità media.
8: Giornata all'insegna di una spiccata variabilità sul nostro paese, con tempo a tratti instabile. In mattinata piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana, mentre sul resto del centro-sud il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, ma in un contesto più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico risulterà fortemente incerto, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Sole prevalente, seppur in presenza di una tesa ventilazione, sugli litorali tirrenici e all'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
9: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
10: Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri, ecco Carla Rossi ai microfoni per la nostra quotidiana Fontana del Villaggio, le nostre notizie. Oggi una notizia particolarmente dolce, delicata, viene dal quotidiano Avvenire, che ci racconta come alla Dozza, il carcere di Bologna, la musica va oltre le sbarre. L'artista Alessandro Bergonzoni, il trombettista Paolo Fresu, alla casa circondariale lanciano Viaggio nello spazio in presenza di gravità, un progetto che vuole avvicinare il sistema penitenziario alla città. La libertà sogna al tramonto dentro a una notte di note suonate dal trombettista magico. Alle 19.15 le celle della Dozza, la casa circondariale di Bologna che ospita 845 detenuti, come ad ogni tramonto si richiudono. Il suono familiare per loro è quello del cancello sprangato e la chiave gettata fino al mattino dopo. Ognuno torna in compagnia della sua silente solitudine dietro le sbarre, in attesa di un domani che verrà, si spera, da uomini liberi. Ma adesso alle 19.15 c'è un artista dal cuore grande, Alessandro Bergonzoni, che diventa il Virgilio nel girone dei condannati, pronunciando 5 frasi di contrappunto in italiano, in arabo, in inglese, per accompagnare la tromba angelica e liberatoria di Paolo Fresu in quello che hanno chiamato il viaggio nella notte, il viaggio nello spazio in presenza di gravità. Non è uno show, ma è un invito alla città di Bologna, che è chiamata a sentire, non potrà più fare a meno di ascoltare questo suono, questo richiamo che arriva direttamente dal carcere. L'idea è stata quella di portare un tema poetico, artistico, musicale, attraversando il periplo della casa circondariale, un venire da fuori, ma entrando dentro le mura, come spiega Alessandro Bergonzoni. La prova, accompagnati naturalmente da un agente della polizia penitenziaria, l'abbiamo fatta e è stata già di per sé un'esperienza molto forte. La sensazione potente di avvicinarsi a un alveare dove dentro ci sono delle api che possono essere operose e che invece durante il tempo della pena da scontare sono obbligate alla inoperosità. Vogliamo risvegliare le loro coscienze assieme a quelle che abitano la città, mantenendole in dialogo costante, ma partendo da qui, per raggiungere un'intimità condivisa come il suono di una serenata che si fa travalicante. Il trascendi e sali bergonzoliano ora diventa il periplare sonoro della tromba di Paolo Fresu, che improvvisa nei 30 minuti della durata di questa innocente evasione concessa al linguaggio universale della musica, che si fa soffio vitale e di rinascita per coloro che devono scontare il filo della propria pena, oltrepassare e periplare con audacia, soffiare dentro lo strumento dando aria al mondo in presenza della gravità, dare un atto di amore, di coraggio, dare voce, offrire spazio, opportunità, voce, anima, sentimento, visione, speranza. Tromba e voce ne sono il rimando e il rimbalzo, il dentro e il fuori. Questo è il messaggio che Fresu lancia forte e chiaro ai detenuti e a tutto il pubblico coinvolto, l'intera città di Bologna, anche ai radioascoltatori di Radio Suite, il programma Rai di Radio 3, che in differita rimanda le note del concerto del geniale e generoso trombettista. I bolognesi che arrivano in Piazza Maggiore possono ascoltare l'esecuzione completa di Fresu dagli amplificatori comunicativi piazzati sulla finestra della sala Farnese di Palazzo D'Accurzio. Così informa il musicista Riccardo Negrelli, che è parte attiva del gruppo visionario che ha realizzato quella che alla vigilia si presenta come un'esperienza totale e finora unica nel suo genere, a cominciare dalla cella della Dozza, riprodotta nella Dagliana Piazza Grande. In due giorni da quando è stata collocata lì, oltre 5.000 bolognesi incuriositi sono entrati a visitarla, hanno toccato con mano i limiti di uno spazio della detenzione carceraria. La cella non vuole essere il simbolo della paura, della vendetta di chi sta fuori, sentimenti che creano ancora più distanza tra il carcere e la città. È un modo invece per accorciare quella distanza siderale, così sottolinea Bergonzoni. Il concetto di avvicinamento è pienamente condiviso anche dalla direttrice della casa circondariale, Rosa Alba Casella. I detenuti per una volta saranno protagonisti di un evento artistico che parte da qui e per loro in esclusiva, e poi arriva alla città, ai bolognesi, a tutti quelli che si sintonizzano con noi. Un progetto pilota che si spera incentivi lo spirito di emulazione. Copiateci, è l'appello di Bergonzoni, sottoscritto da tutti gli animatori di Viaggio nello spazio in presenza di gravità, di cui il Comune di Bologna è diventato parte integrante, per un'iniziativa che si inserisce nel solco di un nuovo percorso performativo. Bisogna che Bologna ritrovi una vocazione a intervenire con gli strumenti della cultura. Oltre alla connessione carcere-città, la vera innovazione sta nella concezione della nostra piazza, in cui l'elemento centrale non è il palco per lo spettacolo musicale, ma un luogo attraversato da aria, suoni, musica, che parte dalla casa circondariale, arriva a tutti, così spiega l'assessore alla cultura Daniele Del Pozzo. A tutti deve arrivare anche questa nuova immagine del carcere, di cui o si parla poco o lo si fa per parlarne male, mentre questo tipo di approccio e di linguaggio universale della musica consente finalmente di liberarlo dal pregiudizio, di focalizzare l'attenzione sull'essenza della realtà carceraria, che è fatta di persone, uomini, donne, che hanno sbagliato ma a cui va garantito il diritto sancito dall'articolo 27 della Costituzione, che contempla la finalità rieducativa della pena. Pertanto Viaggio nello spazio in presenza di gravità è un progetto assolutamente replicabile, che infatti altri istituti penitenziari stanno già pensando a questo. Questo lo fa notare il responsabile dell'osservatorio carcere della Camera Penale di Bologna, l'avvocato Luca Sebastiani Bergonzoni, che da sempre crede nella realtà, cioè la creatività che pioggia sulla realtà ne forma un'altra, chiede, anzi sogna di andare ancora oltre. Tempo fa, parlando con un concertista, mi confessava che i suoi primi 20 anni di vita, fatti di lezioni di piano tutti i giorni, erano stati una prigione. Allora ho pensato che l'idea sarebbe quella di un nuovo piano per le carceri, quindi perché non mettere un pianoforte in una stanza dove un condannato con già delle attitudini alla musica, dopo 20 anni di reclusione, quando uscirà magari avrà imparato a suonarlo ad alto livello. Poi mi piacerebbe fare periplare qui intorno alla casa circondariale i bambini dell'asilo con le loro voci, le loro risa, perché detenuti e detenute inizino la giornata con un suono più dolce e vitale. Ecco, cominciamo da qui e da questo tramonto per albe prossime, convinti che per un soffio di tromba le cose belle e importanti della vita possono ancora accadere.

E adesso vi parliamo di un'altra realtà abbastanza recente, costituitasi nel 2026, l'Associazione Nazionale Italiana Mutilati, Invalidi e Disabili, ANIMID, che ricorda un anno di vita, perché il nostro battesimo, sottolinea la Presidente Gianna Iovine, sarà con il 5 per 1000. L'obiettivo è quello di poter allargare la propria presenza in Italia per creare sempre più occasioni di sostegno concreto alle persone fragili prive di una rete di sostegno. Tra i servizi che si vogliono ampliare, dice, per esempio, ci sono le visite specialistiche gratuite. Ha presente quella pubblicità di un po' di anni fa in cui si disegna un cerchio e si dice costruito tutto intorno a te? Ecco, noi vogliamo costruire una rete di servizi attorno alla persona con disabilità e agli anziani, perché il nostro obiettivo è quello di basarci sul benessere delle persone, che deve essere fisico. Da qui le visite mediche specialistiche, senza dimenticare tutto il resto. Queste sono le idee molto chiare di Gianna Iovine, che è presidente dell'Associazione Nazionale Italiana Mutilati, Invalidi e Disabili, l'ANIMID, e una realtà nata un anno fa che ha una sua sede istituzionale a Roma, e una realtà che non arriva dal nulla, come ricorda Iovine, dall'esperienza maturata con alcune associazioni locali e che ora viene portata a livello nazionale. L'obiettivo? Promuovere dignità, autonomia e inclusione di persone con disabilità e anziani, offrendo servizi concreti di prossimità, tutela dei diritti, sostegno alle famiglie nel quotidiano. Accanto alle attività degli sportelli informativi e legali, alla consulenza fiscale, ausili e formazione, l'associazione opera con volontari e professionisti su mobilità, aiuti materiali, consegna farmaci e spesa, con l'auspicio di rispondere in modo rapido e integrato. E per farlo sono fondamentali le sedi locali, è fondamentale la presenza sul territorio. E ANIMID può vantare comitati locali a Caserta, Napoli, in Campania, in Veneto l'associazione ha aperto un comitato a Padova, in Puglia comitati sono presenti sia Lecce che Bari, annuncia la Presidente Iovine, stiamo per aprire anche in Calabria, la Lamezia Terme, e poi aggiunge, speriamo di arrivare un po' ovunque. La presenza sempre più capillare sul territorio nasce anche da una volontà, quella di fare delle visite specialistiche in tutta Italia, perché, dice, abbiamo visto che questa è una cosa carente. Ci sono troppe persone che non fanno visite specialistiche a causa dei costi o delle liste d'attesa. Invece con noi hanno la possibilità di poter essere visitati. In più abbiamo le giornate della prevenzione, che facciamo anche abbastanza spesso, non solo una volta all'anno. Quanti accedono alle visite, osserva ancora la Presidente, dopo che l'hanno fatta ci vogliono ringraziare, perché dal momento che è gratuita pensano che sia di basso profilo, alcuni pensano che le cose gratis valgano poco. Invece sono davvero contenti, sono specialisti a disposizione di tutti. Questo è uno dei punti forza dell'associazione, quello di avere cardiologi, ortopedici, specialisti come l'endocrinologo, il ginecologo, che vengono a titolo volontario, e altri a cui riconosciamo il rimborso spese, ma le visite devono restare gratuite. È per questo che i fondi del 5 per 1000 sono importanti, questo dice la Presidente. Accanto
all'attenzione alla salute fisica, i comitati locali dell'associazione accolgono persone con disabilità e anziani, ma anche tutti gli altri. Nelle sedi la persona che ha bisogno di fare domande, per esempio di pensione o di avere una consulenza sul procedere dell'invalidità civile o della legge 104, conoscere le diverse agevolazioni ed esenzioni fiscali, nelle sedi trova sempre qualcuno. A scorrere l'elenco delle attività si trovano davvero tantissime opportunità di aiuto per tutti. Inoltre, ogni sede territoriale lavora con linee guida comuni, protocolli operativi, indicatori di impatto per garantire standard omogenei e accesso semplice ai servizi. I valori di Animid sono rispetto, prossimità, competenza, corresponsabilità, ascolto alle persone, informazioni chiare, criteri trasparenti di accesso e priorità a chi è più fragile o privo di rete. Tutto questo sono realtà che caratterizzano l'azione dei volontari dell'associazione. Le persone sono talmente soddisfatte dei nostri servizi, dice la Presidente, in particolare dell'opportunità delle visite, che il passaparola per far conoscere le nostre attività nelle sedi locali è davvero grande. L'auspicio è quello che sia possibile ampliare il numero delle visite specialistiche grazie ai fondi del 5 per 1000, ma anche di ampliare la rete di volontari e i comitati locali, dice la Presidente. Abbiamo visto che il modello funziona, vogliamo portarlo in tutti i comitati che si andranno a costituire ovunque possibile per aiutare sempre più persone.

0: Le notizie di oggi, martedì 19 maggio, in redazione Giorgio Fanelli. Nell'edizione di sabato abbiamo parlato della Tari nei comuni di Cortona e di Monte San Savino. Oggi facciamo il punto con Castiglion Fiorentino, Rinascimento Castiglionese, Paolo Brandi.
1: Non so se ci avete fatto caso, ma a Castiglion Fiorentino si parla quasi sempre di premiazioni, targhe, inaugurazioni, feste, ma non si danno mai notizie sulle cose che riguardano la vita quotidiana dei cittadini. Allora ve le diamo noi. Per esempio, nell'ultimo consiglio comunale è stata approvata una delibera in cui le rate della Tari diventano 2 invece che 3. Così pagheremo un pochino di più in due volte. Fatto salvo che in casi eccezionali sarà permessa la rateizzazione, ma non è questo il problema. Il problema è che la prima rata scadrà il 30 di giugno e la seconda il 16 di dicembre. E con quella del 16 di dicembre non avremo l'uovo di Pasqua, ma il regalo di Natale, e cioè il saldo con le nuove tariffe, perché sì, anche questo non ve l'hanno detto, ma anche quest'anno le tariffe della nettezza urbana saliranno del 5,5%. Ancora un piccolo aumento, come dicono loro in consiglio comunale, ma che, sommato a quello dell'anno passato dell'11%, comincia davvero a pesare nelle tasche dei castiglionesi e delle imprese.
0: A Cortona il mercatino dei ragazzi raccoglie oltre 7.600 euro per il Calcit. 100 bambini in piazza, una targa ricordo per i familiari di Pasqualino Bettacchioli, a cui era dedicata edizione. È stato un successo la recente edizione del mercatino dei ragazzi di Cortona. 100 bambini coinvolti in piazza, oltre 7.600 euro raccolti per il Calcit e momenti di grande emozione durante la consegna della targa ai familiari di Pasqualino Bettacchioli. L'evento è stato infatti dedicato al compianto fondatore del comitato cortonese del Calcit e domenica 17 maggio il sindaco di Cortona Luciano Meoni e il presidente del Calcit Valdichiana Massimiliano Cancellieri hanno consegnato una targa ricordo in un momento reso ancora più solenne grazie al suono della tromba, lo strumento amato da Bettacchioli, che ha intonato il silenzio d'ordinanza. All'Istituto Marcelli di Foiano gli studenti possono conseguire il patentino per saldatori. La dirigente scolastica Anna Bernardini.
2: All'Istituto Marcelli di Foiano della Chiana il primo corso per il patentino da saldatore col sostegno di Confartigianato preside. Che percorso hanno fatto i ragazzi?
3: Ma i ragazzi dell'Istituto Professionale per la Manutenzione e l'Assistenza Tecnica del triennio, quindi delle classi terze, quarte e quinte, hanno avuto l'opportunità di poter frequentare un corso formativo per il conseguimento del patentino della saldatura. È un bel percorso che noi possiamo offrire grazie ancora una volta alla creazione di un'alleanza formativa con il territorio. Come sapete, il nostro istituto è un istituto che dialoga molto in modo collaborativo e quindi da questa sinergia nascono delle opportunità formative come questa. Un gruppo di ragazzi ha deciso di frequentare questo percorso, che è un percorso che incontra la lettura dei bisogni del mondo del lavoro, perché come noto esiste un gap tra quello che esce dalla scuola in termini di competenze e quello che il mondo del lavoro chiede. La competenza della saldatura è molto richiesta, declinata in vari settori e a vari livelli, e noi abbiamo deciso, grazie a questa proficua collaborazione, di accogliere questa offerta e di declinarla appunto all'interno dell'istituto con i nostri studenti.
2: Una scuola, il Marcelli di Foiano, sempre più in dialogo col territorio e con le aziende di questo territorio. Quanti sono i ragazzi, che aspettano hanno dal punto di vista occupazionale?
3: Gli studenti sono 20 che fanno questo primo percorso, poi ne seguirà anche un altro che prenderà il via a settembre, e le aspettative ce le hanno le aziende, nel senso che hanno una gran fame, un gran bisogno urlato, direi, di questi ragazzi, di queste competenze. Quelli delle quinte in particolar modo, io sono certa, ormai da anni i dati lo confermano, che all'indomani della maturità dovranno semplicemente scegliere quale opportunità lavorativa accogliere.
2: Luca Parrini, presidente Confartigianato Valdichiana, un'iniziativa questa dell'Istituto Marcelli che ha la vostra

0: fare comunque il salto di qualità.
1: La finale del playoff di Serie D, girone E, la vince il Serravezza che passa a Prato per 2-1. Stadio esaurito per due domeniche consecutive, prima con il Siena e poi ieri con il Serravezza Pozzi, ed è comprensibile come ci sia delusione e amarezza per aver perso la partita più importante della stagione. Alessandro Dal Canto, post gara.
2: Ed eccoci qua nel dopo partita di questa finale playoff contro il Serravezza. Alessandro Dal Canto, che diciamo?
3: Diciamo che non siamo contenti. Abbiamo perso, diciamo, la partita più importante del percorso che abbiamo fatto. Calcio va così, ci dispiace per come è andata, ci dispiace perché comunque avremmo voluto dare una soddisfazione a noi stessi e a tutto l'ambiente. Penso che per quello che avevano fatto i ragazzi ce la saremmo meritata, però tanto nel calcio sono tutti discorsi del cavolo. Non abbiamo avuto una giornata chissà che brillante, però ti dico la verità, manco da perderla così.
4: Mister, cos'è mancato oggi a Prato?
3: Che siamo andati sotto 2-0 troppo presto. Tanto le partite vivono sugli episodi. Andare sotto subito, quello passi anche. Prendere il 2-0 e magari su un infortunio così, ci sta che un po' ci ha destabilizzato, perché comunque non è facile. Dopo bisogna mettersi nei panni dei giocatori. Comunque in casa, alla finale, andiamo sotto 2-0 con due episodi del genere, perché alla fine il primo è una respinta da calcio d'angolo, mi sembra una palla ciancicata, non so neanche se è buona o no, però non sto là. Avremmo potuto riprenderla subito a fine del primo tempo, dove abbiamo avuto un'occasione secondo me grossa, ci avrebbe facilitato poi la ripresa. E secondo me c'è pure un rigore abbastanza clamoroso sull'Attarulo. Cioè, io capisco che uno non possa non vederlo, però mi sembra troppo grosso per non vederlo. E però abbiamo perso e ce la incartiamo.
2: E forse anche fuori gioco sul primo gol.
3: Sì, quello però non l'ho visto. Dopo capisco la difficoltà del fuorigioco in questa categoria qua, un po' più difficile. La trattenuta sull'Attarulo sul calcio di rigore, no, quella la capisco un po' meno. Però non è che sto qua a dire che abbiamo perso per l'arbitro. Sapevamo che incontravamo una squadra che ce l'avrebbe resa difficile, perché ha le stesse peculiarità nostre, nel senso che tenta di levarci da giocare aggredendo, e quando è così le partite diventano complicate. Avremmo dovuto vincere qualche duello in più, magari siamo stati poco brillanti rispetto al solito davanti.
5: Mister, ecco, le faccio una domanda. A vedere il servizio oggi mi è sembrata quasi una squadra migliore del Siena, sinceramente, più difficile da affrontare, non so se cosa ne pensi.
3: Beh, lo è stata tutto l'anno, comunque ha preso tanti gol come noi, quindi è difficile da scardinare, e quando va in vantaggio è difficile da riprendere, perché fa la partita che è nelle sue caratteristiche. Avremmo dovuto andare in vantaggio noi e costringere loro probabilmente ad aprirsi un po' di più. Però ti dico la verità, non mi sembra che la squadra abbia subito il Serravezza. Abbiamo subito due gol del Serravezza e dopo quello condiziona il resto della partita. Il calcio succede.
1: Per commentare la vittoria del Serravezza Pozzi nella finale dei play-off di Serie D, girone E, intervista di Tommaso Mannucci.
6: Con Tommaso Mannucci commentiamo la vittoria per 2-1 del Serravezza a Prato. Tommaso, in primo luogo ti faccio complimenti per la partita, perché veramente non hai sbagliato un pallone, però c'è stata un po' di sfortuna, diciamo, sulla seconda ammonizione.
7: Quasi, dai, fino all'85esimo, e sono contento per la prestazione di tutti, della squadra, della vittoria, perché se lo meritavano dal primo all'ultimo. E dispiace non finire in campo, sono stati più lunghi 7-8 minuti fuori che gli 85 in campo, una sofferenza unica, però troppo bello, tutto troppo bello.
6: Sì, mi immagino che gli ultimi 7 minuti per te non finivano mai, perché ricordiamolo, se Prato avesse pareggiato ci sarebbe stata un'altra mezz'ora da disputare.
7: No, sarebbe stata lunghissima, infatti ci eravamo imposti di partire forte per farla durare 90 minuti e siamo stati bravi a farlo.
6: Intanto ti vediamo con la Coppa, direi, all'inizio di questi playoff, complice un po' il calo degli ultimi due mesi, si sembrava, fra virgolette, che fosse un Serravezza dimesso, poi invece in queste due partite avete vinto in trasferta e alla fine anche meritatamente.
7: Sì, infatti non ti nego che noi lo sapevamo quanto valevamo, nonostante il mese difficile, diciamo, prima dei playoff, e secondo me c'è stata anche un po' una mancanza di rispetto nei nostri confronti, perché abbiamo fatto un campionato sempre là in cima, e sentire dire che magari la finale era l'altra partita o cose del genere, secondo me è un po' una mancanza di rispetto per il percorso che abbiamo fatto, perché fino a aprile eravamo là secondi, imbattuti in casa, quindi ecco, forse non l'avrei detto, e magari ci ha dato anche la forza in più per arrivare qua e riprenderci la rivincita che ci meritavamo.
6: Sì, poi per il secondo anno di fila non credo che sia o possa essere un caso.
7: Infatti, secondo me ci vuole rispetto per tutto e per tutti. Serravezza sta dimostrando che sta facendo le cose fatte per bene. E...

0: dal primo all'ultimo, secondo anno di fila, è tosta. E infatti all'inizio, devo dire la verità, in pochi avrebbero pensato di arrivare fino qua, invece ci siamo presi una rivincita per tutto.
1: Sì, la stiamo vedendo dall'inquadratura della nostra Under Story, quella a tuo fianco, cos'è?
0: Questa è la nostra coppa che ci siamo meritati in campo con tanta sofferenza, che la alziamo e ce la portiamo al buon riposo, e stasera festeggia con noi.
2: Il Buon Riposo è lo stadio dove solitamente gioca il Serravezza. Grazie per queste interviste a TV Prato e anche a Palla al Centro. E adesso ricaliamoci nei dilettanti per capire il meccanismo che aspetta lo Spoiano, fresco vincitore di playoff di seconda categoria Girone I. Allora, i gialloblu vincono nella finalissima di seconda categoria, nettamente 3-0 certo contro il Prato Vecchio, e adesso il loro percorso continuerà nella fase regionale. Tutto cambia perché la finalista perdente della Coppa Toscana di seconda categoria, il Terricciola, ha vinto il proprio girone, cioè quello H, e quindi sarà direttamente in prima categoria. Rimangono quindi le 11 squadre vincenti dei playoff di ogni singolo girone, che si affronteranno in quattro accoppiamenti: A con B, C con D e con F, G con H, e un triangolare per i gironi I, L, M. Lo Spoiano quindi giocherà un triangolare. L'ordine verrà stabilito tramite sorteggio con l'Olympic Sartiano, che ha vinto 2-1 contro il Fonte Belverde, e il Manciano ha vinto 3-1 contro il Sorano. Le vincenti di ogni singolo accoppiamento e quella del triangolare verranno inserite in una graduatoria di merito per l'eventuale completamento dell'organico di prima categoria 2026-2027. La stagione quindi per i ragazzi di Bernardini si prolungherà ancora, visto che le sfide del triangolare si giocheranno in data 24 maggio, 31 maggio e 7 giugno. Ecco, questo era per farvi capire come sia così cervellotico e difficile da capire quello che è il regolamento dei playoff, e sperare che naturalmente vincendo tu sia promosso in prima categoria. Non vi preoccupate, non getto questo appunto cartaceo, perché naturalmente e probabilmente servirà ancora per ripetere le modalità. Amici, ci sentiamo domani. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana.
3: Il meteo in Valdichiana a cura di Alessio Argentelli.
4: Previsioni meteorologiche. 19 maggio 2026. Al mattino foschie e qualche banco di nebbia su pianura e fondovalle con minime fresche, nuvolosità sparsa in arrivo per il resto della mattinata, e nel pomeriggio, quando non sono esclusi rovesci sparsi sul territorio di difficile localizzazione, migliora in serata. Ventilazione debole occidentale e temperature massime stazionarie su valori gradevoli. Affidabilità media. Thank you.

0: La salute in onde corte. Consigli e proposte dal dottor Mauro Burbi.
1: Oggi parleremo della diagnostica per immagini. Quando parliamo di diagnostica per immagini, ci si riferisce al generico processo attraverso il quale è possibile osservare un'area di un organismo non visibile dall'esterno. La radiologia è la branca della medicina che principalmente si occupa di questo. Quali sono i principali esami? È la radiologia tradizionale, che utilizza radiazioni ionizzanti principalmente per vedere le ossa e il torace, e poi abbiamo la TAC, la risonanza magnetica, l'ecografia e la mammografia. Vediamo brevemente come si utilizzano queste metodiche. Cominciamo dall'ecografia, che è un esame medico non invasivo e indolore che permette di vedere gli organi interni del corpo usando ultrasuoni e quindi non radiazioni. Si appoggia una sonda appoggiata sulla pelle, che emette ultrasuoni. Gli ultrasuoni rimbalzano sui tessuti interni e il computer trasforma questi segnali in immagini in tempo reale. Per questo, durante l'esame, il medico può osservare gli organi mentre si muovono, come ad esempio il cuore o il feto. L'ecografia viene usata per studiare l'addome, quindi vedere fegato, reni, colecisti, pancreas, valutare la tiroide, la mammella, i testicoli, controllare la gravidanza e lo sviluppo del cuore, esaminare il cuore e i vasi, quindi parliamo in questo caso di ecografia e di ecocolor Doppler, individuare calcoli, cisti, masse, infiammazione. I vantaggi sono che non si ha nessun dolore, non si assorbe nessuna radiazione, è un esame rapido che si può ripetere senza rischi. I limiti sono che le immagini dipendono molto dall'operatore. Aria e ossa ostacolano gli ultrasuoni, per questo non vede bene polmoni ed ossa. Poi abbiamo l'ATAC, che è una sigla in quanto che è la tomografia assiale computerizzata, è un esame radiologico che permette di vedere l'interno del corpo a strati con immagini molto dettagliate. L'ATAC usa le radiazioni. Un tubo di radiogeno ruota intorno al corpo e il computer ricostituisce immagini trasversali come fette di ogni organo. Spesso viene usato un mezzo di contrasto per vedere meglio vasi, organi e lesioni. L'ATAC è molto utile per vedere il cervello, i polmoni, l'addome, il torace, le ossa, ricerca di tumori e metastasi, e è rapida e precisa, quindi serve anche nelle emergenze mediche. I vantaggi sono che sono immagini molto dettagliate, è un esame rapido, ottimo per le urgenze. I limiti è che usa delle radiazioni ionizzanti Il mezzo di contrasto può avere delle controindicazioni e non sempre adatta a controlli ripetuti. Poi abbiamo la risonanza magnetica. La risonanza magnetica è un esame diagnostico che permette di vedere l'interno del corpo in modo molto dettagliato e senza usare radiazioni. Funziona con dei campi magnetici molto potenti e onde radio. Gli atomi di idrogeno del corpo rispondono al campo magnetico e un computer trasforma queste risposte in immagini precise di organi e tessuti. La risonanza è particolarmente utile per vedere cervello e midollo spinale, articolazioni e muscoli, cuore e vasi, fegato, prostata, utero e fare diagnosi di tumori, di infiammazioni e di lesioni. I vantaggi è che non utilizza radiazioni, le immagini sono molto dettagliate dei tessuti molli, ottima per diagnosi complesse. I limiti: è un esame più lungo rispetto per esempio alla TAC, dura 20-45 minuti, è rumoroso e a tubo chiuso, quindi può dare claustrofobia, non è indicata per chi ha pacemaker e metalli non compatibili e l'unico mezzo di contrasto possibile è il gadolino. Infine abbiamo la mammografia, è un esame radiologico per studiare il seno e individuare precocemente i tumori della mammella, anche quando sono piccoli e non palpabili. Utilizza dei raggi X a basse dosi, il seno viene compresso per pochi secondi fra due piastre e si ottengono immagini molto dettagliate del tessuto mammario. La compressione può dare fastidio, ma dura pochissimo ed è fondamentale per avere immagini di qualità. La mammografia è indicata per gli screening del tumore del seno in donne asintomatiche, diagnosi in presenza di noduli, secrezioni e dolore, controllo delle microcalcificazioni e follow-up dopo interventi o terapie. Quando si fa nello screening, di solito ogni 2 anni, dai 50 ai 69 anni, prima dei 40 anni si preferisce l'ecografia. I vantaggi: individua dei tumori molto piccoli, l'esame rapido, fondamentale per la prevenzione. I limiti è che usa delle radiazioni, ma ripeto, a dose bassa, è meno efficace in seni molto densi, ecco per quale motivo nelle donne giovani si preferisce l'ecografia alla mammografia. E può richiedere una integrazione con l'ecografia o con la risonanza. Per Radio Incontri in Blu, Mauro Burbi.
2: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
0: Almanacco del giorno pop
3: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
3: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
0: che hanno fatto la storia di quella settimana.
3: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
0: su Radio Incontri in Blu.
4: Obiettivo Sport. Tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport. Radio Cronache in diretta. risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.
5: Non andare via.
6: Radio Incontri in Blu Cortona, 88.4, 92.8. La musica alla radio.
7: In Blu 2000, news.
8: Chiesta dai PM la convalida dell'arresto del giovane che sabato ha investito i pedoni nel centro di Modena, confermata l'accusa di strage ma non l'aggravante di terrorismo. Recuperati stamane alle Maldive i corpi di due dei quattro subitaliani morti nella grotta a 60 metri di profondità, la Procura di Roma apre un'inchiesta per omicidio colposo. Trump ha bloccato la ripresa della guerra in Iran su richiesta dei paesi del Golfo, attesi sviluppi, ma dice siamo pronti anche a colpire. Disagio giovanile nelle grandi città, il focus di Save the Children, una realtà che merita maggiore attenzione. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Dunque, i PM hanno chiesto la convalida dell'arresto del giovane che sabato ha investito i pedoni nel centro di Modena. Raffaella Frullone.
9: Non solo le mail all'università con minacce, insulti e invettive contro il cristianesimo, Salim El Khoudry ha contattato le basi NATO per chiedere com'era il menù, insultato Chiara Ferragni accusandola di far soldi facili. A dirlo, prima dell'udienza di convalida del fermo, il legale del 31enne che sabato a Modena si è gettato a tutta velocità con la sua auto sulla folla ferendo 8 persone. La difesa chiederà per lui la perizia psichiatrica. Lo stesso sindaco del comune in cui viveva spiega che l'uomo, un italo marocchino, era stato intercettato dai servizi sociali ma aveva poi spontaneamente interrotto il percorso di cura. Sul tema si è riaccesa la polemica politica dentro la maggioranza con il leader della Lega che torna sulla richiesta di revoca della cittadinanza per chi delinque, il segretario di Forza Italia Tajani che ribatte è un cittadino italiano e Salvini che replica di nuovo evidente che la cittadinanza non integra. Un botta e risposta che arriva mentre dagli ospedali arrivano i primi segnali incoraggianti sulle condizioni dei feriti. La turista tedesca di 69 anni a cui i medici hanno dovuto amputare entrambi le gambe è stata estubata ed è vigile. Raffaella Frullone, linea allo studio.
8: Sono stati recuperati questa mattina alle Maldive i corpi di due dei quattro subitaliani morti nella grotta a 60 metri di profondità. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Alessio Orlandi.
10: Recuperati intorno alle 11, ora italiana, due dei quattro corpi dei subitaliani rimasti intrappolati nella grotta di Alimata alle Maldive sarebbero quelli della professoressa Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri. A dare la notizia, media locali, dopo che questa mattina alle 9.30 è ripartita la missione dei tre sommozzatori finlandesi. A causa del forte vento che si sta alzando, le operazioni per riportare in superficie Giorgia Sommacal e Muriel Odenino ripartiranno domani. Per evitare soprattutto problemi di decompressione che hanno causato la morte di un militare delle Maldive, il recupero avviene in tre fasi. I sub finlandesi riportano i corpi fino a 30 metri, poi i militari maldiviani dai 30 ai 7 metri e dai 7 alla superficie la polizia locale. Intanto gli inquirenti delle Maldive stanno indagando sulla validità dei permessi dei 5 sub italiani per effettuare l'immersione a oltre 50 metri di profondità. Ancora sconosciute le cause della tragedia, probabilmente un tragico errore, su cui anche la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta. Alessio Orlandi, linea allo studio.
8: Trump ha bloccato la ripresa degli attacchi contro l'Iran dopo le sollecitazioni dei paesi del Golfo, proseguono invece i bombardamenti in Libano. Marco Burini.
11: Trump dice di aver sospeso un nuovo attacco all'Iran, ma certo non ha fermato Netanyahu, che non smette di bombardare il Libano. Altro che tregua. L'artiglieria israeliana continua a colpire il sud del paese confinante. Gli scontri con Hezbollah si susseguono, mentre la conta dei morti dal 2 marzo, inizio del conflitto, supera ormai i 3.000, tra cui 211 bambini e ragazzi, oltre a quasi 10.000 feriti. A sostegno del Libano, come dell'Iran, di cui sono storici alleati, scendono in campo gli Houthi dello Yemen. L'Iran potrebbe affidare a questi miliziani sciiti l'attacco alle petroliere nel Golfo di Aden, a sud dello stretto di Hormuz che già controllano. Sarebbe un colpo fatale per il commercio globale, già provato dalla crisi in corso. Crisi che non trova sbocchi. Trump ha detto che aveva dato il via libera a un attacco all'Iran per oggi, ma l'ha fermato su richiesta degli alleati nel Golfo, aggiungendo che è vicino un accordo che lascerebbe l'Iran senza bomba atomica. In realtà i negoziati sono impantanati. Washington e Teheran si rimpallano proposte e controproposte. Marco Burini di Nano Studio.
8: Il caso Frontini agita il dibattito politico e non solo, tra i dossier aperti anche quello legato all'energia. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
12: Buongiorno Ugo, restano accese le polemiche sulla flottiglia dopo l'azione israeliana in acque internazionali di portare a casa gli italiani, la richiesta delle opposizioni, in particolare dai 5 Stelle, che a bordo hanno anche il deputato Caro Tenuto. Da parte sua, la Farnesina, con il ministro degli esteri italiani, ha chiesto al governo israeliano l'immediato rilascio dei fermati. Governo concentrato anche sul dossier energia, dopo la lettera di Meloni inviata a von der Leyen con la richiesta di maggiori flessibilità nei conti pubblici causa la crisi energetica. Bruxelles momento prende tempo sull'ipotesi di liberare dai 5 ai 9 miliardi, mentre nel Consiglio dei Ministri di venerdì dovrebbe arrivare una nuova proroga al taglio delle accise contro il caro carburante. Spazio anche al tema sicurezza. Dopo quello che è accaduto a Modena, la maggioranza si divide, la Lega insiste per togliere la cittadinanza a chi compie reati gravi contrari a Forza Italia. Critiche arrivano dalle opposizioni che parlano di sciacallaggio. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantemi, in linea allo studio.
13: Indagine della DIA dei Carabinieri scopre un traffico illecito internazionale di rifiuti. Caterina Dall'Olio.
14: Una filiera nera che consentiva di trasformare rifiuti ad alto contenuto di inquinanti organici e diossine in prodotti sostenibili di eccellenza, come bricchette per il barbecue, ammendanti per terreni agricoli e additivi per il calcestruzzo. L'operazione Carbone delle Alpi dei Carabinieri del Comando per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica ha permesso di individuare e arginare un'operazione criminale transnazionale in Italia, Austria, Germania, Croazia, Serbia e Svizzera. Indagate in tutto 19 persone, 3 società a vario titolo ritenute responsabili dei reati di traffico illecito di rifiuti e frode nell'esercizio del commercio. Accogliendo le richieste del pubblico ministero, il giudice per le indagini preliminari ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di 12 degli indagati, oltre al sequestro preventivo di un impianto di cogenerazione con sede in Alto Adige affidato ad amministrazione controllata. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
13: Ed ora i dati di una nuova ricerca della ONG Save the Children, che raccontano le difficoltà dei più piccoli nelle nostre metropoli. Minore su 10, circa 142.000 tra bambini e adolescenti che abitano nelle grandi città italiane, vive in un'area di disagio socio-economico urbano. Pierluigi Vito.
15: L'indagine di Save the Children, i luoghi che contano, mostra una realtà segnata da grandi disuguaglianze nei comuni capoluogo delle 14 città metropolitane italiane. Nei quartieri più poveri, il 42,3% delle famiglie vive in condizioni di povertà relativa e il 35,6% dei 15-29enni non studia e non lavora. Il divario educativo è un nodo cruciale. Il 15,4% di studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado ha abbandonato la scuola o ripetuto l'anno scolastico. Abitare in quartieri disagiati incide anche sulla percezione della sicurezza personale, un dato marcato per le ragazze. Quasi la metà non si sente al sicuro nelle strade della quotidianità. Eppure, più dei tre quarti di questa gioventù dice di sentirsi libera e felice nel proprio quartiere, a cui sente di appartenere, e fa proposte chiare per migliorarlo. Più pulizia e decoro urbano, aumentare gli spazi di aggregazione, avere parchi pubblici più curati. Pierluigi Vito, linea allo studio.
13: Il nuovo rapporto di Antigone, ancora una volta la piaga del sovraffollamento nelle carceri. Al 30 aprile di quest'anno detenute 64.436 persone a fronte di una capienza regolamentare di 51.600 posti. Il tasso di sovraffollamento raggiunge così il 139,1%. Ieri l'annuncio, che verrà presentata lunedì prossimo, la prima enciclica di Papa Leone dal titolo Magnifica Humanitas, sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, occasione per tornare sulla nuova dottrina sociale del pontefice Paolo Fucili.
16: Habemus Papam.
17: Un'idea chiarissima da subito non appena eletto Papa, scegliendo il nome Leone XIV. L'intelligenza artificiale è una rivoluzione dall'impatto paragonabile per forza e vastità alla rivoluzione industriale che ispirò al predecessore Leone XIII a fine 800, un caposaldo del magistero cattolico di tutti i tempi, l'enciclica Rerum Novarum, e oggi, spiegò Papa Prevost due giorni dopo l'elezione,
18: la Chiesa offre a tutti il suo patrimonio di dottrina sociale per rispondere a un'altra rivoluzione industriale e agli sviluppi dell'intelligenza artificiale che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro.
17: 15 maggio 1891 è la data in calce al Rerum Novarum, stessa data quattro giorni fa della firma di Leone XIV alla sua prima enciclica Magnifica Humanitas, con tema portante preannunciato proprio l'intelligenza artificiale, le cose nuove di oggi al vaglio dell'eterna sapienza del Vangelo. Paolo Fucili, linea allo studio.
13: Oggi la pace è minacciata da più parti, tuttavia essa rimane una promessa fondamentale dell'Unione Europea, un chiaro impegno internazionale della Santa Sede, lo ha detto stamane a Strasburgo in aula il segretario di Stato della Santa Sede, Pietro Parolin, tra i premiati con l'Ordine Europeo al Merito. È tutto per questa edizione, Lorenzo Sada per la parte tecnica, da Ugo Scali, grazie per averci seguito.

0: Le parole della sostenibilità, a cura di Francesco Carrubba.
1: Gesti, il piccolo coro dell'Antoniano, in occasione del World Earth Day, ha presentato il nuovo brano dal titolo Piccolissimo Gesto, distribuito da Sony Music Italia, un inno alla sostenibilità, disponibile in digitale e online su YouTube con il videoclip. L'Antoniano, diretto da Margherita Gamberini per la Giornata Mondiale della Terra, ha scelto così di raccontare con il linguaggio semplice e diretto dei bambini quanto anche i più piccoli gesti quotidiani possano contribuire in modo concreto alla salvaguardia del pianeta. Attraverso immagini legate alla natura e alla scienza, come l'acqua, la fotosintesi, gli elementi naturali, la canzone invita tutti, grandi e piccoli, a fare la propria parte, dal chiudere il rubinetto mentre ci si lava i denti allo spegnere la TV prima di dormire. Il messaggio è chiaro, un comportamento consapevole può fare la differenza. Il ritornello e il titolo del brano sottolineano proprio questo concetto: basta un piccolissimo gesto, è facile essere responsabili, trasformando le abitudini di ogni giorno in un grande atto d'amore verso la terra. Il testo del brano, che spazia tra il pop, i cori e anche il rap, è firmato da Rondine. La musica è composta da Rondine e Matteo Milita. Il piccolo coro dell'Antoniano ha accompagnato l'uscita del brano con una campagna social ricca di contenuti, dalle clip ai momenti di baby dance, trasformando la musica in un vero percorso educativo. Forse è proprio questo il punto: la sostenibilità non si insegna solo con i dati o con le regole, ma con l'esempio, con la creatività, con la capacità di rendere desiderabile un comportamento responsabile. C'è qualcosa di profondamente potente quando il linguaggio della sostenibilità passa attraverso la voce dei bambini. Il nuovo brano del piccolo coro dell'Antoniano, Piccolissimo Gesto, lo dimostra con una naturalezza che gli adulti spesso faticano a ritrovare. La canzone quindi prende per mano chi ascolta, lo porta dentro un mondo dove la scienza diventa gioco e dove formule e simboli chimici si trasformano in immagini luminose, immediate, capaci di raccontare la bellezza dei processi naturali. Così la sostenibilità, da concetto astratto, diventa un insieme di azioni quotidiane che tutti possiamo compiere. Il brano insiste proprio su questo: chiudere il rubinetto, spegnere la TV, non sprecare. Gesti semplici, quasi banali, che però diventano importantissimi se ripetuti da milioni di persone. E quando a dirlo sono dei bambini, con quella loro capacità di essere diretti senza essere bacchettoni, il messaggio arriva più lontano. Piccolissimo Gesto diventa così un piccolo manifesto generazionale, un promemoria che arriva da chi erediterà il pianeta e che ci chiede di fare la nostra parte. Le parole

0: a cura di Giuseppe Caporaso.
1: Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al Vostro Servizio. Oggi parliamo del gelato, sicuramente un'eccellenza italiana nel mondo. Quanto è importante acquistare un gelato che abbia una qualità adeguata, ma anche i prezzi, come osservare i prezzi, come comportarsi, l'etichetta. Lo facciamo in questa prima parte della trasmissione con il presidente nazionale del Codacons, che è anche rappresentante dei consumatori italiani a Bruxelles, e quindi in questa doppia veste, Gianluca Di Ascenzo. Benvenuto presidente.
2: Grazie.
1: Allora, innanzitutto, il prezzo del gelato risentirà di tutto quello che sta avvenendo un po'?
2: Purtroppo sì, è inevitabile, perché il costo delle materie prime è aumentato. Insomma, pensiamo al costo del latte intero viene utilizzato nel gelato artigianale, così come lo zucchero, il cacao, sono tutti prodotti che hanno registrato degli aumenti a doppia cifra, e quindi è inevitabile che nell'ultimo triennio questi prodotti hanno fatto sì che l'aumento complessivo del gelato sia stato di oltre il 40%. Pensiamo poi al costo dell'energia, che è inevitabile, e tutto questo incide sul prezzo finale, e sappiamo che si cerca sempre di mantenere un prezzo tale da consentire a noi italiani di poter consumare questo prodotto d'eccellenza.
1: Quanto è importante guardare l'etichetta, soprattutto nei gelati, diciamo, non quelli artigianali ma quelli industriali, quando andiamo ad acquistare?
2: Ricordiamoci sempre che l'etichetta ci deve aiutare a comprendere cosa stiamo andando a mangiare. Soprattutto, meno è lunga l'etichetta, più quel prodotto possiamo dire che risponde a un'esigenza di semplicità, e quindi questo ci aiuta a comprendere che ovviamente nel prodotto industriale ci devono essere gli addensanti, i conservanti, però meno prodotti ci sono differenti rispetto, diciamo, al prodotto base, che, come abbiamo detto, è il latte, ovviamente il latte in polvere, non il latte fresco, piuttosto che lo zucchero ed altro, poi a seconda del gusto, e più, insomma, quel prodotto è consigliabile da acquistare.
1: Dicevo all'inizio della trasmissione, il gelato è un'eccellenza del Made in Italy, insomma, un po' come la pizza, come la pasta. Sostanzialmente lei è anche il rappresentante dei consumatori italiani a Bruxelles. In che modo è possibile valorizzare ulteriormente il gelato italiano, l'eccellenza, il Made in Italy?
2: Sì, noi consumatori ci dimentichiamo che abbiamo un grande potere, quello, come si dice, di poter votare con il portafoglio. Quindi siamo noi che dobbiamo aiutare ad acquistare prodotti autentici, prodotti italiani, perché il grande rischio che ha il nostro mercato è quello di essere contrastato da chi utilizza, scimmiotta un po' il Made in Italy, e quindi il cosiddetto Italian Sounding, quando in realtà quel prodotto non ha nulla di italiano. Molti prodotti, pensiamo al parmigiano, pensiamo ad alcuni al prosecco, ma pensiamo anche al prosciutto di Parma, abbiamo delle grandi eccellenze riconosciute a livello internazionale, che però risentono di questa concorrenza sleale che imita il suono. Pensiamo alla pizza, magari sulla confezione troviamo rappresentato il Golfo di Napoli piuttosto che Pulcinella, ma poi andiamo a leggere gli ingredienti, non hanno nulla di italiano. Questi sono dei piccoli indicativi di una lotta che dobbiamo fare, che si svolge quotidianamente, perché sappiamo che le autorità italiane intervengono anche a livello internazionale.
1: Questo suo richiamo alla responsabilità dei consumatori vale anche nel nostro paese. Nel momento in cui andiamo in una gelateria bisogna scegliere la qualità sempre di più, è cresciuto anche questo da questo punto di vista, la cultura del consumatore?
2: Sì, il consumatore è sempre più esigente, consapevole di quali sono i suoi gusti, e quindi va a cercare anche le novità. È importante quindi leggere sempre con attenzione gli ingredienti, soprattutto verificare le indicazioni sugli allergeni, in modo tale che quello che è un piacere, una degustazione di un prodotto buonissimo non si trasformi poi dopo in qualcosa di antipatico, perché magari c'era qualcosa a cui siamo intolleranti e non abbiamo letto.
1: Nella seconda parte parleremo e discuteremo con un maestro gelatiere. Le chiedo però quanto è importante a lei, come rappresentante dei consumatori, anche la stagionalità dei prodotti, no? Seguirla. Questo vale per il gelato, ma vale un po' per tutto, anche per quello che mangiamo quotidianamente durante l'anno.
2: Sì, assolutamente, perché in questo modo possiamo aiutare la nostra economia. La stagionalità ci consente di godere di un prodotto, pensiamo in ambito ortofrutticolo, agricolo, pensiamo alla frutta, pensiamo, stiamo parlando di gelato, pensiamo a un gelato alla fragola, alla ciliegia, consumato nel periodo in cui c'è il prodotto fresco che viene utilizzato per produrre quel gelato, e in questo modo noi aiutiamo il nostro mercato e possiamo godere di un prodotto veramente buono.
1: Prima di ringraziare e salutarla, qual è il gelato preferito dal presidente? presidente nazionale del CODA, con Gianluca Di Ascenzo?
2: Io sono un amante del classico, quindi cioccolato e zabaglione.
1: E allora scopriremo se il cioccolato e lo zabaglione sono ancora i gusti maggiormente gettonati, tra virgolette, di questa stagione. Lo scopriremo nella seconda parte, perché ora va un brano musicale. Subito dopo saremo in compagnia di un maestro gelatiere, ma anche di una particolare operatore della filiera del gelato.

0: al vostro servizio.
1: Rientriamo in studio dopo questo brano musicale. Stiamo parlando del gelato, una vera eccellenza del Made in Italy. Lo abbiamo fatto nella prima parte della trasmissione con il presidente nazionale del CODA contro Gianluca Di Ascenzo. In questa seconda parte cerchiamo di capire le tendenze, i gusti e la qualità del gelato, e lo facciamo con due ospiti, con il maestro gelatiere Giorgio Carlo Bianchi, ambasciatore del gelato italiano nel mondo, che ha creato anche questa iniziativa straordinaria nella, vicino alla capitale, nel territorio romano. Si chiama Gelateria Autentica e ospite in studio c'è anche Roberto Maffei, che è un operatore di banco con cui parleremo tra pochissimo. Innanzitutto, allora, maestro, partiamo con te per discutere dei gusti che vanno per la maggiore. Diceva il presidente del Codacons, lui è appassionato del cioccolato, mi sembra che sia il gusto intramontabile da questo punto di vista.
2: Rimane sempre uno tra i primi cinque gusti consumati all'interno delle vetrine, diciamo che pistacchio, nocciola e cioccolato sono proprio la top 3 dei gusti consumati, poi seguiti da qualche gusto di frutta. La tendenza del momento è invece cercare dei gusti con consistenze diverse, quindi per esempio cioccolato bianco con una salsa di amarena e pistacchio, quindi trovare il freddo del gelato, il caldo del variegato all'amarena e poi il dolce della salsa al pistacchio, quindi trovare texture diverse. Questa è la tendenza del momento in gelateria.
1: Maestro, ma come trovare un gelato di qualità? Che cosa devo osservare quando entro in una gelateria? Ad esempio, se le vaschette sono coperte, sono aperte o altro, quali sono gli elementi che le consiglia?
2: Allora, sicuramente il fatto di avere una gelateria con vaschette classiche piuttosto che carapine non è un indice di qualità. Sicuramente una vetrina a vaschette è più impattante a livello visivo, quindi ha

0: didattica con dei ragazzi speciali, come nasce?
1: Nasce non da un'esperienza, non dall'esperienza diretta, ma di una esperienza condivisa con un amico storico delle, parliamo delle elementari, quindi parliamo di diversi anni fa, quasi 40, che è Massimiliano, che ha avuto con sua moglie Valeria Colacchio, una, diciamo così, terapista dell'età evolutiva, un ragazzo speciale che si chiama Giorgio, tra l'altro, come me. E quindi pensare di poter costruire o ricostruire un futuro a questo ragazzo, e quindi pensare di coinvolgermi in un gelato, perché oggi ci siamo dimenticati di dire che il gelato parla tutte le lingue del mondo, è un sorriso, cioè quando ti arriva un gelato vicino alle labbra è sempre un sorriso, è sempre un piacere, è sempre una coccola.
0: È un momento di gioia, è un momento di gioia anche per lavorare. Allora coinvolgo Roberto Maffei, che è un operatore di banco in questa gelateria nuova che avete creato, dove sono ragazzi autistici e non autistici, sono tante persone che ci lavorano. Tu coordini un po' tutto, ma ti piace tanto questo lavoro?
2: Sì, tantissimo, ho scoperto un lavoro fantastico. Io non avrei mai immaginato di fare questo lavoro, sincero, mi hanno visto Valeria Colacchio e Massimiliano a coordinare una festa.

0: Esatto.
1: Mi hanno chiesto di fare un colloquio con loro per questa iniziativa della gelateria. Io ho accettato perché
0: che
1: mi
0: cosa
1: sembra...
0: ti piace di più, Roberto, del lavoro che fai?
1: Allora, del lavoro la cosa che mi piace di più di questo lavoro è vedere i bambini, la clientela soddisfatta, cioè contenta di avere questo gelato che gli serviamo.
0: Ma è vero che ti piace davvero tanto lavorare, che insomma tu te e i tuoi amici, perché siete una squadra, no? È sì. Importante questo. Insomma, lavorate anche oltre le ore che dovreste lavorare, siete puntualissimi, siete bravissimi, vi impegnate tanto.
1: Sì, vero, vero.
0: È una cosa molto bella. E beh, sì. Ci vuoi dare anche un consiglio? Che gusti dobbiamo. I gusti che ti piacciono di più e i gusti che tu preferisci e che potresti suggerire alle persone che ci stanno ascoltando per radio?
1: Allora, i gusti che prendono di solito in gelateria, i classici tipo crema e cioccolato, oppure come stavano dicendo cioccolato e zabaglione
0: con panna, pure
1: con panna, ovviamente con panna.
0: Beh, sì. Gelati belli,
1: oppure la frutta come fragola, limone.
0: E i tuoi gusti preferiti dici, sono
1: i miei
0: due
1: preferiti di frutta, sono tipo arachide salata e melone in questo caso, invece le creme Dubai e cookies.
0: Ma veramente ci ha dato un'ampia scelta, un'ampia scelta. Allora chiedo ritorno dal maestro, il maestro gelatiere Giorgio Carlo Bianchi, perché questa è una bellissima iniziativa sociale, frutto di un impegno, di una storia che tu ci hai raccontato, ma anche la tua storia è significativa, perché ora sei l'ambasciatore del gelato nel mondo, ma sostanzialmente tu facevi altro nella vita, quindi è anche ha un significato particolare, si può fare altro e raggiungere i livelli massimi ricominciando, no? Ci puoi raccontare brevemente la tua storia?
2: Assolutamente, mettersi in gioco credo che sia un elemento importante per il genere umano, quindi riciclarsi in qualche maniera o reinventarsi, come è successo con i ragazzi di Gelateria Autentica. Io ho finito i studi di diplomato in elettronica e telecomunicazioni, università di giurisprudenza, quindi ero già confuso quando ero giovane, finisco l'università e mi trovo coinvolto in un progetto di scommesse sportive a Liverpool in Inghilterra, quindi comincio questo traghettare tra Roma e Liverpool con il gioco, il calcio e altro. A un certo punto ho bisogno di cambiare, di trovare nuovi stimoli e quindi mi avventuro nel mondo del gelato, grazie a mio nonno che ciclicamente nel periodo estivo mi portava a provare tutte le gelaterie di Roma, perché fondamentalmente lui era goloso, quindi serviva la scusa di portare il nipote per testare le gelaterie su Roma, e da lì quella, diciamo, quella voglia di mangiare si è trasformata.

0: trasformata in una passione e oggi poi trasformata in gelateria autentica per ritrovare stimoli.
1: Ecco, ti chiedo maestro che l'obiettivo prossimo è anche quello di creare un laboratorio di gelateria per questi ragazzi, no? Immagino, sarebbe molto bello.
0: Guarda, la prima scommessa che abbiamo vinto è stata la comunicazione aumentativa alternativa che stiamo utilizzando all'interno della gelateria, quindi comunicare con chi non è verbale la scelta del gusto, della coppetta o del cono. Di essere servito
1: attraverso modi molto particolari.
0: Esatto,
1: no?
0: C'è una lavagnetta magnetica dove il ragazzo non verbale si avvicina a delle lavagne giganti dove ci sono delle patch magnetiche, lui sceglie perché viene portato un pittogramma del fior di latte piuttosto che del mango o del melone, toglie, compone la magnetta rispettivamente se cono o coppetta, lo consegna a Roberto, a Francesco, a chi si trova in quel momento che sa leggere, interpretare quella lavagnetta e fa il gelato. La autentica 2.0 sarà la creazione di un laboratorio inclusivo dove i ragazzi faranno direttamente la produzione.
1: E allora chiedo a Roberto, ora sei operatore di banco e cordi un po', ma ti piacerebbe anche proprio farlo il gelato, realizzarlo in un laboratorio?
2: A me piacerebbe, sì, quello sì, però a me piace più stare a contatto con i clienti. Mi piace più
1: stare in sala,
2: parlare con i clienti. Possiamo dire che io sono un tanto chiacchierone, ecco.
1: Quindi questo vedi è una cosa molto bella, perché insomma ognuno ha un suo ruolo in questo, sì, in questa squadra che avete creato, e che il merito è davvero, lo ribadiamo, del maestro gelatiere Giorgio Carlo Bianchi. Io ringrazio i miei ospiti, ringrazio Giorgio Carlo Bianchi, maestro gelatiere, ambasciatore del gelato italiano nel mondo e, se mi permette, anche ambasciatore del gelato con un'attenzione al sociale in Italia e spero anche nel mondo, davvero, per questa nuova iniziativa che ha creato. E grazie davvero e buon lavoro, perché sei un gran lavoratore e col sorriso sempre sulle labbra, e questo è importante, perché il momento di acquistare, di mangiare un gelato deve essere un momento sempre di festa,
2: di relax, di felicità.
1: Bravissimo davvero Roberto Maffei, operatore di banco, complimenti per questa iniziativa.
2: Grazie.
1: Chiudiamo qui questa puntata. Non mi resta allora che ringraziare, al di là del vetro e in regia, Stefano Sciurpi per l'organizzazione e per quanto riguarda la produzione Donatella D'Amato, mentre per l'organizzazione Fabio Cruciani, e tutto da Giuseppe Caporaso. Grazie dell'ascolto e come sempre serena giornata a tutti quanti voi.
3: Al vostro servizio.

0: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La procura di Modena ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere dell'uomo che sabato ha travolto 8 persone in centro a Modena. Non è stata contestata invece l'aggravante di terrorismo e nemmeno la premeditazione.
1: Non solo le mail all'università con minacce, insulti e invettive contro il cristianesimo. Salim El Khoudry ha contattato le basi NATO per chiedere com'era il menù e insultato Chiara Ferragni accusandola di far soldi facili. A dirlo prima dell'udienza di convalida del fermo è il legale del 31enne che sabato a Modena si è gettato a tutta velocità con la sua auto sulla folla ferendo 8 persone. La difesa chiederà per lui la perizia psichiatrica. Lo stesso sindaco del comune in cui viveva spiega che l'uomo, un italo marocchino, era stato intercettato dai servizi sociali ma aveva poi spontaneamente interrotto il percorso di cura. Sul tema si è riaccesa la polemica politica dentro la maggioranza con il leader della Lega che torna sulla richiesta di revoca della cittadinanza per chi delinque. Il segretario di Forza Italia Tajani che ribatte è un cittadino italiano e Salvini che replica di nuovo evidente che la cittadinanza non integra. Un botta e risposta che arriva mentre dagli ospedali arrivano i primi segnali incoraggianti sulle condizioni dei feriti. La turista tedesca di 69 anni a cui i medici hanno dovuto amputare entrambi le gambe è stata estubata ed è vigile. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: Sono di Federico Gualtieri e Monica Montefalcone, due corpi recuperati oggi alle Maldive a 60 metri di profondità. L'operazione per riportare i cadaveri in superficie è complessa. Domani si procederà al recupero delle altre due salme. Il cadavere di Gianluca Benedetti era già stato recuperato nelle ore successive alla tragedia. Sul fronte dell'inchiesta le autorità maldiviane ipotizzano che forse non c'erano tutti i permessi validi. Trump sospende l'attacco imminente all'Iran. Ottime possibilità di un accordo senza bombe, dice il presidente americano, che ribadisce non permetteremo a Teheran di dotarsi di armi nucleari. Il portavoce dell'esercito iraniano replica: se il nemico ci attacca di nuovo, apriremo nuovi fronti di guerra. La Russia ha annunciato 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari in programma dal 19 al 21 maggio, mentre il presidente Putin è in visita ufficiale in Cina. L'annuncio delle esercitazioni nucleari di Mosca arriva mentre Kiev intensifica gli attacchi con droni contro obiettivi russi. Arrestato per parricidio Jonathan Andic, figlio di Isaac Andic, fondatore della catena di abbigliamento Mango. L'uomo più ricco di Spagna con un patrimonio di 4 miliardi e mezzo fu trovato morto nel dicembre del 2024 dopo un'escursione a Montserrat in Catalogna. Il figlio è accusato di averlo spinto in un burrone. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: succhiato.
1: E subito dopo l'informazione si riparte alla grande con l'appuntamento con le classifiche anche per questo pomeriggio. Classifica dalla doppia faccia, dalla doppia anima anche oggi. Da una parte i libri, dall'altra il cinema. Infatti nella prima parte vedremo la classifica aggiornata. Ci sono tante sorprese, tante nuove entrate tra i libri preferiti, magari anche quello vostro che state leggendo in questo periodo. Quindi fateci sapere, noi incrociamo tutti i dati che ci arrivano dal web e anche dalle librerie fisiche per stilare questa classifica che poi scaliamo insieme tutte le settimane per vedere cosa leggono gli italiani e soprattutto quali sono gli autori più amati. Seconda parte invece con il box office italiano, ma in una veste molto particolare in questa giornata, e lo scoprirete insieme a noi. Intanto iniziamo subito con la musica, arrivano i Maroon 5 con This Love.

libri questa settimana da una classifica molto rinnovata per quanto riguarda i gusti degli italiani in fatto di letture. Troviamo subito una nuova entrata, la numero 10, si intitola La cura di Concita De Gregorio. Questo libro che è toccante, lieve, intimo e pieno di umanità, e racconta come prendersi cura degli altri sia davvero l'unico modo per prendersi poi cura di se stessi, perché anche nelle fragilità e nei guai della vita non smettiamo di incantarci, di rivelarci nuovi mondi e soprattutto di aiutare gli altri. Da parte di Concita De Gregorio, che ha iniziato la sua professione nelle radio e TV locali toscane, passando poi a Il Tirreno, dove per 8 anni ha lavorato nelle redazioni di Piombino, Livorno, Lucca e Pistoia, e insomma suoi anche altri libri, ovviamente Una madre lo sa, Tutte le ombre dell'amore perfetto di Mondadori, Ma l'amore del 2006, Esercizi di resistenza al dolore del 2008, sempre edito da Mondadori, e poi ricordiamo Mi sa che fuori è primavera, edito da Feltrinelli. In questo caso il libro è al numero 10, La cura di Concita De Gregorio, New Entry. Al numero 9 un'altra nuova entrata di Xaba della Zorza, che ci ha abituato a questi ritratti femminili di grande impatto. In questo caso il libro in New Entry è Io sono Adele, e Io sono Adele è il racconto anche in questo caso di una donna, un po' come era accaduto con La governante, sempre scritto da Xaba, che è stato un caso editoriale di qualche mese fa. Una donna in questo caso che sfida continuamente se stessa alla ricerca dell'unico coraggio che non ha mai avuto, cioè essere felice, sapendo che per farlo poi dovrà infrangere anche le sue stesse regole. Io sono Adele di Xaba della Zorza si trova al numero 9 in New Entry questa settimana per le letture degli italiani. Al numero 8 un'altra nuova entrata, beh, l'ho detto, sarebbe stata una settimana molto ricca, e lo è infatti quella di Walter Veltroni con il bar di Cinecittà. Walter Veltroni, lo sappiamo, è amante del cinema in toto, davvero ama il cinema visceralmente quasi, e lui ha costruito in equilibrio questa storia di ricostruzione storica, proprio invenzione anche letteraria. Il bar di Cinecittà è un romanzo storico e familiare al tempo stesso, dolce, amaro, restituisce la magia, le contraddizioni, l'umanità di un luogo unico al mondo, cioè la fabbrica dei sogni che tutti conosciamo e che è chiamata Cinecittà. Scritto con passione da Walter Veltroni e al numero 8 New Entry questa settimana. Ci fermiamo per un attimo per ascoltare You Are Superstar, il nuovo singolo dei Take That.

0: this away.
1: E dopo Lady Gaga e la sua canzone Always Remember Us This Way, noi ritorniamo a parlare di libri. Stiamo scalando la classifica dei 10 libri più letti negli ultimi 7 giorni. Siamo arrivati alla posizione numero 7, dove è in discesa di Tommaso Montanari, libro La continuità del male, perché la destra italiana, un'analisi appunto della destra italiana, che si trova al numero 7 in discesa. Al numero 6 invece abbiamo il libro giallo di Cristina Cassar Scalia, che ci ha abituato a questo personaggio del vice questore Guarrasi, Vanini, dalla nota anche serie televisiva da cui sono tratti appunto tutti questi avvenimenti, ma soprattutto la serie tratta appunto dei libri di Cristina Cassar Scalia, che è ritornata con questo nuovo episodio, Le terme dell'indirizzo, al numero 6 new entry. C'è l'omicidio di un clochard sullo sfondo, che interrompe l'estate quasi felice di Vanina, che è questo vicequestore appunto della squadra mobile di Catania, e la porta a far luce anche su una vicenda ormai dimenticata nella sua memoria. Numero 6 questa settimana new entry, Le terme dell'indirizzo di Cristina Cassar Scalia. Numero 5 perde la vetta questa settimana. Abbiamo il romanzo, che è stato presentato anche al Lingotto di Torino in occasione del Salone Internazionale del Libro la scorsa settimana, quello di Luciana Littizzetto, Il tempo del La La La, che troviamo al numero 5 questa settimana. È stato uno dei libri in vetta nelle prime tre, sicuramente alla prima posizione 7 giorni fa, e adesso scivola alla numero 5. Vi comunico anche il numero 4, occupato dal libro di Luciano Canfora, Comunismo, un'altra storia, mentre al numero 3, beh, ve lo dico tra poco. Intanto ci gustiamo questa canzone dei Subsonica. Tellino.

Si intitola Grida, il ritorno dei Subsonica qui su Blu 2000. Queste sono le classifiche, ci teniamo compagnia in questa classifica dedicata ai libri e tra poco anche al cinema del martedì pomeriggio. E allora, dopo i Subsonica, ritorniamo a parlare di libri. Siamo arrivati alla top 3 della settimana, veramente inaspettata, c'è molto movimento nella classifica perché troviamo una new entry anche alla numero 3, il nuovo di Antonio Manzini, con il personaggio entrato ormai nell'immaginario, quello di Rocco Schiavone, I tre mezzini di Rocco Schiavone è il titolo del romanzo in cui Manzini sembra ripercorrere un cammino iniziato 13 anni fa con Pista Nera, creando un personaggio e un mondo in cui convivono facilmente umorismo e dramma, suspense e sensibilità, ed è una sorta di fotografia della realtà e rovesciamento tragicomico in tutto quello che ci racconta appunto Antonio Manzini. Nuovo libro, new entry numero 3, I tre mezzini di Rocco Schiavone. Saliamo alla numero 2, rientra in classifica Il tempo dell'orologio, anzi dell'orologiaio, questo è il titolo corretto, di Maurizio De Giovanni. Maurizio De Giovanni, che è uno scrittore, sceneggiatore, drammaturgo del nostro paese, celebre soprattutto per il personaggio del commissario Ricciardi, anche per I bastardi di Pizzo Falcone e per Mina Settembre, che sono stati tutti davvero protagonisti di molte sue opere, da cui sono state tratte note serie televisive di grande successo. In questo caso rientra il libro Il tempo dell'orologiaio di Maurizio De Giovanni, numero 2 questa settimana. Al numero 1 una nuova entrata, nuova fresca, e abbiamo il libro di Emmanuel Carrer, che ritorna con Colshow, questo libro che arriva in vetta in maniera anche un po' inaspettata, edito da Adelphi. La storia appunto anche di Emmanuel Carrer, in qualche modo della sua infanzia, viene raccontata in questo libro, con momenti anche di beatitudine memorabile, quelli in cui in occasione di vari viaggi anche del padre, a lui e alle sue due sorelle minori era concesso di trasferirsi nella camera dei genitori, e questo ovviamente ha dato il via anche a tutti i suoi ricordi. I tre fratelli, ormai più che adulti, poi ripeteranno quel rito che facevano nella camera di un hospice e si raccoglieranno attorno alla madre per trascorrere con lei l'ultima notte della sua vita. Struggente in alcuni tratti il romanzo, quasi autobiografico direi, di Emmanuel Carrer, soprattutto riguardante la sua infanzia. Colshow è al numero 1, il libro più letto in assoluto questa settimana, negli ultimi 7 giorni per l'appunto, nel nostro paese. Chiudiamo ufficialmente la chart dei libri e ritorniamo alla musica. Lo facciamo con Stevie Wonder, la sua Sir Duke.

0: cinema.
1: Particolare la classifica dedicata al cinema, lo abbiamo detto in apertura per quanto riguarda questa settimana, ogni tanto ci fermiamo e anziché darvi la situazione attuale, secondo i dati Cinetel del box office degli ultimi 7 giorni, andiamo a vedere fino a questo momento la classifica box office generale italiana dalla fine del 2025 a questo 2026, quindi tutti i film che sono stati calcolati con maggior incasso e punteggio nel periodo di agosto 2025 fino al mese che stiamo vivendo, appunto di maggio 2026. Vediamo quali sono i film della top 10, quelli che insomma sono piaciuti di più al grande pubblico, e devo dirvi che in questa top 10 c'è soltanto un film italiano che ha la vetta, tra l'altro avrete già intuito di chi stiamo parlando, che può competere con tutti gli altri. Ci dispiace non potervi dire che ci sono tanti altri film italiani, ma magari scorrendo la classifica poi dalla 10 alla 20 o alla 30 ne troviamo altri sicuramente. Intanto noi ci fermiamo ovviamente per motivi di tempo in questo pomeriggio al numero 10. Dalla 10 alla 1 troviamo l'incasso globale in Italia fino a questo momento degli ultimi mesi con la riedizione di The Twilight Saga New Moon, l'episodio credo secondo dell'intera saga fantastica di Twilight, creata da Chris Weitz, in questo caso il regista di questa pellicola. Numero 9 è un grande incasso nel nostro paese di 20 milioni di euro per Michael, il film autobiografico di Antoine Fuqua, che è al numero 2 questa settimana, ancora una volta tra i film più visti in assoluto nel botteghino italiano in tutto il mondo. La storia straordinaria appunto di Michael Jackson, che si ferma come tutti sapete al 1984, è già in lavorazione il secondo film, ed era già un azzardo sulla carta realizzare un film su Michael Jackson, perché è una figura molto complessa, piena di sfaccettature, da richiedere anche una presa di posizione da parte magari della produzione, del regista, la scelta di quale parte anche della storia non raccontare. E quindi ne è venuto fuori un film davvero celebrativo, ma anche travolgente e scatenato. Vi consiglio soprattutto i numeri musicali, quasi da musical, sembra di essere all'interno della scena musicale di questo film, che è realizzato benissimo davvero. Michael si rivela il fan movie perfetto per tutti noi che amiamo la musica, la storia, la leggenda Michael Jackson. E nell'incasso totale fino adesso mi aspettavo qualcosa di più, ma è fermo per il momento alla posizione numero 9 nel box office, ecco, l'ho detto meglio adesso, italiano totale degli ultimi mesi. Ancora un episodio di Twilight, dei Twilight Saga, Breaking Down parte seconda, lo troviamo per la regia di Bill Condon, che aveva diretto anche il musical Chicago. Un incasso complessivo di 18.621.000 euro lo pone alla posizione numero 8. La numero 7 è occupata da Zootropolis 2 di Byron Howard, questo film d'animazione, grande successo. Ci sono le storie di questi animali che poi sono anche dei poliziotti alle prime armi, si chiamano Judy e Nick e formano una nuova squadra con questo misterioso serpente protagonista del film. Il film che ha ottenuto una candidatura ai recentissimi premi Oscar come miglior film d'animazione, 2 candidature Golden Globe e 2 candidature, vinto un premio ai BAFTA, insomma un grande successo cinematografico nel nostro paese. Lo abbiamo incontrato alla posizione numero 7 di quella che è la classifica globale degli incassi in Italia fino a questo momento. Ritornando alla musica, c'è Vasco Rossi con Luna per te.

Gli Eagles qui su In Blue 2000, la seconda parte della classifica cinematografica del box office italiano fino a questo mese di maggio, dalla scorsa estate del 2025 fino a oggi, per vedere quali sono i film che reggono di più nell'incasso totale fino a questo momento. Abbiamo al numero 6 la riedizione, è stato un periodo anche di riedizioni cinematografiche, un po' tutti i film di Twilight come detto prima, ma anche Harry Potter e il Calice di Fuoco, film di Mike Newell.

mondo e vari festival, abbiamo lasciato questo re Ramingo vincitore nel fosso di Helm, lo ritroviamo armato della spada dei re, riforgiata dalla sapienza di Elrond nell'ultima epica battaglia contro l'oscuro signore di Mordor. Non è Ostrogoto, ma sono tutti nomi che ripetiamo dalla saga appunto del Signore degli Anelli, con questa opera veramente straordinaria di Tolkien che viene riproposta, è stata riproposta al cinema appunto da Peter Jackson, tanto da meritarsi la riedizione. Al numero 5 incasso globale, numero 4 il film numero 1 al mondo in questo momento. È stato detto di tutto su questo film, di tutto e di più. Il film che segue la lotta di Miranda Priestly contro Emily Charlton, la sua ex assistente diventata dirigente rivale, mentre competono per gli introiti anche delle pubblicità in un periodo di declino della carta stampata, quindi un occhio anche all'attualità con la crisi della carta stampata, mentre Miranda, interpretata da una sempre convincente Meryl Streep, grande protagonista, si avvicina alla pensione. Questa è in sintesi la storia del Diavolo Veste Prada 2, primo in classifica al box office mondiale, al momento è al numero 4 nell'incasso italiano con 25 milioni di euro all'attivo ed è destinato a crescere. Saltiamo ancora, andiamo alla numero 3 dove troviamo Avatar di James Cameron, in questo caso il terzo capitolo di grande successo, sempre con tanti effetti speciali al cinema, Fuoco e Cenere, il periodo in cui è uscito sotto le feste natalizie, 26 milioni di euro quasi per il nuovo capitolo. E al numero 2 la riedizione del secondo capitolo, restaurato, comunque rimasterizzato con suoni e immagini anche in 4K, Avatar la Via dell'Acqua, sempre di James Cameron, che è stato rieditato prima del terzo con un incasso totale di quasi 45 milioni di euro. Prima di scoprire il film alla numero 1, vediamo un po' di ritornare alla musica, la riascoltiamo volentieri, questa nuova canzone di Silvia Salemi.

quale sarà il re del box office degli incassi totali di quasi un anno di programmazione cinematografica? È sempre lui, Checco Zalone, con Buen Camino non si schioda dalla vetta, con un incasso totale di quasi 80 milioni di euro e tutto quello che poi ne arriverà anche con la vendita magari di DVD e Blu-ray di questo periodo. Checco Zalone, nuovo paperone italiano del cinema, in questo caso con una storia molto divertente, la regia e la co-sceneggiatura insieme a Gennaro Nunziante, artefice anche dei suoi primi successi cinematografici. Ha scelto una strada che magari per qualcuno si fa fatica un po' a riconoscere rispetto al passato, ma è sicuramente una delle pellicole che hanno ottenuto maggior successo nella storia del cinema, se non l'unica, con i grandi incassi che si merita tutti. E quindi Buen Camino di Checco Zalone al numero uno, in posizione ultra stabile negli ultimi mesi. Chiudiamo la classifica cinematografica e tra poco i saluti insieme.

Anche oggi abbiamo scalato due classifiche diverse: da una parte i libri con i 10 libri e gli autori più letti, più venduti negli ultimi 7 giorni nel nostro paese, dall'altra abbiamo fatto una classifica un po' speciale. Oggi vi abbiamo raccontato quelli che sono i film al momento al comando nella top 10 dei film più visti in assoluto negli ultimi mesi nel nostro paese. Noi chiudiamo qui l'appuntamento con le classifiche, ritorneremo domani con questo spazio a partire dalle 14, sempre qui su In Blu 2000. Restate con noi, tra poco le news e a seguire Marco Parce con Le parole di In Blu 2000. Ciao a tutti e buon pomeriggio.

0: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Recuperati stamani alle Maldive i corpi di due dei quattro sub italiani morti nella grotta a 60 metri di profondità. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo.
1: Recuperati intorno alle 11, ora italiana, due dei quattro corpi dei sub italiani rimasti intrappolati nella grotta di Alimata alle Maldive sarebbero quelli della professoressa Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri. A dare la notizia, media locali, dopo che questa mattina alle 9.30 è ripartita la missione dei tre sommozzatori finlandesi. A causa del forte vento che si sta alzando, le operazioni per riportare in superficie Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino ripartiranno domani. Per evitare soprattutto problemi di decompressione che hanno causato la morte di un militare delle Maldive, il recupero avviene in tre fasi. I sub finlandesi riportano i corpi fino a 30 metri, poi i militari maldiviani dai 30 ai 7 metri e dai 7 alla superficie la polizia locale. Intanto gli inquirenti delle Maldive stanno indagando sulla validità dei permessi dei 5 sub italiani per effettuare l'immersione a oltre 50 metri di profondità. Ancora sconosciute le cause della tragedia, probabilmente un tragico errore, su cui anche la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: La Procura di Modena ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere dell'uomo che sabato ha travolto 8 persone in centro a Modena. Non è stata contestata invece l'aggravante di terrorismo e nemmeno la premeditazione. In Siria almeno una persona è rimasta uccisa nell'esplosione di un'auto a Damasco, lo ha riferito una fonte della protezione civile siriana, secondo la quale l'ordigno è stato probabilmente piazzato in una macchina vicino a un edificio collegato al Ministero della Difesa. Le forze di sicurezza hanno isolato l'area, al momento non ci sono rivendicazioni. La Commissione Ambiente e Attività Produttive della Camera hanno completato stamani le votazioni degli emendamenti al testo del disegno di legge sul nucleare presentato dal Governo. Domani le due commissioni voteranno il mandato ai quattro relatori per presentare in testo in aula martedì 26 maggio. Nel corso del loro esame del provvedimento, le commissioni hanno inserito nel testo la valorizzazione delle filiere nazionali ed europee del nucleare e la possibilità per i comuni di autocandidarsi a ospitare le centrali. Tensioni in aula al processo in corte d'assise di Napoli che vede imputato il 19enne Alessio Tucci per l'omicidio dell'ex fidanzata Martina Carbonaro, 14 anni, uccisa il 25 maggio dello scorso anno da Fragola. Prima dell'inizio dell'udienza sono volate parole dure e minacce fra le due famiglie. Il presidente della corte d'assise ha disposto che dalle prossime udienze Tucci, accusato dell'omicidio, sarà presente in videoconferenza. A Siena denunciati 13 ragazzi minori per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull'odio razziale e apologia del movimento fascista e nazista. Tutti i 13 minorenni sono residenti nel senese. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parce.
1: E ci siamo anche oggi, buon pomeriggio, ben trovati. Guardando in apertura non tanto alle cose, no, già successe nel passato, a quegli anniversari strampalati che ci piace recuperare lungo la linea del tempo, oggi la curiosità da cui vorrei iniziare riguarda un dettaglio, diciamo, che ha a che fare con la tecnologia. Faccio un po' il giro largo perché nella storia della Chiesa, ogni tanto, quando il mondo, diciamo, cambia troppo in fretta, arriva un papa che decide di mettere nero su bianco una nuova bussola morale, no? Era successo alla fine dell'Ottocento con Leone XIII, che guardava alla rivoluzione industriale capendo proprio la necessità di una dottrina sociale. E oggi, a distanza di oltre un secolo, tocca a Leone XIV fare i conti con un'altra rivoluzione epocale che si chiama, prova a dire, intelligenza artificiale. Certo, perché lo possiamo dire che l'intelligenza artificiale non è più, no, un giocattolino, sai, un gadget con cui divertirsi un po'. Stiamo parlando di una forza storica, capace di spostare equilibri della politica, dell'economia, addirittura equilibri umani, proprio antropologici, no? All'epoca, un secolo fa, di Leone XIII, il problema erano, no, la rivoluzione industriale, le macchine che cambiavano il lavoro. Oggi è l'algoritmo che entra dappertutto, nelle decisioni, nella comunicazione, nella sicurezza, nella cultura. E la Chiesa, che negli ultimi anni ha firmato proprio degli appelli etici, ha parlato di cybersicurezza, ha aperto tavoli proprio con aziende tech, adesso vuole mettere nero su bianco che va bene il progresso, bello tutto, ma è sempre l'uomo che deve restare al centro. Poi chiaramente non è una crociata contro la tecnologia, anzi, il Vaticano riconosce che l'intelligenza artificiale può essere una benedizione per la medicina, per esempio, per l'educazione, per l'organizzazione sociale. Il punto è evitare che l'essere umano venga ridotto a un profilo, capito, a un dato, a un numero. Già Papa Francesco aveva messo a fuoco la necessità di fare attenzione, per esempio, alla sorveglianza digitale, no? All'automazione della guerra, a quei modelli economici che stanno amplificando le diseguaglianze. Leone XIV sembra voler raccogliere tutto questo e trasformarlo in una nuova dottrina sociale per l'era degli algoritmi. Poi il cuore del discorso rimane il lavoro, cioè come la rivoluzione industriale aveva riscritto la società, oggi l'automazione intelligente rischia di ridisegnare professioni, ridistribuire la ricchezza, ridefinire proprio la dignità, anche perché sul tema giustizia sociale, diciamo che le parole del Vaticano, insomma, hanno un certo peso, no? Anche nelle scelte dei governi. E in un momento storico attraversato da guerre ibride e crisi geopolitiche, poteri concentrati in poche mani, soprattutto quando si parla di tecnologia, ecco che un richiamo etico globale non è mica un dettaglio. Poi chiaramente sono tutte anticipazioni, come dicevamo, l'annuncio ufficiale dell'enciclica di Papa Leone XIV è atteso per i prossimi giorni, però il messaggio che filtra da queste prime anticipazioni è semplice, lucido, cioè la tecnologia deve restare uno strumento, non il principio che organizza la società, non il nuovo sovrano invisibile che decide, no, cosa vediamo, cosa sappiamo, cosa diventiamo. Come dire, l'intelligenza artificiale sta cambiando il mondo, cioè, questo è proprio un dato di fatto, ma non possiamo lasciare che a decidere come sta cambiando il mondo siano soltanto i mercati e le superpotenze. Insomma, serve una responsabilità umana, politica, culturale, etica. Serve ricordare che anche nell'era degli algoritmi la dignità non è un parametro da ottimizzare, ma sarà un tema di cui sicuramente si parlerà tanto nei prossimi giorni. È che tecnologia e dintorni sono gli argomenti nostri, insomma, in questa parte di pomeriggio che passiamo insieme tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Oggi con Stefano Sciurpi in regia, le parole di In Blu 2000. Partiamo da Paola Turci.

0: parole di Inblu 2000 è il titolo di questo programma. Volevo invitarvi sabato prossimo a Rho. Siamo nella zona nord-ovest di Milano, dalle 4:30 del pomeriggio nella biblioteca di Lucernate per il progetto Emozioniamoci, cioè l'ultimo incontro in ordine cronologico di un percorso partito da lontano, ma chiederei conferma alla mente che c'è dietro questo progetto, la dottoressa Eleonora De Regibus. Buon pomeriggio e ben trovata.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Forse più ancora del pollice opponibile sono le emozioni l'elemento che distingue l'essere umano da un animale, insomma, anche se da profano almeno, è un po' come se non tutte le emozioni fossero uguali, come se avessero un valore diverso, alcune quasi da ostentare con fierezza, no? Altre proprio da nascondere, di cui vergognarsi, insomma, è così?
1: Assolutamente sì, questo progetto nasce proprio per tutta quel pantone di emozioni che facciamo più fatica a vivere, ad accettare, a condividere anche con gli altri, e quindi parte dal presupposto di vivere serenamente anche emozioni come la paura, la rabbia o la tristezza, per far sì che poi non generino o degenerino in azioni disfunzionali per noi e per gli altri.
0: Possiamo dire che, diciamo, da dopo la pandemia, grosso modo, è sempre più cresciuta, no? L'attenzione verso i temi della salute mentale, si parla con più facilità di terapia, di psicologi, anche nei media, immagino, le serie TV per esempio, sono passati, viva Dio, i tempi in cui andare da uno specialista era una cosa da matti, insomma, no?
1: Assolutamente, la pandemia è stato quel momento in cui ci siamo trovati forzatamente da soli. E chiaramente quando sei da soli e non in mezzo al frastuono quotidiano è più facile fare un punto della situazione. Quindi la pandemia è stato sicuramente un motore importante per una parte introspettiva.
0: Dicevamo di questo progetto Emozioniamoci, che arriva sabato, diciamo, all'ultimo incontro. È un percorso che è partito già da un po' di tempo. Proviamo a inquadrarlo.
1: È partito da ottobre dell'anno scorso, dove ci siamo incontrati con la dottoressa Claudia Allegro, psicologa e psicoterapeuta. Abbiamo cercato di capire sul territorio quali fossero appunto le emozioni che ci creavano più problemi, quelle che digerivamo senza averle masticate. Da lì abbiamo ascoltato, abbiamo incontrato tante persone e abbiamo creato dei momenti ad hoc. Abbiamo incontrato dei momenti dove si parla di comunicazione efficace, e quindi quella comunicazione che parte da un ascolto attivo. Abbiamo creato momenti in cui abbiamo condiviso dei libri, abbiamo deciso di fare dei one to one anche attraverso la lettura, abbiamo condiviso dei momenti anche di gioco per i bambini, per far sì che i bambini inizino a sperimentare l'emozione, quindi abbiamo creato dei percorsi ludici da vivere attraverso esperienza di varie emozioni.
0: Ecco, ha citato i bambini, stavo per chiederle a chi è rivolto il progetto Emozioniamoci, se c'è un target in particolare, insomma un target di riferimento, oppure se, non so, è un discorso universale che si può fare.
1: È un discorso universale, proprio per questo abbiamo deciso di dedicare a questo progetto diverse iniziative. Ci sono iniziative dedicate esclusivamente agli adulti, ci sono iniziative dedicate ai bambini, ci sono iniziative dedicate alla famiglia, alla coppia, iniziative anche dedicate all'interazione con i nonni. Quindi abbiamo deciso di rendere tutti partecipi.
0: Qual è il feedback delle persone? Cioè chi è il tipo di, se c'è un profilo, insomma, delle persone che entrano in contatto con questo progetto, che tipo di feedback avete? Sono persone che magari sono già all'interno di un percorso di terapia, sono persone che si avvicinano con curiosità, sono persone scettiche?
1: Abbiamo sia le persone che si avvicinano con curiosità che le persone scettiche. Al momento noi non proponiamo una terapia, ma semplicemente attività di ascolto e di interazione. La terapia, la proposta di un percorso terapeutico verrà inserita nell'incontro di sabato attraverso un contest, e quindi qua interverrà la dottoressa Allegro, che è una psicologa psicoterapeuta. Noi creiamo iniziative dove si possa prendere dimestichezza con le emozioni. Quindi abbiamo adesioni soprattutto di persone curiose che non masticano tanto queste dinamiche, diciamo, e quindi che non conoscono magari aspetti più didattici di questa materia che è l'emozione. Proprio per questo noi vogliamo andare on the road per sfatare questo mito elitario della consapevolezza.
0: Sì, penso anche ai bambini, insomma, forse iniziare fin da piccoli, no? Ad avere una certa dimestichezza, familiarità con la gestione delle emozioni, che da genitore, insomma, è la cosa più complicata in assoluto, insomma, ritrovarsi a dare un messaggio, a trasmettere una consapevolezza a un bambino più piccolo, insomma, con tutta una vita da scoprire, no?
1: Sì, i bambini sono, come spesso viene detto, delle spugne e quindi sono veramente, tra virgolette, un pubblico molto facile e anche molto complesso. È difficile attirare la loro attenzione, è molto semplice riuscire a passare concetti che gli adulti guardano con sospetto perché... i pregiudizi spesso ci condizionano, quindi i bambini sono sicuramente un panel a cui noi attingiamo con tanto piacere.
0: Mi diceva prima, accennava a questo contest, credo che abbia a che fare anche con quell'idea mutuata da Napoli, insomma, del caffè sospeso, no? Lasciare un caffè pagato per le persone che magari non possono permetterselo, un po' un gesto di gratitudine, un gesto di condivisione. Sicuramente funziona così anche per lo psicologo.
1: Sì, lo psicologo proprio fa il verso a questa abitudine napoletana. Ho deciso in questa mia iniziativa di regalare 5.000 euro alla dottoressa Allegro, come dicevamo prima, psicologa e psicoterapeuta. Il progetto verrà presentato bene appunto sabato 23 con la presenza della dottoressa, e in quel momento, quando saranno donati alla dottoressa 5.000 euro, partirà un contest. Tutte le persone che aderiranno a questa giornata o che poi tramite i social verranno a conoscenza di questa giornata potranno scrivere una mail alla dottoressa. In questa mail potranno spiegare perché vorrebbero intraprendere un percorso con lei. La dottoressa sceglierà 5 persone tra tutte queste mail e da lì potremmo regalare a 5 persone un percorso gratuito di psicoterapia. Mi fa piacere in questo contesto parlare anche della SUS, Emozioniamoci, nasce all'interno appunto di questa realtà, Ponti e Cerniere, la strategia di sviluppo urbano sostenibile del comune di Rho, finanziata dai fondi europei gestiti dalla regione Lombardia. Importante perché l'obiettivo è creare connessioni fisiche e sociali, quindi non solo infrastrutture materiali, ma in questo caso la SUS promuove anche la dimensione non materiale, quindi una dimensione sociale, e qui interviene Coopero, la cooperativa con cui Emozioniamo ci ha creato questa sinergia.
0: Sì, è il tipo di sinergia di cui vorremmo poter parlare spesso, ma pensa che questo percorso, come discorso più generale, possa diventare qualcosa di scalabile, quindi replicabile anche in posti diversi, perché no, in tutta Italia?
1: Assolutamente sì, mi piacerebbe poterlo fare. L'idea è che veramente più persone possibili possano avere la possibilità di parlare, di essere ascoltati e di fare questo percorso psicoterapeutico che secondo me ad oggi è veramente importante.
0: Intanto cominciamo a vedere di cosa si tratta materialmente. Sabato prossimo, 23 maggio, dalle 4:30 del pomeriggio, biblioteca di Lucernate, siamo a Rho, provincia di Milano. Incontriamoci all'interno di Emozioniamoci, ce ne ha parlato la dottoressa Eleonora De Regibus. Grazie e buon lavoro.
1: Grazie a lei, arrivederci.

0: tutto in fretta.
1: Ci sono canzoni che invecchiano decisamente bene e che quando tornano sono un pochino una sfida. Qui c'è tutto un sottotesto per appassionati intenditori, no? Frankie High Energy con Jovanotti, pedala e batteria, dove la parte, diciamo, musicale è tutta interamente suonata dal vivo in presa diretta, niente sequenze, niente loop, soltanto una batteria vera, acustica, e una batteria elettronica per creare il tappeto che abbiamo appena ascoltato. Pedala e batteria nel pomeriggio di In Blue 2000, che siamo pur sempre un programma di canzoni e curiosità. Vedi che c'entra sempre comunque anche la tecnologia in un modo o nell'altro. Lei invece è Gracie Abrams.

0: le parole di In Blu 2000.
1: Siamo fatti di terra, di fuoco, di vento, di sangue, di musica e parole.
0: Con Marco Parce. Disco In Blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Home to Us di Paul McCartney.

così tenerezza, capito? Anche perché il tempo passa per tutti e Paul McCartney è un giovanotto che ha superato gli 80, ma ci hanno messo più di mezzo secolo a fare un duetto vero, Paul McCartney e Ringo Starr, che di fatto sono stati la sezione ritmica di una delle band che ha cambiato la storia della musica del secolo scorso, punto. Secondo estratto dal disco The Boys of Dungeon Lane di Paul McCartney, una cartolina di un'altra epoca, dove tra le persone che hanno collaborato ai cori c'è Chrissie Hynde dei Pretenders, c'è Charlene Spiteri dei Texas. Evidentemente la novità più interessante tra le ultime nuove uscite era Home to Us di Paul McCartney con Ringo Starr, disco in blu 2000 della settimana.

ogni volta che ascolto i Beach Boys automaticamente mi viene in mente Arthur Fonzarelli che dava la botta sul jukebox e partiva a tempo, no? Fonzi, insomma, il personaggio televisivo che noi giovani degli anni 70, insomma, abbiamo visto e vissuto in televisione con quel sogno dell'America in bianco e nero. 1964, i Beach Boys che con questa canzone Get Around entravano per la prima volta nella top 10 della classifica inglese, tra l'altro a metà tra realtà e leggenda, Mick Jagger. Nel 1960, insomma, in quegli anni lì, ecco, ospite della televisione inglese Ready Steady Go, raccontava di come ritenesse proprio questa I Get Around una grandissima canzone, aiutando ad espandere la fama dei Beach Boys tra i giovani inglesi. Insomma, poi sarebbe arrivata anche la British Invasion, per cui dall'Inghilterra avrebbero conquistato gli Stati Uniti musicali, ma questo è un altro discorso, insomma. Musica e dintorni, quando la tecnologia era, sì, una cosa da fantascienza fondamentalmente. Avanti fino ai giorni nostri invece, anno 2007, pure qui stiamo parlando di una ventina d'anni fa, Neg

lo ha allontanato, no? da quel mondo lì professionale. Dice, vabbè, sto fermo e comincerò a cantarlo il surf. Tra l'altro questa canzone qui, Rodeo Clowns, fa parte della colonna sonora di un documentario in qualche modo, Surf Film Music, mette insieme appunto il surf, le immagini e la musica di cui Jack Johnson è autore, regista, musicista, tutto lui fa praticamente. Disco uscito tra l'altro con lo stesso titolo lo scorso fine settimana, e siamo qui a segnalare le cose più interessanti, così come tra pochissimo la redazione è pronta con gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo col nuovo in Blu 2000 News. State con noi.

0: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante, per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
1: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
2: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
3: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
4: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.
6: Attualità, solidarietà, ma anche ambiente, salute, un'economia più giusta per tutti. Sono alcuni dei temi che ogni giorno vi proponiamo a Siamo Noi. Sono Gabriella Facondo, dal lunedì al venerdì Siamo Noi, perché c'è un'Italia che va raccontata e noi lo facciamo. Siamo Noi, ogni giorno alle 15:15, dal lunedì al venerdì su TV 2000.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Il team di subesperti finlandese ha recuperato i corpi della professoressa Montefalcone e del ricercatore Gualtieri nella grotta delle Maldive a 60 metri di profondità. Domani si tenterà di riportare in superficie quelli della figlia di Montefalcone, Giorgia Sommacale, e della ricercatrice Oddenino. La procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. I PM disporranno le autopsie sui corpi appena appunto rientreranno in Italia. La procura di Modena ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere per Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha ferito 8 persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto in centro a Modena. Non è stata contestata l'aggravante terroristica e l'odio razziale, nemmeno la premeditazione, confermata l'accusa di strage e lesioni gravissime. L'uomo non ha risposto al GIP. In Siria almeno una persona è rimasta uccisa oggi a Damasco in un'esplosione che potrebbe essere stata causata da un ordigno nascosto in un'auto davanti a un edificio governativo vicino alla città vecchia. Lo hanno detto fonti della sicurezza siriana all'agenzia France Press, secondo cui l'esplosione si è verificata vicino alla sede di un'istituzione legata al Ministero della Difesa. Il G7 a Parigi nel comunicato finale chiede il ritorno di una libera e sicura circolazione delle navi nello stretto di Hormuz e una soluzione duratura del conflitto nell'area, che ha accentuato l'incertezza economica globale e i rischi per la crescita e per l'inflazione, con pressioni sulle catene di approvvigionamento di energia, alimenti e fertilizzanti. Dal G7 poi unanime volontà di mantenere la pressione sulla Russia. Ieri l'annuncio che verrà presentata lunedì prossimo la prima enciclica di Papa Leone dal titolo Magnifica Humanitas.
2: Habemus Papam.
3: Un'idea chiarissima da subito non appena eletto Papa, scegliendo il nome Leone XIV. L'intelligenza artificiale è una rivoluzione dall'impatto paragonabile per forza e vastità alla rivoluzione industriale che ispirò al predecessore Leone XIII a fine 800, un caposaldo del magistero cattolico di tutti i tempi, l'enciclica Rerum Novarum, e oggi, spiegò Papa Prevost due giorni dopo l'elezione,
4: la Chiesa offre a tutti il suo patrimonio di dottrina sociale per rispondere a un'altra rivoluzione industriale e agli sviluppi dell'intelligenza artificiale, che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro.
3: 15 maggio 1891 è la data in calce al Rerum Novarum, stessa data quattro giorni fa della firma di Leone XIV alla sua prima enciclica Magnifica Humanitas, con tema portante preannunciato proprio l'intelligenza artificiale, le cose nuove di oggi al vaglio dell'eterna sapienza del Vangelo. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Le parole di In Blu 2000.
5: E non abbiamo bisogno di parole.
0: Con Marco Parce.

0: Elisa.
1: Freccia più veloce come su una moto, la bellezza fa scattare una foto.
0: Amore è. Siamo ripartiti 16 e 6 minuti nel pomeriggio di In Blu 2000. No, stavo immaginando di tornare ai primi anni 2000, no? Quando internet sembrava una biblioteca aperta 24 ore su 24. C'era questa idea ingenua sicuramente, però affascinante, no? Della conoscenza libera, disponibile per tutti. Avrebbe reso tutti più consapevoli, più autonomi, più preparati, no? Più moderni, insomma. Poi lentamente ci siamo accorti che quella biblioteca di conoscenza libera e infinita c'aveva pure uno stanzino, un retrobottega. E nel retrobottega c'era la pubblicità. E la pubblicità col tempo ha iniziato a prendersi sempre più spazi fino a decidere cosa mettere in vendita sugli scaffali della bottega. Forse la cosa che non avevamo messo a fuoco è che internet non è cambiato negli anni per colpa della pubblicità, cioè è nato proprio così, soltanto che oggi è evidente come quella struttura sia diventata, come dire, l'ossatura di tutto, no? E noi da utenti siamo diventati semplicemente un target, cioè non c'è stato un momento preciso, è un cambiamento che è arrivato piano piano, mentre cercavamo la ricetta, mentre confrontavamo prezzi, no? Mentre scrollavamo video, cioè quel patto iniziale, contenuti di qualità, in cambio un pizzichino di pubblicità è diventato un ecosistema dove ogni gesto è un segnale che lasciamo, ogni interesse diventa un dato da monetizzare. E poi è arrivata l'intelligenza artificiale che ha fatto saltare il banco, no? Oggi il 60% delle ricerche su internet finisce senza cliccare niente, perché la risposta te la dà direttamente l'intelligenza artificiale, fine. Nessun sito visitato, nessun click, nessuna monetizzazione, nessun traffico, per cui gli editori arrancano e i paywall non bastano, no? Il paywall è quando un giornale, per esempio, per farti leggere il suo contenuto, il suo articolo, ti chiede di pagare un contributo, di abbonarti, di iscriverti, quello che sia. Cioè, l'utente medio non riesce più a distinguere tra un giornale, tra un esperto, tra un tizio anonimo o una sintesi generata automaticamente, perché è tutto piatto, tutto uguale, tutto persuasivo allo stesso modo. Qualcuno lo definisce il sistema delle 4 A, dove una A è quella di algoritmi che decidono cosa vediamo, cosa no, cosa sembra naturale. La seconda A è quella di aste, perché ogni visualizzazione che facciamo è venduta in tempo reale al miglior offerente. La terza A è quella di analisi, nel senso che il web ci osserva, ci confronta con milioni di profili simili al nostro per prevedere cosa ci potrebbe interessare. E la quarta inevitabile è quella di AI, intelligenza artificiale, no? Che non si limita più a organizzarci il mondo, ce lo racconta direttamente. Mentre prima c'era l'asta delle pubblicità, no? Per farti vedere il messaggio più vicino ai tuoi interessi, adesso è un'asta dei contenuti, cioè tutto è in vendita, tutto è ottimizzato per tenerti dentro. Una volta ci si chiedeva, no, se i telefonini moderni ci ascoltassero, perché si faceva fatica a intravedere questa lunga scia di briciole digitali che raccontano tutto di noi e capire che sono queste queste briciole che reggono in piedi i giganti dell'internet, che hanno costruito una fortuna proprio su questi dati. In realtà non serve nemmeno che un telefonino ci ascolti, perché con quelle tracce che lasciamo navigando, il sistema ci conosce così bene che può prevedere quello che vogliamo prima ancora che sappiamo di desiderarlo. Cioè, esempio pratico, già 10 anni fa eBay, sito internet delle aste, riusciva a capire in quale trimestre di gravidanza fosse una donna e a proporle suggerendo il prodotto giusto. Cioè, se questa cosa fa impressione a chi ci lavora con questi strumenti, cioè, immagino il resto del mondo, capito, a bocca aperta. Poi c'è il capitolo dei preconcetti, quelli bravi li definiscono bias o bias, no? Che è un po' come guardare uno specchio deformante. Fuori dal web ci sforziamo di superare gli stereotipi, le differenze di genere, maschio azzurro, femmina rosa, mentre online gli algoritmi li rinforzano, per cui le donne sono bombardate da prodotti per la bellezza o prodotti per la casa, gli uomini motori e finanza, ma non perché lo decide qualcuno, ma perché i dati raccontano magari un interesse passato e il sistema lo riproduce, lo amplifica, lo massimizza, e la personalizzazione diventa una gabbia, cioè più clicchi una cosa, più quella cosa diventa la tua identità digitale. Se ti piace, che ne so, il blu-azzurro, soltanto tutto blu-azzurro, come se gli altri colori non esistessero più. Ecco perché è importante preoccuparsi del rapporto tra internet e i più piccoli, per esempio. Servono le restrizioni, servono le regole, sicuramente, anche se non risolvono. Perché il problema non è TikTok o Instagram, non sono i social, no? È l'ecosistema. Cioè, se la maggior parte degli italiani adulti non ha idea di come funzioni un algoritmo, figuriamoci un adolescente, capito? La vera protezione è l'educazione digitale, quindi capire come funziona il meccanismo evitando magari di subirlo. Intanto a guadagnarci davvero in tutto questo sistema sono i siti, per esempio, che diffondono bufale, rabbia, complotti, perché gli algoritmi non distinguono tra una cosa vera e una cosa falsa, no? un contenuto costruttivo e uno tossico. L'unica differenza che conta per un algoritmo è ciò che genera engagement e quello che non lo fa, quello che non provoca interazioni. E quello che genera engagement, quindi la tua interazione, la tua reazione, molto spesso è quello che nella vita reale fa danni. Ecco perché è importante provare a capire come funziona questo mondo digitale in cui viviamo. Prendi il GDPR, per esempio, la norma che regola il trattamento dei dati personali, no? È presente quando vai su un sito e ti chiede di accettare i cookie per navigare. E tu o clicchi distrattamente, sì, vabbè, dai, basta, mi fai. Oppure provi a rifiutare, ma poi alla fine sei costretto a accettare perché sennò il contenuto diventa pagamento. Ecco, dentro le piattaforme chiuse, accetti le loro regole. Tracciano tutto quello che fai. Ed è paradossale perché, per esempio, se volessimo sostenere chi fa contenuti seri, no? Chi paga i giornalisti, i content creator il giusto, dovremmo sforzarci di accettare più di questi cookie, non meno, perché senza dati non c'è monetizzazione, senza monetizzazione non c'è informazione di qualità. Ma questa è ancora l'eredità dell'internet dei primi anni 90, insomma, quando la rete era sinonimo di gratis, no? Come dire, se sta su internet allora posso fare quello che voglio. E la verità, spoiler, è che non funziona così, punto. Cioè, il web libero non sta crollando, sta semplicemente cambiando pelle, e noi che ci viviamo dentro dovremmo provare a capire come funziona il trucco, che è sempre stato così, ma forse è il caso di aprire gli occhi una volta tanto, via.

Invito a controllare anche il video di questa calma metafisica dove Ermal Meta con un deepfake diventa un bagnino improbabile e surreale come soltanto lui è capace di prendersi in giro. Sarà domani dal vivo a Roma, poi 22 Molfette, poi Napoli, chiusura del tour diciamo invernale, perché poi da giugno si ricomincia.

Harry Styles è uno che non ha bisogno di presentazioni, fondamentalmente pop star da qualche anno ormai. Io non conoscevo per esempio tutto questo suo risvolto da atleta, cioè uno che corre 42 chilometri, uno che corre le maratone, ha corso Tokyo, ha corso Berlino, in questa passione proprio per il mondo del running che è arrivata anche nel merchandising del nuovo tour mondiale. C'è una maglia proprio, Run for Fun, corri per divertimento, ed è un divertimento, cioè, forte, incredibile, anche figlio di una grande determinazione, uno che corre 42 chilometri senza che gliel'abbia ordinato nessuno, ecco, questo per mettere i puntini su lì. Uno che corre invece è Stefano Sciurpi. Corriamo via noi per oggi, dalla regia è tutto, ci troviamo domani, se vi va l'idea, puntuali, stesso posto, stessa ora, nel pomeriggio del 2000.

0: cura di Federica Margaritora.
1: Buon pomeriggio, bentornati a Territorio Parla. Oggi andiamo a Radio Toscana. Giovanni Ciappelli è collegato con noi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio Federica, buon pomeriggio a tutti.
1: Allora, con te diamo delle notizie che sembrerebbero, diciamo così, contraddittorie, perché secondo il centro studi della CGIL Toscana negli anni 2015-2024 gli utili delle imprese toscane sono cresciute nonostante la crisi e invece i salari sono rimasti fermi. Giovanni.
2: Crescita anche a doppia cifra percentuale, perché è stato un decennio che ha vissuto sì di crisi, ma ha vissuto anche di grossi rimbalzi per tanti comparti che magari anche in questo momento, in quest'ultimo periodo, stanno invece vivendo una flessione. Il dato che viene messo in evidenza dall'IRES, appunto l'istituto di ricerca che fa capo alla CGIL Toscana, è che i dati invece riferiti ai salari e a quella che è la situazione dei lavoratori sono diametralmente opposti, cioè una situazione e una forchetta che si sta allargando sempre di più tra quelli che sono gli investimenti che dovrebbero rimanere sui territori e che quindi dovrebbero generare anche ricchezza nei vari strati della popolazione, che però spesso si trasformano in semplice rendita, in semplici dividendi nell'ambito delle imprese, a fronte di un'inflazione che va a colpire sempre di più anche il ceto medio e dei salari che non aumentano di conseguenza. Purtroppo è una situazione facilmente intuibile, anche facilmente riscontrabile, insomma, nella vita di tutti i giorni. C'è però questa conferma che arriva appunto da questo report, che in maniera anche molto simbolica, il lavoro tradito, i dati, il database che è stato utilizzato, tra l'altro è quello utilizzato anche dall'agenzia di rating Moody's, che fa appunto il rating delle varie aziende, quindi sono dati che arrivano a livello anche internazionale.
1: Adesso ci torniamo, perché negli ultimi anni questo fenomeno l'abbiamo visto ed è sicuramente aumentato. Voi avete intervistato Maurizio Brotini, che è presidente di Res Toscana, sentiamolo.
3: Gli utili netti delle aziende manifatturiere toscane hanno ammontato a 28 miliardi. L'aumento del 2024 sul 2015 rispetto ai profitti è il 69%, i salari reali sono aumentati soltanto l'1%. Gli investimenti, che è l'altra voce importante in Toscana, al netto del picco post-pandemico si mantengono al di sotto dell'1%, inferiori alla media nazionale. Quindi non si è inceppata affatto il meccanismo di creazione di ricchezza, questa ricchezza è andata in profitti che non sono stati redistribuiti né in salari, né in aumento di ore lavorate, né investimenti, come dire, produttivi. La traiettoria si corregge trasferendo i profitti che vanno a rendita a investimenti finanziari in investimenti produttivi. Devono rimanere nella nostra regione, devono aumentare i salari anche nei settori manifatturieri, deve aumentare l'occupazione e soprattutto bisogna investire prima che ci possa essere la crisi.
1: Ecco, ma una volta che poi le aziende o fanno investimenti finanziari, come ha detto Brotini, o addirittura si quotano in borsa, è finita la storia. Lo vediamo da anni che ci chiediamo come mai, non lo so, Stellantis o altre grosse aziende, dice, come mai hanno questo capitale, hanno questo
2: staccano buone uscite ai manager, sì,
1: quando quindi vuol dire
2: euro,
1: che hanno un capitale enorme, poi però chiudono quello, chiudono quell'altro, licenziano, cassa integrazione, e quindi c'è qualcosa che non va. Poi dice la crisi dell'auto, la crisi dell'auto è arrivata qualche tempo fa.
2: Ti faccio un esempio di cui peraltro abbiamo già parlato anche in questa sede: il settore della moda in Toscana è un comparto, sì, a livello nazionale e, sì, globale, che sta soffrendo tantissimo. Il problema, ricollegandomi a per esempio i dati che sono stati esposti, sì, è che per esempio le case madri magari possono continuare a avere una sostenibilità e magari vengono anche da periodi in cui invece gli affari sono andati molto bene, un rimbalzo post-Covid di cui parlava magari anche Brotini. La questione è che nel momento in cui c'è un problema si scarica sulle filiere e quindi sui subappalti, sulle ditte di fornitura, e lì vengono erose le commesse le attività produttive, a quel punto si ricorre in maniera anche molto marcata a cassa integrazione, ammortizzatori sociali, si ristruttura aziendalmente quando proprio si decide proprio di chiudere le aziende, e questa è parte del problema che viene secondo me ben esemplificato quando Protini dice utili cresciuti in un decennio del 69%, salari cresciuti dell'1%.
1: E non ha parlato delle crisi, ma adesso sentiamo invece Rossano Rossi, che è segretario generale sempre comunque CGIL Toscana.
4: Questa è una deriva che non nasce adesso, questi sono dati che si riferiscono agli ultimi 10 anni, ma se guardiamo la perdita di potere d'acquisto dei salari risale a 30 anni fa, dovrebbe essere fatto delle scelte politiche, sarebbe la convinzione di fare le scelte politiche di una distribuzione diversa della ricchezza. Troppe volte quando si parla di povertà, quando si parla di crisi, c'è sempre al primo posto anche le imprese, che sono importanti, perché io tra l'altro conosco gli imprenditori che fanno l'opposto di quello che si dice stamani, che investono anche tanto, ma la maggioranza sono questi, hanno parte con analizzato, hanno investito in rendita e in profitti, mentre i salari hanno perso molto. Quindi la politica bisognerebbe facesse provvedimenti che premiano quelli che investono sul lavoro e che non premiano chi accumula e mette via, perché se no succede quello che sta succedendo. Cioè, sono scelte politiche che sono iniziate tanto tempo fa, che hanno investito un po' tutto il panorama politico, di più il centro-destra ma anche il centro-sinistra, e che oggi, numeri alla mano, proviamo a mettergli sul tavolo i risultati. Il risultato è drammatico, perché è una società in cui la povertà è aumentata la povertà assoluta, è la povertà relativa, la sanità è ridotta e siamo messi in questa maniera qui.
1: Rossi ha perfettamente ragione, Giovanni, però sono le aziende, perché ma la politica cosa fa? Dice, sai, dà un incentivo, ma a me sembra una cosa un po'...
2: No, la questione, peraltro curiosamente, il report presentato nella sede della regione, presente Eugenio Giani, sì, il governatore della Toscana, sì, che quindi insomma ha ricevuto questa sollecitazione, sì, direttamente dalla CGIL. Lo ha detto Rossi, il rimodulare anche quelli che sono gli incentivi alle imprese non a pioggia,
1: ma con
2: strutturalità.
1: Sì, sì, però insomma a me sembra un discorso che è andato un po' fuori mano. Sicuro si può fare qualcosa. Giovanni, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a voi, buon proseguimento.
1: Simona Mulazzani, Radio Icaro, Rimini, buon pomeriggio Simona. Simona, adesso la richiamiamo. Un brutto fatto di cronaca successo proprio a Rimini nel 2023. Una donna di 78 anni, Pierina Paganelli, è stata uccisa brutalmente con 29 coltellate. Adesso il pubblico ministero ha chiesto l'ergastolo per l'imputato. L'imputato, adesso la storia insomma la raccontiamo perché è pure un po' complessa, ed è però un processo indiziario, perché proprio prove certe non ce ne sono. Simona, eccoti.
5: Buon pomeriggio Federica e ai nostri ascoltatori.
1: Buon pomeriggio.

0: molto efferata nei confronti di questa signora anziana, per cui insomma stiamo parlando comunque anche di una persona inerme che non si difese
1: che
0: neanche di fronte all'aggressione.
1: Senti, no. Simona, intanto sentiamo i vostri microfoni, Monica e Marco Lunedei, che sono i legali dei familiari di Pierina Paganelli.
2: Condividiamo la richiesta del pubblico ministero e oggi siamo stati in aula per rappresentare, questa è stata una grandissima responsabilità, il dolore di questa famiglia, la tragedia di questa perdita, e abbiamo voluto farlo attraverso le loro parole, cosa che spero sia stata toccante come lo è stata per noi riceverle.
3: È impossibile dare un valore ad una vita, ancor di più quando una vita viene strappata in questo modo, con ferocia, con crudeltà e con la lesione della dignità. Abbiamo depositato delle conclusioni scritte nelle quali ci sono dei conteggi che fanno riferimento alle tabelle di legge e abbiamo chiesto, questo lo posso dire, un considerevole aumento tenuto conto della gravità e dell'efferatezza del reato e delle enormi e inconsolabili sofferenze che ha provocato in capo alle persone offese, parti civili.
1: Allora, dicevo all'inizio, questo però è un processo indiziario, non ci sono prove certe?
0: Allora, non ci sono prove certe perché non è mai stata trovata l'arma del delitto, sono state fatte anche tutta una serie di analisi tecniche anche degli incidenti probatori, perché era stata vista una persona camminare sotto una telecamera, proprio una telecamera di videosorveglianza di una farmacia che si trova nel complesso dove è avvenuto l'omicidio. Però effettivamente ieri il PM ha detto, è chiaro che in Italia, come giusto che sia, si va in carcere oltre ogni ragionevole dubbio. Secondo lui, nella ricostruzione ha fatto 6 ore di requisitoria. C'è effettivamente questo quadro che dice che Luis da Silva sia realmente il colpevole. Ecco perché è arrivata anche la richiesta dell'ergastolo, considerando anche quello che dicevano adesso gli avvocati, le aggravanti, quindi della crudeltà, degli inutili motivi, perché insomma ci sono tutti quegli aspetti di legge che ben sappiamo. Però è stato proprio, ora siamo alle battute finali perché la prossima settimana chiaramente ci sarà la requisitoria degli avvocati difensori di da Silva, poi sicuramente insomma all'inizio di giugno avremo la sentenza di primo grado.
1: Una
0: però
1: cosa,
0: è stato proprio anche un travaglio emotivo perché c'è tutta una famiglia che poi segue costantemente queste lunghe udienze.
1: È una storia che poi alla fine diventa folle, da una storia così passare a un omicidio del genere. Lui si è sempre professato innocente.
0: Sempre, assolutamente sì, lui anche rispetto a chi poi in qualche modo è arrivato con le sue dichiarazioni ad accusarlo, cioè la stessa Manuela Bianchi, la sua ex amante, che lo posiziona la mattina del ritrovamento del cadavere nel garage dove fu trovato e che quindi in qualche modo dà l'assist più grosso anche all'accusa. Lui però ha sempre detto non è vero, io lì non c'ero e questa non è la verità. Però ad esempio ieri una cosa che è emersa è che lui è stato ascoltato, mentre non c'è stato un confronto tra i due ex amanti. Lui ieri il PM ha ricordato come nel momento in cui lui fu sentito durante il corso del processo, per ben 288 volte Luis da Silva, rispetto ad una cosa che gli veniva chiesta, ha detto non ricordo. Quindi anche il suo racconto effettivamente
1: non ci sarebbe
0: tante
1: nessun
0: lacune.
1: Altro motivo non, per questo omicidio, dico, una rapina in casa,
0: tutti questi
1: sono
0: aspetti
1: stati
0: scartati. Anche proprio per la crudeltà con cui è stata combinata questa morte,
1: questo gesto, perché lui era convinto che lei sapesse.
0: Brava, così è, così.
1: E allora sentiamo anche Giuliano Saponi, che è il figlio di Pierina Paganelli, la vittima.
4: In questo momento non me la sento di parlare di un'emozione, ho capito molto bene tutto quello che è stato esposto in questo momento, ho apprezzato il loro percorso, io sono orientato in quella direzione molto forte, quindi penso che purtroppo la verità sia quella che è stata descritta a quello che le è successo.
1: Insomma è un caso un po'...
0: Sì, anche perché Federica, erano tutte persone che vivevano vicine, nel senso, poi Giuliano Saponi era stato vittima solo pochi mesi prima di un incidente molto molto grave, anche con un pirata della strada, tant'è che per lungo tempo si è pensato che le due cose potessero essere anche collegate.
1: Cioè, però,
0: è tutta una vicenda molto intricata dove però c'è tanto dolore. Quello che noi abbiamo sempre visto in questo periodo molto lungo, anche prima delle indagini...
1: Che dobbiamo
0: poi...
1: chiudere, Simone.
0: Ah no, solo per dire la grande compostura stessa di questa famiglia. Sono tre figli, tutti molto provati, allora, ma tutti molto.
1: È molto, sì, allora adesso seguiremo, perché appunto se poi ci sarà una.

0: Sentenza. Grazie Simona.
1: Grazie a te Federica.
0: Grazie a te. Noi andiamo a Radio 3 Miami Stretta. Giuseppe Cuva, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Giuseppe, allora noi andiamo con te a Palermo, dove c'è questa associazione Life and Life che è diventata un punto di riferimento per tante persone che vivono situazioni di fragilità sociale ed economica, ma a partire proprio da bambini e ragazzi. Giuseppe, brevemente, che ascoltiamo Valentina Ciriello, prego.
2: Sì, si tratta di un'associazione umanitaria, tra l'altro internazionale, che opera a Palermo in uno dei quartieri più difficili. Parliamo dei quartieri che orbitano nella stazione, quindi Sperone, Corso dei Mille, Ballarò, dove purtroppo si registra un'alta percentuale di analfabetizzazione e soprattutto abbandono scolastico. E per questo questa associazione agisce sul campo, cercando anche di togliere i ragazzi dalla strada e accoglierli e dargli un'educazione, nel vero senso della parola.
0: Allora sentiamo la Valentina Ciccirello, che è responsabile dell'associazione Life and Life.
3: Nasciamo come sportello di ascolto Help Family, dedicato sempre alle famiglie straniere, proprio perché il fatto che noi stessi eravamo anche stranieri ci ha permesso di poter agganciare molte famiglie di nazionalità diversa da quella italiana. Piano piano a questo sportello cominciano ad arrivare anche le famiglie italiane. La nostra mission ad oggi sono soprattutto i bambini. Infatti siamo in un centro confiscato alla mafia e dove è nato nel 2015 una scuola, la Tu Miami. Tu Miami è un termine che contraddistingue Life and Life, è un termine onomatopeico, in italiano significa tu mi ami, ma in lingua bengalese significa tu, io, noi, ed è il senso proprio che della Life and Life, il senso di rispettare l'identità culturale di ognuno di noi, ma quell'identità senza quel tu non può diventare noi, e Life and Life cerca proprio di inculcare anche ai nostri ragazzi, di trasferire questo senso dell'altro, dell'ascolto, dell'empatia, e così nasce questa scuola. Siamo adesso 16-17 educatori, pedagogisti, psicologi che seguono i ragazzi. Ad oggi abbiamo tantissimi minori affidati dai servizi sociali, ma anche minori che afferiscono nel quartiere. E sempre grazie anche allo sportello Help Family comincia anche a delinearsi un'altra mission, quello proprio del sostegno alle donne vittime di violenza. Abbiamo creato questa rete di sportelli. Agli sportelli d'ascolto antiviolenza abbiamo unito i centri antiviolenza, i CAV, le case di indirizzo segreto, e abbiamo anche creato una cooperativa sociale per l'emersione economica delle donne vittime di violenza economica.
0: Ecco, tante le attività, però fermiamoci un attimo sui bambini, quindi scuola e dopo scuola, bambini e giovani. Giuseppe.
2: Sì, scuola, dopo scuola e soprattutto socializzazione, vorrei sottolineare questa ultima parola, perché questi ragazzi vengono da situazioni familiari anche complicate, perché vorrei ricordare che nella sede di Life e Life, che come ricordo è a ridosso della sezione centrale, non vanno solo i ragazzi del quartiere, vanno anche dei ragazzi e delle ragazze con storie particolari, che magari hanno già avuto problemi con la giustizia. Ci sono andato io, ci sono due ragazze che provenivano dallo avevano dei problemi, diciamo, giudiziari, e quindi erano lì anche per imparare un lavoro. Quindi quello che vogliono è distogliere i ragazzi e le ragazze dalle distrazioni, chiamiamole così, anche criminali, affinché imparino un lavoro, imparino a stare insieme, imparino anche a leggere, perché purtroppo ci sono ragazzi che non sanno
0: certo
2: nemmeno leggere
0: né
2: scrivere, quindi
0: non sono mai andati. Ovviamente nel centro, come abbiamo sentito, come hai detto, ci sono uno staff di persone che sono esperte in vari settori. Mariella Danna è psicologa, sentiamola.
4: Accogliamo ragazzini che fondamentalmente hanno problemi a riconoscere e a rispettare le regole, e quindi insegniamo loro un po', cerchiamo di farlo, qual è il valore delle regole, qual è il valore delle regole in famiglia, a scuola e nella società in genere. Una cosa che ho notato è il bisogno da parte dei ragazzi di raccontarsi, e ci accorgiamo che il setting individuale in cui ciascuno si sente accolto per ciò che veramente è ascoltato, è una cosa che infonde molta fiducia nei ragazzi, è una cosa che piace tanto. Quindi su questo personalmente sto puntando tanto, però sta puntando anche l'associazione col lavoro che facciamo, quindi accoglierli e riconoscerli uno per uno nell'unicità ovviamente che ciascuno ha.
0: Ecco, perché adesso i ragazzi, Giuseppe, oltre appunto questa provenienza, magari che non vengono seguiti o non vanno a scuola, però magari usano i social e non hanno mai un'interfaccia umano dal vivo. E lei invece dice che loro piace raccontarsi, essere ascoltati con te davanti.
2: Sì, questo è accolto veramente nel segno, perché la parola bella che ha utilizzato è quella ascoltare, vogliono essere ascoltati, ovvero ascoltarsi, perché come hai detto tu, non solo i social ovviamente, ma anche le situazioni che vivono, perché sottolineo anche che ci sono anche ragazzi, figli di migranti, là, quindi vivono il dramma anche dell'integrazione, che certo. Molto spesso è difficile, non da Palermo per fortuna, ma ci sono anche dei casi di difficile integrazione, quindi è un'integrazione, una socializzazione a 360 gradi, affinché veramente ci sia questo ascolto.
0: Possano poi scegliere loro, insomma, abbiano una possibilità di scelta, esatto. Che se non hai gli strumenti non la puoi fare. Giuseppe, sì. Grazie per averci raccontato questa bella realtà.
2: Assolutamente, e grazie a te per l'opportunità.
0: E noi ci fermiamo qui, regia Stefano Sciurpi, Territorio Parla torna domani.

0: preparati, ti porto al Luneur Park.
1: Dentro la città, fuori dal mondo.
0: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
2: Mamma, io sono già in macchina!
0: Info e biglietti su luneurpark.it.
3: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
4: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
5: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: TV 2000.
7: Non una televisione qualsiasi.
6: Canale 28 del digitale terrestre.
7: 157 di Sky.
6: 18 TV Sat.
7: TV2000.it.
8: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
9: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
10: Sono 2 dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.

0: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Il team di subesperti finlandese ha recuperato i corpi della professoressa Montefalcone e del ricercatore Gualtieri nella grotta di Alimatale, Maldive. Domani si tenterà di riportare in superficie quelli della figlia di Montefalcone, Giorgia Sommacale, della ricercatrice Oddenino. La procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. I PM disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha travolto diverse persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto in centro a Modena. Confermata la custodia cautelare in carcere, la decisione arriva dopo alcune ore dell'udienza preliminare svoltasi nel carcere di Modena. L'accusa è di strage con l'aggravante di lesioni gravissime. In corso il trasferimento degli attivisti della flottiglia per Gaza da parte delle forze armate israeliane verso un porto israeliano, lo comunica la Global Sumund Flottiglia. L'imbarcazione militare che trasporta gli attivisti, tra cui medici, giornalisti e difensori dei diritti umani provenienti da oltre 40 paesi, dovrebbe attraccare entro circa 2 ore. In Italia l'80% della popolazione non usa i trasporti pubblici, lo svela un rapporto di Greenpeace. Sentiamo Alessio Orlandi.
1: Mezzi pubblici? No, grazie. Agli italiani salire sugli autobus, prendere i tram e usare la metropolitana piace poco e sempre meno. Secondo un rapporto di Greenpeace, nel nostro paese circa l'80% della popolazione non utilizza mai o quasi mai il trasporto pubblico. Dopo Cipro è il secondo dato più alto in Europa. A tenere lontani i nostri connazionali dai mezzi pubblici, l'accesso agli stessi percepito, fa sapere l'associazione ambientalista, come troppo difficile o addirittura insicuro, soprattutto da parte di donne e anziani. In base allo studio, nel 90% dei paesi europei analizzati, oltre la metà della popolazione non usa il trasporto pubblico regolarmente. Ad esclusione di Svizzera, Lussemburgo ed Estonia, in media oltre il 50% dei cittadini utilizza tram, bus e metropolitane meno di una volta al mese o mai. Per quanto riguarda il bel paese, in alcuni casi fino al 56% dei cittadini non dispone di alcun servizio nella propria zona di residenza. Una situazione che, ha sottolineato Greenpeace, lascia fino al 19% della popolazione senza altra scelta se non quella di possedere un'auto, con conseguente aumento delle spese familiari e delle emissioni di gas serra. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: La procura di Roma ha chiesto l'ergastolo per Mark Anthony Sampson, il giovane che nel marzo dello scorso anno uccise a Roma a coltellate l'ex fidanzata Ilaria Sule e gettò il cadavere chiuso in un sacco in un dirupo. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le indomabili della storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

Radio Incontri Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: Buonasera, questi titoli del notiziario. Convalidato il fermo per il 31enne autore dell'investimento di massa sabato pomeriggio a Modena, esclusa l'aggravante del terrorismo. Maldive, recuperati i corpi di due dei quattro sub dispersi dopo l'immersione a 60 metri di profondità. La procura di Roma apre un'inchiesta per omicidio colposo. La guerra in Iran, retromarcia di Washington, soppressione dei paesi del Golfo. Trump annuncia di aver sospeso l'attacco in corso negoziati con Teheran. Carceri italiane sempre più sovraffollate, l'isolamento usato come metodo punitivo, lo denuncia il 22esimo rapporto Antigone. Buonasera ad Antonella Mitola. Convalidato l'arresto e la custodia in carcere per El Kudri, che sabato pomeriggio si è scagliato sulla folla con l'auto provocando 8 feriti, di cui 4 gravi. L'accusa è di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime, non contestata l'aggravante terroristico di odio razziale. Sentiamo Federico Plotti.
1: È durato poco meno di un'ora l'interrogatorio di garanzia di Salim El Kudri. La procura di Modena ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia cautelare in carcere per il 31enne che sabato scorso ha travolto 8 persone gettandosi a bordo della sua auto a tutta velocità sui passanti nel centro storico della città emiliana. La procura, che lo indaga per strage e lesioni gravissime, ha deciso però di non contestargli le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione. El Kudri dal carcere ancora non parla con il GIP, ma avrebbe già fornito i codici di sblocco del suo cellulare. Intanto spuntano altre mail, non solo quelle contro Gesù e i cristiani, inviate all'Università di Modena, dove ha studiato economia, colpevole, secondo il ragazzo, di non avergli trovato un lavoro. Frasi rabbiose, ingiuriose e deliranti anche contro la NATO e contro Chiara Ferragni. Intanto per 4 dei 5 feriti ricoverati negli ospedali tra Modena e Bologna, la prognosi resta ancora riservata, anche se le loro condizioni vengono definite dai medici in miglioramento. Federico Plotti, linea allo studio.
0: Alle Maldive i sommozzatori finlandesi hanno recuperato altri due corpi dei sub italiani morti durante l'immersione a 60 metri di profondità. In programma domani una nuova missione per recuperare gli ultimi due corpi. Sentiamo Antonella Mazza Teruel.
2: Si è conclusa con successo la prima fase della complessa missione alle Maldive, coordinata dallo specialistico team internazionale di DEN Europe in collaborazione con la difesa locale. I tre sub finlandesi questa mattina si sono immersi nell'insidiosa grotta di Dekunu Kandu e con l'ausilio di scooter subacquei e dispositivi di equipaggiamento sofisticati come il sistema di riciclo del gas ispirato hanno portato dai fondali dell'ultimo cunicolo della cosiddetta grotta degli squali fino a circa 30 metri di profondità due delle quattro vittime. Il trasferimento in superficie è poi stato completato dai sommozzatori della Guardia Costiera e dalla Polizia Locale. Le salme a bordo di un motoscafo hanno raggiunto la terraferma e sono state portate in ambulanza all'obitorio di Malé. Si tratta dei corpi della docente dell'Università di Genova, Monica Montefalcone, e del biologo Federico Gualtieri. Le autopsie verranno eseguite in Italia, dove è stata rimpatriata ieri sera la salma, recuperata già venerdì scorso, dell'istruttore Gianluca Benedetti. Sulla tragedia anche la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, al momento senza alcun indagato. Antonella Mazza Teruel, linea allo studio.
0: E siamo alla pagina politica. Tensione nella maggioranza sulle spese per la NATO e noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
3: Buonasera Antonella. Difesa ed energia, braccio di ferro tra governo, Unione Europea e NATO. Si parte dalle spese militari per l'Alleanza Atlantica con il cortocircuito tra esecutivo e maggioranza. Il Senato e il centrodestra prima presenta una mozione in cui si chiede di ridurre le spese per le armi chieste dalla NATO dal 5 al 2%, poi improvvisamente la marcia indietro. Ci sarebbe stata una telefonata da Palazzo Chigi per chiedere di cancellare l'articolo incriminato. Resta dunque il limite del 5% del PIL per le spese militari. Per le opposizioni invece il governo sarebbe allo sbando. Sulla deroga del patto di stabilità per garantire una maggiore spesa per l'energia, dopo la lettera di Meloni, si attende la risposta della Presidente della Commissione Europea von der Leyen. Tuttavia Bruxelles non chiude la porta e fa sapere di esaminare la questione, mentre il Ministro dell'Economia Giorgetti annuncia per il Consiglio dei Ministri di venerdì una nuova proroga al taglio delle accise sui carburanti. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
0: Grazie ad Augusto Cantelmi. La guerra in Iran, retromarcia di Washington, soppressione dei paesi del Golfo. Trump annuncia di aver sospeso l'attacco, in corso negoziati con Teheran. Sentiamo Massimiliano Cocchi.
4: I negoziati tra Stati Uniti ed Iran hanno bisogno di tempo, mentre Donald Trump e il regime di Teheran continuano a tenere il dito sul grilletto, minacciandosi a vicenda, tocca al governo del Qatar predicare la calma, spiegare che il compito dei mediatori pakistani è complesso e che per questo i loro sforzi devono essere sostenuti senza scadenze immediate. D'altra parte, sono stati proprio gli alleati del Golfo, Qatar, Emirati Arabi, Arabia Saudita, a convincere Trump a non riprendere gli attacchi contro l'Iran e a dare tempo alla diplomazia. A guardare con interesse al negoziato c'è però anche l'Europa. Nel documento che a Parigi ha chiuso il vertice dei ministri delle finanze dell'Unione è scritto chiaramente che una ripresa del conflitto e la chiusura prolungata dello stretto di Hormuz avranno un forte impatto sulle catene di approvvigionamento di energia, alimenti e fertilizzanti, con conseguenze negative su inflazione e crescita economica. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: Pochi giorni dopo Trump vola a Pechino anche Putin, relazioni senza precedenti tra Cina e Russia, dicono al Cremlino, e domani l'incontro fra i due leader. Sentiamo Maurizio Dischino.
5: La Russia ha annunciato 3 giorni di esercitazioni nucleari a partire da oggi, mentre l'Ucraina ha intensificato la risposta armata all'invasione russa. Come si legge in una dichiarazione del Ministero russo della Difesa, le forze armate di Mosca stanno conducendo un'esercitazione sulla preparazione e sull'impiego delle forze nucleari in caso di minaccia di aggressione. Prevede l'impiego di 65.000 militari e oltre 200 lanciamissili nucleari. Intanto continuano gli attacchi russi in Ucraina. Tra ieri e oggi hanno causato almeno 6 morti e 34 feriti. La guerra va avanti mentre in Cina una vasta delegazione russa guidata da Putin ha in programma di firmare circa 40 documenti per rafforzare il rapporto tra i due paesi in occasione del 25esimo anniversario del trattato di buon vicinato e cooperazione amichevole. Domani Putin incontrerà il presidente cinese Xi Jinping, il quale da poco ha ricevuto il presidente americano Donald Trump. Maurizio Dischino, linea allo studio.
0: Santa Sede d'Europa, artigiani di pace, entrambi lavorano per raggiungerla. Parole del cardinale Parolin da Strasburgo, premiato con l'ordine al merito. Ce ne parla Rita Salerno.
6: Desidero rinnovare la disponibilità della Santa Sede a lavorare con le istituzioni europee per promuovere la dignità di ogni persona umana ed essere insieme artigiani di pace.
7: La sessione plenaria del Parlamento europeo riunito a Strasburgo accoglie tra gli applausi il segretario di Stato Vaticano, cardinale Pietro Parolin, insignito dell'Ordine europeo al merito. Nel suo intervento durante la cerimonia di conferimento del riconoscimento, il primo del genere conferito da un'istituzione dell'Unione europea per il contributo all'unità del vecchio continente, gli echi del conflitto in corso, anche poco distanti, sono lo spunto per ribadire la necessità di uno sforzo creativo, come invocava uno dei padri fondatori, Robert Schuman.
6: Ancora oggi, in un tempo di ripresa dei conflitti, l'Unione Europea rappresenta quello sforzo creativo di cui parlava Schuman.
7: Rita Salerno, linea allo studio.
0: Almeno una persona è rimasta uccisa oggi a Damasco in un'esplosione che potrebbe essere stata causata da un ordigno nascosto in un'auto davanti a un edificio governativo vicino alla città vecchia, l'hanno detto fonti della sicurezza siriana all'agenzia France Press, secondo cui l'esplosione si è verificata vicino alla sede di un'istituzione legata al Ministero della Difesa. E oltre 400 persone hanno partecipato quest'anno alla marcia interreligiosa per la pace a Gerusalemme. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
8: Cantano e pregano in ebraico, arabo ed inglese. Sono più di 400 quest'anno alla marcia interreligiosa per la pace a Gerusalemme. Ebrei, cristiani, musulmani e drusi insieme per chiedere il rispetto della sacralità della vita in un paese in perenne stato di guerra che ha anche approvato la pena di morte per i terroristi, ma solo quelli palestinesi. La marcia interreligiosa avviene non a caso pochi giorni dopo quella nazionalista del Jerusalem Day. A marciare per la pace ci sono diversi attivisti a fianco ogni giorno ai palestinesi da Cisgiordania, dove soprusi e violenze sono quotidiani. Il corteo si snoda in una delle vie principali di Gerusalemme per fermarsi alla porta di Jaffa, che si apre sulle mura della città vecchia. Pace su Gerusalemme, invocano insieme ai partecipanti, la città chiamata ad essere la casa di tutte le fedi, come ci spiega padre Luis Marie, priore dell'abbazia benedettina di Abu Ghosh in Terra Santa da più di 40 anni.
9: Gerusalemme è come una donna. Se ciascuno vuole fare di questa donna la sua sposa, è impossibile. Ma se ciascuno vede Gerusalemme come la sua madre, possiamo vivere insieme.
8: Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
0: Sempre più chiuse al mondo esterno le carceri italiane, l'isolamento è spesso usato come metodo punitivo, lo denuncia il 22° rapporto Antigone che fotografa la realtà carceraria. Sentiamo Lucia Scione.
10: Il mondo non entra in carcere e le carceri sono sempre più chiuse al mondo esterno. L'isolamento viene utilizzato come metodo punitivo, la sua applicazione è aumentata del 141%. Quello che emerge dal 22° rapporto di Antigone è indegno di un paese civile. Il tasso reale di sovraffollamento ha raggiunto il 139,1%, ma in 73 istituti supera il 150%, in 8 carceri il 200%. Solo il 48% dei carcerati è la prima esperienza dietro le sbarre, il 45,9% l'ha già vissuto da 5 a 9 volte, il 2,7% più di 10 volte. E resta inascoltato il grido di allarme per la presenza dei bambini in carcere. Patrizio Gonnella, il presidente di Antigone.
11: Sono raddoppiati i bambini sotto i 3 anni in carcere nell'ultimo anno, effetto del decreto, del decreto legge sicurezza. Sono negli ultimi 7 anni raddoppiati i ricorsi vinti davanti alla magistratura di sorveglianza per trattamento inumano e degradante.
10: Ci Ascione, linea allo studio.
0: In Italia l'80% della popolazione non usa i trasporti pubblici, lo svela il rapporto di Greenpeace. Ce ne parla Alessio Orlandi.
1: Mezzi pubblici? No grazie. Agli italiani salire sugli autobus, prendere i tram e usare la metropolitana piace poco e sempre meno. Secondo un rapporto di Greenpeace, nel nostro paese circa l'80% della popolazione non utilizza mai o quasi mai il trasporto pubblico. Dopo Cipro è il secondo dato più alto in Europa. A tenere lontani i nostri connazionali dai mezzi pubblici, l'accesso agli stessi percepito, fa sapere l'associazione ambientalista, come troppo difficile o addirittura insicuro, soprattutto da parte di donne e anziani. In base allo studio, nel 90% dei paesi europei analizzati, oltre la metà della popolazione non usa il trasporto pubblico regolarmente. Ad esclusione di Svizzera, Lussemburgo ed Estonia, in media oltre il 50% dei cittadini utilizza tram, bus e metropolitane meno di una volta al mese o mai. Per quanto riguarda il bel paese, in alcuni casi fino al 56% dei cittadini non dispone di alcun servizio nella propria zona di residenza, una situazione che, ha sottolineato Greenpeace, lascia fino al 19% della popolazione senza altra scelta se non quella di possedere un'auto, con conseguente aumento delle spese familiari e delle emissioni di gas serra. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: Tensione al processo per l'uccisione di Martina Carbonarola, a 14 anni, che vede imputato per omicidio volontario il fidanzato Alessio Tucci, 19 anni, accusato di averla uccisa a colpi di pietra da fragola nel maggio del 2025, minacce rivolte in aula ai genitori della vittima. E la Procura di Roma invece ha chiesto l'ergastolo per Mark Anthony Samson, il giovane che nel marzo dello scorso anno uccise a Roma a coltellate l'ex fidanzata Ilaria Sule, gettò il cadavere in un sacco, chiuso in un dirupo. Ed è tutto, ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Sabino D'Alessandro in regia, da Antonella Mitolo, una buona serata.

0: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
1: Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri, ecco Carla Rossi ai microfoni per la nostra quotidiana Fontana del Villaggio, le nostre notizie. Oggi una notizia particolarmente dolce, delicata, viene dal quotidiano Avvenire, che ci racconta come alla Dozza, il carcere di Bologna, la musica va oltre le sbarre. L'artista Alessandro Bergonzoni, il trombettista Paolo Fresu, alla casa circondariale lanciano Viaggio nello spazio in presenza di gravità, un progetto che vuole avvicinare il sistema penitenziario alla città. La libertà sogna al tramonto dentro a una notte di note suonate dal trombettista magico. Alle 19:15 le celle della Dozza, la casa circondariale di Bologna che ospita 845 detenuti, come ad ogni tramonto si richiudono. Il suono familiare per loro è quello del cancello sprangato e la chiave gettata fino al mattino dopo. Ognuno torna in compagnia della sua silente solitudine dietro le sbarre, in attesa di un domani che verrà, si spera, da uomini liberi. Ma adesso alle 19:15 c'è un artista dal cuore grande, Alessandro Bergonzoni, che diventa il Virgilio nel girone dei condannati, pronunciando 5 frasi di contrappunto in italiano, in arabo, in inglese, per accompagnare la tromba angelica e liberatoria di Paolo Fresu in quello che hanno chiamato il viaggio nella notte, il viaggio nello spazio in presenza di gravità. Non è uno show, ma è un invito alla città di Bologna, che è chiamata a sentire, non potrà più fare a meno di ascoltare questo suono, questo richiamo che arriva direttamente dal carcere. L'idea è stata quella di portare un tema poetico, artistico, musicale, attraversando il periplo della casa circondariale, un venire da fuori, ma entrando dentro le mura, come spiega Alessandro Bergonzoni. La prova, accompagnati naturalmente da un agente della polizia penitenziaria, l'abbiamo fatta e è stata già di per sé un'esperienza molto forte. La sensazione potente di avvicinarsi a un alveare dove dentro ci sono delle api che possono essere operose e che invece durante il tempo della pena da scontare sono obbligate alla inoperosità. Vogliamo risvegliare le loro coscienze assieme a quelle che abitano la città, mantenendoli in dialogo costante, ma partendo da qui, per raggiungere un'intimità condivisa come il suono di una serenata che si fa travalicante. Il trascendi e sali bergonzoliano ora diventa il periplare sonoro della tromba di Paolo Fresu, che improvvisa nei 30 minuti della durata di questa innocente evasione concessa al linguaggio universale della musica, che si fa soffio vitale e di rinascita per coloro che devono scontare il fio della propria pena. oltrepassare e periplare con audacia, soffiare dentro lo strumento, dando aria al mondo in presenza della gravità, dare un atto di amore, di coraggio, dare voce, offrire spazio, opportunità, voce, anima, sentimento, visione, speranza. Tromba e voce ne sono il rimando e il rimbalzo, il dentro e il fuori. Questo è il messaggio che Fresu lancia forte e chiaro ai detenuti e a tutto il pubblico coinvolto, l'intera città di Bologna, anche ai radioascoltatori di Radio Suite, il programma Rai di Radio 3, che in differita rimanda le note del concerto del geniale e generoso trombettista. I bolognesi che arrivano in Piazza Maggiore possono ascoltare l'esecuzione completa di Fresu dagli amplificatori comunicativi piazzati sulla finestra della sala Farnese di Palazzo D'Accurzio. Così informa il musicista Riccardo Negrelli, che è parte attiva del gruppo visionario che ha realizzato quella che alla vigilia si presenta come un'esperienza totale e finora unica nel suo genere, a cominciare dalla cella della Dozza, riprodotta nella Dagliana Piazza Grande. In due giorni da quando è stata collocata lì, oltre 5.000 bolognesi incuriositi sono entrati a visitarla, hanno toccato con mano i limiti di uno spazio della detenzione carceraria. La cella non vuole essere il simbolo della paura, della vendetta di chi sta fuori, sentimenti che creano ancora più distanza tra il carcere e la città. È un modo invece per accorciare quella distanza siderale, così sottolinea Bergonzoni. Il concetto di avvicinamento è pienamente condiviso anche dalla direttrice della casa circondariale, Rosa Alba Casella. I detenuti per una volta saranno protagonisti di un evento artistico che parte da qui e per loro in esclusiva, e poi arriva alla città, ai bolognesi, a tutti quelli che si sintonizzano con noi, un progetto pilota che si spera incentivi lo spirito di emulazione. Copiateci, è l'appello di Bergonzoni, sottoscritto da tutti gli animatori di Viaggio nello spazio in presenza di gravità, di cui il Comune di Bologna è diventato parte integrante, per un'iniziativa che si inserisce nel solco di un nuovo percorso performativo. Bisogna che Bologna ritrovi una vocazione a intervenire con gli strumenti della cultura. Oltre alla connessione carcere-città, la vera innovazione sta nella concezione della nostra piazza, in cui l'elemento centrale non è il palco per lo spettacolo musicale, ma un luogo attraversato da aria, suoni, musica, che parte dalla casa circondariale, arriva a tutti, così spiega l'assessore alla cultura Daniele Del Pozzo. A tutti deve arrivare anche questa nuova immagine del carcere, di cui o si parla poco o lo si fa per parlarne male, mentre questo tipo di approccio e di linguaggio universale della musica consente finalmente di liberarlo dal pregiudizio, di focalizzare l'attenzione sull'essenza della realtà carceraria, che è fatta di persone, uomini, donne, che hanno sbagliato, ma a cui va garantito il diritto sancito dall'articolo 27 della Costituzione, che contempla la finalità rieducativa della pena. Pertanto Viaggio nello spazio in presenza di gravità è un progetto assolutamente replicabile, che infatti altri istituti penitenziari stanno già pensando a questo. Questo lo fa notare il responsabile dell'Osservatorio Carcere della Camera Penale di Bologna, l'avvocato Luca Sebastiani Bergonzoni, che da sempre crede nella crealtà, cioè la creatività che pioggia sulla realtà ne forma un'altra, chiede, anzi sogna di andare ancora oltre. Tempo fa, parlando con un concertista, mi confessava che i suoi primi 20 anni di vita fatti di lezioni di piano tutti i giorni erano stati una prigione. Allora ho pensato che l'idea sarebbe quella di un nuovo piano per le carceri, quindi perché non mettere un pianoforte in una stanza dove un condannato con già delle attitudini alla musica, dopo 20 anni di reclusione, quando uscirà magari avrà imparato a suonarlo ad alto livello. Poi mi piacerebbe fare periplare qui intorno alla casa circondariale i bambini dell'asilo, con le loro voci, le loro risa, perché detenuti e detenute inizino la giornata con un suono più dolce e vitale. Ecco, cominciamo da qui e da questo tramonto per albe prossime, convinti che per un soffio di tromba le cose belle e importanti della vita possono ancora accadere.

E adesso vi parliamo di un'altra realtà abbastanza recente, costituitasi nel 2026, l'Associazione Nazionale Italiana Mutilati, Invalidi e Disabili, ANIMID, che ricorda un anno di vita, perché il nostro battesimo, sottolinea la Presidente Gianna Iovine, sarà con il 5 per 1000. L'obiettivo è quello di poter allargare la propria presenza in Italia per creare sempre più occasioni di sostegno concreto alle persone fragili prive di una rete di sostegno. Tra i servizi che si vogliono ampliare, dice, per esempio, ci sono le visite specialistiche gratuite. Ha presente quella pubblicità di un po' di anni fa in cui si disegna un cerchio e si dice costruito tutto intorno a te? Ecco, noi vogliamo costruire una rete di servizi attorno alla persona con disabilità e agli anziani, perché il nostro obiettivo è quello di basarci sul benessere delle persone, che deve essere fisico. Da qui le visite mediche specialistiche, senza dimenticare tutto il resto. Queste sono le idee molto chiare di Gianna Iovine, che è presidente dell'Associazione Nazionale Italiana Mutilati, Invalidi e Disabili, l'ANIMID, una realtà nata un anno fa che ha una sua sede istituzionale a Roma, una realtà che non arriva dal nulla, come ricorda Iovine, dall'esperienza maturata con alcune associazioni locali e che ora viene portata a livello nazionale. L'obiettivo? Promuovere dignità, autonomia e inclusione di persone con disabilità e anziani, offrendo servizi concreti di prossimità, tutela dei diritti, sostegno alle famiglie nel quotidiano. Accanto alle attività degli sportelli informativi e legali, alla consulenza fiscale, ausili e formazione, l'associazione opera con volontari e professionisti su mobilità, aiuti materiali, consegna farmaci e spesa, con l'auspicio di rispondere in modo rapido e integrato. E per farlo sono fondamentali le sedi locali, è fondamentale la presenza sul territorio, e ANIMID può vantare comitati locali a Caserta, Napoli, in Campania, in Veneto l'associazione ha aperto un comitato a Padova, in Puglia comitati sono presenti sia a Lecce che a Bari, annuncia la Presidente Iovine, stiamo per aprire anche in Calabria, la Lamezia Terme, e poi aggiunge speriamo di arrivare un po' ovunque. La presenza sempre più capillare sul territorio nasce anche da una volontà, quella di fare delle visite specialistiche in tutta Italia, perché, dice, abbiamo visto che questa è una cosa carente. Ci sono troppe persone che non fanno visite specialistiche a causa dei costi o delle liste d'attesa. Invece con noi hanno la possibilità di poter essere visitati. In più abbiamo le giornate della prevenzione che facciamo anche abbastanza spesso e non solo una volta all'anno. Quanti accedono alle visite, osserva ancora la Presidente, dopo che l'hanno fatta ci vogliono ringraziare, perché dal momento che è gratuita pensano che sia di basso profilo, alcuni pensano che le cose gratis valgano poco. Invece sono davvero contenti, sono specialisti a disposizione di tutti. Questo è uno dei punti forza dell'associazione, quello di avere cardiologi, ortopedici, specialisti come l'endocrinologo, il ginecologo, che vengono a titolo volontario, e altri a cui riconosciamo il rimborso spese, ma le visite devono restare gratuite. È per questo che i fondi del 5 per 1000 sono importanti, questo dice la Presidente. Accanto
all'attenzione alla salute fisica, i comitati locali dell'associazione accolgono persone con disabilità e anziani, ma anche tutti gli altri. Nelle sedi la persona che ha bisogno di fare domande, per esempio di pensione o di avere una consulenza sul procedere dell'invalidità civile o della legge 104, conoscere le diverse agevolazioni ed esenzioni fiscali, nelle sedi trova sempre qualcuno. A scorrere l'elenco delle attività si trovano davvero tantissime opportunità di aiuto per tutti. Inoltre, ogni sede territoriale lavora con linee guida comuni, protocolli operativi, indicatori di impatto per garantire standard omogenei e accesso semplice ai servizi. I valori di ANIMID sono rispetto, prossimità, competenza, corresponsabilità, ascolto alle persone, informazioni chiare, criteri trasparenti di accesso e priorità a chi è più fragile o privo di rete. Tutto questo sono realtà che caratterizzano l'azione dei volontari dell'associazione. Le persone sono talmente soddisfatte dei nostri servizi, dice la Presidente, in particolare dell'opportunità delle visite, che il passaparola per far conoscere le nostre attività nelle sedi locali è davvero grande. L'auspicio è quello che sia possibile ampliare il numero delle visite specialistiche grazie ai fondi del 5 per 1000, ma anche di ampliare la rete di volontari e i comitati locali. Dice la Presidente, abbiamo visto che il modello funziona, vogliamo portarlo in tutti i comitati che si andranno a costituire ovunque possibile per aiutare sempre più persone.

termina anche oggi la nostra Fontana del Villaggio. Carla Rossi vi saluta. Vi voglio ricordare che tutti i giorni dal lunedì al venerdì c'è la nostra fontana alle ore 12:06:18:15 dopo i notiziari, e che potete ascoltarci anche quando siete in auto, in DAB, alla lettera I come incontri. I nostri podcast li trovate su radioincontri.org. Un saluto a tutti da Carla Rossi.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Obiettivo Sport. Tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport, radio cronache in diretta, risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le indomabili della storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: Le notizie di oggi, martedì 19 maggio, in redazione Giorgio Fanelli. Nell'edizione di sabato abbiamo parlato della Tari nei comuni di Cortona e di Monte San Savino. Oggi facciamo il punto con Castiglion Fiorentino, Rinascimento Castiglionese, Paolo Brandi.
1: Non so se ci avete fatto caso, ma a Castiglion Fiorentino si parla quasi sempre di premiazioni, targhe, inaugurazioni, feste, ma non si danno mai notizie sulle cose che riguardano la vita quotidiana dei cittadini. Allora ve le diamo noi. Per esempio, nell'ultimo consiglio comunale è stata approvata una delibera in cui le rate della Tari diventano 2 invece che 3, così pagheremo un pochino di più in 2 volte, fatto salvo che in casi eccezionali sarà permessa la rateizzazione, ma non è questo il problema. Il problema è che la prima rata scadrà il 30 di giugno e la seconda il 16 di dicembre, e con quella del 16 di dicembre non avremo l'uovo di Pasqua ma il regalo di Natale, e cioè il saldo con le nuove tariffe, perché sì, anche questo non ve l'hanno detto, ma anche quest'anno le tariffe della nettezza urbana saliranno del 5,5%. Ancora un piccolo aumento, come dicono loro in consiglio comunale, ma che sommato a quello dell'anno passato dell'11% comincia davvero a pesare nelle tasche dei castiglionesi e delle imprese.
0: A Cortona il mercatino dei ragazzi raccoglie oltre 7.600 euro per il Calcit. 100 bambini in piazza, una targa ricordo per i familiari di Pasqualino Bettacchioli, a cui era dedicata edizione. È stato un successo la recente edizione del mercatino dei ragazzi di Cortona. 100 bambini coinvolti in piazza, oltre 7.600 euro raccolti per il Calcit e momenti di grande emozione durante la consegna della targa ai familiari di Pasqualino Bettacchioli. L'evento è stato infatti dedicato al compianto fondatore del comitato cortonese del Calcit, e domenica 17 maggio il sindaco di Cortona Luciano Meoni e il presidente del Calcit Valdichiana Massimiliano Cancellieri hanno consegnato una targa ricordo in un momento reso ancora più solenne grazie al suono della tromba, lo strumento amato da Bettacchioli, che ha intonato il silenzio d'ordinanza. All'Istituto Marcelli di Fogliano gli studenti possono conseguire il patentino per saldatori. La dirigente scolastica Anna Bernardini.
2: All'Istituto Marcelli di Fogliano della Chiana il primo corso per il patentino da saldatore col sostegno di Confartigianato preside. Che percorso hanno fatto i ragazzi?
3: Ma i ragazzi dell'Istituto Professionale per la Manutenzione e l'Assistenza Tecnica del triennio, quindi delle classi terze, quarte e quinte, hanno avuto l'opportunità di poter frequentare un corso formativo per il conseguimento del patentino della saldatura. È un bel percorso che noi possiamo offrire grazie ancora una volta alla creazione di un'alleanza formativa con il territorio. Come sapete, il nostro istituto è un istituto che dialoga molto in modo collaborativo, e quindi da questa sinergia nascono delle opportunità formative come questa. Un gruppo di ragazzi ha deciso di frequentare questo percorso, che è un percorso che incontra la lettura dei bisogni del mondo del lavoro, perché come noto esiste un gap tra quello che esce dalla scuola in termini di competenze e quello che il mondo del lavoro chiede. La competenza della saldatura è molto richiesta, declinata in vari settori e a vari livelli, e noi abbiamo deciso, grazie a questa proficua collaborazione, di accogliere questa offerta e di declinarla appunto all'interno dell'istituto con i nostri studenti.
2: Una scuola, il Marcelli di Fogliano, sempre più in dialogo col territorio e con le aziende di questo territorio. Quanti sono i ragazzi, che aspettano hanno dal punto di vista occupazionale?
3: Gli studenti sono 20 che fanno questo primo percorso, poi ne seguirà anche un altro che prenderà il via a settembre, e le aspettative ce le hanno le aziende, nel senso che hanno una gran fame, un gran bisogno urlato, direi, di questi ragazzi, di queste competenze. Quelli delle quinte in particolar modo, io sono certa, ormai da anni i dati lo confermano, che all'indomani della maturità dovranno semplicemente scegliere quale opportunità lavorativa accogliere.
2: Luca Parrini, presidente Confartigianato Valdichiana, un'iniziativa questa dell'Istituto Marcelli che ha la vostra benedizione.
4: Sì, sicuramente, qui si chiude un pochino il cerchio, no? L'associazione di categoria, la scuola e le aziende che si fondono per formare dei ragazzi che ottengono un attestato che è veramente immediatamente spendibile nel mondo del lavoro, insomma, ecco, quindi questa è un po' la peculiarità di questo corso.
2: È di qualche ora fa l'uscita dei dati della Camera Camera di Commercio per quanto riguarda il mondo del lavoro. Sono dati positivi, ma quello che viene evidenziato è il fatto che non si riesce a trovare l'operaio specializzato, la manovalanza specializzata. Questo progetto va incontro anche a questo tema, a questo problema?
4: Sì, decisamente sì, questa scollatura ormai è da molto tempo che si verifica nel nostro paese e i nostri imprenditori ci hanno appunto sollecitato in questa direzione e abbiamo trovato qui in questo istituto, in questo comune, la possibilità di soddisfare le richieste di un mondo della meccanica che è sempre vivace e la meccanica italiana è molto, molto richiesta anche nel mondo.
0: Giancarlo Andreani, Welding Group.
5: Noi abbiamo messo a disposizione, nel momento in cui ci è stato presentato questo progetto, sia i macchinari per poter permettere lo svolgimento del corso e uno dei nostri tecnici specializzati proprio per fare la formazione dei ragazzi. Per quelli che sono i risultati che stiamo vedendo, è stata sicuramente una cosa positiva, anche perché il mondo della metalmeccanica ha bisogno di alcune figure che oggi sono sempre più difficilmente reperibili e quindi questa era per noi una occasione per poter mettere a disposizione di questo mondo metalmeccanico proprio dei ragazzi che oggi a fine di questo percorso forse possono essere già pronti per entrare in questo mondo del lavoro.
2: Sindaco Franci, l'Istituto Marcelli di Foiano della Chiana si conferma un istituto all'avanguardia, d'eccellenza, molto attento al territorio e alle esigenze delle aziende.
6: È evidente che questa scuola sforna tanti ragazzi e ragazze pronte al mondo del lavoro. Queste iniziative come oggi con Confartigianato conferma quello che da anni diciamo di questa scuola, ovvero che i ragazzi sono formati e sono pronti al mondo del lavoro. Questo è l'obiettivo di questa scuola, è l'obiettivo delle imprese che gravitano intorno al nostro paese e che guardano con attenzione quello che succede a Foiano e quello che succede nel nostro omnicomprensivo. Quindi ancora una volta facciamo un ringraziamento a tutti i professori, alle professoresse, a tutti i dirigenti che veramente formano questi ragazzi in modo preciso, puntuale, con la massima sicurezza e questo ovviamente per Foiano è un grande pregio.
0: GR Valdichiana torna domani, adesso è il momento della pagina sportiva.
7: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
0: Bentrovati amici all'ascolto della pagina sportiva del martedì e come precedentemente promesso, cioè nella trasmissione di ieri, l'appuntamento odierno lo apriamo parlando sempre di Serie C e dedichiamo lo spazio necessario al Benevento che ha travolto il Vicenza vincendo la Supercoppa. Tre i gironi nazionali, quello del nord vinto dal Vicenza, quello naturalmente del centro dall'Arezzo e quello del sud, il girone C, vinto dal Benevento, che così fa adesso il bis, naturalmente guidato da Floro Flores, vecchia conoscenza degli sportivi Amaranto, in coppia giocavano all'attacco insieme a Nello Cutolo. Ricorderete che appunto il Benevento sconfisse l'Arezzo 15 giorni fa per una rete a zero, dopo che te avevamo subito, dico avevamo perché ero presente a quella partita, 5 gol dal Vicenza e in quella frangente la squadra biancorossa fece una grandissima impressione. Ai campani del Benevento, neopromossi del girone C in Serie B, va anche quindi la Supercoppa dopo che hanno vinto al Menti di Vicenza. I campani quindi conquistano il trofeo Romeo Menti con un netto 4-1 firmato dalla tripletta di Lamesta. Il Benevento si prende la Supercoppa di Serie C 2025-2026 battendo il Vicenza per 4-1 in trasferta e chiudendo il gironcino a punteggio pieno. Alla squadra campana serviva una vittoria per superare i veneti anche grazie alla differenza reti e la risposta sul campo è stata netta fin dai primi minuti. Grande protagonista della serata è stato Lamesta, autore di una tripletta decisiva. L'attaccante ha sbloccato il match al 32esimo trovando poi il raddoppio appena 3 minuti più tardi. In mezzo alle sue reti è arrivato anche il momentaneo 3-0 firmato da Salvemini, bravo a battere il portiere con una conclusione in acrobazia che ha indirizzato definitivamente la partita verso i giallorossi. Nella ripresa il Benevento ha continuato a controllare la gara senza concedere spazio alla reazione del Vicenza. Al 41esimo è arrivata anche la terza rete personale di Lamesta che ha chiuso definitivamente i conti e completato una serata da assoluto protagonista. Solo nel finale Vicenza è riuscito a trovare il gol della bandiera con Caferri, al risultato ormai compromesso. Al triplice fischio è così iniziata la festa dei campani direttamente sul terreno di gioco del Romeo Menti con la successiva consegna della Supercoppa di Serie C al Benevento, e adesso il dopo partita con Floro Flores.
8: È stato un traguardo che lo dedichiamo al presidente, perché ci teneva tanto, lo sappiamo, e ci ha sostenuto tutto il periodo, quindi è stata una bella vittoria per come è venuto, per come abbiamo giocato, e sono contento di quello. Ripeto, siamo contenti in generale per l'annata, sono quelle annate uniche che non vorresti mai che finissero, perché comunque sono quelle belle, quelle che si crea una chimica con i ragazzi, che dispiace quasi lasciarli andare a casa, ma vogliono andare a casa assolutamente, quindi li capisco, e niente, sono contento di aver conosciuto un gruppo e dei ragazzi eccezionali che mi hanno dato la possibilità di vivere un sogno. Anche stasera hanno fatto qualcosa di fantastico, nonostante sono settimane che comunque non avevamo obiettivi ed era difficile tenerle sul pezzo.
9: Focus sulla partita, perché non era semplice, nel senso che il Benevento ha affrontato una squadra che ha dimostrato di saper dominare il proprio girone, grande solidità difensiva anche nella ripresa, quando il Vicenza ha provato, no, ad alzare i ritmi, ma soprattutto il Benevento conferma un super attacco con la Mesta, bello anche il gol di Salvemini.
8: No, ma come ho sempre detto, mi piace attaccare, ma nello stesso momento i stessi attaccanti sono i primi difensori, perché per poter giocare così ho bisogno di gente che corre, gente che ha voglia di mettersi in discussione, gente che ha voglia comunque di lottare per un obiettivo, se no così si fa fatica a giocare, a creare un gruppo, a creare una squadra, perché le difficoltà, se non corri poi dopo dietro devono fare chilometri, invece sono contento per come è venuto. Ripeto, ogni partita che abbiamo fatto hanno sempre mostrato solidarietà. Nello stesso tempo spesso abbiamo preso qualche tiro unico in porta e abbiamo preso gol, però non ho mai avuto, come dire, sensazione di che la mia difesa fosse allo sbando, mai. In qualsiasi partita hanno sempre dato il massimo, e da lì poi sono arrivati tutti i risultati, perché sapendo che avevi una difesa così consolidata e così importante nei nomi e nei giocatori, ti permette di poter fare comunque un salto di qualità.
0: La finale del playoff di Serie D, girone E, la vince il Serravezza, che passa a Prato per 2-1. Stadio esaurito per due domeniche consecutive, prima con il Siena e poi ieri con il Serravezza Pozzi, ed è comprensibile come ci sia delusione e amarezza per aver perso la partita più importante della stagione. Alessandro Dal Canto, post gara.
10: Ed eccoci qua nel dopo partita di questa finale playoff contro il Serravezza. Alessandro Dal Canto, che diciamo?
11: Diciamo che non siamo contenti. Abbiamo perso, diciamo, la partita più importante del percorso che abbiamo fatto. Il calcio va così, ci dispiace per come è andata, ci dispiace perché comunque avremmo voluto dare una soddisfazione a noi stessi e a tutto l'ambiente. Penso che per quello che avevano fatto i ragazzi ce la saremmo meritata, però tanto nel calcio sono tutti discorsi del cavolo. Non abbiamo avuto una giornata chissà che brillante, però per la verità manco da perderla così.
12: Mister, cosa è mancato oggi a Prato?
11: Che siamo andati sotto 2-0 troppo presto. Tanto le partite vivono sugli episodi. Andare sotto subito, quello passi anche. Prendere il 2-0 e magari su un infortunio così, ci sta che un po' ci ha destabilizzato, perché comunque non è facile. Dopo bisogna mettersi nei panni dei giocatori. Comunque in casa, una finale, andiamo sotto 2-0 con un 2-0.

0: capisco un po' meno, però non è che sto qua a dire che abbiamo perso per l'arbitro. Sapevamo che incontravamo una squadra che ce l'avrebbe resa difficile perché ha le stesse peculiarità nostre, nel senso che tenta di levarci da giocare aggredendo, e quando è così le partite diventano complicate. Avremmo dovuto vincere qualche duello in più, magari siamo stati poco brillanti rispetto al solito davanti.
1: Mister, ecco, le faccio una domanda. A vedere il servizio oggi mi è sembrata quasi una squadra migliore del Siena, sinceramente, più difficile da affrontare, non so se cosa ne pensi.
0: Beh, lo è stata tutto l'anno, comunque ha preso tanti gol come noi, quindi è difficile da scardinare, e quando va in vantaggio è difficile da riprendere, perché fa la partita che è nelle sue caratteristiche. Avremmo dovuto andare in vantaggio noi e costringere loro probabilmente ad aprirsi un po' di più, però ti dico la verità, non mi sembra che la squadra abbia subito il Seravezza. Abbiamo subito due gol del Seravezza e dopo quello condiziona il resto della partita, il calcio succede.
2: Per commentare la vittoria del Seravezza Pozzi nella finale dei play-off di Serie D, Girone E, intervista di Tommaso Mannucci.
3: Con Tommaso Mannucci commentiamo la vittoria per 2-1 del Seravezza a Prato. Tommaso, in primo luogo ti faccio complimenti per la partita, perché veramente non hai sbagliato un pallone, però c'è stata un po' di sfortuna, diciamo, sulla seconda ammonizione.
4: Quasi, dai, fino all'85esimo, e sono contento per la prestazione di tutti, della squadra, della vittoria, perché se lo meritavano dal primo all'ultimo. E dispiace non finire in campo, sono stati più lunghi 7-8 minuti fuori che gli 85 in campo, una sofferenza unica, però troppo bello, tutto troppo bello.
3: Sì, mi immagino che gli ultimi 7 minuti per te non finivano mai, perché ricordiamolo, se Prato avesse pareggiato ci sarebbe stata un'altra mezz'ora da disputare.
4: No, sarebbe stata lunghissima, infatti ci eravamo imposti di partire forte per farla durare 90 minuti e siamo stati bravi a farlo.
3: Intanto ti vediamo con la Coppa, direi, all'inizio di questi playoff, complice un po' il calo degli ultimi due mesi, si sembrava, fra virgolette, che fosse un Seravezza dimesso, poi invece in queste due partite avete vinto in trasferta, era fino a che meritatamente.
4: Sì, infatti non ti nego che noi lo sapevamo quanto valevamo, nonostante il mese difficile, diciamo, prima dei playoff, e secondo me c'è stata anche un po' una mancanza di rispetto nei nostri confronti, perché abbiamo fatto un campionato sempre là in cima, e sentire dire che magari la finale era l'altra partita o cose del genere, secondo me è un po' una mancanza di rispetto per il percorso che abbiamo fatto, perché fino a aprile eravamo là secondi, imbattuti in casa, quindi ecco, forse non l'avrei detto, e magari ci ha dato anche la forza in più per arrivare qua e riprenderci la rivincita che ci meritavamo.
3: Sì, poi per il secondo anno di fila non credo che sia o possa essere un caso.
4: Infatti, secondo me ci vuole rispetto per tutto e per tutti. Seravezza sta dimostrando che sta facendo le cose fatte per bene, e dal primo all'ultimo, secondo anno di fila, è tosta. E infatti all'inizio, devo dire la verità, in pochi avrebbero pensato di arrivare fino qua, invece ci siamo presi una rivincita per tutto.
3: Sì, la stiamo vedendo dalla nostra Andrea Story, quella a tuo fianco, cos'è?
4: Questa è la nostra coppa che ci siamo meritati in campo con tanta sofferenza, che la alziamo e ce la portiamo al buon riposo, stasera festeggia con noi.
2: Il buon riposo è lo stadio dove solitamente gioca il Seravezza. Grazie per queste interviste a TV Prato e anche a Palla al Centro. E adesso ricaliamoci nei dilettanti per capire il meccanismo che aspetta lo Spoiano, fresco vincitore di playoff di seconda categoria Girone I. Allora, i gialloblu vincono nella finalissima di seconda categoria, nettamente 3-0 certo contro il Prato Vecchio, e adesso il loro percorso continuerà nella fase regionale. Tutto cambia perché la finalista perdente della Coppa Toscana di seconda categoria, il Terricciola, ha vinto il proprio girone, cioè quello H, e quindi sarà direttamente in prima categoria. Rimangono quindi le 11 squadre vincenti dei play-off di ogni singolo girone, che si affronteranno in 4 accoppiamenti: A con B, C con D, E con F, G con H, e un triangolare per i gironi I, L, M. Lo Spoiano quindi giocherà un triangolare. L'ordine verrà stabilito tramite sorteggio con l'Olympic Sartiano, che ha vinto 2-1 contro il Fonte Belverde, e il Manciano ha vinto 3-1 contro il Sorano. Le vincenti di ogni singolo accoppiamento e quella del triangolare verranno inserite in una graduatoria di merito per l'eventuale completamento dell'organico di prima categoria 2026-2027. La stagione quindi per i ragazzi di Bernardini si prolungherà ancora, visto che le sfide del triangolare si giocheranno in data 24 maggio,

0: 31 maggio e 7 giugno. Ecco, questo era per farvi capire come sia così cervellotico e difficile da capire quello che è il regolamento dei playoff e sperare che, naturalmente vincendo, tu sia promosso in prima categoria. Non vi preoccupate, non getto questo appunto cartaceo, perché naturalmente e probabilmente servirà ancora per ripetere le modalità. Amici, ci sentiamo domani. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana.
1: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
2: Previsioni meteorologiche. 19 maggio 2026. Al mattino foschie e qualche banco di nebbia su pianura e fondovalle con minime fresche, nuvolosità sparsa in arrivo per il resto della mattinata e nel pomeriggio, quando non sono esclusi rovesci sparsi sul territorio di difficile localizzazione, migliora in serata. Ventilazione debole occidentale e temperature massime stazionarie su valori gradevoli. Affidabilità media.

0: La salute in onde corte. Consigli e proposte dal dottor Mauro Burbi.
1: Oggi parleremo della diagnostica per immagini. Quando parliamo di diagnostica per immagini, ci si riferisce al generico processo attraverso il quale è possibile osservare un'area di un organismo non visibile dall'esterno. La radiologia è la branca della medicina che principalmente si occupa di questo. Quali sono i principali esami? È la radiologia tradizionale, che utilizza radiazioni ionizzanti principalmente per vedere le ossa e il torace, e poi abbiamo la TAC, la risonanza magnetica, l'ecografia e la mammografia. Vediamo brevemente come si utilizzano queste metodiche. Cominciamo dall'ecografia, che è un esame medico non invasivo e indolore che permette di vedere gli organi interni del corpo usando ultrasuoni e quindi non radiazioni. Si appoggia una sonda appoggiata sulla pelle, che emette ultrasuoni. Gli ultrasuoni rimbalzano sui tessuti interni e il computer trasforma questi segnali in immagini in tempo reale. Per questo, durante l'esame, il medico può osservare gli organi mentre si muovono, come ad esempio il cuore o il feto. L'ecografia viene usata per studiare l'addome, quindi vedere fegato, reni, colecisti, pancreas, valutare la tiroide, la mammella, i testicoli, controllare la gravidanza e lo sviluppo del cuore, esaminare il cuore e i vasi, quindi parliamo in questo caso di ecografia e di ecocolor Doppler, individuare calcoli, cisti, masse, infiammazione. I vantaggi sono che non si ha nessun dolore, non si assorbe nessuna radiazione, è un esame rapido che si può ripetere senza rischi. I limiti sono che le immagini dipendono molto dall'operatore, aria e ossa ostacolano gli ultrasuoni, per questo non vede bene polmoni ed ossa. Poi abbiamo la TAC, che è una sigla in quanto che è la tomografia assiale computerizzata, è un esame radiologico che permette di vedere l'interno del corpo a strati con immagini molto dettagliate. La TAC usa le radiazioni. Un tubo di radiogeno ruota intorno al corpo e il computer ricostituisce immagini trasversali come fette di ogni organo. Spesso viene usato un mezzo di contrasto per vedere meglio vasi, organi e lesioni. La TAC è molto utile per vedere il cervello, i polmoni, l'addome, il torace, le ossa, ricerca di tumori e metastasi, e è rapida e precisa, quindi serve anche nelle emergenze mediche. I vantaggi sono che sono immagini molto dettagliate, è un esame rapido, ottimo per le urgenze. I limiti è che usa delle radiazioni ionizzanti, Il mezzo di contrasto può avere delle controindicazioni e non sempre adatta a controlli ripetuti. Poi abbiamo la risonanza magnetica. La risonanza magnetica è un esame diagnostico che permette di vedere l'interno del corpo in modo molto dettagliato e senza usare radiazioni. Funziona con dei campi magnetici molto potenti e onde radio. Gli atomi di idrogeno del corpo rispondono al campo magnetico e un computer trasforma queste risposte in immagini precise di organi e tessuti. La risonanza è particolarmente utile per vedere cervello e midollo spinale, articolazioni e muscoli, cuore e vasi, fegato, prostata, utero e fare diagnosi di tumori, di infiammazioni e di lesioni. I vantaggi è che non utilizza radiazioni, le immagini sono molto dettagliate dei tessuti molli, ottima per diagnosi complesse. I limiti: è un esame più lungo rispetto per esempio alla TAC, dura 20-45 minuti, è rumoroso e a tubo chiuso, quindi può dare claustrofobia, non è indicata per chi ha pacemaker e metalli non compatibili e l'unico mezzo di contrasto possibile è il gadolino. Infine abbiamo la mammografia, è un esame radiologico per studiare il seno e individuare precocemente i tumori della mammella, anche quando sono piccoli e non palpabili. Utilizza dei raggi X a basse dosi, il seno viene compresso per pochi secondi fra due piastre e si ottengono immagini molto dettagliate del tessuto mammario. La compressione può dare fastidio, ma dura pochissimo ed è fondamentale per avere immagini di qualità. La mammografia è indicata per gli screening del tumore del seno in donne asintomatiche, diagnosi in presenza di noduli, secrezioni e dolore, controllo delle microcalcificazioni e follow-up dopo interventi o terapie. Quando si fa nello screening, di solito ogni 2 anni, dai 50 ai 69 anni, prima dei 40 anni si preferisce l'ecografia. I vantaggi: individua dei tumori molto piccoli, l'esame è rapido, fondamentale per la prevenzione. I limiti è che usa delle radiazioni, ma ripeto, a dose bassa, è meno efficace in seni molto densi, ecco per quale motivo nelle donne giovani si preferisce l'ecografia alla mammografia. E può richiedere una integrazione con l'ecografia o con la risonanza. Per Radio Incontri in Blu, Mauro Burbi.
2: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.
3: Martedì, Vespri.

quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è.

0: Re delle genti, illumina i popoli e coloro che li guidano.
1: Perché operino concordemente al bene comune nello spirito del Vangelo.

0: Fa che i nostri giovani si impegnino al servizio del bene,
1: corrispondano generosamente alle esigenze della vocazione cristiana.

0: fa che la vita dei fanciulli sia modellata sulla tua.
1: Crescano in sapienza e grazia davanti a Dio e agli uomini.

0: Accogli i nostri fratelli defunti nella pace della tua dimora,
1: dove un giorno speriamo di ritrovarci per regnare sempre con te.

0: Ti rendiamo grazie, Dio onnipotente, che ci hai guidati attraverso le fatiche di questo giorno. Fa che le nostre mani alzate nella preghiera vespertina siano un sacrificio a te gradito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Obiettivo Sport. Tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport. Radio cronache in diretta. Risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.
4: Radio Incontri in Blu. Connessi alla tua vita dal 1987. Seguici su Facebook e Instagram.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: e offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

Signore e signori, ladies and gentlemen, benvenuti su r.i. Radio Incontri. Tra poco andrà

0: Signore e signori, in diretta dagli studios del Caffè La Saletta, va in onda Caffè Live Show!
1: E buonasera a tutti quanti, eccoci qua questo 19 maggio 2026 per la 26ª puntata del Caffè Live Show, seconda stagione. Oh, che bello! Il freddo ci attanaglia. Io vado a presentare subito lo staff perché questa sera... devo dire che siamo l'altra volta eravamo un pulmino, questa sera siamo un van, un piccolo van, perché siamo in ben 5 persone, ma come prima sempre lei, la nostra praticamente sei la conduttrice ufficiale del Caffè Live Show. Eccola qui la nostra Elena Sarri, Elena in Love.
2: Ma buonasera a tutti, ma che presentazione Angelo Marco, grazie mille.
1: Senti,
2: caro,
1: come stai?
2: Ti love anch'io. Molto bene.
1: Oh, l'importante
2: benissimo,
1: è questo.
2: In super forma direi.
1: Bene, brava, brava, brava. Sì. Tutto a posto, sei pronta?
2: Tutto bene, sono pronta. Oh. Sono felicissima di essere qui anche stasera per l'ennesima puntata.
1: Bene, bene, bene.
2: Mi fa molto piacere lo staff pullula.
1: Pullula,
2: i bei
1: purtroppo
2: personaggi.
1: Di bei personaggi, senti, sì. Vado avanti o non li presentiamo?
2: Vai,
1: che non
2: vai,
1: ce ne può fregare.
2: Vai, vai, vai.
1: Andiamo alla seconda voce femminile. Lei ormai è diventata veramente come una ragata, nel senso che comunque c'è sempre, sempre presente, non te la scordi.
3: Lo vedi che stringola? Stringola.
1: È diventata una di noi, la nostra Silvia Picchi.
4: E buonasera, Angelo, buonasera a tutti.
1: Come stai?
4: È bene, bene, grazie.
1: Oh, l'importante è questo. Senti, tutto a posto?
4: Sì, sì.
1: Tu ormai sei parte fondamentale di questo, sei entrata per scherzo e poi sei diventato uno scherzo ufficiale, cioè tu ormai sei dentro il Caffè Live Show.
4: Colpa tua.
1: Lo so.
4: Dipende tutto da te.
1: Ad ogni azione c'è una reazione, comunque ben ritrovata.
4: Grazie.
1: E sei pronta?
4: Prontissima.
1: Bene. Andiamo a presentare la prima voce maschile di questa sera. Lui è tornato, lui ormai non è più Tommaso, ma è Tommasino da Cortona. Signore e signori, torna il nostro Tommasino da Cortona Stadini.
5: Ciao ragazzi, buonasera a tutti, buonasera. Bella presentazione, Angelo, ti
1: Senti,
5: ringrazio.
1: Senti, da quant'è che non c'eri anche te?
5: Dal 23 dicembre del 2014.
1: No, ma è impossibile, dai.
5: Eh sì, è da tanto.
1: È vero?
5: Ogni volta mi fai questa domanda, non me lo ricordo. Devo andare nei meandri del podcast per
1: riascoltare. La vecchiaia ormai è...
5: A 50 anni si è messo male.
1: 52. Molto bene, comunque a posto.
5: Sì, sono a posto, pronto e abbiamo portato. Sono contento.
1: Senti, non me ne frega un cazzo di chi c'hai vicino. Non mi fai dei parolacce che abbiamo appena cominciato.
5: Sì, dimmi tutto.
1: A livello di salute stai bene?
5: Sì, sto bene. È un leggero baricocele.
2: Ma ci deve avere sempre qualcosa.
1: Esatto. Molto bene. E allora,
4: è
1: per ultimo,
4: giovane. È anche il più giovane.
1: È il più giovane, sì.
5: Ma lo
1: so.
5: Me lo porto dalla nascita.
1: Senti, e per ultimo è tornato anche lui. Va bene?
2: È un'altra rientry.
1: Sì. Allora, se lei è una raga di lui è...
4: Ma dai!
1: Sai che i calcoli...
2: Un callo.
1: Un callo, ma da una parte molto, molto...
4: Comunque non mi piace la definizione raga,
1: lo so.
4: Te lo dico.
1: Signore e signori, è tornato il nostro Andrea Canova Caneschi. Una delle voci più calde di R.I.Punto Radio Incontri. Ciao Andri, come stai?
6: Ciao ragazzi. Scusate, abbassa un po' il volume, Angelo, perché è saltato un timpano. Sto benissimo, grazie dell'invito. Come al solito, questa ormai è una famiglia veramente.
1: Una famiglia veramente importante.
6: La radio. Lunga vita alla radio.
1: Lunga vita alla radio, soprattutto lunga vita R.I.Punto Radio Incontri in blu. Ci siamo 88.4, 92.8 sono le frequenze. O in DAB che ci ascoltate, Radio Incontri in blu?
6: In blu.
5: Siamo gemellati.
1: Se no c'è anche il sito radioincontri.org e trovate la diretta. Elena, lo vuoi padellare il
2: numero?
1: Vai,
2: certo, per
1: a mandarci
2: e inviarci i vostri WhatsApp, anche vocali.
1: Uh-huh.
2: 333 89 82 560.
1: Bene, brava. Sì, prego.
6: Ma possiamo fare un saluto agli amici dell'aperitivo, Angelo?
1: Agli amici dell'aperitivo, guarda, già stanno gonfiando come se non ci fosse un domani.
6: Allora, chi salutiamo? Io dico subito il primo, il mitologico, veramente il mitologico, quasi biblico, Igor Magini.
1: Elon Musk, c'hai la finale, la sigla. Ragazzi, mi scomponete tutta la situazione. Adesso vado a leggere anche i messaggi, con calma.
5: Ma perché Elon Musk?
1: perché, perché ognuno ha un soprannome. Ragazzi, questa sera cominciamo con una canzone che mi piace tanto, 1997, Samuele Bersani, Giudizio Universale. Sapete che prima o poi tutti quanti passeremo per questo? CLS.

0: welcome to Caffè Live Show.
1: Eccolo qua il jingle che apre ufficialmente questa 26ª puntata della seconda stagione del Caffè Live Show su R.it. E allora, un po' di saluti, va bene? Che stasera proprio si sono sprecati come se non ci fosse un domani. Partiamo subito con mitica Silvia. Marco, ciao Marco, ok? Poi abbiamo la Babi, ciao Babi, Federico, ciao Chris, ciao, Babi, ciao. Poi c'è anche una famiglia patriarcale con il babbo Angelo sempre più cattivo. Oh, il nostro Igor, ma che bello.
2: Ho già sentito una frustata sulla schiena.
1: Esatto,
2: io,
1: esatto, esatto. Oh, eccolo qui.
3: Digli che ho montato Starlink, se ti interessa.
1: Senti, salutiamo anche il nostro, che voce sensuale, la Silvia.
2: Chi l'ha
1: detto? Vedi, il nostro Francesco.
4: È ubriaco, probabilmente.
2: Hai uno spasimante.
1: Però qui qualcuno ha risposto: se la Silvia ha una voce sensuale, io ho la voce di Amanda Lear.
4: La risposta è la tua, comunque, quindi non vale.
1: Bene, bene, bene, bene. Senti, comunque, ragazzi, a posto, 21:13 siamo partiti. Allora, questo mondo va molto bene. Tutto tranquillo, pagato.
2: Benissimo.
1: Non succede mai un cazzo tutto il giorno.
5: Oggi, Angela, proprio.
1: Sì, no, stasera le parolacce ne dico.
4: Non le dici mai.
3: Posso dire, io devo fare complimenti. Sono rimasto allucinato dalla maglietta di Elena. Questi tre cuori mi stanno catturando la mia attenzione.
1: Ah, so tre cuori sulla maglietta e tanti cuori sulla collana.
3: Perché lei è Ellen in love.
6: Questa sera ho sfoggiato tutti i cuori che ho.
3: Grande.
4: I cuori sulla maglietta sono all'altezza giusta.
6: Ah, ecco.
3: Sì,
6: vedi?
3: È vero. Beh, è esattamente dove io sto guardando.
6: Il pantalone è tirato. Potremmo dire anche tutto l'outfit.
2: E poi si ingrandiscono sempre più questi cuori. Come mai?
6: Siamo entrati in un giro di schiaffi, io lo sapevo. Angelo, aiutami.
2: Ma non succede.
1: Silvia, scusa, mi ricordi il numero che eri?
4: Il 2.
3: Ecco, lo chiudiamo. Lo chiudiamo.
2: Angelo, lancerei subito il sondaggio per gli ascoltatori.
1: Esatto, qual è il sondaggio? Guarda,
2: mi è venuto uno in mente. Parliamo di lavoro?
1: Sì.
2: Qual è il vostro lavoro manuale migliore? Cosa sapete fare a livello manuale in maniera migliore?
1: Usando
2: la pizza?
1: Le mani,
2: usando solo le mani. Potrebbe essere la pizza, l'uncinetto. Cosa fate con le mani solitamente?
3: Io tanti anni fa lavoravo in segheria, non so se si può dire.
5: Era un lavoro manuale, assolutamente.
3: Era un falegname.
6: Faceva il falegname.
3: Era un falegname.
6: Sì. Non lo sapevamo.
2: Pinocchio.
3: Con la P di Palermo.
2: Potrebbe essere un buon sondaggio.
1: Molto bene. Allora, il sondaggio al 333-89-82-560. Siete bravi con le mani?
2: Esatto.
6: Oh, con le mani.
1: Senti, tra un po' arriva anche Indovinamela. Questa sera è sempre con 5 brani, 3 italiane e 2 straniere, ma molto molto semplici.
6: Come sempre.
1: Ma ricordiamoci anche la poesia, ce lo sapevi che dentro la notizia accadde oggi, che adesso lo facciamo tra poco.
2: Sì. Oggetto misterioso.
1: E l'oggetto misterioso.
6: C'è la rubrica Note d'amore anche, no?
1: Note d'amore.
2: E probabilmente c'è anche la mia rubrica, Angelo.
1: No, c'è la tua.
2: Ah, c'è?
1: Certo.
2: No.
3: Come si chiama?
1: Forza.
2: Pillole di Tommasino.
1: Pillole, le pillole.
2: Pillole di Tommasino.
1: Chi prende? Oh. Tu prendi la pillola, Silvia? No, le pillole, scusa, ho sbagliato.
4: Avvogliati.
1: Oh, bene, brava, vedi.
2: Tipo?
1: Senti, secondo disco, fate gli affari tuoi. Secondo disco di questa sera, da Samuele Bersani a Delisa. Questa è bellissima.
6: Stupenda questa canzone.
1: Anche Fragile, 2018. Sì.

A proposito, vado subito ad ascoltarli su www.radioincontri.org e gli mando un bel messaggio al 333 89 82 560. Magari sentono la mia mancanza.

0: brutta?
1: Assolutamente.
0: Ma quanto
1: sì.
0: era bello quando eravamo io e te, basta.
1: No, ma non dirlo, Angelo, pensalo e basta.
0: No, no, no, no, figurati. Bello, bello.
2: Qualcuno sì. potrebbe offendersi.
1: Chi? Appunto.
0: Poi
2: io.
0: Va bene. Non è che. Ok. Va bene. Adesso andiamo con Accadde Il.
3: Accadde oggi.
4: Accadde oggi.
5: Accadde oggi.
3: Accadde oggi.
1: Accadde oggi, martedì 19 maggio 2026. Il sole sorge alle 5.47 e tramonta alle 20.26. Oggi è il 139esimo giorno dell'anno, mancano solo 87 giorni a Ferragosto. Accadde oggi, 52 anni fa, nel 1974.
0: Sì.
1: Nella sua casa di Budapest, il professore di architettura Erno Rubik realizza un primo prototipo in legno di un gioco matematico a cui viene dato il nome di Magic Cube, destinato a diventare famoso come il cubo di Rubik.
0: Il cubo? Chi è che non ha fatto il cubo?
6: Io l'ho fatto. Ci ho messo 3 secondi per finirlo.
0: No, non
6: sì,
0: credo
6: sì,
0: proprio.
6: Capace. 3 secondi.
0: Tu sì, hai mai fatto il cubo?
6: Rientra tra quei lavori manuali che del
0: va
6: suo
0: bene,
6: calcio.
0: Ok, andiamo
1: sì,
0: innanzi.
1: Io sì.
0: Tu l'hai fatto?
1: Sì, sì, sì, bellino.
0: Sei brava?
1: No, bravissima no, non in 3 secondi come Tommaso, sì. non sono a quei livelli, però brava.
0: Mi
1: no.
0: Guarda, mi però... sembra di essere a scuola, veramente.
1: Sì,
0: devo
1: sì, sì,
0: devo
1: sì.
0: redarguire.
2: Io guarda
0: sì.
2: che trovi i video su YouTube e se segui i passi lo combini
0: io
2: subito.
0: Io solo OnlyFans, non ho YouTube.
2: Ah, vabbè, allora.
7: Comunque vorrei chiedere alla Silvia se mi insegna a fare il cubo dopo.
1: Vabbè. Mi fate finire?
0: Esatto.
1: Sì,
7: scusa,
1: Eli,
7: scusa.
0: Prego.
1: Accadde oggi, 27 anni fa, nel 1999. Debutto statunitense per il primo capitolo della nuova trilogia di Guerre Stellari. Star Wars Episodio 1, La minaccia fantasma. Nel primo giorno incassa 28,5 milioni di dollari. La regia è di George Lucas, produttore di Guerre Stellari del primo film nel 1977. Il 19 maggio, cioè oggi, la chiesa ricorda San Celestino, vescovo, credo.
0: Oh, bene, bene, okay. bene. Grazie. Bene, grazie, grazie.
1: Grazie a voi.
6: Grazie Elena, bravissima.
7: Bravissima Elena, bravissima.
1: Grazie, grazie.
2: Come sempre,
1: bene.
2: No?
1: Grazie.
0: Ok, perfetto, grazie mille.
1: Che piaggeria.
0: Tanto... No, piaggeria. Sì, in diretta c'è, succede di tutto di più, ma è normale. Bene ragazzi, grazie. Tra poco sentiremo per la prima volta Indovinamela e dopo Indovinamela si parte con la prima parola chiave per la poesia di questa sera. La prima la dico io, la seconda la dite voi quattro insieme e la terza la dirà il nostro pubblico.
1: Come sempre.
0: Va bene?
1: Va bene.
0: Bene. Possiamo andare innanzi?
6: Andiamo
1: avanti.
0: Oh ragazzi, questo mi piace perché lui è venuto su zitto zitto, tranquillo tranquillo, senza niente.
2: Figlio
0: Leo Gassman, figlio di papà, certo,
2: figlio
0: pazienza. Però molto
2: grande
0: bravo,
2: papà,
0: devo dire che
6: grande papà.
0: Sì. Silvia, vuoi dire altro?
2: No.
0: Ti piace?
6: Ti piace?
0: Vuoi salutare Marco che ti ha fatto i complimenti?
2: No, Marco no.
0: Ciao Marco.
2: Marco, poverino. Ti tratto male tutti i giorni.
0: Ma perché?
2: E volendo,
0: ma
2: ti tratto male anche stasera.
0: Benissimo. Adesso arriva il naturale di Leo Gassman. Questa l'ha portata a Sanremo.
7: Questo era il ringraziamento più bello che ho sentito in radio.
0: Vabbè, io
6: uno presenta
0: una canzone
1: bellissima.
0: E questi parlano.
6: Mettila da capo.

0: Cortona.
1: E allora da mattina a sera ascoltate Radio Incontri, mi raccomando.
2: Sta carezzando il delfino portafortuna.
1: Lo so, ma
2: Andrea,
1: quello che ha regalato mia moglie, sei proprio un caprone.
3: Sto pomiciando il regalino di tua moglie.
1: Veramente, io non ce la posso fare.
2: Strofino, no?
1: Salutiamo Elena, salutiamo Elena Tribioli, Simone sì. Calzini, Lucia Noccioletti e Simona Noccioletti e Max Alivernini.
4: E anche Angelo.
1: Angelo Santorelli.
4: E Ugo.
1: Purtroppo anche io così.
2: Fanno no, a gara no, a chi non si presenta più al caffè la
1: Vichy. Esatto, però vedi, siamo così tanti che alla fine viene bene comunque.
4: Certo.
1: E sono contento, ragazzi. Sono già passati 26 minuti. Io direi di mandare per la prima volta indovinamela. Perciò prendete carta, penna e calamaio e cominciamo a scrivere 5 canzoni, 3 italiane e 2 straniere. Parte finché non cioè c'è la musica, come arriva il cantato chiaramente si stoppa, ma sono canzoni che veramente io so che la mia Elena in Love no, le sa tutte, ma tu cara Silvia cerca di un attimo di
2: si
1: concentrarti. Jessica, sì, Maria Consolata, Jessica, lui ecco, va bene, okay. Ci siamo pronti, via.
5: La sai? Pensi di saperla? E allora indovinamela. Non mi ci nulla, ma sarai bravissimo.

0: E allora, molto molto semplice, ragazzi, vero? Senza dirmi i titoli, Elena, quante ne hai presi?
1: Non mi ricordo un paio di titoli, ma le ho prese, cioè le ho riconosciute tutte e cinque.
0: Tutte e cinque, sì, ok. Sì, sì, sì. Ok, tu Silvia, quante ne hai scritti?
2: Però sono stata brava pure io stasera.
0: È ragazzi. Vero? Quante ne hai prese?
2: Quattro, forse.
0: Quattro?
2: Forse.
0: Brava. Andrea?
3: Due e mezzo.
0: Dai, sì, è vero? Giusto, giusto. Tommasino?
4: Tutte, assolutamente tutte.
0: Bravo, tutta, bravo, tutta, Tommasino. Ma ragazzi, Shazam non funziona. Se vi vedo, se siete espulsi.
4: No, io sono ChatGPT. In questo caso non funge.
0: No,
4: non funge, non può ascoltare i brani ChatGPT.
2: ChatGPT. Ma che facevano i vostri telefoni?
0: Non lo so,
4: scrivevamo i titoli delle canzoni.
0: Usate carta e penna.
2: Ah, ma come siete tecnologici?
4: È molto più immediato.
0: Perché
4: rapido.
0: Loro non fanno più le cose.
4: Noi facciamo le cose più veloci.
2: A mano.
0: A mano, esatto. Brava,
4: più
0: brava, brava Elena, che tu stai vicino a me. Guarda,
2: ma
0: veramente.
2: Meno male, guarda, veramente.
0: Ma meno male. Salutiamo i replicanti. La domenica
2: guarda,
0: mattina.
2: Dire, sì,
0: a quest'ora,
2: bravo.
0: Cara Silvia, se sono le 21:29, domenica mattina sarebbero le
2: 8.
0: Perfetto.
2: Alle 8 ci sono i replicanti, no?
1: Alle 7 e mezzo.
2: Alle 7 e mezzo.
0: Sarebbero le 7 e mezzo.
2: Ah, scusa, scusa, scusa.
1: 7 e mezzo più mezz'ora alle 8.
4: Che fuso orario hai tu?
2: No, non lo so.
0: Ma tu la domenica mattina l'ascolti?
4: Va a messa.
2: Dipende.
0: Ma non ci voglio credere.
4: Non andava a messa.
2: Sì, ogni tanto vado a messa, ogni tanto sto sul divano zitta zitta che dormono tutti e non sveglio nessuno.
0: Senti, ragazzi, voi siete complici in generale?
1: Sì.
4: Dipende
0: nella vostra vita,
1: sì.
4: Ma nella vita sentimentale o
0: ma ovunque,
1: in generale,
0: comunque
1: in generale.
0: Per amicizia, per amore, sì. Nel lavoro siete complici?
2: Ci sì. Proviamo.
0: Ma questa è bellina, Enrico Nigiotti con Gianna Nannini, complici al caffè.

0: cuore batte dove la radio suona. Su Radio Incontri.
1: E allora complici, bene, mi piace, questa è bella, è una bella canzone.
2: Molto bella, due grandi interpreti, lui è anche cantautore, no?
1: Sì.
2: Molto bravo.
1: Lui è venuto fuori da X Factor.
2: Sì, ma veramente tanta bravo.
3: Roba. Quindi aveva l'X Factor dentro qualcosa.
1: Certo, dentro, fuori.
4: Come tu,
1: Andrea. Tu dove ce l'hai, Andrea, scusa?
3: Lo volete vedere?
1: No. Non ce la posso fare.
3: Comunque, Angelo, volevo dire, siccome è anche un momento culturale di musica, oggi, 19 maggio, il 3... Il 19 maggio sono nati due musicisti importantissimi.
1: Chi?
3: Questo dobbiamo ricordarlo, perché è nato Phil Rudd, che è stato, che sicuramente tu saprai chi è, l'iconico batterista degli AC/DC,
1: sì.
3: E Dusty Hill, che sarebbe il bassista degli ZZ Top. Quindi
1: accidenti,
3: questo dovevamo ricordarlo, perché
1: sono ancora in vita, sono andati,
3: sono in vita, ma sono
5: lo dicevo.
1: No,
3: in vita alba.
1: Bravo.
5: Hai rubato la rubrica di Accadde Oggi all'Elena.
3: No, questo è un momento musicale che va sempre ricordato, perché
5: vabbè,
3: è importante.
5: Certo,
2: bravo,
5: certo.
2: Andre, bravo.
1: Senti, prima dicevi durante le fuori onda che sei andato a vedere Michael.
3: Ragazzi, andate al cinema, al Cimena, come dice la mia bimba, al Cimena, perché è bellissimo il biopic su Michael Jackson,
1: tanta roba,
3: è davvero bello, ma soprattutto
1: roba.
3: Fa effetto, non sto a raccontare e spoilerare perché Angelo deve andare ancora.
1: No, ma credo
4: non
1: che
4: andare.
1: Non altro,
4: ormai
3: no. però andate, perché veramente fa effetto vedere il nipote.
1: Lo sai, tu la sai la storia, che praticamente è stato fatto per 2 anni il casting per trovare Michael Jackson, mentre il Jafar, come si chiama? Era 7 anni.
3: Che è il figlio di Jermaine.
1: Sì. Era 7 anni che si allenava e alla fine praticamente hanno preso lui. Tutto volevano meno che prendere lui, perché comunque sai, la produzione,
2: certo.
1: Casini interni della
3: certo,
1: famiglia.
3: Certo.
1: La figlia Michelle Paris, Madonna, come si chiama?
2: Sì.
3: Anche il figlio, anche il
1: ma
3: figlio.
1: Ma il figlio è più per Michael, la figlia invece è proprio contro. Mm. Addirittura ha vinto anche una causa con 650 mila dollari.
3: Milioni di dollari.
1: Ma lascia fare, tutto così. Però insomma, tanta roba.
3: Fa effetto vedere la tecnica di appunto Jafar nel ballo, che è veramente. Ora, perché uno va lì al cinema e
1: certo,
3: sa esattamente
1: certo,
3: che
1: certo.
3: Quello è il nipote.
1: Certo,
3: perché sennò
1: però è uguale.
3: Non riconosceresti la differenza.
1: La critica ha molto criticato il doppiaggio di Jafar. Che ha una voce un po' particolare. Come l'aveva lui, cioè alla fine, ora come l'aveva lui, no, però insomma, aveva sempre una voce molto più tranquilla, molto più pacata, quasi bambina, no?
3: Sì. La mia compagna ha notato, ecco, la differenza che ha notato, non aveva capito neanche che non era Michael Jackson, ha detto, ma ha le cosce un pochino più muscolose questo attore che fa Michael Jackson.
1: Beh, certo.
3: Effettivamente.
4: Guarda le cosce.
5: Occhio di falco. Comunque alcune critiche, sono mosse alcune critiche sul fatto che il film è una, qualcuno ha detto, ma sicuramente non ci capiva nulla, è una serie di videoclip messe tutte insieme.
1: Ma sì, questa l'ho sentita, però...
5: Però vabbè, nel senso, alla fine è come se fossero delle videoclip.
1: Hanno cambiato il finale, sapete, no? Sempre per colpa della figlia, perché si è arrabbiata,
4: ha
1: cambiato il finale, insomma. Va bene, ragazzi, grazie. Adesso c'è Irama, Cabana, anche questa è nuova, New Hit, mi piace, bellina.
2: Bravo, Angelo.
1: Lui è bravo.
2: Grande scaletta, lui è molto bravo.
1: Lui è bravo, mi piace. Ultimamente mi ha colpito tanto.
5: Ma poi è sempre bagnato, non si sa come mai.
1: E gli piace essere bagnato.
3: Suda.

0: www.i.radioincontri.
1: Oh, bene, 21:40, ci siamo. Oggi è il 19 di maggio, ragazzi. Sapete che da venerdì, dice, mormora, che arriveranno intorno ai 30 gradi.
2: Ma se Dio vuole, ma meno male.
1: Devo dire che ultimamente il tempo ci ha fatto un po' straballare le balle.
2: Ma sì, poi non ci lamentiamo del caldo, perché il caldo ci vuole.
3: Vai, ora si comincia con l'ascella pezzata.
1: No, io quella la odio, Io, ragazzi, io il caldo lo sopporto fino a un massimo di 11-12
4: gradi. Con le regioni d'Italia.
3: Un dalmata che sotto la scena.
1: No, sembra avere Ugo attaccato, capito?
4: No, guarda, però salutiamo il nostro,
1: salutiamo Ugo,
4: il nostro
1: Ugo,
4: collega speaker.
1: Sì, ciao, sì, Ugo. Sì, però insomma, capito, non è
4: sì,
1: che
4: perché vabbè, è un po' di,
5: posso
4: un po'
5: salutare
4: qua,
5: anche Marchino che se ne ha avuta male.
1: Ciao, ma perché Marco? Ok.
5: Sì, sì, il collega.
1: Perché se ne ha avuta male?
5: No, perché lo tratto sempre male, ma Marchino scherzavo
1: colpa,
5: come sempre. Sì, sì, sì.
1: No,
5: ma
1: no, Marco, no, Marco, stai con noi. Indovina i pezzi che non vinci niente.
5: No. E poi salutiamo anche Matteo.
1: Ciao Matteo.
5: Che è sempre con noi.
1: Ha beccato un po' di canzoni.
5: Sì, stasera ha beccato pure
1: e
5: le canzoni.
1: E perciò ti aiuta.
5: Ma aiuta, suggerisce.
1: Ma no, ma è vero? Sì. No, ma Matteo, devi mandare messaggio alla radio. No, perché sennò
5: Matteo,
1: vinci.
5: Matteo continua a mandarli a me. Grazie Matteo.
1: Senti,
5: Matteo,
1: facciamo indovinamela.
4: Vai.
2: No, facciamo. No.
1: Ragazzi, dentro la notizia.
3: Te la indovino con una.
2: Va bene lo stesso, Angelo. Posso salutare la mamma Ombretta, per favore?
1: Salutiamo la mamma Ombretta. Ciao Ombri, un bacio.
3: Ciao Ombretta, grande.
1: Un bacio. Ciao. Adesso c'è dentro la notizia. Notizie vere che vengono dette dalle nostre speaker Elena e Silvia.
0: Dentro la notizia.
5: Sì. Benvenuti a...
1: Bene.
2: Dentro la notizia.
1: Sì.
5: Radio Incontri informa.
2: Pescata una rara aragosta bicolore.
1: Uh-huh.
2: Abbiamo deciso che non verrà mangiata. L'esemplare metà nero e metà arancione è stato trovato da un gruppo di pescatori al largo della costa di Cape Cod, in Massachusetts, USA. Lo splendido crostaceo non finirà in tavola, ma verrà esposto nel Woods Hole Science Aquarium.
1: Oh, non muore.
2: No.
1: Bene, sentiamo la Silvia.
5: In Repubblica Ceca.
1: Sì, per favore scandisci i nomi.
5: Scusa.
1: Prego. No, scandisci i nomi che arrivano tra poco, prego.
5: È caccia al ladro in Repubblica Ceca.
1: Sì.
5: Dove? Santa Zdislava di Lembene. Per quella lì, nei giorni scorsi un misterioso criminale ha trafugato il teschio di questo qui che stavo dicendo 5 minuti fa, vissuto oltre 800 anni fa.
1: Ok, 800 anni.
5: Che era conservato in una teca di vetro,
1: sì,
5: all'interno della chiesa,
1: sì,
5: di San Lorenzo e Santa Zdislava nella città. No, ma grazie.
1: No, prego, figurati.
5: Zablonne, quello lì.
1: Zablonne?
5: No,
1: quello lì.
3: Aspetta, c'è una castagna, la tolgo.
5: No. No, leggilo te,
1: no,
5: dai,
1: no,
5: vediamo.
1: No, devi chiudere lei, prego.
5: Quello
1: lì. Quello lì.
5: Sì. 110 chilometri a nord di Praga.
2: Non è finita.
5: Nel nord del paese. L'uomo è fuggito.
4: Io sono rimasta all'aragosta, diciamo.
1: Sì,
5: vabbè, però così non vale.
1: Vai.
5: L'uomo è fuggito via con la reliquia senza lasciare traccia. Un ignoto colpevole ha forzato una teca in cui era custodito il cranio ed è fuggito. Ha riferito la portavoce della polizia locale, Dagmar Sokorova. Questa era più facile.
1: Brava.
5: Il valore del cranio rubato è attualmente oggetto di indagine, tuttavia il suo valore storico è ovviamente incalcolabile.
1: E allora grazie alla nostra Anna, grazie alla Silvia. Allora Silvia, chiaramente tu hai capito il divario, chi è che è capace del...
2: Ma a me ci ha messo l'inglese, è facile.
5: Grazie. Se posso dire una parolaccia, dico.
1: No,
5: però
1: no,
5: grazie a quello, per lei era molto più facile.
1: Ho capito, ma non sai il cechese?
4: Andrea, toccami,
2: no, dobbiamo fare il contrario?
5: Sti cazzi, Angelo, no! Scusa.
4: Toccami il braccio, Andri. Quello lì.
1: Va bene, ok, ci siamo. Prima parola di questa sera.
4: Sì.
1: Ma me la sono scordata, no?
4: La poesia?
1: Voglio credere, sì, certo, per la poesia.
4: Avevi detto cubo?
2: Volevi dire cubo?
1: No, ma assolutamente.
2: Ah, pensavo.
1: Non me lo ricordo. Vabbè, dopo la dico. Adesso andiamo con il prossimo disco. Ma sono scordato la parola, ma ti rendi conto? Questa è vecchiaia.
2: No,
4: insomma, 50 anni,
2: stanchezza.
4: Hai tanti sintomi.
1: Senti, adesso c'è una calma metafisica.
3: Quanti sono, Angelo?
1: 7. Ermal Meta, calma metafisica.

0: esprime un desiderio.
1: Io ci sono, e tu?
2: Ascolta Radio Incontri, www.radioincontri.org.
3: Macho, macho man.
4: Salutiamo i nostri replicanti, salutiamo anche tutti i podcastisti che ci ascoltano durante la settimana su r.i.radioincontri.org. E adesso arriva l'oggetto misterioso. Siete pronti?
5: Vai.
6: Vai.
5: Questo è semplice,
6: come
5: ragazzi.
6: Sempre, no?
7: Ma Tommaso l'ha fatto lui, quindi ha escluso.
4: No, lui ha escluso, certo, lo sa.
5: Però è semplice.
6: Tommaso, volendo, puoi suggerire.
5: Ho pensato a voi.
4: No, non credo.
2: Oggetto misterioso. Indovina l'oggetto con soli 3 indizi. Avrai a disposizione tutta la puntata di Caffè Live Show per indovinare. Te pare poco?
4: Te pare poco? Eccola qui. Allora, primo indizio di questa sera. Lo compri convinto di usarlo tantissimo. Ok?
5: Attenzione, attenzione.
4: Attenzione. Diamo anche il secondo indizio. Ci sali sopra e inizi a sudare. Ricordiamo, lo compri convinto di usarlo tantissimo. Ci sali sopra, inizi a usare, a sudare, e non è quello di Andrea.
8: Il terzo indizio.
5: Ha messo in moto.
4: Sapevo che lo dicevo. Il terzo indizio lo diamo tra poco.
6: Ah, ok.
4: No, dopo le 22. Dopo, no, le 22, dopo le 22.
5: Ma sono le 22?
8: O come no, diceva un grandissimo conduttore, prafuoco. Che va bene lo stesso. No. Lo diciamo.
4: Allora, vogliamo salutare il nostro Marco Pieroni con, con il suo film alla radio.
5: Sì,
4: il lunedì sera alle 21:15. E prima di quello, alle 18:15, c'è proprio il tuo programma, Boogie Nights.
5: Ma si può dire che ci sono gli studios?
8: Oh, yeah. È questo l'inizio di Boogie Nights.
5: Guardate come però non è messo in moto
8: un alieno con agli,
4: No, però mi piace. E anche tutti gli altri programmi, adesso certo, tutti certo. Non li conosco. Come si chiama il cuoco che fa la mattina? Marco
5: Mirko Perugini.
4: Cuoco contadino. Salutiamo anche lui, salutiamo anche. Ce ne sono tanti,
5: tra cui non mi ricordo.
8: Io mi sono ritrovato con Mirko, il cuoco contadino, a dividere la console di una diretta. Uh-huh. Ogni volta che parlava. Uh-huh. E esponeva la ricetta, io sbavavo come un labrador.
4: Tanta roba. Facciamoci
5: una citazione.
4: Facciamoci fare una scena.
6: Infatti.
4: Usiamo il nostro cuoco.
5: Ma non è dici di Simone Calzini anche.
4: No, sì, no,
5: c'è anche lui.
7: Insieme un mashup
4: noi ne abbiamo due, però usiamo un cuoco vero. Cioè, gli altri non è che non sono veri. Sono bravi, ma lui lo fa di professione.
8: Lo fa di professione.
5: Proprio
8: professore,
4: Il Simone e Lugo lo fanno tra un OnlyFans e un pornami e fanno così.
5: Lo fanno in mezzo. Mentre si mettono in mezzo, giustamente.
7: Fanno una tartare nel mezzo.
5: Tra un cubo di Rubrik e l'altro.
7: No, perché la tartare Simone l'ha cucinata a casa dei miei, che non mi hanno invitato. A me
4: non c'ero,
7: non ci sono potuta andare. Ha fatto una tartare buonissima a casa dei miei. Sì, complimenti.
4: A Simone.
8: La tartare di?
4: Gatto.
7: No, ora
4: morto.
7: Non lo so, di manzo. De che la tartare?
6: No, non l'ha presa da un cipo.
4: Non so. No, il cipo, salutiamo.
7: Lo so, salutiamo il cipo.
6: Salutiamo anche il cipo.
8: Allora, ho capito bene, la tartare di tortora, giusto?
7: Sì,
5: di merluzzo.
8: Andiamo, Angelo.

0: E gli animali stanno arrivando come se non ci fosse un domani.
1: Si sta per chiudere la prima ora, andiamo innanzi. Oh, mi piace, ritorna la Gianna. Era prima in duetto con Di Giotti, adesso è da sola.
2: Brava. Io. Mi bruciano gli occhi come se non ci fosse un domani.

0: Amore, non vi preoccupate di niente.
1: Fate gli affari vostri. Così.
0: No, perché durante questa canzone si parlava di
2: Hugh Grant.
3: Di vampate.
2: No, non andiamo oltre.
0: Di vampate.
3: Di vampate, sì. Vampate. Sì, sì. Vampate quando uno si emoziona troppo, di fronte a delle situazioni sentimentali.
0: Perché, sai, può essere che ti succede anche che ti viene il caldo, no?
4: Sì, certo, poi dopo vampate. Ti si arrossa tutta la parte riscaldata, nel senso quando uno suda, ad esempio,
2: il viso.
4: No, il viso.
2: Le guance.
3: Che poi rientra tra, sicuramente rientra anche tra quei lavori manuali in cui visto, impassi la pizza.
0: Certo, l'importante è che pizza. Qualcuno soffi, ci soffi.
2: Certo, possiamo andare oltre.
0: No, nel senso, no, cioè, ragazzi, ma se uno. Ma, scusa, se tu allora, senti uno dice: sento il caldo, soffiami.
4: Ah, vi racconto un aneddoto. Sapete perché si chiamano sofficini? Perché ci devi soffiare, perché bruciano. È la verità.
2: Ah, okay.
4: Questo è vero, no, c'è
3: veramente incandescente.
4: Ma per farvi capire che.
3: Ogni volta è incandescente.
4: Cioè, Angelo gli sta tremando la palpebra.
0: Ok, molto bene. Arriva alle 21:56 la rubrica della nostra Ena. Senti, una sorpresa per te, eh. Attenzione,
5: eh. Aspetta che un'altra volta il testo.
6: Amori impossibili, baci sotto la pioggia e canzoni che ti fanno fissare il soffitto come in un film. Ma se fossi
7: notte d'amore, io ti
6: legherei. Questa è Note d'amore con Elena Sarri, la rubrica dove il romanticismo incontra la musica e ogni tanto anche qualche trauma sentimentale.
1: Ma prego. Grazie, veramente prego. Molto carina. Aspetta,
0: salutiamo la nostra Lisa. Ciao, che dopo
1: Lisa,
0: ci ha richiesto una canzone
1: molto carina.
0: Guarda, la prossima canzone che va ce l'ha richiesta proprio lei. Con,
3: ma dove?
0: Con,
3: ma dove
0: non so quanti
3: scusa?
0: Messaggi mi ha mandato a me.
3: Ah,
0: comunque adesso c'è Note d'amore al Caffè Love Show con Elena in Love.
1: Ok, stasera parliamo di un film molto bello a parer mio, che è Two Weeks Notice, due settimane per innamorarsi, con Hugh Grant e Sandra Bullock. Siamo
0: bello.
1: A New York. Sì. Judd Wade, imprenditore affascinante e favolosamente ricco, ha bisogno di un nuovo avvocato per l'azienda che gestisce insieme al fratello Howard, la Wade Corporation. Judd è solito assumere belle avvocatesse con scarso talento, che immancabilmente seduce e che inevitabilmente combinano qualche guaio, concedendogli il pretesto di sostituirle. Howard, preoccupato per le sorti di un importante progetto edilizio nell'area di Coney Island, gli impone l'assunzione di un legale competente. Lucy Carlson, brillante avvocatessa ambientalista laureata ad Harvard, si presenta a George intenzionata a impedire che la costruzione della serie di condomini della Wade Corporation comporti la demolizione del community center di Coney Island. George la assume e Lucy diventa quasi la sua balia, consultata su tutto, anche nel cuore della notte, dalle cravatte da abbinare alla carta da lettere aziendale alle clausole del divorzio. Quando George, con una pretesa emergenza rivelatasi un semplice imbarazzo sull'abbigliamento da indossare a un evento televisivo, la costringe ad abbandonare il suo ruolo di damigella al matrimonio di una sua amica, Lucy, stressata e con un'ulcera che la tormenta, si licenzia. Tuttavia, grazie alla sua influenza, George riesce a impedire che la donna venga assunta altrove.
0: Bene.
1: Da parte sua, Lucy cerca di farsi licenziare assumendo un atteggiamento irriguardoso al lavoro. George la convince allora a rimanere per altre due settimane, da qui il titolo del film, fino alla posa della prima pietra, mentre cerca una sostituta. Nel frattempo Lucy viene lasciata dal fidanzato e inizia a sentirsi attratta da George. Una sera, completamente ubriaca, lo bacia, salvo dimenticarsene al risveglio il giorno seguente. Dopo molti colloqui viene scelta da June, che sembra riassumere i due requisiti fondamentali agli occhi di George: è bella e competente. Anche se non vuole ammetterlo, Lucy prova gelosia per George. Intervenendo ad un evento benefico, prova a competere con June, ma quando viene a sapere che George non vuole tenere fede alla sua promessa di salvare il community center di Coney Island, decide di lasciare definitivamente lui e la Wade Corporation.
0: Okay.
1: George si rende conto, siamo quasi al finale, grazie a Lucy, di essere cambiato. Contro il volere del fratello, decide di non demolire il community center, finendo estromesso dall'azienda. Raggiunge Lucy nel centro di assistenza legale dove lei ha iniziato a lavorare e le rivela di aver mantenuto la promessa perché la ama. Inizialmente fredda, Lucy accoglie George nella sua vita. Ecco qua il finale.
0: Era fredda.
1: Era un po' fredda, ma è innamorata comunque.
0: Ah, ok.
3: Era
0: non
3: fredda.
0: Non è che la fredda, no?
2: È beata l'Elena che è così romantica.
0: Grazie.
2: Io la invidio.
0: Perché tu non sei romantica?
2: No.
0: Grazie.
1: Io tanto, grazie.
0: Guardiamo due settimane per innamorarsi.
1: Innamorarsi, esatto.
2: Parecchio.
3: Sì. Sono lunghe due settimane.
1: Guardatelo, due.
0: Due settimane. Se due settimane non fai niente, Tommaso è un problema tuo.
3: Ma guarda, cioè, Tommasino. No.
1: Comunque,
3: meno.
4: vogliamo sottolineare anche la colonna sonora che ha accompagnato la voce suadente di Elena.
1: Ah, grazie. Eh?
4: Sleepwalk di Santo in Johnny, 1959.
1: Bravo, bravo, veramente.
0: E lui è strutto.
3: Fa concorrenza a Santorelli, comunque. Sì. A livello di
1: cultura musicale.
0: Cultura.
1: Sì, sì.
0: Grazie a
4: anche
0: tutti.
4: Di cultura,
1: e bello anche l'intro della Lisa, veramente molto bello. Brava Lisa, bravo Tommaso, che sicuramente ha.
2: E brava Elena.
1: Grazie.
0: Tutti bravi, che due palle abbiamo capito.
2: Tranne te.
0: Senti, adesso questo è un brano che io non volevo mettere, ma la Lisa Contri, che è comunque la metà del cuore, la dolce
3: te suggerita,
0: vita,
3: scusa,
0: del nostro Tommasino.
3: Mi sentite in privato,
0: colei che fino alla morte starà con Tommasino.
3: Allora io vado dall'Elena.
0: Gaia, questa mi piace, ragazzi, è bellina, è proprio bellina questa canzone.
4: Sì, è vero, anche la canta
0: Bossa Nostra, Gaia. Chi la canta? Tu sorella, cioè ti ho detto Gaia, chi la canta?
2: No, non ho detto questo, ho detto che se io ti mando le canzoni a me non mi consideri.
0: No, sei l'ultima nota del carro.
2: Ah, ecco, proprio l'ultima volta.
0: Questa arriva, capito? Arriva il lunedì a mezzogiorno, mi fa
4: toccare la playlist.
2: Ci ho provato.
3: Solo la Lisa può toccare la playlist.
0: Angelo, puoi mettere la canzone Giorgia Unica? No.
2: No.
0: Tre ore ci metto per fare la scaletta. Gaia, Bossa Nostra, questa è bellissima. Senti, caffè, show.

0: spevajuš. Radio Incontri.
1: Tutti i martedì in diretta dal caffè La Saletta dalle ore 21. Ci piace.
0: Ci piace, 19 di maggio per la 26ª puntata del caffè La Show.
2: Oh. Abbiamo padellato il segnale orario.
0: Segnale orario abbiamo padellato, però per i replicanti alle 22:05. Silvia, che ore sono domenica?
2: La manda in tilt. La manda in tilt.
3: Le 8.
0: Le 8:05.
3: Ah, ok, certo.
1: Scusate, ma devo impararle ancora queste cose.
4: Sì, sì. No, no, no, niente.
1: È venuto il dubbio anche a Elena.
4: No, lo
1: comunque.
4: Sai perché? Perché non inizia alle 7:30.
0: Alle 7.
4: Alle 7.
0: Dalle 7 all'orario di papà.
4: Scusa, 7:30.
0: Mi fa piacere che proprio non cagate di pezzo.
4: No, ma la mattina, la domenica posso dormire un pochino. Dormo. La domenica dormo. Perdonatemi.
0: Lo so, quando hai fatto di dormire, ok, ti fai una doccia.
5: Comunque è sembrato per un attimo quella scena di Collino Banfi di commissario. Sì, sì. Anzi, Fracchia la beva umana, che lui esce alla macchina con tutta la pulizia e dice: che ore sono? Ognuno ha detto una parola.
4: No, è vero, è vero.
0: Mi piace. Allora, ragazzi, per quello che riguarda l'oggetto misterioso, praticamente tutti l'hanno indovinato. Voi avete capito qual
4: sì,
0: è?
4: Sì, dai, se anche la mamma umbretta.
2: Si suda parecchio.
5: Il gatto delle nevi.
0: Tapirulà. Bravi, bravi a tutti quanti. Prima parola per la puntata di questa sera è strofinami. La seconda qual è? Ci pensate tra un
4: po'. C'è stata una reazione.
2: Io direi cubo.
0: No, aspetta. No, tutti e tre insieme.
4: Dai, va bene.
0: No, aspetta. Adesso la prima è strofinami. Ok, che era mia. La seconda la dite voi, la terza dice il nostro pubblico. Ok, possiamo andare avanti.
2: Strofinami non fa rima con nulla, è difficile.
0: No, ma che ragazzi, ma è semplicissimo. Senti, abbiamo fatto tutto.
4: Devi scrivere.
0: Abbiamo fatto tutto?
4: Sì, penso con di sì, non lo so. No, dicevamo di
0: Andrea,
4: te.
0: Ma cosa vuoi? No, io faccio le cose io, ragazzi, ma non mi dovete rompere.
4: Abbiamo lo sapevi che, ma lo facciamo dopo?
0: Lo facciamo dopo? Non, perché mi sono un po' scordato quello che avevamo. Sì, dai, lo possiamo fare ora, dai, facciamolo.
4: Facciamo l'ora? Cioè, per tutti? Todos juntos?
0: È per tutti. No, facciamo, scusa, prima di questa, finiamo con indovinamela, che sono le 22:07.
4: Ah, va bene,
0: dai.
4: Vai.
0: Mi piace. Vai. Ok, ci siamo, pronti?
4: Aspetta. Sì.
0: Chi non indovina, chi non indovina offre l'aperitivo a tutti quanti.
2: Allora
0: ma non
2: impegno,
0: a noi,
2: allora
0: mi
2: impegno.
0: A tutti
2: allora
0: quanti
2: impegno.
0: Clienti
1: a quelli
0: de...
1: che c'erano anche prima.
0: Sì,
2: non devo spillare un euro.
0: Vai, via.
6: La sai?
7: Lo sai?
6: Pensi di saperla? E allora indovinamela.
7: Indovinamela.
6: Non vinci nulla, ma sarai bravissimo.

0: vai, ma parlate pure, non vi preoccupate di nulla. Senti, allora, cara Elena, che tu sei la più seria.
1: Sì, okay. Dimmi, Angelo.
0: La prima, ragazzi, l'avete indovinata?
2: Assolutamente sì.
0: Ma alcuni anche di quelli che ci ascoltano, praticamente l'hanno indovinate quasi tutte.
1: Era facile,
0: la prima è
1: prima.
0: Semplice. 883 con...
1: Come mai?
2: Oh. Come mai?
0: La seconda, ragazzi.
2: La seconda è molto semplice, perché ogni volta che parte questa canzone Angelo dice: ci siamo conosciuti,
0: bravo,
2: io e Elena nel lontano
0: Tommasino da Cortona,
2: nel lontano 2009.
0: Perciò sono gli Extreme
2: More than words.
0: Bravi.
2: La terza bella di Truce Baldazzi.
0: La terza, ragazzi, è semplice. Silvia.
3: E che palle, baciami ancora tesoro. Di giovanotti. No, mi volevi prendere in castagna, ma
0: no,
3: non
0: ti
3: volevo
0: prendere in castagna. Però ti ho messo pure 1, 2, 3, 4.
3: Infatti, stella.
0: Ok. La quarta è un po' difficile, sono di Arezzo.
3: No, io li adoro, Negrita.
0: Brava, con
3: Sex.
4: Mi ha indicato, allora, quindi va benissimo.
0: Allora. Non vale, voi due insieme no più.
4: Oggi.
0: Vi siete suggeriti. L'ultima qual era, cara Elena?
1: We will.

0: andava a ripetizione di inglese con la,
1: e com'è andata con l'inglese?
0: Ma chi? Io? No, io ero bravissimo in inglese. Avevo 7 e mezzo.
2: Vai, bravo, speak.
0: Now is the time of the lunch.
1: Attenzione, attenzione.
2: Va bene.
1: Possiamo ripetere un attimo?
0: Now is the time of the lunch.
2: Va bene, dai.
1: Però non c'è quella, quella pronuncia.
2: Vabbè, ma ognuno ha la sua, dai. Cioè, chi è più British, chi meno.
0: The pan is on the
3: table.
0: No, io ai turisti americani della ferrovia, ai turisti
1: della ferrovia
0: che prendono il treno.
1: Sì, sì.
0: Where is the platform is all straight on the right.
2: È platform one. Non so che dovesse
4: bravo. Comunque ha detto bene, the pen
1: is on the table.
2: Io non ce la posso fare.
1: Allora, mi ricordi il tuo numero?
4: 3357.
1: No, il tuo numero.
4: Ah, il 3, scusa.
1: Ok. Va bene. Bene, ci siamo, possiamo andare avanti che dobbiamo mettere un sacco di canzoni perché siamo un po' in ritardo come sempre ormai.
2: Va bene, va bene.
1: La situazione è quella che
0: Which the song
1: I wanna gara.
4: Ok, Angelo, posso dire una cosa? Ma le musiche più belle che metti, perché le strafalci solo nei jingle? Sono bellissime, hai dei jingle eccezionali.
1: Sì.
0: Infatti, glieli monto io.
2: Sì. Questa è una critica. Questa è una critica, no, un po', diciamo,
3: alla scaletta,
2: capito? Un po' velata, no, un po' coperta, no, ma non va bene, perché la scaletta è top. Allora,
4: era una gag perché Tommy voleva dire li monto
0: le
4: io.
0: Le monto io.
4: Ecco perché.
0: Ha messo la piaga nel dito.
4: Vedi che stuzzica.
3: Scusate.
1: Francesco Gabbani, Summer Funk. Questa mi piace, bellina.

0: Attenzione.
1: R.I.
2: È una tribù che balla.
1: Radio Incontri.
3: È una tribù che balla. Oh, 26esima puntata, ci siamo ragazzi. Adesso c'è una nuova rubrica che l'ha proprio portata il nostro... Sì. Ormai possiamo dire ex montatore.
4: Non monto più?
3: No, non monti più, non li fai più.
4: E chi ha preso il posto?
3: No, nessuno. Una volta facevi i montaggi del...
4: Lo scioglilingua.
3: No.
4: Sai, si è usurata la mano.
3: Poi scusa.
4: Col mouse.
3: C'hai una nuova, potevi usare quella nuova, no?
4: Quale?
3: La Silvia.
5: Ma per che fare cosa? Usare?
3: Per fare scioglilingua.
5: Ma no, li odio,
4: Non vabbè, la prossima volta lo porto in diretta, va bene. Solo per la Silvia.
3: Bene, mi piace.
6: Gli la lingua? No.
4: Sì, sì, sciolgo la lingua in diretta.
5: Portali quando vado a fare il cammino, vai.
4: Di
3: sì,
4: che?
3: Tu non ci sei
4: di Santiago, vero?
5: La, non questo, quello dopo.
3: Ah, ci sei anche martedì prossimo. Allora.
5: Anche quello dopo, volendo, anzi, no, tra 15 giorni. Non ci sono.
3: Vedi quando si dice una sfiga.
5: Sì.
4: No.
3: Ci siamo? La nuova rubrica del nostro Tommasino.
7: Ti interessa? Muori dalla voglia di saperlo? Non vedi l'ora di scoprirlo? Pillole di Tommasino.
8: Pillole di Tommasino.
7: Curiosità?
8: Curiosità?
7: Che non ti cambiano la vita.
4: Signore e signori, benvenuti a questo sipario. Nel senso, si chiude, via, andiamo a casa. Pillole di Tommasino, piccole curiosità dal mondo della scienza.
3: Oh,
4: adesso,
6: della Schweppes?
3: No, della scienza.
4: La scienza. Della scienza. No, mi fa soggezione Elena che mi guarda in modo stranito.
3: Ma no,
9: assolutamente no, anzi, ero interessata, voglio dire, a quello che stai
3: perché
9: per
3: sai
9: dire.
3: Che i conduttori mettono sempre
9: un po' di soggezione, un po' di ansia.
4: Sì, perché è conduttrice, Elena.
3: Certo, assolutamente.
6: Sì, è conduttora, è conduttora. Conduttora.
9: L'ha detto a inizio puntata.
4: Ma no, no, non c'era seguivi. In quel momento.
3: Era
4: no,
3: su RTL,
9: era su un'altra radio.
4: Sì, prego. Perché io sono Vips. Va bene, comunque voliamo al bar. Chi è che non va al bar la mattina a prendere un bel cornettino? E a furia di mangiare il cornetto, che può essere ripieno di Nutella, di marmellata, di crema, capita a volte di sbavarsi, no? Di sporcarsi. La prima cosa che uno fa è prendere il...
3: tovagliolino.
4: Il tovagliolino del... bar, del bar, bar
9: che non pulisce,
5: che s'appiccica,
4: che non pulisce, esatto, quindi uno ne prende uno, due e tre.
3: È carta vetrata.
4: È carta vetrata, perché uno pensa che il tovagliolino dovrebbe pulire, in verità non pulisce. Il vero compito del tovagliolino è
6: soprammobile, no?
4: Diciamo, funge da impermeabile, va bene, fa impermeabile, cioè il tovagliolino serve per non appiccicarsi, quindi è una sorta di scudo tra il cornetto e la bocca. Niente, questa era la curiosità.
3: Bravo.
5: Ma ha cambiato la vita.
6: E si può usare anche per il cotechino, che appiccica il cotechino.
4: Che è la carta pesta. Per ottenere questo effetto sono realizzati con una carta velina a basso potere assorbente, sottoposta ad una lavorazione, si chiama goffratura.
3: Esatto.
4: Crea quella caratteristica di superficie rugosa, capito? E serve proprio da fare da impermeabile. È uno scudo di carta.
9: Hanno anche detto che è una delle cose più inutili mai inventate.
3: Esatto.
4: Insomma, l'appello che facciamo ai baristi è di mettere accanto al tovagliolino del bar un tovagliolo di carta vero e proprio per...
6: Oppure carta igienica.
3: Che li puoi portare anche da casa.
4: No, vabbè, comunque fedelizzi la clientela se metti anche un tovagliolino normale.
6: Quasi quasi la suggerisco ad Angiolino domattina.
4: Ma io non volevo attaccarlo così.
3: Oddio.
9: Sono finite le pillole di saggezza?
4: Sì, è
9: una per sera.
4: Una ogni sette martedì in questo caso, perché io vengo una volta al mese, quindi...
9: Ok.
3: È come una pasticca.
9: Sì, è la pillola che pensate che.
4: Mi busco,
3: grazie.
4: Fan.
3: Grazie.
9: Grazie, Tommy.
5: Ci ha cambiato la vita.
6: Posso dire una cosa?
4: Non ti è piaciuta?
6: È un peccato È un peccato che Tommy venga una volta al mese, perché nel senso
9: come il ciclo.
3: No, benissimo.
4: Sentiamo chi ti ha suggerito la canzone.
3: Senti, adesso c'è Sorry, scusa, lo siento.
9: Oh,
3: speriamo,
9: bravo.
3: Perché se no qui la situazione è sempre più balorda.

0: Stai ascoltando
1: Caffè Live Show.
2: Ok, 22 e 23. La prima parola di questa sera è strofinami. La seconda, ragazzi, qual è?
3: Abbiamo deciso cubo alla fine.
2: Cubo. Strofinami. Cubo. E la terza parola la troverà il nostro pubblico all'ascolto
3: entro le 22.45.
2: No, entro ora, praticamente 22.30, tra 7 minuti. La prima è strofinami, la seconda è cubo. E la terza la trovate voi. Ok, facciamolo, lo sapevi che?
1: Sì,
3: che poi è una sorta di pillole di Tommasino.
2: No,
3: è sempre curiosità,
2: no.
3: Quindi la mia siamo lì.
2: Allora, aspetta un attimo perché parte. Oh, wow.
3: Come?
2: Una a testa. Però mi fai il favore, dai i fogli quando parte la parola. Tu dici la prima.
1: Sì.
2: No, la prima la fai dire a lei, che sicuramente sbaglia. Ok, aspettiamo, adesso ci siamo, pronti?
1: La seconda te la dice io.
2: Sì, dilla te, vai. No, perché l'hai fatta legge?
1: Vedi no, che... io non l'ho fatta legge, la faccio girata. Se lei lo gira, io non sono a balia.
4: Ho rubato.
0: Lo sapevi che...
5: Lo sapevi che...
6: Lo sapevate che la pogonofobia è la paura della barba?
7: Lo sapevate che all'interno dell'ombelico ci sono migliaia di batteri che formano un ecosistema simile alla biodiversità delle foreste pluviali?
8: Lo sapevate che Hyperion è il nome dell'albero più alto del mondo? Si tratta di una sequoia. Sempervirens in California è alto 115,66 metri e da più di 800 anni.
9: Lo sapevate che il getto della puzzola contiene tioacetati che diventano puzzolenti quando si espongono all'acqua? Per questo motivo un normale bagno non aiuta a levare la puzza dello spruzzo della moffetta.
6: Lo sapevate che la prima macchina fotografica impiegava circa 8 ore per scattare una foto? Per farti fare una fotografia dovevi rimanere in posa per tutto il tempo.
7: Lo sapevate che la disarmofobia è la paura di spogliarsi di fronte a qualcuno?
2: E allora, grazie a tutti quanti, ragazzi. Lo spruzzo della puzzola fa spavento.
8: Sì, Tommy.
3: Sì, ma non credo che Silvia soffra di disarmofobia.
2: Ma perché?
3: Perché...
6: Ma come? Ma cosa ne sai tu?
3: Perché ho visto che a volte in puntata...
2: Scusami, però per fare una foto...
3: Ho visto delle storie su Instagram un po' piccanti.
6: Ma quando? No,
3: perché la seguo?
8: È quella che ci siamo condivisi...
3: Sì, esatto, quella che mi ha inviato in DM.
2: Sì, ce l'ho con te.
6: No, ma veramente, ma e tra l'altro dicono un sacco di cavolate.
3: Non è vero.
6: Mi stanno prendendo in giro, ma non importa.
2: Va bene, grazie ragazzi.
3: La terza parola potrebbe essere disarmofobia.
2: No, l'importante è erudire il prossimo.
3: L'importante è
2: Lodi. Fate finite di fare... Andrea, la fai finita di farsi archistori. Sempre il Dalmata, veramente.
3: Sempre riferito a Ugo,
8: ovviamente. Gli occhi storti.
2: Allora,
3: no, per un altro motivo, Dalmata.
2: Ricordiamo, prima parola strofinami, seconda cubo, la terza la trovate voi. Però adesso mandiamo il prossimo disco.
3: Ah, c'è Tiziano?
2: Come so gonfio. Tiziano Ferro con Lazza. Perdono.
3: Lo sai che Perdono, piccola pillola di Tommasino, era una delle poche canzoni dove, che hanno inventato la suoneria polifonica.
2: Che significa?
3: Polifonica, più ritmi messi insieme, più suoni messi insieme, simile a quello dei videogiochi.
2: Sì.
3: Perdono, Tiziano Ferro insieme a Lazza.

0: bella questa, mi piace. Tommaso, sì, hai fatto di mettere il tuo smartphone?
1: No, è perché vedi, io scrivo tutto sullo smartphone.
0: Ah, è vero, dici... tu non usi più la carta?
1: No, in questo momento e basta. Poi nella vita reale uso anche la carta.
2: The pen is on,
1: cioè, almeno
2: table.
1: Per...
0: no, basta. Andrea. No. Certo, tu non aiuti, veramente. Allora, ragazzi.
1: The ticket is... sì. Sit down, please.
0: Ci siamo. Allora, la prima parola è strofinami, la seconda è cubo, la terza è gioco.
3: Gioco.
0: Ok? Gioco. Perciò semplice.
3: Sì,
0: siete contenti? No. Tu l'hai praticamente l'hai già scritta.
3: Sì, manca con l'ultima parola.
0: Vai!
3: Le ultime due versi.
0: È vero?
3: Sì.
0: Vedi, anche la Silvia che usa ChatGPT.
4: No, no, ma che non ce l'ho.
1: Mamma mia, hai l'abbonamento a 22 euro al mese.
4: No, no, no.
0: Tu invece, Andrea, esci da OnlyFans, perché se non ti aiutano lì. Ok, allora facciamo The Hot Voice, così chiudiamo il cerchio. Abbiamo
3: sì,
0: fatto
3: dai,
0: tutto.
3: Perché no?
0: Anche qui una a testa. Va
1: vai,
0: bene?
1: Vai. Ce l'abbiamo?
0: Come sono gonfio. Salutiamo. No, abbiamo padellato. Salutiamo i replicanti. Ciao, buonanotte. Buongiorno. No, buonanotte.
3: Buona domenica.
0: Ormai 22:30 è andata. Va bene.
1: Angelo, no, che cos'è la pogonofobia?
0: Il dolore che hai tra
3: una costola e l'altra.
0: Brava, bravo.
1: No, la pogonofobia, sembri, ragazzi.
0: Veramente. Sì, non me ne può fregare.
1: Sbagliando.
0: L'ha detta prima lei, non me la ricordo. Lei o allora, lui.
1: Vabbè, è la paura della barba, ragazzi.
0: La barba,
4: è
0: sì,
4: quella
0: certo
4: che ho detto prima io.
1: È che c'entrava la costola d'oro, tra un capezzolo e l'altro.
0: Vuoi un mongolino d'oro?
4: Cioè, no, no, no, già ce l'ho, grazie.
0: No. Ci siamo, The Hot Voice, le voci più calde dette da Tommaso, Andrea, Silvia ed Elena.
5: Caffè Live Show presenta Hot Voice. Hot Voice. Le voci calde. Croccante.
6: L'aspetto che più mi piace dei lupi è che il capobranco può fare sesso con tutte le femmine. Jack Nicholson.
7: È necessario che una donna lasci un segno di sé, della propria anima, ad un uomo, perché a fare l'amore siamo brave tutte. Alba Merini.
8: Il sesso è una cosa molto bella tra due persone. In cinque è fantastico. Woody Allen.
9: Un amore immaginario è molto meglio di un amore reale. Non fare sesso è molto eccitante. Andy Warhol.
6: Il sesso con l'amore è forse la cosa più bella che ci sia, ma anche senza amore non è malaccio. John Travolta.
7: Fumate solo dopo aver fatto l'amore. È così che sono riuscito a smettere. Flavio Oreio.
0: Complimenti. Vedi, una cosa buona per smettere di fumare, no? Perché è classico che tu, una volta che hai fatto l'amore, poi fumi una sigaretta.
7: Ma forse prima, adesso devi uscire.
0: Ma no, ma dove? Ah, perché in camera non fumi?
7: No, non fumi più in casa.
0: Ah,
7: no,
0: certo,
7: è vietato,
0: non fumi in casa
7: da tutte
0: tua
7: le parti.
0: Ma no, ma non è vietato. Non c'è mica una legge che ti dice che no. Ah, insomma, tu fumi, Andrea? No, assolutamente.
1: No, no, no.
0: Ecco,
1: no.
0: Perciò niente, è finito.
1: No. Io ululo se ti interessa.
0: Comunque, no. Okay, ragazzi,
1: Mila, ho paura.
0: Sì, Tommaso, vogliamo parlare di te?
1: Io fulmine saette, ragazzi.
0: Oltremare.
1: Io vado oltremare. In bianco. Oltremare. No. Oltremare solo a Riccione, però.
0: È vero. Bene, ci siamo, arriva la poesia, ok?
1: Ma arriva la poesia? Prima metti un brano.
0: Sì, certo che mettiamo un brano. Questa mi piace
3: tantissimo.
0: Tu che spicchi lingue?
1: Io?
0: No,
3: sì.
0: Ma tu spicchi lingue?
1: Sì, now is the time of the all straight on.
0: Che ha detto lì?
1: È l'ora di andare dritto, sempre dritto. Capito? Platform 4, please.
3: Questo brano è meraviglioso. Adele, Rolling in the Deep.
0: Caffè Live Show.

0: Ok, 22:38, 19 di maggio 2026 per questa 26esima puntata del Caffè Live Show, seconda stagione. Siamo ormai 26 più 31 fa
1: 58.
0: Ah ragazzi, 26 più 31
2: 57.
0: Brava Elena, brava Elena.
2: Ma comunque ce la facciamo a farne quante l'anno scorso, giusto?
0: Siamo forse sopra? Non lo so, andiamo, sai che non mi ricordo forse?
3: Sempre sopra, andiamo... bravo Angelo.
0: Bene, certo, certo, certo, certo. Senti, allora, prima parola strofina, mi seconda cubo, terza gioco. Siete pronti voi dello staff?
1: Pronti.
0: Tu che ce l'hai sempre in mano, Silvia, la fai finita con sto telefono?
2: Ma stavo cercando una foto.
3: Ce l'aveva il cubo in mano.
1: Quella che ci ha mandato in DM.
0: Di chi?
2: Ma dai.
0: Allora, salutiamo, guarda, aspetta, adesso questo lo leggo in diretta. Aspetta, quella qui, panico e paura. Ciao Mila, ma ciao Mila, la piccola,
2: ciao
0: Eva.
2: Mila, ciao.
0: Un bacione. Ciao.
3: Facciamogli ascoltare queste cose.
0: No, vabbè, ma dai, tanto. Quanti anni ha l'Eva?
3: 4 e mezzo.
0: 4 anni e mezzo. Minchia, ci potessi tornare io a 4 anni e mezzo.
2: Ma sì, oddio, anche sì, guarda, è vero.
0: Puccerei anche l'asilo nido, vero? Mi farei di tutto. A scuola fino ai 40 anni. Ok, allora ragazzi, chi è che parte con la prima poesia?
1: Andiamo subito con le donne, dai.
0: Andiamo con le donne. La Silvia che ce l'ha sempre in mano.
1: Vai, che ce l'hai sempre in mano. Hai trovato quella foto?
2: No, io per prima no. No, non la sto trovando. Poi mi distraete, ragazzi.
3: Ecco perché c'è un bel bicipite la Silvia. No, nel senso che...
2: Oh mio Dio, ragazzi, stasera non ce la posso fare.
0: Allora,
2: no, io per prima no.
0: Perché?
2: Perché non mi piace.
0: Non
2: già
0: te la senti?
2: No, dai, no.
3: Elena,
2: dai,
3: rompi il ghiaccio te.
2: Sì,
3: rompi
2: il ghiaccio. Rompo le palle.
0: Allora, rompe il ghiaccio la nostra Elena in Love.
1: Qui volano palle ogni tanto.
0: È la sua poesia.
4: Con le mani la schiena strofinami. E più forte che puoi tra le tue braccia stringimi. Lo so che col cubo vuoi giocare, ma a me non frega un tubo, io ti voglio amare. Dai, facciamo un bel gioco. Lo sai che per divertirmi mi basta poco.
0: Ragazzi, ma tu ormai sei diventato, tu devi scrivere.
1: Brava.
0: Come il fu Gabriele Ficco, che scrisse un libro di poesie. Perché
2: sì,
0: no, assolutamente.
2: No, carino.
0: Ma dico cose serie.
2: Certo, certo.
1: Ma lui scriveva veramente dei capolavori.
0: Lui ha fatto un paio di libri, mi sembra, di poesie.
2: Sì, sì, bravo, Gabri.
0: Bene, allora adesso c'è la prossima. La dico io, aspetta che se riesco a... Ecco. Dov'è? Un attimo. Grazie che mi tenete mano proprio, Buio totale, ragazzi, siamo in 5, nessuno mi chiacchiera.
1: No, ci faceva vedere, Silvia, ci faceva vedere una foto. Una foto.
2: E no, allora, si distraggono i ragazzi.
0: Signore, sì,
3: chi va? Va la Silvia, dai, va la Silvia.
0: Signore e signori, no, va la poesia della nostra Barbara. Strofinami la biancheria, che poi la metto nella stendi biancheria. Intanto gioco con il cubo che incubo. Sudo, ma sai che c'è un rubo e un gioco un po' fuori gioco. Meglio giocare ad un videogioco.
1: Brava,
0: la Barbara.
1: Ha fatto la rima tra biancheria e stendi biancheria. Wow, grande,
0: sì,
1: Barbara.
0: Volevo dire, comunque,
3: anche cubo e rubo non era facile.
0: Comunque, voglio dire, voi tre.
3: Barbara di Lobo.
2: Ma voi tre chi?
0: Uno, Tommaso, Andrea e Silvia.
1: Ma non c'entra niente.
2: Ma io non l'ho detto.
0: Essendo tu
3: il trio Melody.
0: Esatto. Fai un cartellino giallo a testa.
2: No, io direi direttamente rosso.
0: Ok, chi è il prossimo che partorisce?
3: La Silvia.
0: Ancora?
2: No, io basta, ho partorito un sacco di volte.
3: Bene.
1: Vale.
3: Bene, bene.
0: Aspetta.
1: Vabbè, buon per te, dai. Una bella cosa alla fine. Scusa, No?
2: Vabbè, certo.
1: È una bella cosa.
2: È la gioia più grande della
4: mia
2: vita.
4: Sigla, dai.
0: Sì, andiamo, la poesia della nostra Silvia.
2: Sì. Un cubo dai mille colori, la pazienza, i tentativi e i fallimenti. E come un rompicapo tra le dita, strofinami in un gioco di pazienza e ingegno. Ogni mossa racchiude un disegno tra le mani.
0: Complimenti, guarda Silvia, solo se tu praticamente, come dici la poesia, devo dire che è un po' difficile, bisogna concentrarsi.
1: Sì.
2: Vabbè, no, l'ha detta velocemente, però carina, dai.
0: Sì, no, sì, non metti empatia, capito? Quando
1: devi
0: tu
1: mettere
0: parli,
1: più enfasi, esatto.
0: Enfasi,
2: ragazzi,
0: empatia.
2: Stasera mi state distruggendo.
0: Devi essere, ma perché?
1: Si deve sentire più il respiro.
2: Ma
0: no, assolutamente. Okay. Sei brava, complimenti. Chi ti ha aiutato a fare la poesia?
2: c'ha anticipiti.
1: No, molto grave.
4: No, ma
1: molto
4: detto
1: grave.
4: Che non ce l'aveva.
1: Molto grave.
2: No, non è vero, no, questa era una battuta perché prima Angelo mi prendeva in
1: comunque
2: giro.
1: Con l'abbonamento realtà... a 22 euro al mese sforna della roba.
2: No, sì, infatti, però è tutta farina del mio sacco. Sì.
0: Vai, chi è il prossimo?
1: Ma io?
3: Sì, io chiudo perché la mia è quella più borderline. È bello che chiudo.
0: E allora, signore e signori, la poesia del nostro Tommasino da Cortona.
1: Allora, signori, vi racconto una storia. Mi reco in discoteca. Tra luci, musica e DJ, su quel cubo ho visto lei. Nel buio vedevo poco, solo le sue labbra che mi sussurravano: vieni qua, Tommasino, è solo un gioco. Mi avvicino sempre più, prendo coraggio e le dico: ma sei tu che ammicchi? Lei risponde: sì, Tommasino, sono io, sono Silvia Picchi.
0: Allora, aspetta.
4: Bella, bellina. Bravo, Tommy.
1: Mi ha raccontato una storia, ragazzi.
0: La rima molto, molto carina. Non l'hai fatta tu?
1: No, giuro che l'ho fatta io. Giuro. Guarda, puoi controllare la cronologia di ChatGPT, l'ho fatta io.
0: Ma che bravo!
1: Sì, no, l'ho fatta io.
0: Bellina.
2: No, sì, io apprezzo di essere sempre nei vostri pensieri.
1: Sulle note.
2: Stasera.
0: No, ma non
3: l'ha fatta lui,
1: Ovviamente è una storia inventata. Vabbè, dai, non è vero.
3: No, perché da come l'ha raccontata sembrava quasi reale.
0: Però è carina, molto carina.
2: No, ma grazie.
0: Carina, scherzo. Mi piace.
2: Ma lo so, sto scherzando.
3: Dai, chiudiamo con il trash.
0: Signore e signori, la poesia del nostro Andrea Canova Caneschi.
3: Spero che la mia signora mi stia ascoltando. Eravamo al lago, mi disse:
4: strofinami.
3: Pensavo fosse uno scherzo, ma lei rilanciò:
4: stringimi.
3: Allora presi un cubo e lo strinsi un poco, glielo appoggiai nella schiena e iniziò il gioco.
0: Bene, benissimo, bravo. Sei molto dolce.
1: Molto velato, soprattutto, molto velato.
0: Sai, mi colpisce l'amore.
3: Sì.
0: Mi colpisce l'amore.
4: Sì.
3: E poi, se avete notato, invece che glielo appoggiai sulla schiena, ho messo nella, proprio perché doveva sembrare un qualcosa di più romantico, ecco. Meno trash.
0: Senti,
1: nella vuol dire dentro.
0: Sì.
4: Vuol dire dentro.
1: Esatto. Se c'è su e sopra.
3: Ottimo.
0: Comunque mi ricoglierete veramente. Io ho il cuore in mano. Ci siamo. Va il penultimo disco di questa sera.
1: Chi
0: va
1: è?
0: Bene? E bravi, complimenti.
1: Metti Anna, grazie. Lisa,
0: okay.
1: La mia regina.
0: Va bene, bravi.
1: È la mia regina.
4: Sì, ma ora scusa.
1: No, sì,
4: scusa.
1: Annalisa, la dea. Dedichi, non toccatemi.
4: Dedichi la poesia a Silvia. Annalisa, la tua regina. Io vorrei.
1: E la Lisa, la mia ragazza.
0: Brava, è una spezza.
4: Ma io
0: spezzi
4: la mia
0: una lancia sulla schiena
4: fuori,
0: di questo qui.
4: Vabbè.
3: Una lancia nella schiena.
1: Non sulla.
0: Annalisa con Bob Sinclair Remix, un brano di...

0: sinceramente ci siamo ragazzi, 22:48, questa 26ª puntata del Caffè Live Show praticamente è volata. Andiamo con i saluti, cara Elena Sarri, sempre la prima. Tu ti rendi conto che io ti presento, siamo in 7,
1: sì,
0: siamo
1: no,
0: in 5,
1: no,
0: siamo...
1: Io te ne rendo veramente
0: grande, grande, sei il mio polmone destro, sinistro e centrale.
1: Va bene, grazie. Allora, devo dire che niente, siamo arrivati già alla fine della puntata e è volata come sempre, mi sono divertita tantissimo, è stata una puntata scoppiettante. Lo staff era bello pregno di personaggi interessanti
0: alla
1: stasera,
0: grande, proprio.
1: Alla grande. E ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito, chi ci seguirà nel podcast, un abbraccio, un bacione a tutti, alla prossima settimana.
0: Molto bene, Silvia.
2: E beh, grazie a tutti, anche io mi sono divertita da morire. Abbiamo fatto un po' di casino stasera, ma ci sta.
0: Bello,
2: ragazzi,
0: mi piace.
2: Buona serata a tutti e grazie di averci seguito.
0: Grazie a te Silvia. Andrea,
3: grazie mille a tutti, grandissimo Angelo, ti ringrazio per questo invito meraviglioso, Elena, a Silvia, Tommaso, tutti i radioascoltatori del Caffè Live Show, e vi dico a non rivederci mai più.
4: Dove vai?
2: Ci mancheresti molto.
3: È stato bellissimo, veramente.
0: Molto bene il nostro Tommasino da Cortona.
5: Ciao ragazzi, grazie a tutti, ci rivedremo tra qualche mese, ovviamente, perché ho da imparare l'inglese con Elena.
3: Tommy viene una volta al mese.
5: vengo una volta al mese, assolutamente.
0: Bene.
5: E sì, al Caffè Live Show, ovviamente. Grazie a tutti, grazie Angelo, benissimo. Elena, Silvia, Andrea, gli ascoltatori. Mi raccomando, non pulitevi con i tovagliolini da bar.
0: Esatto, bravo, bene, grazie ragazzi, grazie Elena, Silvia, Andrea e Tommaso, grazie a tutti quelli che sono stati in ascolto con noi. Un bacio, un abbraccio, signore e signori, questa è stata Caffè Live Show. Buonanotte, ma soprattutto buona vita.
6: Grazie davvero per questa notte fantastica, questa sera magica in cui abbiamo giocato al gioco del rock and roll, che è quel gioco che ci si può mettere su anche un mantello, come se avessimo i superpoteri. Noi ce li abbiamo i superpoteri, l'amore è un superpotere, l'intelligenza è un superpotere, la passione è un superpotere, la diversità è un superpotere, la tolleranza è un superpotere, e più forte di tutti forse è il desiderio, quello sì che è un grande superpotere, il desiderio. Grazie a tutti, grazie a questa band strepitosa, grazie a chi ha lavorato a questo spettacolo, grazie a voi di cuore, da fratello, grazie. In questa notte fantastica, che tutto sembra possibile, mentre nel

0: 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: e offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Obiettivo Sport. Tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport. Radio cronache in diretta. Risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.
3: La costola di Adamo, blog di Cecilia Falchi, ogni mercoledì alle 18.30 su Radio Incontri.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
2: Ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le indomabili della storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali, incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17.
1: Io che parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio, perché

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: Ti ho guardato farmi a pezzi, per poi non parlarmi più.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Obiettivo Sport. Tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport, radio cronache in diretta, risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.
3: Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali, incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: Radio Incontri Blu, connessi alla tua vita dal 1987. Seguici su Facebook e Instagram.
1: Viaggio a senso solo, senza

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo

0: e offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La Fontana del Villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

0: Sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ho un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fangire in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermato dei turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

firing it.

0: gorgeous. Radio Incontri in Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.
1: Ancora. Ciao, sono Lobina e vi presento il mio nuovo brano Ancora. Un saluto agli ascoltatori di Radio Incontri in Blu. Ciao.

Ciao, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se non volete perdervi le mie ricette, seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05.